non lo so, un santuario così come questo, o a dei luoghi particolari che segnano la nostra storia, no? Di chiesa, pensiamo che Dio è soprattutto nelle cose eclatanti, nelle cose eccezionali, nelle cose che attirano l'attenzione. Se Maria appare a Fatima, questa è una cosa che mi attira subito l'attenzione. Se la Vergine Maria appare alla più povera delle fanciulle di Lourdes, questa è una cosa che attira subito l'attenzione. Allora ci viene l'idea che lì certamente c'è il Signore, ma qui no, qui no. Eppure la cifra del cristianesimo non è l'eccezionalità, ma la normalità. Ad esempio, una cosa che noi molto spesso dimentichiamo è che la maggior parte del Vangelo, la maggior parte del Vangelo, che dovrebbe essere il racconto della vita di Gesù, conserva un grande silenzio sulla maggior parte della vita di Gesù, che sono i 30 anni che Gesù vive a Nazareth. E vive una vita normale. Amici, andare al tempio, imparare a leggere e a scrivere, aiutare il padre, crescere, essere un bambino, poi un giovane, un ragazzo, un uomo, frequentare la piazza, la fontana del villaggio, sorridere, piangere, guardare il cielo di notte nel deserto della Galilea, insomma tutte queste cose che sono la normalità. Noi dovremmo essere, come cristiani, capaci di dare rilievo soprattutto alle cose normali. Non dobbiamo andare alla ricerca di cose sensazionali. Solitamente il Signore dona cose sensazionali, raramente e con uno scopo specifico. Vi faccio un esempio. Se voi cominciate a sfogliare il Vangelo di Marco, vi accorgerete subito che, come inizia il racconto del Vangelo di Marco, Marco fa sì che il primo segno che accompagna la predicazione di Gesù accade nella sinagoga, quando, dopo che Gesù si mette a parlare, un indemoniato comincia a dare di matto. In quel momento Gesù interviene e libera quell'uomo dal demonio. Esce dalla sinagoga, va a casa di Pietro a mangiare, e quando entra in casa di Pietro, le persone che sono nella casa gli dicono che nell'altra stanza c'è una donna, che è la suocera di Pietro, che è in preda alla febbre ed è ferma, è malata, bloccata nel letto. Allora Gesù va da questa donna, la prende per mano, la guarisce, la rimette in piedi, e la rimette in piedi in una maniera così profonda che il Vangelo dice che si mise a servire, si rende immediatamente utile. Come la voce comincia a spargersi che Gesù ha operato un esorcismo e una guarigione, cominciano le folle di persone davanti a casa di Pietro per farsi guarire e liberare dai demoni. Noi potremmo dire: bene, risultato ottenuto, Gesù voleva attirare l'attenzione della gente, ecco che adesso c'ha folle innumerevoli di persone che fanno la fila davanti casa per essere toccati e guariti da lui. No, è assolutamente sbagliato. Tant'è vero che Gesù quella notte si mette a pregare, e la mattina presto, quando lo vanno a cercare, gli dicono: guarda che la gente si è rimessa in fila, la gente ti sta cercando. E Gesù dice: no, dobbiamo andarcene da qua, perché io devo andare a predicare, devo andare ad annunciare la parola. Che cosa sta dicendo Gesù? Che è sbagliato il miracolo, che è sbagliato l'esorcismo, che è sbagliata la guarigione di questa persona? No, non lo è assolutamente. Ma il motivo per cui la gente cerca Gesù è per il miracolo, non perché ha capito Gesù. Il motivo per cui la gente cerca Gesù non è perché lo riconosce come il figlio di Dio, ma perché ha liberato un uomo da un demonio. Cioè, ciò che attira l'attenzione della gente è il sensazionale, ma il sensazionale può distrarli dalla cosa più importante: l'annuncio che lui è venuto a portare, la buona novella del Vangelo. Sempre se vi leggete il Vangelo di Marco, vi accorgerete che tutte le volte che Gesù fa un miracolo, dà sempre questa raccomandazione: non ditelo a nessuno.
E più lui dice di non dirlo a nessuno, più quelli lo raccontano. E più lo raccontano, più lui non può più entrare nei paesi, nei villaggi, perché le folle ormai sono così grandi che nessuna piazza, nessuna strada, nessuna casa è abbastanza capiente per accogliere Gesù. E questo noi dovremmo dire, ma dovrebbe essere felice se tutta questa gente lo segue. Lo segue per il motivo sbagliato. La gente non sta prendendo sul serio il suo messaggio, sta prendendo sul serio i miracoli. Riuscite a comprendere che c'è una grande differenza tra queste due cose? Che noi potremmo farci sedurre dal sensazionale, ma perdere di vista l'essenziale. Ora, per tutta la vita pubblica di Gesù, leggendo sempre il Vangelo di Marco, vi accorgerete che, suo malgrado, Gesù compie miracoli e liberazioni, ma ogni volta dice di non dirlo. Quando comincia l'ora della passione, tutta la gente comincia ad andare via, in cui rimane il gruppo dei dodici. Quando arrestano Gesù, c'è un versetto che dice: e fuggirono tutti. Allora, finché Gesù fa i miracoli, le folle. Quando Gesù vive l'ora della croce, non c'è nessuno, se ne vanno tutti. Sapete come muore Gesù? Solo. Il Vangelo di Matteo, ad esempio, è ancora più scandaloso di quello di Marco. Ci dice Matteo che sotto la croce non c'era nessuno. Il Vangelo di Giovanni ci dice che c'era Maria, il discepolo amato, le altre due donne. Matteo, per sottolineare l'isolamento di Gesù, ci dice: nessuno. Era completamente solo. E morendo in croce succede che cosa? Che non uno delle folle che l'aveva seguito, non uno dei suoi discepoli, non Pietro o Giacomo o Giovanni, nessuno di questi, ma bensì un soldato pagano, dice Marco, vedendolo morire in quel modo, esclamò: davvero, costui era figlio di Dio. Ecco, nessuno più dice a quest'uomo di mantenere il segreto. Perché Gesù può essere riconosciuto solo e soltanto quando noi abbracciamo la logica della croce. Perché se noi non vogliamo la logica della croce, vogliamo la logica del sensazionale, questo diventa molto pericoloso dentro la nostra vita. Sapete perché sto facendo questa premessa? Perché il male, che esiste, è un angelo di luce. Che cosa significa che è un angelo di luce? Che per poter sedurre noi si traveste di bene, anche se non è bene. Allora, se sa che noi siamo più portati a seguire le cose sensazionali, suscita anche cose sensazionali, ma lo fa appositamente per distrarci, per farci perdere di vista le cose più importanti, per non farci abbracciare la logica della croce, che è la logica che è venuto a insegnarci Gesù. E quindi può succedere che anche nella Chiesa e anche in questo momento storico il nostro cristianesimo è legato a cose sensazionali, ma non è detto che quelle cose sensazionali vengono da Dio. Dice: ma no, ma c'è un miracolo. Perché pensate che il demonio non sia capace di simulare un miracolo o di creare un segno o di fare qualcosa che possa subito impressionare le folle? Certo che può farlo, però lo fa per allontanarci dall'essenziale. Certamente non riguarda voi e non riguarda la gente, il popolo che frequenta questo santuario, ma mettiamo l'ipotesi che si possono creare dei movimenti, no? Dei movimenti mariani legati a dei segni sensazionali, eccetera. E poi dentro questi movimenti senti discorsi contro il Papa, di divisione nella Chiesa, di rottura. Capite che è il male che suscita cose sensazionali, ma insinua subito il suo veleno per dividere, per frammentare. Ora vi dico un segreto: il male può travestirsi di qualunque cosa tranne di un'unica cosa, della croce. Non può simulare la croce. È insopportabile per il male la croce. Quindi la prova che le cose sono da Dio viene quando quelle cose passano attraverso la croce, quando passano attraverso la prova, quando passano attraverso
la strada stretta che ha passato Gesù stesso. Ecco, vorrei che questo discorso diventasse quanto più concreto possibile. Immaginate due persone che si vogliono bene. Quando tu ti innamori di qualcuno, tutto è rose e fiori. E tu dici, amore per tutta la vita a questa persona. Ma c'è ancora l'innamoramento, che è pericoloso l'innamoramento, perché è una forma di droga l'innamoramento, non ti fa vedere. E tu dici, amore per tutta la vita a questa persona. Ma c'è ancora l'innamoramento, che è pericoloso l'innamoramento, perché è una forma

se io ti voglio bene soltanto quando le cose vanno bene, quello non è amore. Quello è un sentimento superficiale, un innamoramento che finisce. Ma quando tu rimani accanto a una persona, anche quando è difficile, anche quando non conviene più, quello è l'amore. Allora tu puoi dire che l'amore è vero quando è passato attraverso la prova. Se non è passato attraverso la prova, diffida, perché non è detto che quello è veramente amore. La prova è l'esperienza della croce. Ogni cosa nella nostra vita, quando passa attraverso il vaglio della croce, subito si capisce se è buona o se è cattiva. Invece che cosa facciamo noi? Preghiamo affinché il Signore ci preservi dalle croci. Ma guardate che se noi chiediamo al Signore di non vivere mai nessuna situazione difficile, non abbiamo il criterio di discernimento per capire ciò che nella nostra vita vale o non vale la pena. E dove troviamo noi la forza per poter affrontare la croce? Nel fatto che Gesù si è fatto lui uomo, è entrato lui nella nostra storia, ha vissuto lui la croce perché più nessuno di noi potesse dire sono solo. Uno dei titoli più belli che viene dato a Gesù, anche se questo lo sentiamo soprattutto nel tempo natalizio, lo sapete qual è? L'Emmanuele, che significa Dio con noi. Cioè il ruolo di Gesù, il ruolo dell'incarnazione di Gesù, è che nessuno di noi possa più dire sono solo, sono sola. Nessuno di noi può più dirlo. Potete dire mi sento solo, mi sento sola, ma questa è una sensazione. La sensazione non è uguale a un fatto. La sensazione mi fa sentire solo, la mia fede mi dice non sono solo. Ecco dov'è la forza per ciascuno di noi. Sapere che possiamo passare attraverso il vaglio della croce perché non siamo soli. E il vaglio della croce è un vaglio necessario per capire ciò che nella vita vale o non vale la pena. Vi ricordate quello che si legge nella scrittura? Soprattutto pensate all'insegnamento di San Pietro, no? Quando dice che ognuno di noi passa attraverso il vaglio del fuoco. Nel fuoco che cos'è che si consuma? La paglia. L'oro nel fuoco si purifica, ma non si distrugge. Ora, quando tu vivi una cosa difficile, che cos'è che finisce nella tua vita? La fuffa finisce, il fumo finisce, le chiacchiere finiscono e rimane di te la cosa più importante, la parte più essenziale, che è l'oro. Ora, i cristiani sono quelli che capiscono che devono puntare sempre a difendere l'oro che è sepolto dentro di loro. Scusate il gioco di parole. Ed è proprio questo il ruolo del Vangelo. Noi ascoltiamo il Vangelo e cerchiamo di metterlo in pratica perché sappiamo che il Vangelo ci guida a fare quello che ha vissuto Gesù. Sant'Agostino ha un'espressione molto bella che dice così: non c'è Pasqua senza Venerdì Santo. Quindi a tutti piace Pasqua, ma si arriva alla Pasqua attraverso il Venerdì Santo. Amici, fatevene la ragione. Dobbiamo passare attraverso questa strada, ma dobbiamo anche essere felici, perché sappiamo che questa strada è una strada in cui non cadiamo in inganno, perché il male non può mai travestirsi da croce, mai. Mai. Ora, tutta questa premessa è per dire che cosa? Siamo partiti da questo episodio della vita pubblica di Gesù. E questo episodio della vita pubblica di Gesù è il trionfo della normalità. Gesù è una festa e domanda a ciascuno di noi se noi siamo capaci di dare valore alla nostra normalità o se passiamo la vita a cercare cose sensazionali. In questa normalità noi non siamo soli, ci sono almeno due persone che cambiano completamente il destino della nostra vita. Uno è Gesù, è un invitato a questa festa, e la seconda persona è Maria. Quando vi dicevo non siamo soli, significa che innanzitutto noi possiamo contare non soltanto sulle persone che fisicamente abbiamo nella nostra vita, no? Voi sapete che noi non abbiamo centinaia di amici, se intendiamo per amici le persone che ti rimangono accanto.

momenti difficili. Di conoscenti ne abbiamo tanti, di amici ne abbiamo pochi. Anche Gesù aveva pochi amici. Il Vangelo ci dice che gli amici di Gesù si contavano sulle dita di una mano, Pietro, Giacomo e Giovanni, o ancora Marta e Maria e Lazzaro. Gesù non aveva centinaia di amici, anche lui aveva poche persone su cui poteva contare. Anche noi nella nostra vita non abbiamo centinaia di amici, abbiamo qualcuno, ma è sbagliato pensare che ci sia solo quel qualcuno. La nostra fede, ad esempio, ci dice che dalla nostra parte abbiamo la comunione dei santi. La nostra vita è abitata da centinaia di santi, angeli, di persone che noi non vediamo, ma che sono presenti accanto a noi. Ma di tutta questa schiera di persone che ci sono e che non vediamo, a noi ce ne interessa una fondamentalmente, che è Gesù. E proprio perché ci interessa Gesù, ci interessa anche una seconda persona, che è Maria. Se c'è Gesù, significa che noi siamo a posto, perché significa che il senso della nostra vita c'è. E se c'è Maria, noi siamo doppiamente a posto, perché ella è colei che provvede a noi quello di cui effettivamente noi abbiamo bisogno. Ora, vi chiedo di avere un istante di pazienza con me. Vorrei ripercorrere tappa a tappa il miracolo delle nozze di Cana per mostrarvi come noi possiamo ritrovarlo dentro la nostra vita. Allora, la prima cosa che colpisce è che in questa festa a un certo punto manca il vino. Manca il vino significa che quella festa sta per essere rovinata, sta per diventare una tragedia. Manca la materia prima della festa, il vino. Manca la gioia. Sapete qual è la cosa interessante? Non se ne accorge nessuno. Nessuno. Se ne accorge Maria. Perché vi arrampicate per venire in questo santuario? Certe volte non c'è un motivo specifico. A volte sì, veniamo perché c'è una grazia che vogliamo domandare, c'è una preghiera che ci urge dentro il cuore, ma certe volte sentiamo l'attrazione di venire qua o di venire in un luogo come questo santuario senza apparentemente un motivo evidente alla nostra testa. E sapete che cos'è che ci conduce qui? Maria, l'amore materno di questa donna, che ha il ruolo di vedere quello che noi stessi ancora non vediamo nella nostra vita. Riesce a leggere le nostre preghiere prima ancora che queste preghiere diventino chiare per noi. Quindi tu vieni qui e non sai com'è, ti senti capito. Non lo sai perché, ma ti senti capito. Questa è una madre. Le madri fanno così. Non hanno bisogno delle parole dei figli, capiscono subito che cosa vogliono i figli. Sanno che cosa preme dietro quello sguardo, dietro quella smorfia, dietro quell'atteggiamento, e lo capiscono prima ancora dell'intelligenza dei figli stessi. Questo si chiama amore preveniente. Dante ha un'espressione bellissima riferito a Maria, dice: tu il dimandar precorri, cioè tu vieni prima della mia domanda, prima che io formuli la domanda tu già la sai. Tutti noi abbiamo bisogno che qualcuno ci capisca e che qualcuno veda la possibilità di una tragedia prima ancora che noi ce ne accorgiamo. Vi faccio un esempio. In un momento della nostra vita tutto va bene. La nostra carriera è a posto, la nostra salute pure, economicamente ci troviamo in una buona situazione, tutti ci applaudono, ci sembra che la vita sia tutta dalla nostra parte. Quando succede questo nella vita, lo sapete che cosa può suscitare dentro ciascuno di noi? L'idea che siamo bravi e che non abbiamo bisogno di nessuno. E che questa autosufficienza ci dice: ma tanto io cado sempre in piedi, trovo sempre un modo, no, per aggiustare le cose. Questa forma di superbia è una tragedia, perché solitamente chi vive così per un po' di tempo, dopodiché succede sempre qualcosa che ti fa piombare a terra.
E quando tu piombi a terra, ti accorgi che tutte le tue convinzioni erano vuote, non servivano a niente. Perché per essere felici non bisogna per forza avere un grande conto in banca. Per essere felici non bisogna avere sempre gli applausi di tutti. Per essere felici non bisogna che la vita sia esattamente come ce la siamo disegnata noi. La felicità non dipende dalle circostanze, è qualcosa di più decisivo delle circostanze. Allora, capite che quando ci troviamo in quella sorta di chiusura superba in cui noi pensiamo di bastare a noi stessi, veniamo qua e sentiamo nel nostro cuore che c'è qualcosa che manca, una sorta di insoddisfazione. Quell'insoddisfazione, vedete fratelli, è una grazia. Il Signore sta facendo una grazia a voi perché vi sta dicendo: tutto sto luccichio, non credergli, questa cosa non ti renderà felici, devi cercare altrove. Allora tu vieni qua e inizia dentro di te una crisi. Dice: caspita, io volevo la pace e invece l'ho persa la pace venendo qua. Ma la pace che tu avevi era finta. Per questo la Madonna ti ha messo in crisi, cioè ha risvegliato dentro di te una parte vera di te che si era assopita, si era addormentata. Vi ho fatto un esempio, ma potrei farvi centinaia di esempi. È bello pensare che il Signore non soltanto ci ha detto vi amo, ma ci ha dato concretamente delle prove del suo amore. Una delle prove dell'amore di Dio è la Madonna, perché Maria incarna l'amore preveniente di Dio. Maria intuisce e vede ciò che è bene e male per noi. Noi siamo sotto lo sguardo di questa donna, sotto lo sguardo di questa madre. Questo è il primo tassello del miracolo, di questa sua maternità. Il secondo tassello, prima di passare al secondo tassello, voglio mostrarvi come questa capacità che ha Maria, Gesù la mette in pratica nella sua vita, in almeno due episodi. Il primo: la maggior parte dei miracoli che Gesù compie, li compie sempre in una sorta di, di professione di fede. Va una persona, gli dice: sono lebbroso, guariscimi. Gesù gli dice: tu credi che io posso guarirti? Quello dice: sì, ci credo, sii guarito, la tua fede ti ha guarito. Questo è lo schema generale dei miracoli, normalmente. Eppure ci sono almeno due eccezioni a questo schema. Una volta Gesù entra nel tempio e vede una donna curva, una malattia che da 18 anni aveva deformato questa donna, che non riusciva più a stare dritta e camminava ripiegata su se stessa. La cosa che impressiona di questo episodio, lo sapete qual è? Che questa donna non cerca Gesù e non prega Gesù, non chiede a Gesù nulla, ma Gesù va da questa donna e la libera, la raddrizza. Che bello, no? Significa che l'amore di Dio certe volte ci fa le grazie senza che nemmeno ce ne accorgiamo, senza nemmeno che le domandiamo queste grazie. Noi siamo guardati così da Dio, con un amore che sa manifestarsi anche in assenza delle nostre preghiere, perché certe volte non abbiamo le preghiere, non abbiamo abbastanza fede per chiedere a Lui qualcosa, ma Lui previene noi, fa qualcosa per noi. Primo episodio. Secondo episodio, ancora più drammatico. So che in mezzo a voi c'è chi sta vivendo questa esperienza di croce, no? Che è perdere un figlio. Una volta Gesù entra in un villaggio non distante dal Monte della Trasfigurazione che si chiama Nain. In questo villaggio capita, quasi così, fortuitamente, a incrociare la processione funebre di una donna che sta portando al cimitero, insieme a un manipolo di parenti, il suo unico figlio. Questa donna è una vedova che sta seppellendo il suo unico figlio. La cosa che impressiona di questa storia è che questa donna non ha più preghiere, non domanda niente, non è
come Marta. Vi ricordate? Andò incontro a Gesù e gli disse: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma io so che anche in questo momento tu qualcosa la puoi fare. Che bella la preghiera di Marta, no? Cosa che riterrà la sorella Maria, la stessa cosa, il dolore di una persona che ha perso qualcuno di caro, che si trasforma in preghiera, si trasforma in richiesta. Lo so, però ci sono dei dolori che te le tolgono le preghiere. Ci sono dei dolori, vi prego di non scandalizzarvi, che te la tolgono la fede. E quando tu non hai né fede né preghiere, quella sì che è solitudine, eh? Quella sì che è sofferenza vera. Dice il Vangelo che Gesù vide quella donna e si commosse profondamente nel vedere la sofferenza di questa persona. Non è commosso dalla fede di questa donna, non c'è. Non è commosso dalle parole di questa donna, non parla. È commosso dal dolore di questa persona. Lei, che non ha né più fede né più preghiere, è vista da Gesù. E Gesù, dice, ne provò compassione, fermò quella processione, si avvicinò al feretro di quel bambino morto, lo toccò, cosa che non avrebbe potuto fare, perché toccare un morto rende impuri, questa è la tradizione di Israele. Gesù non gli importa nulla, infrange questo comandamento di impurità, tocca il morto, tocca il feretro e fa risorgere questo bambino, questo ragazzo, questo giovane, e lo riconsegna a sua madre. Ora, sarebbe bello, no? Se Gesù facesse così per tutti i dolori così, se riconsegnasse i figli alle madri, ai padri. Ma c'è qualcosa che dovrebbe colpirci di più, che anche quando soffriamo in un modo così terribile, dove nessun ragionamento ha più diritto di essere fatto, noi non siamo soli. L'amore di Dio fa qualcosa per noi. Fa qualcosa per noi anche misteriosamente. Ci accompagna, non ci lascia da soli e ci mette nel cuore la speranza che quello che ci è stato tolto prima o poi ci verrà restituito. Questa è la speranza cristiana. Ora, capite che noi abbiamo bisogno di un amore così, perché nella vita non possiamo mai dire: a me queste cose non succederanno mai, siamo sotto il cielo, amici. E tutti noi possiamo vivere cose terribili e tutti noi possiamo perdere la fede e le preghiere. Che cos'è che ci aiuta? Sapere che dalla nostra parte abbiamo un Dio che ci ama in questo modo. Qual è la rappresentazione più significativa di un Dio che ci ascolta senza che preghiamo e senza che abbiamo la fede necessaria? Qual è l'immagine più eloquente? La Madonna. Maria è messa lì appositamente per dirci: pure se non hai nulla, non sei solo. E c'è qualcuno che sa ascoltarti anche quando non hai più parole. Non so a voi, ma a me questo mi dà un sacco di pace. Sapere che mi posso anche permettere di soffrire così, perché sono amato così dal Signore, attraverso Maria. Secondo passo che ci fa fare il Vangelo. Quando Maria si accorge di questa mancanza, non rimane con le braccia conserte, cioè non fa come fa attualmente la Chiesa. Dice: ma che sta dicendo Don Luigi? No, mi spiego. Una tentazione che le nostre comunità ultimamente hanno, sapete qual è? Che davanti ai problemi noi facciamo le analisi dei problemi, i convegni sui problemi, gli incontri sui problemi, però quelli rimangono problemi. E li abbiamo interpretati, ne abbiamo parlato, abbiamo fatto questo, li abbiamo approfondito, no? Ma non facciamo la cosa più interessante: pregare. Perché non basta interpretare un problema, poi bisogna darsi da fare perché quel problema smetta di essere un problema. Quindi una chiesa che analizza ma ha smesso di pregare non serve a nessuno.
Una chiesa che fa grandi incontri, ma non ha più la fede per fare quello che fa Maria, cioè intercedere, fallisce come chiesa. Maria va dal figlio e gli dice: non hanno più vino, fai qualcosa. Questo potere che ha Maria è il potere dell'intercessione. Maria intercede in nostro favore, chiede per noi le cose. Ora, tutti noi abbiamo in mente questo: se mi manca qualcosa che mi sta rovinando la vita e Maria la domanda a suo figlio, il figlio che farà? Gliela darà. La risposta di Gesù ci lascia tutti di stucco, perché dice: donna, che ho a che fare con te, non è ancora giunta la mia ora. Sembra che non ha nessuna intenzione di rispondere a questo miracolo richiesto. Non è la sensazione che certe volte abbiamo noi quando preghiamo? Preghiamo e ci sembra che a lui non gli interessi niente di noi. Peggio, preghiamo e le situazioni si complicano di più. E uno dice: aspetta, sto pregando, com'è possibile? Perché noi abbiamo nella testa la preghiera magia, no? Dico la formula, pichiti pochiti pu, tutto si trasforma. Non riusciamo ad accettare che la fede a volte passa attraverso la prova, e la prova è avere anche la sensazione che non sei ascoltato e che a lui non gli importi niente di te. Sapete in che cosa si vede la grandezza di Maria? Maria, davanti alla risposta del figlio che gli dice: donna, che ho a che fare con te, non è ancora giunta la mia ora, sapete come si comporta? Come se Gesù gli avesse detto: benissimo, tutto quello che vuoi. Così si comporta. Non si lascia scalfire da questa risposta, cioè crede che l'amore di Dio farà la sua parte al di là della sensazione che noi abbiamo di questo amore. Questa è la fede. Fratelli, questa è la fede. Non è credere nelle sensazioni, ma è sapere che se tu credi in Dio, non credi semplicemente che esiste, ma credi che Dio è tuo padre, che ti ama e che non verrà mai meno in questo amore. Dice: sì, ma io ho la sensazione che non mi sta ascoltando. Appunto, è una sensazione. La tua fede deve sempre pregare con la certezza di essere stati esauditi. Apro e chiudo una parentesi: ogni preghiera, per essere vera, deve assomigliare a quella di Gesù. Sapete come prega Gesù? Prega in questo modo: Padre, se è possibile, allontana da me questo calice, ma non come voglio io, ma come vuoi tu. Noi siamo capaci di pregare così, dicendo: io farei così, però sia fatta la tua volontà. Noi non vogliamo quasi mai dire sia fatta la tua volontà, perché pensiamo che sia fatta la tua volontà abbia qualche clausola, come le offerte, no, che troviamo, no? Sotto sotto c'è scritto qualcosa in piccolo dove pagheremo. Dice, qua, sembra un affare fare questa compagnia telefonica, regala, ti danno i soldi per abbonare, poi sotto c'è scritto qualcosa sotto, hai impegnato la tua casa per far questo, no? No, non c'è nessuna clausola. Padre, se è possibile, allontana da me questo calice, ma non come voglio io, ma come vuoi tu. Così si prega, fratelli, così è. Bene, Maria si rivolge a Gesù con una fede totale, anche se la risposta è questa. E poi fa un'altra cosa: non si limita semplicemente a intercedere al nostro favore con Gesù, rivolge la parola ai servi, cioè a noi. E dice una cosa molto bella, dice: fate quello che vi dirà, che tradotto significa: tutti i messaggi di Maria, tutti, voi sapete che nella storia della Chiesa ci sono delle mariofanie, cioè delle apparizioni mariane riconosciute dalla Chiesa, a cui la Chiesa non vincola nessuno, cioè tu puoi anche non credere a quelle apparizioni. Ma le apparizioni riconosciute dalla Chiesa dicono al fedele che se tu vivi la spiritualità di quell'apparizione non sei fuori, sei dentro l'esperienza cristiana. E solitamente il cuore di tutti i messaggi riconosciuti è questo: vivi il Vangelo, fai quello che ti chiede Gesù nel Vangelo. Che non è una cosa
complicatissima. Fate quello che vi dirà. Quindi venire qui, chiedere che il Signore prenda sul serio le nostre disgrazie, le nostre mancanze, la nostra mancanza di vino, di gioia, ci fa avere da una parte la certezza che Maria fa qualcosa per noi, ma ci chiede anche qualcosa a noi. Ci chiede che non basta venire qui e avere questo cuore e avere questa preghiera. Ci chiede di vivere il Vangelo. Ci chiede di vivere il Vangelo. Significa che dobbiamo convertirci. Ora, qui vorrei dire una parola che spero possa essere di aiuto a ciascuno di voi. Vivere il Vangelo non significa riuscirci, significa provarci sempre. Perché quello che leggiamo lì è bello, è vero, ma poi mettilo in pratica. Ma il Signore non ti chiede di riuscirci sempre, però provaci. E quando sbagli, riprovaci, e poi riprovaci di nuovo, e poi di nuovo, tutta la vita è un tentativo di cercare di mettere in pratica il Vangelo. La santità non sono quelli che sono riusciti a mettere in pratica il Vangelo in tutto e per tutto, ma sono quelli che ci hanno provato fino alla fine a metterlo in pratica, ci hanno provato. Questo tipo di santità è accessibile a tutti. Perché non ci dice sei santo se ci riesci, no, sei santo se ci provi. Questa è la santità. E questa è una santità a portata di mano, di ognuno di noi. Perché il Vangelo mi dice, devi perdonare tuo fratello, quante volte? 7? No, all'infinito. Io ci voglio provare. E oggi ho perdonato questa persona, ma domani mattina mi viene di nuovo il rancore nei confronti di questa persona, allora perdonalo di nuovo, ma poi mi ritorna e perdonalo di nuovo, e ancora perdonalo di nuovo. Questo è il perdono, è perdonare sempre, lottare con la fatica che facciamo a mettere in pratica il Vangelo. Amici, se noi non capiamo che c'è una parte che dobbiamo fare noi, ritorniamo a quello che vi ho detto all'inizio. Vogliamo da Dio le magie, ma questa non è la grazia di Dio. La grazia di Dio non è una magia. Tutto quello che il Signore fa, anche di miracoloso, lo fa a partire sempre dal tuo possibile, sempre. Volete un esempio? Vi ricordate la moltiplicazione dei pani e dei pesci? L'orario aiuta a ricordare anche questa cosa. Bene, voi sapete che Gesù moltiplica i pani e i pesci a partire dalla merenda di un ragazzo. Ma Signore, non abbiamo niente, abbiamo semplicemente un ragazzo che nello zaino ha 5 pani e 2 pesci. Dice, datemi a me. Chiede quel possibile, che è poco, ma lo chiede sempre. Allora c'è un poco che dobbiamo mettere in pratica noi. Ecco perché questo miracolo accade. Perché Gesù dice a un certo punto ai servi, riempite le otri di acqua. Questi, attenzione, hanno bisogno del vino, e a quelli gli dice di riempirli di acqua, cioè domanda a quelle persone di fare il proprio possibile. Non gli sta chiedendo di fare loro il miracolo, gli sta dicendo tu fai il tuo possibile, fallo, perché te lo dico io, però fai il tuo possibile. E riempirono le otre fino all'orlo. Poi comanda, portatene al maestro di tavola. E la cosa che colpisce è che nessuno dei servi dice, ma è acqua e la dobbiamo portare al maestro di tavola. C'è una cosa molto bella in questo racconto, la totale fiducia dei protagonisti, che è quello che molto spesso manca a noi. Noi non ci fidiamo, perché noi vogliamo sempre tenere tutto sotto controllo, e per tenere tutto sotto controllo vogliamo sempre capire tutto. Ma nella vita alcune cose le capiamo, altre no. Ma non possiamo dire che le cose che non capiamo allora non esistono. Esistono, e come, le cose che non capiamo? Quante cose nella nostra vita non le capiamo, eppure ci stanno. La fiducia non è capire tutto, ma è fidarsi anche quando non capisci tutto. E quando tu ti fidi, anche quando non comprendi, questo ti dà un sacco di pace. I servi fanno quello che domanda Gesù, anche se non sanno che cosa succederà in quel momento. Ma lo sappiamo noi. Lo sappiamo noi perché in quel momento
quando portano al maestro di tavola, il maestro di tavola assaggia quell'acqua divenuta vino e dice: caspita, solitamente il vino buono lo danno all'inizio, e quando la gente ubriaca abbassano il livello del vino, tanto non se ne accorge nessuno. E dice agli sposi: complimenti, voi avete lasciato il vino migliore alla fine. Questa è una cosa bellissima. Chi è che fa bella figura in quel miracolo? Non è Gesù e neanche Maria, sono gli sposi. Questa è una caratteristica dell'amore. L'amore, è vero, non attira mai l'attenzione su se stesso, ma su chi ama. Qual è lo scopo di Dio? È dare gioia a noi, è glorificare la nostra vita, è far fare a noi bella figura. Non è mettersi in mostra Lui, ma trasformare noi in un capolavoro. Questa è la bellezza di Dio. Ecco perché chi vive l'esperienza cristiana, solitamente la sua vita diventa luminosa, diventa diversa. È l'amore di Dio che l'ha trasformata quella persona. Nell'amore si dà sempre priorità all'altro, Dio dà sempre priorità a noi. La domanda è: noi, se diciamo di amare Dio, diamo priorità a Lui? C'è una reciprocità in questo amore? Non lo so. Sappiamo però che Maria in questa storia compie una cosa bellissima: intercede e insegna. Ci sono due immagini nella Sacra Scrittura che ci ricordano questo. Il primo, il potere di intercedere, lo troviamo nell'Antico Testamento in un personaggio epico dell'Antico Testamento, è Mosè. C'è un momento molto bello in cui voi sapete che il popolo di Israele, quando esce dall'Egitto e comincia a girare nel deserto per 40 anni prima di entrare nella terra promessa, ogni problema si lamenta, e quando trova un problema fa una cosa terribile, credetemi, che è veramente terribile. Dice sempre: ah, come stavamo meglio quando eravamo in Egitto. Come stai? Eri uno schiavo e tu rimpiangi l'Egitto. Ma come erano buone le cipolle d'Egitto, adesso invece stiamo morendo di fame nel deserto. L'acqua dell'Egitto, ma il Nilo fa schifo, che tu rimpiangi il Nilo. Sì, è una cosa bruttissima che fa il popolo di Israele. Non è grato, non riesce a riconoscere i benefici del Signore, e tutte le volte Dio opera un prodigio, no? Gli dà l'acqua nel deserto, la manna, le tortore, li aiuta. Come succede tutto questo? Succede perché Mosè intercede a favore del popolo, ma arriva un momento in cui Dio gli parte anche a lui la pazienza e dice a Mosè: basta, questi li stermino tutti, di te farò una grande nazione. Quindi dice a Mosè: a te salvo, e salvando te creerò una grande nazione, ma questi ingrati devono morire tutti. E Mosè va lì e dice: no, se fai morire loro devi uccidere anche me, se vuoi bene a me devi salvarli. Che bello. Dio, per amore di Mosè, salva il popolo. Ora immaginate che Maria si mette sempre in mezzo. Ci sono tanti validi motivi per cui il Signore dovrebbe sterminarci. E si mette in mezzo, sempre dicendo: guarda me, se mi vuoi bene a me, devi voler bene a loro. Fratelli, sono immagini umane che noi applichiamo al mistero. Non è che dobbiamo pensare che è esattamente così, sono immagini che ci dicono la logica dell'amore però. Maria, intercedendo, si mette in mezzo. Allora, se tu sai che puoi contare su qualcuno che si è messo in mezzo per te, so di non essere solo, c'è qualcuno che mi vuole bene. Sì, ma quello stesso qualcuno che ti vuole bene ti guarda negli occhi e ti dice: tu però ascolta il Vangelo e mettilo in pratica. Allora, capite che se diciamo 50 rosari ma siamo ignoranti di Vangelo, questa può essere una tentazione. Perché noi non andiamo in cielo perché diciamo 50 rosari. Vi siete mai domandati
In che cosa risiede la potenza del rosario? È la preghiera dei semplici. E sapete perché la preghiera dei semplici? Perché quando nacque il rosario, la maggior parte della gente non sapeva né leggere né scrivere. Come è costruito il rosario? Il rosario è costruito con episodi della vita di Gesù. Che sono questi episodi della vita di Gesù? Pezzi di Vangelo. La gente semplice, contemplando quel pezzettino della vita di Gesù, prendeva l'impegno di starci davanti a quella scena del Vangelo per 10 Ave Marie. Quindi non è la magia della meccanica delle Ave Marie, capite? Quello è Vangelo meditato attraverso la semplicità dell'Ave Maria. Ma se quel Vangelo meditato nel rosario non ti cambia la vita, è inutile quella preghiera. Quindi il rosario cambia la vita delle persone, perché contemplando l'episodio della vita di Gesù attraverso il rosario, noi lo mettiamo in pratica con l'aiuto di Maria. Ecco la potenza del rosario. Ma senza Vangelo noi siamo tagliati fuori da questa storia. E quindi voglio lasciarvi questa domanda: che ruolo ha il Vangelo dentro la nostra vita? Quanto la parola di Dio ha un posto di riguardo in quello che facciamo, in quello che viviamo? Ecco, voglio concludere questo nostro momento parlando proprio di Maria, Madre di Misericordia. Spero di aver detto qualche cosa che possa essere di aiuto a capire il ruolo di Maria come madre di questo amore che lo rende concreto dentro la nostra esistenza. Alla fine di tutto questo miracolo viene salvata la festa, viene salvata la gioia. C'è un altro episodio in cui Maria fa questo, è la visitazione alla cugina Elisabetta. Sapete la bellezza di questo brano in che cosa consiste? Non c'è nessun miracolo lì, ma c'è un miracolo più grande. Dice Elisabetta: da quando tu hai messo piede in casa, il bambino ha cominciato a esultare di gioia nel mio grembo. Sta dicendo: ovunque ci sei tu, c'è la gioia. Guardate che questo complimento rivolto a Maria dovrebbe essere rivolto a ciascuno di noi. Ovunque c'è un cristiano, veramente cristiano, te ne accorgi che anche senza che dice una parola, dove c'è quella persona c'è gioia, c'è luce, c'è pace. Dovrebbe essere così. La nostra testimonianza non è la testimonianza delle parole, ma la testimonianza di chi, vivendo quello che ci viene chiesto nel Vangelo, noi stessi diventiamo causa della gioia degli altri. Uno dei titoli che noi diciamo nelle litanie di Maria è causa della nostra letizia, causa della nostra gioia. Ora, per chi ha dei figli piccoli o per chi, non lo so, è un po' esperto anche di romanzi degli ultimi anni, voi sapete che c'è stata una saga bellissima che ha influenzato anche l'immaginario, no? dei nostri ragazzi, nostri, negli ultimi anni, che è la saga di Harry Potter. Nella storia di Harry Potter a un certo punto ci sono dei personaggi che si chiamano, sono i guardiani di Azkaban, che è la prigione più terribile presente in questo mondo, no? E si chiamano i dissennatori. I dissennatori risucchiano la gioia dalle persone. Sapete quanti dissennatori conosco nella vita io? Come entrano? Oddio, guarda, ti tolgono proprio la pace, la serenità, la gioia, eccetera. Sono il contrario della testimonianza cristiana. Questo per dirvi che o la gioia la dai o la togli, non esiste neutralità in queste due cose. Domandiamoci: ovunque siamo noi, siamo portatori di gioia o ladri di gioia? Siamo portatori di pace o dove andiamo noi la togliamo la pace? Siamo portatori di luce o dove andiamo noi la togliamo la luce? Portiamo armonia o creiamo caos? Non esiste neutralità in queste due cose. Quindi vorrei lasciarvi dicendo che Maria ci aiuta a non essere dissennatori e ci aiuta a dire che ognuno di noi, proprio perché ha preso sul serio la parola di Gesù, è causa della letizia nella vita dell'altro.

aumentare la nostra fiducia in Gesù misericordioso. Gesù ha chiesto ripetutamente a Suor Faustina che la sua misericordia fosse fatta conoscere a tutti gli uomini ed ha indicato con quali forme di devozione possiamo alimentare la nostra fiducia in Lui. Queste devozioni, anche se importanti e legate a precise promesse del Signore, sono però semplici mezzi, il cui fine è di condurci al totale abbandono nella infinita misericordia di Dio. Leggendo il diario di Suor Faustina, si vedrà come Gesù chiede che si pratichino queste sei forme di devozione. Il culto e la pubblica esposizione della immagine di Gesù misericordioso, la partecipazione alla festa della Divina Misericordia nella prima domenica dopo la Pasqua, ex domenica in albis, la recita della coroncina della Divina Misericordia, la novena in preparazione alla festa della Divina Misericordia, la preghiera nell'ora della misericordia alle 3 del pomeriggio, l'ora in cui Gesù è spirato sulla croce, la diffusione nel mondo del culto della Divina Misericordia.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti amo.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno.

la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e sangue, l'anima e la vita del tuo Divinissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e per il mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di noi intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: come sorgente di misericordia per noi inconfidabile, o sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi inconfidabile, o sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi inconfidabile.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere.

0: vita nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
1: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Don Gabriele Amort vuol fare un omaggio a Maria Santissima con il prestigioso libretto Maria un sì a Dio. Vuol far conoscere, imitare, invocare la Madre Celeste per meglio vivere la vita cristiana in tutte le sue dimensioni.

quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. E subito Giovanni aggiunge, questo diceva per indicare di qual morte doveva morire. Le parole di Gesù sono chiare per noi, lo furono anche per gli apostoli quando videro Gesù elevato sulla croce e ancor più quando lo videro elevato nella gloria del Padre, con la risurrezione e l'ascensione, ma sul momento furono travolti dai fatti avversi. La passione di Cristo ha coinciso con il colmo dei peccati umani e con la viltà dei migliori. È stata l'ora del tradimento, del rinnegamento, della fuga di tutti. Veramente il sole si era oscurato. Tutta la fede dell'umanità rimaneva concentrata in Maria. Gli apostoli non pensavano alla risurrezione e saranno lenti a crederla. Le pie donne erano tutte preoccupate di provvedere agli aromi profumati per completare l'usuale cura al cadavere, come la legge ebraica consentiva quando il sopraggiungere del sabato costringeva a una sepoltura affrettata. Anche tutti gli altri discepoli erano degnamente rappresentati dai due di Emmaus, definiti dallo stesso Gesù sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Solo Maria aspettava con fede, solo Maria credeva alle promesse dell'angelo. Sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, il Dio gli darà il trono di Davide, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà mai fine. Tutta la sua vita era stata un continuo atto di fede contro ogni evidenza, ma basata sulle parole di Dio, e non era mai stata delusa, perché chi confida nel Signore non rimarrà mai confuso, dal momento che niente è impossibile a Dio. Il nuovo popolo di Dio è tutto racchiuso nel cuore di Maria. E pensando alla sua fede, fede piena, senza bisogno di prove, che ritengo che il risorto non sia apparso la Madonna. So che molti la pensano diversamente, adducendo motivi di amore, di dignità, di convenienza, ma è un fatto che i Vangeli così minuziosi nel narrarci le apparizioni del risorto, nessun fatto evangelico è così ricco di prove, non parlano di alcuna apparizione alla Vergine. C'è tuttavia un episodio significativo, rivelatore di un comportamento di Maria che sembrerebbe inspiegabile. Troviamo la madre di Gesù ai piedi della croce e gli evangelisti citano i nomi delle altre donne che erano pure presenti. Ma al mattino di Pasqua, quando le altre donne vanno al sepolcro con aromi e unguenti, Maria non è con loro. È un'assenza che va spiegata, che deve pur avere avuto un motivo. Per qualcuno il motivo fu che a lei era apparso il Cristo risorto, ma il Vangelo non lo dice, e ci sono altre ragioni che ci fanno comprendere come la causa possa essere stata un'altra. Maria credeva, Maria sapeva, Maria non aveva bisogno di vedere. Dal Vangelo di Luca. Il primo giorno della settimana di buon mattino, le donne venute dalla Galilea al seguito di Gesù si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra che chiudeva il sepolcro era stata rimossa, ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. La prima prova della risurrezione, insistita dai Vangeli, è il fatto del sepolcro vuoto.
Da quel momento la fredda roccia del sepolcro, la prima testimone della risurrezione, è diventata il luogo più caro all'animo dei credenti. Se ne stavano lì, senza sapere che cosa fare, quando apparvero loro due uomini, con vesti splendenti. Matteo parla di un angelo. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, ma i due uomini dissero loro: «Perché cercate tra i morti il vivente? Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi ha parlato quando era ancora in Galilea, quando diceva che era necessario che il figlio dell'uomo fosse consegnato in mano dei peccatori, che fosse crocifisso e il terzo giorno risuscitasse». L'annuncio angelico è la seconda prova della risurrezione. La terza prova verrà offerta alle apparizioni dirette del risorto, e si ricordano delle sue parole. Tornate dal sepolcro, raccontarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.

La frase finale, ossia il racconto delle donne agli undici e a tutti gli altri, è l'unico accenno indiretto che possiamo riferire anche a Maria. Invano la cercheremmo presente a una qualsiasi delle tante apparizioni, anche se non sappiamo se quelle riferite dai quattro evangelisti e da San Paolo siano tutte le apparizioni del risorto. A noi pare che il silenzio su Maria abbia una spiegazione. Ella non andò con le altre donne a completare la sepoltura, perché sapeva che Gesù era risorto, lo sapeva per fede. Non commise quindi, come le altre, il pietoso e comprensibile errore di andare a cercare il vivente tra i morti. Non aveva bisogno di un'apparizione, perché la sua fede bastava. A supporre diversamente mi parrebbe di togliere a Maria un motivo di merito, e senza alcuna ragione. A lei era stata rivolta la prima beatitudine evangelica pronunciata da Elisabetta: beata te che hai creduto. A lei non si deve togliere l'ultima beatitudine evangelica proclamata da Gesù nell'apparizione a Tommaso: perché mi hai veduto hai creduto, beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Aggiungiamo ancora l'argomento che porterà San Pietro ai primi cristiani, osservando che Gesù risorto non è apparso a tutto il popolo, ma ai testimoni prescelti da Dio, cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo che fu risuscitato dai morti. È evidente che i testimoni prescelti da Dio hanno avuto questo privilegio in vista della predicazione. Maria non è tra questi. La sua missione è un'altra. Ciò non diminuisce la sua gioia per il fatto della risurrezione. Ella ha compreso che da quel momento iniziava la vita gloriosa del Figlio e di quanti lungo i secoli avrebbero creduto in lui. Ha compreso che Gesù, risorgendo, aveva adempiuto le profezie e aveva dato la prova più sicura della sua divinità. Più che con i precedenti miracoli, aveva sconfitto definitivamente il peccato e la sua conseguenza più tremenda, la morte. Aveva dimostrato di persona che le promesse escatologiche di Dio sono una realtà, che esiste davvero la vita eterna, per cui la vera sapienza consiste nel conformare la propria vita allo spirito delle beatitudini enunciate nel discorso della montagna, e tutte rivolte a un premio che Dio non dà su questa terra. Se la gioia di Maria non è esplosa in un cantico, come al tempo del Magnificat, non è stata per questo meno profonda. Certo, era rafforzata dall'evidenza dei fatti che le venivano narrati.

Da questo momento la presenza di Maria tra i primi cristiani è quanto mai discreta. Potremmo definirla una presenza silenziosa, che mette bene in risalto i tratti costanti del suo carattere. Il suo continuo sì al Signore era in armonia con i suoi atteggiamenti caratteristici di vergine in ascolto, vergine in preghiera, vergine offerente. La sua fede era stato il legame tra l'Emanuele promesso e il popolo eletto nell'incarnazione. Tra il Cristo uomo e il Cristo che manifesta la sua divinità a Cana, tra il Cristo morto e il Cristo risuscitato durante la sepoltura, ora è il tramite tra il Cristo glorioso in cielo e il dono che egli elargisce al mondo inviando lo Spirito Santo. In Maria i testi evangelici pongono in esplicito rilievo l'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo verrà sopra di te. Maria si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. È opera dello Spirito Santo ciò che in lei è nato. Così perciò si esprimeva Paolo VI. I padri, riflettendo, videro come opera dello Spirito Santo la sua santità originale e la chiamarono Palazzo del Re, Tempio del Signore, Arca dell'Alleanza, Sposa dello Spirito Santo. Dallo Spirito Santo derivava la sua pienezza di grazia e i doni di fede, speranza, carità, che la sostenevano nella sua totale adesione alla volontà di Dio. Così attribuirono al suo influsso il Magnificat, dopo che al suo influsso Elisabetta e Giovanni avvertirono una presenza di Cristo, per cui videro l'intercessione di Maria nella Pentecoste, associata anche in questo dono a Cristo, poiché lo Spirito Santo dà la capacità di generare Cristo nella propria anima. Ed eccoci al grande avvento dello Spirito. Il testo sacro ci riporta l'elenco degli apostoli riuniti in attesa del cenacolo e aggiunge: tutti questi perseverarono uniti nella preghiera con alcune donne, con Maria madre di Gesù e con i suoi fratelli. È facile supporre con quanto ardore Maria abbia pregato il Padre, perché come aveva mandato su di lei lo Spirito Santo a renderla feconda, sì da formare il corpo fisico di Cristo, così inviasse il suo Spirito sui presenti, sì da formare il corpo mistico di Cristo. E quanto i sacerdoti chiedono al Padre nel momento più solenne della messa, prima della consacrazione, lo pregano: manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Dopo la consacrazione invocano: dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Mentre stavano per finire i giorni di Pentecoste, 50 giorni dopo Pasqua, inizialmente indicava la festa della mietitura, successivamente il rinnovo dell'alleanza, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, ricordo del Sinai, quando fu stipulata la prima alleanza, come di vento che si abbatte gagliardo. Si noti che la parola greca pneuma significa ugualmente vento e spirito, e riempì tutta la casa dove si trovavano.
apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.

Così nacque la Chiesa, ad opera dello Spirito Santo, come era nato Gesù da Maria. Quel seme che era sgorgato dal costato aperto di Cristo e pareva sepolto come un chicco di frumento sul colle del Calvario, dopo che Maria ebbe ricevuto l'investitura della nuova maternità, esplode finalmente, non più la nascita di un solo uomo, ma di tutto un popolo. Anche questo era stato predetto da Isaia. Può un paese nascere in un solo giorno? Può un popolo essere generato d'un tratto? Rallegratevi con Gerusalemme ed esultate con lei, voi tutti che l'amate. Maria è la madre di questo popolo, è la nuova Gerusalemme e nello stesso tempo è la primogenita della Chiesa. Nelle lingue di fuoco, sotto il cui segno compare lo Spirito, è facile vedere significata la parola portata a tutte le genti. Dopo l'Annunciazione era stata Maria ad andare da Elisabetta per comunicarle lo Spirito del Verbo incarnato. Dopo la Pentecoste saranno gli Apostoli a portare nel mondo lo Spirito del Risorto. La Pentecoste rappresenta per Maria come la solenne crismazione della sua maternità ecclesiale. Da quel giorno scende su di lei il silenzio dei testi sacri, impegnati a descrivere l'azione degli evangelizzatori e il contenuto del loro messaggio. Ma Maria è ancora presente, abita in casa di Giovanni, assiste al rapido svilupparsi della Chiesa. Era venuto il momento degli apostoli, dei diaconi, di coloro che avevano ministeri di predicazione e di governo. Maria prega, segue, riflette, ma non si ingerisce in mansioni che non le sono affidate. Nell'ultimo periodo della sua vita la Vergine si ritrova per molti aspetti in condizioni analoghe a quelle in cui si trovava durante la vita pubblica di Cristo. La sua presenza di fede è un richiamo che non fa rumore. Ella è in disparte, ma c'è. Quale influenza abbia avuto, lo sa Dio. Lo percepiscono quanti pregano nel nascondimento, sapendo di essere ascoltati dal Padre Celeste. Non importa se abbiano scelto il silenzio di un monastero o il servizio della parola o un qualsiasi altro compito, secondo il dono che Dio dà a ciascuno. Ma il Dio si rivela a chi lo cerca. Quante cose ha scoperto Maria. Ora finalmente ha compreso tutto. Ora sa veramente chi è Gesù. Il cristiano è essenzialmente un contemplativo, perché è testimone dell'invisibile. E la Chiesa ha grande stima degli istituti contemplativi, i cui membri si occupano di Dio nel silenzio, in continua preghiera e intensa penitenza. Essi infatti offrono a Dio un eccellente sacrificio di lode e, producendo frutti abbondantissimi di santità, sono in onore e di esempio al popolo di Dio, cui danno incremento con una misteriosa fecondità apostolica. Abbiamo cercato precedentemente di trarre insegnamento della vita nascosta di Gesù a Nazareth.
non possiamo non trarre insegnamento dal nascondimento con il quale Maria chiude la propria vita, pienamente illuminata dallo Spirito. Perché è così, deve essere così, la vita del cristiano che nel battesimo ha ricevuto il medesimo Spirito. L'umile catechismo di Pio X ci insegnava che lo scopo della vita è di conoscere, amare, servire Dio, per poi goderlo in eterno in paradiso. Forse il rumore del mondo ci distoglie da questo impegno, che pure è l'unica cosa necessaria. L'ascolto della parola ci fa conoscere Dio, da qui l'amore e il servizio a Lui e ai fratelli. L'ultima fase della vita di Maria ha questo significato. Ella doveva, come Gesù, crescere in sapienza e grazia, maturando in sé quella piena conoscenza, amore e servizio, quale non poteva avere prima della discesa dello Spirito. Inoltre, ella doveva mantenere viva nella Chiesa la nostalgia del cielo, dove Gesù l'attendeva, e che la Scrittura ha così bene evidenziato nell'episodio dell'Ascensione. Se le costava rimanere ancora qua giù, ella disse di nuovo il suo sì per essere a noi madre e sorella, di esempio anche nell'attesa della beata speranza.

Hai ascoltato di Don Gabriele Amort qualche brano del suo prestigioso libretto Maria, un sia Dio.

0: Amici ascoltatori, a voi tutti buongiorno e ben ritrovati. State ascoltando Radio Voce nel Deserto. Quest'oggi abbiamo una persona speciale qui collegata con noi telefonicamente. Siamo infatti in compagnia del professor Antonio Duglio, presidente della società Dante Alighieri, Comitato di Pordenone. Io non mi dilungo ulteriormente, lascio subito spazio al professor Antonio Duglio. Buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti. Oggi il mio primo intervento sulla Divina Commedia, un intervento di tipo descrittivo. Entrerò poi negli aspetti anche di carattere morale e teologico in maniera più approfondita in interventi successivi. Oggi l'intervento è dedicato alla descrizione della prima cantica della Divina Commedia, l'Inferno. Nel mezzo del cammino mi ritrovai per una selva oscura, che la dritta via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era e cosa dura è sta selva selvaggia, e aspra, e forte, che nel pensier rinnova la paura, tant'è amara che poco è più morte. Inizia così la prima cantica della Divina Commedia, l'Inferno. La Divina Commedia potremmo definirla il resoconto in prima persona del viaggio salvifico che Dante ha compiuto nell'aldilà. È la rappresentazione della vita come viaggio. A metà di essa, il protagonista prende coscienza di essersi smarrito, ha perso la retta via e si ritrova in una selva oscura. La selva oscura perché non penetra in essa la luce divina. Ed è allegoria dello smarrimento morale del poeta che ha ceduto alla vita viziosa. Ha ceduto alla vita viziosa perché la sua ragione non ha vigilato, non gli ha impedito di cedere alle tentazioni terrene. E quando, uscito dalla selva oscura, vede un colle che è simbolo della vita virtuosa, illuminato dal sole nascente, che è simbolo della grazia divina, e si appresta a salirvi, ecco che tre fiere, una lonza, un leone e una lupa, che rappresentano rispettivamente la lussuria, la superbia e l'avarizia, gli impediscono il cammino. Il poeta, disperato, precipiterebbe nuovamente nella selva, se a questo punto non gli desse la speranza di ricevere aiuto una figura che gli appare. La figura di Virgilio, il poeta latino amato e studiato da Dante. Virgilio, che è l'allegoria della ragione, gli indica la necessità di fare un'altra strada per ritrovare la dritta via che conduce alla salvezza, alla felicità. Io sarò tua guida, dice Virgilio, e trarrotti di qui per loco eterno, ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, che alla seconda morte ciascun grida. È una descrizione dell'inferno. Il primo dei regni dove lo guiderà Virgilio. E vederai color che son contenti nel fuoco, perché sperano di venire, quando che sia, alle beati genti. È la descrizione del purgatorio, il secondo regno dove lo guiderà Virgilio. Alle quai, poi, se tu vorrai salire, anima fia a ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire. Virgilio, in quanto pagano non battezzato, non può accompagnare Dante nel paradiso. Nel paradiso Dante sarà accompagnato da Beatrice. Virgilio dunque conduce Dante attraverso l'inferno e il purgatorio, e con la guida di Virgilio allora Dante inizia il suo viaggio. Eccoli Dante e Virgilio davanti alla porta dell'inferno, dove campeggia una scritta minacciosa che incute timore a Dante. Ma Virgilio lo rincuora. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vid'io, dice Dante, scritte al sommo d'una porta, perché io dissi: maestro, il loro senso me duro. Dante, davanti a questa scritta minacciosa che incute timore, si spaventa, ma Virgilio lo rincuora. Varcata la soglia, si ritrovano in uno spazio buio nel quale risuonano grida e lamenti. Tale spazio è delimitato da un fiume, l'Acheronte, il primo dei fiumi infernali, oltre il quale inizia l'inferno vero e proprio. A questo punto apro una parentesi che potrei definire di geografia infernale e anche con qualche accenno dell'ordinamento morale dell'inferno. L'inferno è immaginato come un'immensa voragine conica a forma di gigantesco anfiteatro che si apre nell'emisfero boreale a nord e che arriva fino al centro della Terra. L'asse verticale dell'inferno unisce Gerusalemme al centro del globo e l'ingresso dell'inferno non è lontano dalla città santa. La Terra è una sfera immobile al centro dell'universo. Solo l'emisfero settentrionale è abitato dai popoli dei tre continenti. Erano i tre continenti allora conosciuti: l'Europa, l'Asia e l'Africa. L'emisfero australe, cioè quello meridionale, è occupato dalle acque del Grande Oceano, diametralmente opposta a Gerusalemme, dalla montagna del Purgatorio. La voragine infernale si è formata quando Lucifero, angelo ribelle, cacciato da Dio assieme agli altri angeli ribelli, precipitò a testa in giù e rimase confitto al centro della terra, occupando con la testa e con il busto il fondo della voragine infernale, mentre la parte inferiore del corpo si protende nell'emisfero meridionale. Intorno all'abisso infernale spazia una vasta pianura, separata dall'abisso da un fiume, l'Acheronte appunto. In essa, in questa pianura, si colloca l'antinferno, dove si trovano gli angeli neutrali, cioè quelli che al momento della ribellione a Lucifero non hanno preso posizione né a favore né contro Dio. Mescolati ad essi stanno gli ignavi, i vilissimi, coloro che nel mondo non operarono né per il bene né per il male. Dice Dante: coloro che vissero senza infamia e senza lode. E Virgilio di loro dice a Dante: non ti curar di loro, ma guarda e passa. L'anfiteatro infernale è diviso in 9 cerchi concentrici, di circonferenza sempre più ristretta, sino a scendere nel pianoro circolare al centro della terra, dove è confitto Lucifero. Via via che si scende verso il centro, aumenta la gravità della colpa e i dannati sono divisi secondo lo schema aristotelico dei peccati, classificati tutti all'interno di 3 male disposizioni. Le male disposizioni sono l'incontinenza, la bestialità, la malizia. I peccatori per incontinenza, cioè coloro che non hanno saputo frenare gli istinti naturali dell'uomo, si trovano dal secondo al quinto cerchio, poiché il primo cerchio comprende il limbo. dove sono i fanciulli morti prima del battesimo e quegli uomini vissuti prima di Cristo, ma che non peccarono perché seguirono le virtù cardinali: la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza, non potendo professare, ovviamente, prima della venuta di Cristo, quelle teologali: fede, speranza e carità. Dal sesto al nono cerchio, le altre due male disposizioni, la bestialità e la malizia, con i dannati e i peccati che prenderemo in esame più avanti. Torniamo adesso a Dante e Virgilio, che hanno varcato la porta dell'inferno. Il luogo dove si trovano non è ancora, dicevo, l'inferno vero e proprio, è l'antinferno, il luogo dove sono condannati in eterno coloro che per viltà non hanno scelto né di operare il bene né di compiere il male, e assieme a loro, ripeto, sono gli angeli ribelli, che né si sono uniti a Lucifero né si sono schierati con gli angeli, o gli angeli fedeli a Dio. La punizione che viene data a queste anime è fatta secondo la legge del contrappasso. Per legge del contrappasso si intende il criterio con cui vengono inflitte le pene ai dannati. Le pene che vengono inflitte ai dannati sono inflitte per somiglianza o per contrasto alla opera, alla colpa commessa. Vediamo ad esempio gli ignavi. Gli ignavi non hanno seguito in vita una bandiera, un ideale, e adesso sono condannati a correre dietro a uno straccio. In vita non sono stati pungolati dal desiderio di onore, e adesso sono pungolati, puniti, punti da insetti. In vita gli ignavi non hanno lacrimato e non hanno sparso sangue per il bene. Qui, nell'inferno, del loro sangue e delle loro lacrime si nutrono i vermi. Dante e Virgilio, per entrare nel primo cerchio dell'inferno, dopo l'antinferno, devono attraversare il fiume Acheronte e devono superare le resistenze di Caronte, il traghettatore infernale. Ed ecco venire per noi un vecchio bianco per antico pelo che intorno agli occhi avea di fiamme rote. Caronte, dicevo, si oppone all'ingresso di Dante e Virgilio nel primo cerchio dell'inferno, ma Virgilio lo zittisce. Caronte, non ti cucciare, vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare. Entrano dunque nel primo cerchio, nel limbo, che è zona non di punizione per colpe commesse, ma in cui si trovano le anime di coloro che sono morti bambini senza essere stati battezzati, e di coloro che, vissuti prima di Cristo, in vita hanno seguito le virtù cardinali, ma non hanno potuto credere, non hanno creduto nel Cristo venturo. In una zona del limbo campeggia un castello dove sono raggruppati i grandi spiriti, gli spiriti magni dell'antichità, gli spiriti magni della poesia, della filosofia, della scienza, della politica. E qui dovrà ritornare lo stesso Virgilio dopo che avrà accompagnato Dante fino alla sommità del Purgatorio. Il limbo è un luogo di sereno e composto dolore, dal momento che non si può godere della visione di Dio, ma non è un luogo di disperazione. Di disperazione, invece, è il secondo cerchio, un luogo di disperazione invece è il secondo cerchio. Qui iniziano a trovarsi i peccatori. Insomma, il secondo cerchio è una sorta di nuovo inizio, perché qui inizia il viaggio vero e proprio di Dante nell'inferno. Il passaggio al secondo cerchio è segnato dalla presenza di Minosse, il giudice infernale, che destina le anime ai vari cerchi dell'inferno, a seconda dei loro peccati. La prima schiera di peccatori, dunque, è quella dei lussuriosi. La lussuria, come accennavo prima, è peccato di incontinenza. L'incontinenza è l'incapacità della ragione di tenere sotto controllo i desideri. Le anime dei lussuriosi sono trascinati da una violenta bufera infernale che non si arresta mai, così come in vita furono trascinati dalle passioni. Tra queste anime, quelle di Paola e Francesca. Ecco la descrizione del girone dove sono le anime di Paolo e Francesca. Io venni in loco d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta, se dai contrari venti è combattuto. La bufera infernal che mai non resta mena gli spiriti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Faccio solo notare questa prima espressione: io venni in loco d'ogni luce muto. L'inferno è il luogo muto di luce. Il buio domina, la mancanza di luce domina l'inferno. Mancanza di luce significa ovviamente mancanza della grazia divina. Dicevo, qui Dante incontra tra le altre anime anche quella di Paolo e Francesca. Amor che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor che nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende che a vita ci spense. Queste sono le parole con cui Francesca, interpellata da Dante, descrive la sua vicenda terrena che si spegne quando il marito sorprende i due amanti Paolo e Francesca e li uccide entrambi. Qui Dante compie una rilettura della sua esperienza stilnovistica. Paolo e Francesca la ragion sommettono al talento, mentre invece nell'esperienza stilovistica ragione e talento fanno parte dello stesso orizzonte di amore e poesia. Dal secondo al terzo cerchio, quello dei golosi. I golosi sono battuti da una pioggia gelida mista a neve, sporca, lercia, puzzolente. Il demone Cerbero ne è il custode. Così viene descritto da Dante: fiera, crudele e diversa, con tre gole caninamente latra, gli occhi a vermigli, la barba unta e atra, e il ventre largo e unghiate le mani. Qui, camminando sopra le anime piegate dalla pioggia, Dante viene apostrofato da una di esse. È l'anima del fiorentino Ciacco, che, sia pur indirettamente, farà a Dante la prima profezia dell'esilio, dopo aver fatto un'impietosa analisi della situazione politica di Firenze. Dice Ciacco, quando Dante lo interroga su come si svilupperanno gli eventi e le lotte all'interno di Firenze: dopo lunga tensione verranno al sangue e la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione. Poi appresso convien che questa caggia infra tre soli e che l'altra sormonti con la forza di tal che testè piaggia. Insomma, le lotte tra i guelfi neri e i guelfi bianchi. In un primo momento prevalgono i guelfi bianchi, poi prevalgono i guelfi neri e i bianchi verranno cacciati. E Dante, appunto, guelfo bianco, dovrà andare in esilio. Nel passaggio dal terzo al quarto cerchio, quello in cui sono dannati gli avari e i prodighi, cioè coloro che sono stati in balia di brama insaziabile di beni terreni, questa è la definizione corretta di avarizia, la cupidigia, il desiderio smodato di beni terreni, oppure i prodighi, quelli che li hanno sperperati, senza averne alcuna cura. Pluto è il guardiano infernale e minaccia con voce aspra i due pellegrini. Papè Satan Aleppe. Il verso è decisamente di difficile traduzione, di difficile interpretazione, lingua infernale, Papè Satan Aleppe. Forse la traduzione che più si potrebbe avvicinare al senso delle parole di Pluto è Satana, Satana re. Ma Pluto viene zittito da Virgilio. Gli avari e i prodighi sono divisi in due schiere. Sospingono con il petto in direzione contraria grossi macigni fino a scontrarsi e si rimproverano vicendevolmente l'avarizia e la prodigalità. Tra gli avari, molti sono gli ecclesiastici. Dopo gli avari e i prodighi, nel quinto cerchio altri peccatori, gli iracondi e gli accidiosi. Sono immersi in una palude maleodorante e gli iracondi si aggrediscono tra loro con rabbia schiumante. Gli accidiosi, cioè quelli che sono stati incapaci di gioire delle bellezze del creato, sono invece sommersi sotto il fango. Per proseguire il loro viaggio attraverso l'inferno, Dante e Virgilio devono attraversare la palude sulla barca di un altro guardiano demoniaco, Flegias, e durante la traversata Dante avrà uno scontro verbale, un duro scontro verbale con Filippo Argenti. Filippo Argenti in vita era stato acerrimo nemico di Dante, si era opposto alla revoca del bando dell'esilio di Dante quando Dante era stato esiliato ed era arrivato anche allo scontro fisico con Dante. Era un ricco cavaliere, talmente ricco, stato esiliato ed era arrivato anche allo scontro fisico con Dante. Era un ricco

ora dinanzi mi si fece un pin di fango e Filippo Argenti e disse: chi sei tu che vieni anzi ora? Ed io a lui: se io vegno non rimango, ma tu chi sei che sei si fatto brutto? Risponde Dante: se io vengo non resto qui, ma tu chi sei che così sei tutto lordato dal fango? Rispose: vedi che sono un che piango. Dante l'ha riconosciuto ed io a lui: con piangere e con lutto, spirito maledetto, ti rimani, resta pure con il tuo pianto, con il tuo con il tuo dolore, con la tua disperazione, perché io ti riconosco, anche se sei lordo tutto, ancora si è lorde tutto. Ora Virgilio e Dante passano dal quinto al sesto cerchio e ci si aspetterebbe che a partire dal sesto cerchio, nei cerchi successivi, vengono puniti coloro che hanno commesso i peccati più gravi tra i sette peccati capitali, l'invidia e la superbia. Invece Dante e Virgilio, attraversata la palude Stigia, hanno di fronte le mura della città di Dite, la città di Satana, la città infernale, e superate le resistenze dei diavoli che non vogliono farli entrare, si trovano in un enorme cimitero e i sepolcri, dai coperchi sollevati, sono resi incandescenti dal fuoco. Lì dentro sono puniti gli eretici, cioè coloro che hanno usato perversamente la ragione per stravolgere le verità della fede. Non peccato di incontinenza, quindi, ma un peccato di malizia, perché c'è l'uso consapevole della ragione per stravolgere la verità della fede. Come accennavo prima, il criterio con cui Dante distribuisce le anime dei dannati nei diversi cerchi non è secondo la corrispondenza con i peccati capitali. Dal secondo cerchio al quinto abbiamo visto che sono punite la lussuria, la gola, l'avarizia, l'accidia e l'ira, che sono sì peccati capitali, ma peccati di incontinenza, cioè quei peccati commessi quando la ragione è travolta dalle passioni. Ricordate, la ragione sommettono al talento. Ben più gravi invece sono i peccati che sono puniti nelle parti più profonde dell'inferno. Sono quei peccati che sono commessi da una scelta, in seguito a una scelta, da una deliberazione razionale, cioè peccati in cui si usa la ragione. E questi peccati sono distinti tra peccati di violenza e peccati di frode. Peccare usando la ragione è particolarmente grave, perché la ragione è dono esclusivo di Dio agli uomini e agli angeli. Ma torniamo agli eretici. Uno dei passi più famosi dell'inferno è la descrizione dell'incontro con Farinata degli Uberti. Farinata, avversario politico di Dante, era ghibellino mentre Dante era guelfo, però come Dante profondamente legato alla città di Firenze. Ecco l'incontro di Dante con Farinata. E lei mi disse, e qui Virgilio che parla rivolto a Dante: volgiti, che fai? Vedi là Farinata che sei dritto, dalla cintola in su tutto il vedrai. Io avea, dice Dante, il mio viso nel suo fitto, ed ei sergea col petto e con la fronte come avesse l'inferno in gran dispitto. E qui inizia un dialogo tra Dante e Farinata, che parlano delle vicende pregresse, quando Farinata, a capo dei ghibellini, aveva inflitto una dura sconfitta ai guelfi, ma anche quando, dopo la vittoria, i ghibellini avrebbero voluto distruggere Firenze, Farinata appunto per amor di patria si era opposto. Qui Farinata tra

l'altro farà anche egli una profezia riguardante l'esilio di Dante. Farinata è condannato, si è condannato in quanto peccatore, in quanto eretico, però a Farinata viene riconosciuta dignità, grandezza, magnanimità. Sono le qualità che lo hanno contraddistinto in vita. Alla stessa stregua, Dante a Francesca, per esempio, riconosce la gentilezza. Più avanti, a Pier delle Vigne, riconoscerà la fedeltà. A Ulisse riconoscerà la sete di conoscenza. Sono tutte qualità positive, ma queste qualità non sono sufficienti a salvare l'uomo quando l'uomo non rivolge il suo cuore a Dio. Dopo il cerchio degli eretici, il settimo cerchio, che è diviso in tre gironi, dove sono puniti. Nel primo girone i violenti contro il prossimo, nel secondo i violenti contro se stessi, cioè i suicidi, che sono trasformati in mostruosi alberi. E qui Dante incontra l'anima di Pier delle Vigne, che, ministro di Federico II, si è tolto la vita perché è falsamente accusato di aver tradito il sovrano. Dice Pier delle Vigne: l'animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contra me giusto. Insomma, il suicidio, la violenza contro se stesso, è stato un modo ingiusto di reclamare la propria correttezza, la propria giustizia. Sempre in questo girone vengono puniti anche i violenti contro i propri beni, gli scialacquatori. I suicidi, che hanno straziato il loro corpo, sono trasformati in piante che le arpie lacerano continuamente, mentre gli scialacquatori, nudi, sono dilaniati da cagne feroci e affamate. Il terzo girone è quello dei violenti contro Dio, i bestemmiatori, poi i violenti contro la natura che deriva da Dio, cioè i sodomiti, e infine i violenti contro Dio nell'arte, cioè gli usurai. Tra i violenti contro natura, Dante incontra il suo caro maestro Brunetto Latini, e ci sarà un dialogo affettuoso tra Dante e il maestro. E Brunetto, tra l'altro, a Dante farà, oltre che la profezia dell'esilio, farà anche un riconoscimento del suo valore di poeta. Ed egli a me, qui parla Brunetto, rivolto a Dante: se tu Dante, se tu segui tua stella, non puoi fallire a glorioso porto, se ben m'accorsi nella vita bella. E se io non fossi per tempo morto, veggendo il ciel a te così benigno, dato t'avrei all'opera conforto. Insomma, Brunetto incoraggia Dante a perseguire nella sua attività di poeta, e gli riconosce grandi meriti. Dicevo, accennavo poi, quando parlavo dei violenti, delle tre categorie di violenza, la violenza contro Dio, contro natura e contro l'arte, dicevo, contro l'arte, gli usurai, infatti, è un punto abbastanza importante questo nella visione della società del tempo di Dante. Gli usurai, infatti, traggono illeciti guadagni dal non fare, guadagnano dal fare altrui e offendono così il lavoro. Non dimentichiamo che Dante, tra l'altro, era discendente da una famiglia
di cambio valute, sia pure di piccola nobiltà, di cambia valute. Il padre di Dante faceva una professione che assai probabilmente rasentava l'usura. L'ottavo cerchio, Dante e Virgilio lo raggiungono in groppa al mostro Gerione. Il mostro Gerione è una sozza immagine di frode, infatti ha una faccia d'uomo giusto che potrebbe ingannare, ma il suo corpo è corpo di serpente, ha zampe pelose, ha una coda forcuta come quella di uno scorpione. L'ottavo cerchio è una grande distesa circolare di pietra che ha nel suo interno 10 fossati circolari, dette bolge. Sono le male bolge. Nella prima sono puniti i ruffiani e i seduttori, nella seconda gli adulatori, nella terza i simoniaci, cioè quelli che sono arricchiti commerciando indebitamente di cose sacre, e poi gli indovini nella quarta bolgia, i barattieri nella quinta bolgia, che traggono profitti illeciti da cariche pubbliche, gli ipocriti nella sesta, i ladri nella settima bolgia, i consiglieri fraudolenti nell'ottava, i seminatori di discordie e di scismi nella nona e i falsari nella decima. A proposito dei barattieri, che sono puniti nella quinta bolgia, voglio ricordare che Dante era stato accusato e condannato all'esilio, prima e poi a morte, per baratteria dai nemici politici, i Guelfi Neri. Però nei canti 21 e 22, dove si parla appunto di baratteria, non viene fatto alcun accenno a tale accusa. È un modo molto chiaro per rifiutarla, per non prenderla nemmeno in considerazione. Dicevo, i barattieri sono pubblici ufficiali, amministratori, politici immersi nella pece bollente, e i diavoli con arpioni impediscono loro di riemergere. Nel canto 21esimo c'è un divertente episodio. Il capo dei demoni, Malacoda, che in apparenza è benevolo nei confronti di Virgilio, che aveva chiesto indicazioni sul percorso da seguire, gli mette a disposizione una scorta di 10 diavoli, però con la volontà di ingannare Virgilio e di ingannare lo stesso Dante. Dice Malacoda, rivolto a Virgilio e a Dante: e se l'andare avanti pur vi piace, andatevene su per questa grotta, presso è un altro scoglio che via face, indica una strada che in realtà è una strada che è sbagliata. E poi dice: io vi faccio accompagnare da una scorta di miei diavoli. Io mando verso là, verso questo luogo che vi ho indicato, questi miei. Gite con loro, che non saranno rei. E poi si rivolge a questo gruppo di diavoli: tratti avanti a Lichino e Calcabrina, cominciò egli a dire, e tu, Cagnazzo, e Barbariccia guidi la decina, Libcocco vieni oltre, e Draghinazzo, Ciriatto Sannuto, e Graffiacane, e Farfarello, e Rubicante Pazzo. Cercate intorno le boglienti pane, costor sian salvi infino all'altro scheggio, che tutto intero va sopra le tane. Ma insomma, Dante non è affatto convinto delle buone intenzioni di Malacoda. Virgilio lo rincuora e dice: non vo' che tu paventi, lasciagli digrignar pure all'orsenno, che fanno ciò per gli lessi dolenti. Non spaventarti, lascia pure che digrignino. Dante non era troppo convinto dall'aspetto di questi demoni. Lasciali pur digrignare,
perché questo lo fanno per i lessi dolenti, cioè per quelli che sono immersi nella pece bollente. Per l'argine sinistro volta dienno, i diavoli girano per l'argine sinistro, ma prima avea ciascun la lingua stretta coi denti verso lor duca per cenno. Fanno un cenno, 10 diavoli, a malacoda al loro capo con la lingua stretta tra i denti, ed egli risponde, e risponde non con la tromba come i condottieri, ma, dice Dante, ed egli avea del cul fatto trombetta. Nell'ottava bolgia invece c'è il famoso incontro con Ulisse, consigliere fraudolento. I consiglieri fraudolenti sono quelli che hanno acceso gli animi con i loro inganni e provocato discordie, provocato lutti. Sono avvolti dalle fiamme e si aggirano senza tregua. Tra loro Dante vede una fiamma biforcuta e ad essa si rivolge. Risponde lo maggior corno della fiamma antica, Ulisse. In questa fiamma biforcuta ci sono le anime di Ulisse e di Diomede. Ma alla domanda di Dante risponde Ulisse. Ulisse che racconta il suo ultimo viaggio, quando né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore, ch'io ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Ulisse dice che gli affetti familiari non sono riusciti a trattenere la sua ansia di conoscere, ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola dalla quale non fui deserto. Per rispondere a questa ansia, a questo desiderio di conoscere, mi misi in mare con una piccola barca e con pochi compagni che mi erano rimasti vicino. E qui c'è il famoso discorso che Ulisse rivolge ai propri compagni per convincerli a intraprendere questo viaggio. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. I miei compagni fec'io sì aguti con questa orazione picciola al cammino, che appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, dei remi facemmo ali al folle volo. Il folle volo di Ulisse è questo desiderio di conoscenza, facendo conto sulle proprie forze soltanto, sulle forze dell'uomo, senza l'aiuto divino. E dopo l'incontro con Ulisse, quello con un altro consigliere fraudolento, Guido da Montefeltro. Guido da Montefeltro era un capo politico e militare, famoso per la sua astuzia, tant'è che Guido dice di sé: le mie opere non furono leonine, ma di volpe. Guido da Montefeltro ha condotto una vita di inganni. Si è pentito tardivamente, dice: mi pentii in quella parte di mia etate ove ciascun dovrebbe calar le vele e raccogliere le sarte. Pentitosi tardivamente, insomma, si fece francescano, però cede alle insistenze di Bonifacio VIII, il papa simoniaco che Dante tra l'altro manda all'inferno e che era avversario di Dante. Cede alle insistenze, dicevo, di Bonifacio VIII, che gli promette la soluzione purché Montefeltro lo aiuti nella lotta contro i Colonna. L'argomentazione del diavolo, l'argomentazione con cui il diavolo dice che deve essere lui a portare all'inferno Guido da Montefeltro e non Francesco in paradiso, dice: assolver non si può chi non si pente, né pentere e volere insieme puossi, per la contraddizione che non consente.
Con il fatto Tavo aveva promesso la soluzione a Guido da Montefeltro, Guido da Montefeltro ci aveva creduto, però il diavolo dice: non si può assolvere chi non si pente veramente, e uno non può pentirsi del male fatto e voler fare il male nello stesso momento, perché è il principio di contraddizione che non lo consente. Quindi Montefeltro, Guido da Montefeltro, viene portato all'inferno, e dopo aver sentito l'argomentazione del diavolo, Guido da Montefeltro si risveglia come da un brutto sogno, e il diavolo, mentre prendendolo per i capelli lo trascina nell'inferno, beffardo gli dice: tu non pensavi che io loico fossi, tu non pensavi che io fossi loico, logico,

Amici ascoltatori, siamo stati dunque oggi in compagnia del professor Antonio Duglio, presidente della società Dante Alighieri, comitato di Pordenone. Ovviamente ci sarà anche un prossimo appuntamento dove continuerà appunto il suo intervento. A voi tutti grazie per averci seguito fino a qui.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi parliamo di chiesa, di formazione, quando il gioco e l'arte fanno crescere i ragazzi, quindi fanno crescere la comunità.
1: In Cammino.
0: Ne parliamo con un ospite che si collega con noi da Crema. Diamola buonasera a Don Stefano Savoia. Bentrovato Don Stefano.
2: Buonasera a tutte e a tutti, buonasera.
0: Grazie davvero. Don Stefano, direttore del servizio per la pastorale giovanile degli oratori della diocesi di Crema. Sì. Tanto grazie per essere qui con noi. Insomma, hai fatto questa
2: grazie a voi dell'invito.
0: È sempre un piacere saper provare a raccontare che cosa accade, insomma, nelle nostre chiese che sono in Italia, per capire come la creatività, frutto magari dell'ascolto dei più giovani in questo caso, riesce ad intercettare anche delle problematiche, in questo caso delle risorse, mi viene da dire, che sono quelle legate alla tecnologia, per far crescere innanzitutto i più giovani, renderli consapevoli magari degli strumenti che utilizzano tutti i giorni, e così magari, ecco, provare anche a parlare di argomenti alti, no, che fanno bene anche allo spirito. Don Stefano, allora, non un manuale da studiare, ma un compagno di viaggio per gli educatori, si presenta così: Allenamenti. Di che cosa si tratta? Allenamenti?
2: Ma si tratta di un sussidio proprio per provare ad entrare in questo non tanto tema, ma riteniamo ambiente, perché tutto il discorso del digitale non è soltanto un qualcosa da affrontare, ma è un ambiente da vivere. Allora, da alcune riflessioni e progetti che in ODL, Oratori Diocesi Lombarde, sono nate, abbiamo pensato poi di concretizzare nella nostra chiesa diocesana di Crema queste schede, un'offerta per gli educatori, perché abbiano degli strumenti per poter accompagnare i ragazzi.
0: Certo.
2: Proprio per stare nel digitale, come navigare, non tanto partendo da una preoccupazione o da un allarme, ma come un ambiente da vivere, non soltanto per i giovani, ma anche per gli educatori e per gli adulti. Perciò nasce un po' questa intenzione di essere vicini ed accompagnare i ragazzi, con due attenzioni. La prima ad un ascolto anche un po' più prolungato, non tanto un mordi e fuggi, perciò per come loro stanno vivendo, e poi la costruzione anche di un laboratorio che abbiamo portato negli oratori della nostra diocesi.
0: Perfetto. Qui è una collaborazione molto interessante tra il servizio per la pastorale giovanile degli oratori, anche il consultorio familiare insieme, mette insieme, appunto, scusate il gioco di parole, delle competenze, anche delle utenze che delle volte si toccano, no? Si intrecciano.
2: Sì.
0: Una rilettura di un progetto, già questo era interessante, Tribù Digitali, no? Pensato per, sì, accompagnare le unità pastorali e proseguire la riflessione educativa sul digitale. Al centro abbiamo capito, almeno io ho capito un po' preparandomi per la puntata, non c'è la tecnologia ma ci sono i ragazzi, è così Don Stefano?
2: Al centro sì, ci sono i ragazzi, perché innanzitutto, come hai detto bene, tutto questo progetto è frutto di una bellissima collaborazione a rete sul territorio, e questo che penso che come Chiesa dobbiamo sempre ricercare, valorizzare, incrementare. Competenze di pedagogisti, psicologi o comunque formatori, e al centro non abbiamo messo tanto solo la tecnologia, chiaro che poi anche nel laboratorio la utilizziamo, gli strumenti digitali, cellulari, vi dicendo, però abbiamo messo la possibilità di metterci maggiormente in relazione, nel vederci e nell'utilizzare la tecnologia, ma nel vissuto quotidiano, anche imparando metodi e attenzioni diverse.
0: Certo.
2: Non per evadere, ma per stare dentro nel vissuto quotidiano con la tecnologia.
0: Certo. Leggendo il paragrafo introduttivo del testo Allenamenti,
2: sì,
0: c'è una frase che già, insomma, è un manifesto: quando si parla di digitale la cosa più utile da fare è smettere di parlare del digitale. Spiegaci questa frase Don Stefano.
2: Sì, nel senso che noi focalizziamo, quando parliamo del digitale, focalizziamo tutto sul quasi come se i problemi e tutti partissero da lì, no?
0: Sì.
2: Ma noi riteniamo che invece dobbiamo focalizzare sulla vita, cioè l'attenzione, perché per educare ad entrare in questo contesto, in questo ambiente, non tanto partendo dal digitale dicendo mamma mia fate attenzione, anche perché è chiaro queste sono delle attenzioni che dobbiamo avere, ma provare a partire invece dalla vita che può entrare in quell'ambito, in quell'ambiente, vivendo anche lì le relazioni. Infatti una delle domande che ha un po' suscitato il nostro lavoro è quella del dire ma perché non possiamo chiedere ai ragazzi non solo oggi com'è andata a scuola, ma com'è andata online, perché è chiaro che dentro lì uno vive la propria giornata, no? Più o meno, però sarebbe interessante poter come adulti essere presenti alla loro vita, nella loro vita, chiedendo no, com'è andata online, cioè che incontri hai fatto, chiaro, perché certo. Quello il tutto, ma perché diventi anche un aggancio di riflessione, di dialogo e di racconto tra adulti.
0: In questo però serve Don Stefano competenza dal punto di vista della formazione, anche un adulto che fa una domanda del genere al figlio oppure ad un ragazzo che è in oratorio deve avere quantomeno una sorta di competenza tecnologica rispetto al mezzo, altrimenti diventa una domanda buttata lì.
2: È vero, hai ragione, siamo d'accordo su questa cosa, però forse è anche importante che come adulti ci facciamo prossimi a questo mondo che maggiormente i ragazzi vivono, e anche acquisendo alcune piccole o grandi competenze, alcune attenzioni, perlomeno far vedere e far percepire, ma non di facciata, ai ragazzi che ci interessiamo anche a quanto vivono in quel contesto, in quell'ambiente, in quel mondo. E sì, poi, è una sfida.
0: C'è una bella sfida. Avete una anche sfida. Utilizzato lo strumento del gioco per arrivare un po' a più persone. Logout, un gioco laboratorio formativo sul tema del digitale, relazioni online, promosso sempre nell'ambito di Tribù Digitali. Di che cosa si tratta?
2: Ma si tratta di una sorta di escape room.
0: Addirittura.
2: Abbiamo
0: in sacrestia, dove lo fate?
2: No, lo facciamo negli oratori, nelle sale. No.
0: Sarebbe interessante.
2: Sarebbe interessante anche quella, sì. Però non la facciamo nei saloni, negli oratori, nei contesti, dove è una sorta di escape room dove attraverso 12 tappe, perciò sono anche 12 piccoli laboratori, chiediamo ai ragazzi di poter allenarsi per poter uscire da solo un contesto digitale, cioè di mettersi in gioco con i propri compagni, con i propri gruppi, per cercare di trovare alcune chiavi di lettura, alcune chiavi operative, educative, formative, per poter uscire un po', no, da solo il contesto digitale, ma è una sorta appunto di escape room, provare a trovare delle chiavi, perché queste ti permettano di non restare imbrigliato, bloccato solo nel digitale, ma ritornare anche con l'utilizzo del digitale nel reale, e di starci e di viverlo anche con tutti gli strumenti che uno ha, ma perché appunto non vogliamo eliminare tutto questo.
0: Chiaro,
2: contesto,
0: certo.
2: Ma dare degli strumenti perché ciascuno possa vivere al meglio, ecco.
0: Allora, nel 1995 un grande cantautore italiano si faceva una domanda molto importante guardando all'insù: non c'era l'intelligenza artificiale, non c'erano internet, forse sì, c'era internet, ma magari era ancora poco utilizzata. Beh, Luciano Ligabue si faceva questa domanda e la cantava: hai un momento, Dio?

0: Momento Dio, Luciano Ligabue, questa In Cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000, questo brano che ci arriva dal 1995 ma che suona ancora attualissimo, e stiamo raccontando di come, insomma, il gioco e l'arte fanno crescere la comunità, soprattutto entrano in relazione con i più giovani, l'esperienza della pastorale giovanile degli oratori della diocesi di Crema. Con noi c'è Don Stefano Savoia, che di quel servizio
1: ancora
0: è il direttore.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Allora, tu nel 95 eri giovanissimo, occhio e croce, insomma, gli artisti ci davano questa, come dire, questa via, no? Per provare a riflettere, no? In questo caso attraverso una canzone, sulle grandi domande. E poi adesso, magari più di 30 anni dopo, anche la tecnologia ci viene in aiuto, soprattutto per i più giovani, trovare spazi per farsi domande importanti. Quanto è importante il gioco, scusa il gioco di parole, è importante, ma quanto è importante il gioco per entrare in comunicazione con i ragazzi e fargli fare delle domande importanti?
1: Ma riteniamo che sia importantissimo, e anche in tutto questo lavoro che abbiamo fatto, anche dove abbiamo fatto anche una festa e un momento conclusivo, addirittura abbiamo invitato anche una realtà che è un'associazione di giochi da tavolo, no?
0: Ah, però.
1: Perché riteniamo che la socialità, cioè le regole anche del gioco, no? E del confronto, il guardarsi, il percepire anche le emozioni, il cambio del tono di voce, del timbro, dell'emotività, sia veramente molto importante, cioè ti permetta di stare attorno a un tavolo, di relazionarti e di capire anche l'altro e di mettere in gioco anche delle tue competenze, delle abilità o delle strategie. E questo è rientrato proprio anche come dinamica di fondo per pensare il laboratorio di Logout e pensare altre schede o altre,
0: certo,
1: attività da proporre ai ragazzi.
0: Scusa Stefano, ma i ragazzi poi come rispondono? Adesso abbiamo parlato, no? Abbiamo fatto, insomma, raccontato,
1: certo,
0: i buoni propositi, ma poi i ragazzi come reagiscono a queste proposte?
1: Ma abbiamo avuto sicuramente una bella risposta, perché comunque l'aggancio con gli educatori è ancora bello e prezioso e deve essere comunque sempre rinsaldato. All'inizio, certo, ci guardavano un po' sempre con sospetto, dicendo: ma questi sono venuti a fare, a dirci che cosa vogliono dirci noi, che cosa ne sanno loro, no? Però devo dire che poi invece, quando li abbiamo un po' stuzzicati su questi temi e li abbiamo fatti riflettere, abbiamo avuto dei riscontri molto positivi, comunque di adulti, di persone competenti che non erano lì per insegnare, ma erano lì per dare degli strumenti e per riconsegnare ai ragazzi anche una responsabilità loro, perché alla fin fine chi è sul social poi è la persona singola, no? E perciò riconsegnare anche un atto di fiducia nei loro confronti, dicendo: bello, ma non dimentichiamoci di fare attenzione.
0: Certo,
1: perciò abbiamo avuto anche un rimando molto positivo, davvero.
0: Tu sei direttore anche del tuo movimento di oratori, quindi adesso inizia,
1: sì,
0: la tua stagione, diciamo quella estiva, diciamo così.
1: Sì, ormai siamo già proiettati,
0: esatto,
1: sull'estate, con l'estate ragazzi, con il Gres, che quest'anno avrà il tema di Francesco, Bella Fra,
0: sì, sì, sì,
1: Bella,
0: sì,
1: Fra, e davvero perciò siamo proiettati a grandi momenti di attività, ma soprattutto di fraternità e educativi.
0: È un momento importante per i più giovani, dove veramente da una scorpione pacciata di online si torna on life, perché lì di fatto poi diventa,
1: sì,
0: un'esperienza appunto di fraternità, ma che cerca magari di mettere da parte quell'uso spasmodico quotidiano, no? Dei mezzi, degli smartphone, dei tablet. È un momento, quanto è importante un momento del genere anche per far respirare le menti, a proposito di allenamenti.
1: Hai ragione, perché noi notiamo una cosa, che durante l'estate o anche durante, non so, ad esempio alcuni campi scuole o esperienze forti,
0: sì,
1: significative di grandi relazioni, questo strumento lo ritrova il suo posto giusto, e vediamo come spesso non viene neanche più usato in modo eccessivo, ma perché l'attività verso i più piccoli, piuttosto che l'attenzione al servizio o le relazioni, diventano veramente preziose e prioritarie. E sappiamo bene come i ragazzi dentro lì si sanno giocare molto bene, ecco, e perciò diventa anche un tempo dove rimettere al centro l'amicizia, le relazioni, l'ascolto, il dialogo e anche il servizio verso i più piccoli o all'interno di una comunità, insomma, l'attività bella che una comunità si anima, ecco.
0: Anche per un sacerdote è importante questo periodo, perché c'è un confronto schietto quotidiano con le nuove generazioni. È vero che magari nei weekend, anche durante l'anno c'è un confronto, ma qui diventa quasi, insomma, da fratello maggiore, da zio, insomma, per tanti, e si scoprono anche fragilità ma anche risorse.
1: No, diventa molto importante, almeno per me, parlo personalmente, diventa veramente un respiro a polmoni pieni, anche perché dentro questa esperienza i ragazzi ti interrogano molto, non soltanto sul digitale, ma in quanto a sacerdoti, nei contesti di fede, cioè in tutto ciò che anche come chiesa, come culti andiamo a proporre, ci interrogano molto per come lo proponiamo, per come accompagniamo, e soprattutto se ci vedono veri accanto a loro e desiderosi, certo, di accompagnarli veramente.
0: Io, Don Stefano Savoia, ti ringrazio per questa testimonianza, anche per quest'ultima risposta, diciamo, dai tratti personali, intimi. Grazie veramente, direttore,
1: grazie
0: del servizio pastorale giovanile e degli oratori della diocesi di Crema. Insomma, abbiamo raccontato di questa bella iniziativa, allenamenti ai tempi dell'AI, dell'intelligenza artificiale, anche questo gioco laboratorio formativo sul tema del digitale, logout, tanta creatività in una piccola ma operosa diocesi come quella di Crema. Buon cammino e a presto.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti.
0: Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro del cammino che ha messo in piedi anche questa puntata. Grazie a Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, che ha curato nei dettagli questa puntata. In produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano. Al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio il nostro precisissimo Stefano Sciurpi. Se vi è piaciuta la puntata, vi aspettiamo domani sera alla stessa ora. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: preghiera delle lodi, venerdì della settima settimana di Pasqua.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: È asceso il buon pastore alla destra del Padre. Veglia il piccolo gregge con Maria nel cenacolo.
0: Dagli splendori eterni scende il crisma profetico che consacra gli apostoli araldi del Vangelo.
1: Vieni, o Divino Spirito, con i tuoi santi doni e rendi i nostri cuori tempio della tua gloria.
0: O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore. Amen.
1: Purificami ancora, o Dio, da ogni mia colpa. Alleluia. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
0: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
0: Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
0: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
0: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
0: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion. Rialza le mura di Gerusalemme.
0: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Purificami ancora, o Dio, da ogni mia colpa. Alleluia.
0: Cristo ha portato nel suo corpo i nostri peccati sul legno della croce. Alleluia. I miei occhi grondano lacrime, notte e giorno, senza cessare.
1: Da grande calamità è stata colpita la figlia del mio popolo, da una ferita mortale.
0: Se esco in aperta campagna, ecco i trafitti di spada. Se percorro la città, ecco gli orrori della fame.
1: Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese e non sanno che cosa fare.
0: Hai forse rigettato completamente Giuda? Oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpito? E non c'è rimedio per noi?
1: Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. L'ora della salvezza, ed ecco il terrore.
0: Riconosciamo la nostra iniquità, Signore, l'iniquità dei nostri padri. Contro di te abbiamo peccato.
1: Ma per il tuo nome non abbandonarci, non render spregevole il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cristo ha portato nel suo corpo i nostri peccati sul legno della croce. Alleluia.
1: Venite con gioia dinanzi al Signore. Alleluia. Acclamate al Signore voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
0: Riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
1: Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome.
0: Poiché buono è il Signore, eterna la Sua misericordia, la Sua fedeltà per ogni generazione.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite con gioia dinanzi al Signore. Alleluia.
0: Io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo Spirito nell'uomo interiore. Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Riempi la Chiesa della gioia dello Spirito. Alleluia, alleluia.
1: Riempi la Chiesa della gioia dello Spirito. Alleluia, alleluia.
0: Cresca nel tuo amore e si diffonda.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Riempi la Chiesa della gioia dello Spirito. Alleluia, alleluia. Cristo Gesù, che era morto, è risorto. Ora vive alla destra di Dio e intercede per noi. Alleluia. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Cristo Gesù, che era morto, è risorto, ora vive alla destra di Dio e intercede per noi. Alleluia.
0: Preghiamo il Cristo Signore, che mediante il suo Spirito fa abbondare nei nostri cuori la speranza della vita nuova. Diciamo insieme:
3: salva il tuo popolo, Signore.
0: Signore, che conosci i limiti e la povertà della nostra preghiera,
1: fa che interceda per noi il tuo Spirito.
0: Manda il tuo Spirito, tua luce beatissima.
1: Ci rinnovi a immagine della tua gloria.
0: Non dimenticare che siamo opera delle tue mani.
1: Salvaci dalle suggestioni del male.
0: Insegnaci ad accogliere con bontà gli increduli e i lontani.
1: Fa che trattiamo tutti con umanità e mitezza.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio nostro Padre, che con la glorificazione del tuo Cristo e con l'effusione dello Spirito Santo ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, fa che, partecipi di così grandi doni, possiamo crescere nella fede e impegnarci sempre più nel tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Oggi, 22 maggio, vi racconteremo la storia di Santa Rita da Cascia, la santa degli impossibili.

È una delle figure più popolari e venerate della tradizione cattolica, Santa Rita d'Acascia, la cui storia, segnata da un terribile dramma familiare, appassiona da sempre devoti e non. Quando si festeggia, infatti, il 22 maggio, giorno in cui si spense Acascia nel 1457, il piccolo borgo umbro diventa meta di migliaia di pellegrini, accolti per acclamare la mistica, conosciuta ormai da tutti come la santa dei casi impossibili.

la storia di Santa Rita d'Acascia è in gran parte priva di documentazioni precise. La sua vita, infatti, è stata ricostruita su fonti della tradizione orale dagli abitanti di Rocca Porena, frazione di Cascia.

Nata in una famiglia cattolica nel 1381, il padre Antonio Lotti e la madre Amata Ferri erano due paceri di Cristo. Mediavano, cioè, nelle lotte familiari tra Guelfi e Ghibellini. Le venne dato il nome di Margherita, abbreviato ben presto da tutti in Rita. Stando alle fonti tradizionali, la storia di Santa Rita fu segnata fin da subito dall'intervento divino. Secondo la leggenda, infatti, i genitori, impegnati nei campi, lasciarono la piccola di soli 5 giorni in una culla sotto un albero. Qui alcune api bianche cominciarono a ronzarle sul viso, senza pungerlo, ma depositandole del miele sulla bocca. Passò in quel momento un contadino, che feritosi con l'ascia, cercava aiuto per farsi medicare. Vedendo la piccola circondata dalle api, cercò di allontanarle con la mano ferita, la quale, inspiegabilmente, guarì all'istante.

Rita crebbe ubile e ben educata e dimostrò fin da ragazzina grande interesse per la religione. Avrebbe voluto prendere i voti, ma i genitori, come era usanza a quel tempo, la promisero in sposa, a soli 13 anni, ad un giovane ufficiale del luogo, un certo Paolo di Ferdinando Mancini. Uomo violento e dedito alle risse, Rita ne sopportò maltrattamenti ed umiliazioni, ma dopo la nascita dei due figli, e grazie al carattere dolce e mite della donna, l'uomo si acquietò, abbandonando le armi e riconciliandosi col mondo e con Dio.

Secondo la tradizione, il loro matrimonio durò 18 anni, fino a quando, durante una rissa, Paolo fu ucciso da due suoi ex compagni. E mentre i figli invocavano vendetta, Rita, che invece voleva il perdono, fece a Dio una drammatica richiesta: vederli morire piuttosto che macchiati di un orribile delitto. Di lì a poco, i due giovani, pare contemporaneamente, si ammalarono e morirono.

La vita di Rita fu segnata così da un altro terribile dramma che la spinse, inseguendo il suo sogno di ragazzina, ad entrare nel monastero agostiniano Santa Maria Maddalena a Cascia. Ci provò per ben 3 volte, ma venne rifiutata a causa della sua condizione vedovile e perché, vuole la leggenda, una delle monache era parente del defunto Mancini. Riuscì finalmente ad entrare nel 1407, dove rimase fino alla morte nel 1457.

Santa Rita morì all'età di 76 anni e la sua storia, soprattutto dopo l'entrata in monastero, fu segnata da una serie di prodigi. Sempre secondo la tradizione agiografica che conosciamo, il primo miracolo la riguarda personalmente ed accadde quando, senza successo, tentò di entrare in monastero. Grazie all'aiuto dei suoi santi protettori, Sant'Agostino, San Giovanni Battista e San Nicola da Tolentino, vi entrò miracolosamente a porte chiuse, tanto che le consorelle la trovarono al mattino, mentre pregava inginocchiata nel coro.

La vita monastica di Santa Rita fu vissuta in piena partecipazione alle sofferenze di Cristo, tanto che la sera del Venerdì Santo del 1432, o secondo altre fonti del 1442, mentre si trovava in preghiera, una spina del crocifisso che aveva dinanzi le colpì la fronte. La stigmate le segnò la vita per ben 15 anni, fino alla morte, accompagnandone per sempre l'iconografia che la vuole ritratta in preghiera e con la spina conficcata nella fronte.

prodigi divini segnarono Santa Rita anche in punto di morte, quando chiese ad una sua parente di portarle una rosa insieme a due fichi. Era inverno e c'era molta neve, e la donna, piuttosto scettica, si recò al vecchio orto della cugina, dove trovò una rosa rossa e i fichi richiesti. Così come accadde quando era in fasce, anche in punto di morte, Santa Rita fu accompagnata da uno sciame di api, diventate con le rose e con le spine i simboli per eccellenza della mistica di Cascia.

Santa Rita, che la storia ci descrive come la santa delle rose, delle api, e considerati i tanti miracoli compiuti, dei casi impossibili, è stata beatificata da Papa Urbano VII nel 1627 e dichiarata santa da Leone XIII durante il Giubileo del 1900.

I suoi resti, meta ogni anno di migliaia di pellegrini, sono conservati nella basilica a lei dedicata a Cascia, in provincia di Perugia. Secondo alcuni rilievi medico-scientifici effettuati tra i primi anni 70 e il 1997, le spoglie della mistica umbra presentano tracce di una lesione ossea aperta all'altezza della zona frontale sinistra. Le mani e i piedi risultano mummificati, mentre il resto del corpo, coperto dall'abito delle suore agustiniane, è per ovvi motivi in forma di scheletro.

Amiche ed amici in ascolto, un saluto dalla redazione, da Mario Scatton che si occupa per noi della parte tecnica. Oggi potrete seguire una trasmissione speciale dedicata alla solennità della Pentecoste. Buon ascolto.

0: Bentrovati a tutti voi, carissimi amici, da Francesco Vitale, solennità di Pentecoste. Noi oggi vogliamo un po' riflettere insieme su questa festa dedicata in modo particolare allo Spirito Santo e lo facciamo con un nostro graditissimo ospite, carissimo amico, che è anche oggi qui con noi, Don Giovanni Biallo, parroco della Chiesa Romana di Santa Maria Consolatrice. Ciao e benvenuto.
1: Grazie, salute a tutti.
0: Don Giovanni, iniziamo da una domanda forse, ecco, banale: il significato del termine Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua.
1: Sì, e sono 50 giorni di grandissima importanza, perché in questi 50 giorni il Signore ci prepara a ricevere lo Spirito. Abbiamo contemplato il Signore che sale al cielo, che entra nel regno dei cieli, siede alla destra del Padre. Il Signore ascende e sembra dire che si allontana da noi, ma per mandare a noi il Consolatore, lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, colui che, venendo a far parte della nostra vita, entrando in maniera intimissima nella nostra esistenza, ci dona tutto ciò che il Signore ci ha promesso nel suo Vangelo.
0: Ascoltiamo appunto il Vangelo che la liturgia ci propone domani, appunto 27 maggio, per la solennità di Pentecoste. È il Vangelo di Giovanni, il capitolo 14, e i versetti sono 15, 16, 23, 26.

Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.

0: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, perché rimanga con voi per sempre. Sono le parole che abbiamo appena ascoltato nel Vangelo di Giovanni. Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa. Don Giovanni, il Vangelo ci presenta la nuova realtà della Chiesa, frutto della risurrezione e del dono dello Spirito.
1: Certo, ed è molto bello che nel brano del Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato e che ascoltiamo nella liturgia della Pentecoste c'è questa sottolineatura che osservare i comandamenti, cioè vivere la vita di Cristo, avere la mentalità di Cristo, i sentimenti di Cristo e quindi compiere le opere di Cristo è possibile solo nell'amore. E qui c'è la rivelazione più bella e più grande. L'amore di Dio ci raggiunge nello Spirito di Dio, nello Spirito Santo. Spirito Santo vuol dire vita, Spirito di Dio, quindi la proprietà più grande di Dio è la sua santità. E c'è un versetto importantissimo che mi sembra sia un po' a fondamento di tutta la nostra speranza, che è Romani 5:5. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato, che ci dice tutta la verità, che veramente ci rivela tutta la verità di ciò che il Signore desidera compiere nella nostra vita.
0: Il dono dello Spirito Santo fa comprendere la risurrezione come il compimento dei progetti di salvezza di Dio, non solo per il popolo di Israele, ma per tutto il mondo, per tutti noi che siamo chiamati ad esserne i testimoni e i missionari e a darne l'annuncio anche nella nostra quotidianità.
1: Certo, la salvezza è amare. Solo l'amore vive in eterno. Chi ama non muore, chi ama vive e vive come Dio, cioè in maniera totale, nella pienezza totale e per sempre. L'onnipotenza di Dio donata alla nostra vita significa la capacità di amare sempre, come Dio ama sempre, ama tutti e in ogni occasione. Questo è Dio. Quindi questa è la salvezza, imparare ad amare, compiere un cammino attraverso il quale l'amore si sviluppa nella nostra esistenza, così da vivere realmente trasformati, impregnati di quell'amore che il Signore vuole donarci.
0: Nella Chiesa lo Spirito Santo è presente e reso visibile nelle nostre comunità parrocchiali sotto varie modalità e differenti anche forme liturgiche. Lo Spirito Santo è ovviamente presente in ogni Eucaristia, lo sappiamo, ma in modo particolare nei sacramenti, e penso al battesimo o alla confermazione, meglio conosciuta come cresima. Anzi, in molte parrocchie proprio la cresima viene amministrata nelle domeniche di Pentecoste. Quanto è importante l'opera dello Spirito Santo in questi sacramenti e che significato assume specialmente per i giovani, gli adolescenti che appunto confermano quello che hanno già ricevuto attraverso il battesimo?
1: Certo, è un cammino importantissimo, quello attraverso il quale si riceve il sacramento della confermazione. Io sono reduce da un ritiro per le nostre confermazioni, le nostre cresime, e ho sottolineato proprio con i nostri ragazzi, un bel numero, un bel gruppo, che lo Spirito Santo ci raggiunge proprio attraverso la vita cristiana, i sacramenti, e lo ricordavo anche ai catechisti presenti facendo un piccolo interrogatorio, lo Spirito Santo ci raggiunge attraverso i sacramenti, che sono sempre un'epiclesi, cioè un'invocazione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo trasforma la nostra vita dall'interno, questo è ciò che dice San Giovanni Crisostomo. La vita cristiana significa ricevere lo Spirito Santo. Il Signore, come accennavo all'inizio, sale al cielo e ci invia lo Spirito per dilatare la sua presenza, la trasformazione della nostra vita a tutta la Chiesa, e la Chiesa è chiamata a invocare continuamente lo Spirito affinché ciascun membro della Chiesa, ciascuna cellula di questo corpo che è la Chiesa, possa essere trasformata intimamente e dare testimonianza vera, autentica dell'amore di Dio, cioè iniziare a muoversi, a andare in missione, cioè a portare agli altri ciò che ha ricevuto.
0: Facciamo un passo indietro e torniamo al 4 giugno del 2006, era la solennità di Pentecoste e Papa Benedetto XVI, nel corso della solenne Santa Messa, ha tenuto una bella omelia in cui sottolineava proprio la missionarietà dello Spirito Santo all'interno della Chiesa. Ascoltiamolo insieme.
2: Il giorno di Pentecoste lo Spirito Santo scese con potenza sugli Apostoli, ebbe così inizio la missione della Chiesa nel mondo. Gesù stesso, aveva preparato gli undici a questa missione, apparendo loro più volte dopo la sua risurrezione. Prima dell'ascensione al cielo, ordinò di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre. Chiese cioè che restassero insieme per prepararsi a ricevere il dono dello Spirito Santo. Ed essi si riunirono in preghiera con Maria nel cenacolo, nell'attesa dell'evento promesso. La Chiesa è cattolica e missionaria fin dal suo nascere. L'universalità della salvezza viene significativamente evidenziata dall'elenco delle numerose etnie a cui appartengono coloro che ascoltano il primo annuncio degli Apostoli. A differenza di quanto era avvenuto con la Torre di Babele, quando gli uomini intenzionati a costruire con le loro mani una via verso il cielo avevano finito per distruggere la loro stessa capacità di comprendersi reciprocamente, nella Pentecoste lo Spirito, con il dono delle lingue, mostra che la sua presenza unisce e trasforma la confusione in comunione, rende i cuori capaci di comprendere le lingue di tutti, perché ristabilisce il ponte dell'autentica comunicazione fra la terra e il cielo. Lo Spirito Santo è l'amore. Questo è il mistero della Pentecoste. Lo Spirito Santo illumina lo spirito umano e, rivelando Cristo crocifisso e risorto, indica la via per diventare più simili a Lui, essere cioè espressione e strumento dell'amore che da Lui promana. Raccolta con Maria, come al suo nascere, la Chiesa quest'oggi prega: Veni, Sancte Spiritus. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Francesco Vitale in studio insieme a Don Giovanni Biallo, parroco della Chiesa Romana di Santa Maria Consolatrice, per questa trasmissione speciale dedicata alla solennità di Pentecoste. Testimoni di Gesù sentivamo, ecco, nel brano musicale. E lo stesso Papa Benedetto XVI ha sottolineato, appunto, nel corso della sua omelia che abbiamo ascoltato appunto prima della pausa musicale, che la Chiesa è cattolica e missionaria fin dal suo nascere e che l'universalità della salvezza viene significativamente evidenziata dall'elenco delle numerose etnie a cui appartengono coloro che ascoltano il primo annuncio degli apostoli. Questo Don Giovanni ci riporta un po' a quello che dicevamo all'inizio, un dono di salvezza per tutti, e ci conduce a percepire quell'immagine delle lingue di fuoco che ascolteremo nella prima lettura, tratta appunto dagli Atti degli Apostoli.
1: Sì, è molto bello che il Papa sottolinei questo aspetto, che lo Spirito Santo si riceve nella comunità, la comunità si raduna e riceve quel dono d'amore che è la promessa grande della presenza di Dio nella nostra vita. La Chiesa è il luogo dell'amore, a me piace sempre sottolinearlo e credo che abbiamo bisogno nella nostra pastorale di dirlo e dimostrarlo continuamente. Non è il luogo degli obblighi, il luogo dei divieti, è in primo luogo il luogo dell'amore. Poi nell'amore sappiamo che cosa fare e che cosa non fare nella nostra vita, cosa ci fa bene e non ci fa bene. Dalla Chiesa visitata dallo Spirito nasce la missionarietà. Devo dire che è molto bello vedere i giovani, i giovanissimi che si preparano alla cresima e che poi la ricevano, accogliere questo aspetto della missionarietà, cioè dell'essere testimonianza di quell'amore che hanno ricevuto e che sperimentano. Mi ha colpito tanto, per esempio, anche nel discorso che il Papa ha rivolto ai giovani a San Paolo del Brasile, questo inviarli da parte del Papa, questo dire siate gli apostoli dei vostri coetanei, l'apostoli dei giovani, siate evangelizzatori dei vostri coetanei. Questo è un aspetto grande che sappiamo abbiamo in qualche modo ricevuto da Giovanni Paolo II, che ha inviato i giovani ai giovani e che il nostro Papa Benedetto XVI con grande profondità e direi tenerezza continua a dire, a sottolineare ogni volta che parla ai giovani.
0: Ed è bello quello che tu dicevi, appunto, tornando allo stadio municipale del Pacaembu, ecco, in Brasile, no? Dove appunto il Papa, con un tono veramente amichevole nei confronti dei giovani, è tornato a sottolineare, a invitarli al fatto che i ragazzi siano il presente e il futuro della Chiesa, un po' la speranza, visto che il Brasile tornava spesso, ecco, a essere sottolineato come il paese della speranza.
1: Certo, e il Papa ha sottolineato molto bene che è necessaria una grande testimonianza in ogni ambiente, nei luoghi di lavoro, nell'ambito della giustizia sociale, nell'ambito della comunicazione, della relazione tra persone. La testimonianza che siamo chiamati a vivere, che viene dallo spirito che riceviamo, è il segno più grande di questa dilatazione dell'amore di Dio in mezzo al suo popolo.
0: Spesso, ecco, il dono dello Spirito Santo in molte volte viene considerato come una sorta, no, di medicina, invece qualcosa, ecco, di più, che spesso non riesce a sanare, ecco, tutte le malattie, ma può essere veramente un accompagnamento anche per i giovani.
1: Sì, vorrei ricordare in questo momento anche un'esperienza che abbiamo vissuto come comunità. Lo Spirito Santo ci riporta alla comunità e crea la comunità. Una ragazza, una delle nostre ragazze che si preparavano alla cresima, è morta proprio pochi giorni prima di poterla ricevere, dopo un lungo carvario dovuto a un tumore maligno, dopo 2 anni realmente difficili. E c'è stata una partecipazione grandissima e bellissima di tutti i suoi coetanei, i suoi compagni di scuola che l'hanno conosciuta. Poi il nostro è una comunità, quartiere molto raccolto, in cui tutti si conoscono e vivono una vita vicina gli uni agli altri. E devo dire, anche in questa occasione abbiamo sentito forte la presenza dello Spirito Santo, accompagnando una ragazza giovane che in maniera innaturale ritorna al padre perché è troppo giovane per non aver sperimentato pienamente quelle promesse di vita che naturalmente nel cuore sentiva. Allora, vivendo questa esperienza, abbiamo riconosciuto proprio quella consolazione che viene da Dio, questo essere in comunicazione, come diceva prima il Papa in maniera molto bella, tra terra e cielo, questa comunicazione che avviene nello Spirito Santo. E noi siamo comunità di Santa Maria Consolatrice, quindi Maria piena dello Spirito Santo e consolata dallo Spirito, e può essere consolatrice per tutti coloro che sono in relazione con lei, che vivono in unione con lei e attraverso di lei col Figlio.
0: E questa è una bella testimonianza anche per quello che diceva il Papa, ecco, a San Paolo, ad essere appunto testimoni e accompagnatori di altri giovani a percorrere quello stesso cammino, ecco, di fede.
1: Certo, abbiamo bisogno che i giovani lo riscoprano in maniera piena, in maniera totale. Come vi dico, nell'esperienza della morte di questa ragazza, di Anna Rita, abbiamo riconosciuto che lo Spirito Santo realmente ci portava a fare un'esperienza forte, anche di sofferenza, della fragilità della nostra vita e della salvezza che viene da Dio, quella salvezza che possiamo ricevere in ogni momento. Qual è la condizione? E la condizione è che stiamo in relazione con Lui. La Chiesa è il luogo dell'amore e l'amore è relazione, cioè scambio di doni, scambio di ascolto, di tenerezza, di vicinanza in ogni situazione della vita.
0: Anche il Vescovo Sant'Ireneo, nel Trattato contro le eresie, torna a riflettere sulla missione dello Spirito Santo. Vogliamo vedere, Don Giovanni, alcuni punti in cui è presentata la presenza e il potere consolatore dello Spirito Santo. Viene chiamato il Paraclito.
1: Sì, è consolatore. Mi sembra molto importante sottolineare il fatto che il Signore sale al cielo e manda questo Spirito, lo Spirito di Dio, che consola. Ci consola certamente del fatto che Lui non è più presente in mezzo a noi come passava in mezzo alle strade della sua terra a Gerusalemme, ma questa consolazione ha il significato di questa attesa che il cammino della nostra vita, che porta a compimento la realizzazione della presenza di Cristo in mezzo a noi. Cristo è in mezzo a noi, in ogni volto di ciascuno, nella presenza di ciascuno che ha accolto lo Spirito di Dio e quindi l'amore di Dio, e quindi in qualche modo diventa volto di Cristo, volto dell'amore per le persone che lo circondano.
0: Don Giovanni, abbiamo pochissimi secondi, ma vogliamo un attimo pensare, ecco, al futuro. Abbiamo detto, lo abbiamo ripetuto più volte anche indirettamente, la Pentecoste continua nella Chiesa, nelle situazioni in cui essa vive, e vogliamo chiudere con un pensiero, un augurio, magari quella stessa riflessione che tu domani rivolgerai alla tua comunità parrocchiale.
1: Sì, io dirò ai miei amici parrocchiani, in particolare ancora sottolineo questo per i giovani, nelle sante messe in cui i giovani sono più presenti, nella forza dello Spirito la nostra vita cambia. Collaboriamo con lo Spirito di Dio affinché il cambiamento della nostra vita sia vero e autentico. Non c'è altro bisogno in questa terra che di persone donate a Cristo, che donino tutta la loro vita al Signore perché possa trasformare ogni parte, ogni angolo della loro esistenza e essere testimonianza del suo amore.
0: Grazie a Don Giovanni Biallo, parroco della Chiesa Romana di Santa Maria Consolatrice. Grazie per essere stato con
1: noi. Grazie a tutti voi.
0: Francesco Vitale saluta e ringrazia tutti voi, carissimi amici, per averci seguito fin qui. Noi ci salutiamo ascoltando la sequenza dello Spirito Santo, quella sequenza che in tutte le comunità parrocchiali verrà cantata o declamata prima dell'acclamazione al Vangelo. Credo sia un ottimo modo per chiudere, per continuare a riflettere sul significato dello Spirito Santo, lo Spirito Santo Consolatore. Da Francesco Vitale, da Don Giovanni Biallo e da Vittorio Rossi alla parte tecnica, un buon proseguimento di ascolto e una buona solennità di Pentecoste.

Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, Datore dei doni. Vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo. Nella calura, riparo. Nel pianto, conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.

Francesco Vitale ha proposto la missione dello Spirito Santo, trasmissione speciale per la solennità di Pentecoste. Ospite in studio Don Giovanni Biallo, parroco della Chiesa Romana di Santa Maria Consolatrice. Hanno collaborato al microfono Franca Salerno e Rosario Tronolone. Musiche di Carlo Recalcati, Taizé e Francesco Buttazzo. Realizzazione di Francesco Vitale per Orizzonti Cristiani.

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri dolorosi della passione, morte in croce di Gesù. Nel primo mistero doloroso meditiamo Gesù che agonizza nel Getsemani. Gesù andò con i discepoli in un podere chiamato Getsemani e cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: l'anima mia è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. E pregava: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Accostiamoci a Gesù che agonizza e preghiamo la Vergine Maria per la sofferenza che c'è nel cuore di tutte le persone che non credono in Dio, che non hanno fede, che non hanno il senso vero della vita, che sono nella tristezza, nella disperazione o che vivono senza nessuna speranza perché non credono alla vita eterna. Che il Signore Gesù, che agonizza per intercessione della Madonna, possa far giungere a tutti questi fratelli il dono della fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

0: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, oh Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene flagellato alla colonna. Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Accostiamoci a Gesù flagellato e preghiamo la Vergine Maria per tutti quelli che soffrono fisicamente, perché la Madonna interceda per loro il dono della serenità, della fortezza, della rassegnazione cristiana, della fede, affinché capiscano la preziosità della sofferenza che può essere unita alla sofferenza di Gesù per completare quello che manca alla sua passione per la salvezza del mondo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona perdonare le nostre colpe per sempre.

0: Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene incoronato di spine. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e li radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo con una canna nella destra. Poi, mentre li si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re di Giudei!» Accostiamoci a Gesù incoronato di spine, preghiamo la Vergine Maria per tutti quelli che soffrono moralmente, che hanno il cuore straziato per dispiaceri, per solitudine, per fallimenti, per situazioni di difficoltà in famiglia, con i figli, di rapporti tra i genitori, tra gli sposi, di tante situazioni di desolazione morale, per i disorientamenti della vita. Che la Madonna, Madre della Consolazione, possa aiutare tutte queste persone a non cadere nella disperazione, ma a saper cogliere la via della fiducia e del rifugio in Dio, che è Padre, che ama e che vuole salvare tutti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel quarto mistero doloroso meditiamo Gesù che sale il Calvario portando la croce fino alla sua crocifissione. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Accostiamoci a Gesù con la sua croce, accompagnato da Maria, la sua madre, e preghiamo per la sofferenza innocente, cioè soprattutto per la sofferenza dei bambini, che è la più degna di completare ciò che manca alla passione del Signore, e affidiamo alla Vergine Maria il compito di raccogliere tutta questa sofferenza dei bambini perché il Signore la trasformi in mezzo di redenzione per l'umanità peccatrice.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei veri cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo
2: e ora imploriamo con una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.

Oggi, 22 maggio, vi racconteremo la storia di Santa Rita da Cascia, la santa degli impossibili.

È una delle figure più popolari e venerate della tradizione cattolica, Santa Rita da Cascia, la cui storia, segnata da un terribile dramma familiare, appassiona da sempre devoti e non. Quando si festeggia, infatti, il 22 maggio, giorno in cui si spense a Cascia nel 1457, il piccolo borgo umbro diventa meta di migliaia di pellegrini, accolti per acclamare la mistica, conosciuta ormai da tutti come la santa dei casi impossibili.

la storia di Santa Rita da Cascia è in gran parte priva di documentazioni precise. La sua vita, infatti, è stata ricostruita su fonti della tradizione orale, dagli abitanti di Rocca Porena, frazione di Cascia dove nacque, al monastero agostiniano di Santa Maria Maddalena, dove entrò dopo la morte del marito.

Nata in una famiglia cattolica nel 1381, il padre Antonio Lotti e la madre Amata Ferri erano due paceri di Cristo. Mediavano, cioè, nelle lotte familiari tra Guelfi e Ghibellini. Le venne dato il nome di Margherita, abbreviato ben presto da tutti in Rita. Stando alle fonti tradizionali, la storia di Santa Rita fu segnata fin da subito dall'intervento divino. Secondo la leggenda, infatti, i genitori, impegnati nei campi, lasciarono la piccola di soli 5 giorni in una culla sotto un albero. Qui alcune api bianche cominciarono a ronzarle sul viso, senza pungerlo, ma depositandole del miele sulla bocca. Passò in quel momento un contadino, che feritosi con l'ascia, cercava aiuto per farsi medicare. Vedendo la piccola circondata dalle api, cercò di allontanarle con la mano ferita, la quale, inspiegabilmente, guarì all'istante.

Rita crebbe ubile e ben educata e dimostrò fin da ragazzina grande interesse per la religione. Avrebbe voluto prendere i voti, ma i genitori, come era usanza a quel tempo, la promisero in sposa, a soli 13 anni, ad un giovane ufficiale del luogo, un certo Paolo di Ferdinando Mancini. Uomo violento ed dedito alle risse, Rita ne sopportò maltrattamenti ed umiliazioni, ma dopo la nascita dei due figli, e grazie al carattere dolce e mite della donna, l'uomo si acquietò, abbandonando le armi e riconciliandosi col mondo e con Dio.

Secondo la tradizione, il loro matrimonio durò 18 anni, fino a quando, durante una rissa, Paolo fu ucciso da due suoi ex compagni. E mentre i figli invocavano vendetta, Rita, che invece voleva il perdono, fece a Dio una drammatica richiesta: vederli morire piuttosto che macchiati di un orribile delitto. Di lì a poco, i due giovani, pare contemporaneamente, si ammalarono e morirono.

la vita di Rita fu segnata così da un altro terribile dramma che la spinse, inseguendo il suo sogno di ragazzina, ad entrare nel monastero agostiniano Santa Maria Maddalena a Cascia. Ci provò per ben 3 volte, ma venne rifiutata a causa della sua condizione vedovile e perché, vuole la leggenda, una delle monache era parente del defunto Mancini. Riuscì finalmente ad entrare nel 1407, dove rimase fino alla morte nel 1457.

Santa Rita morì all'età di 76 anni e la sua storia, soprattutto dopo l'entrata in monastero, fu segnata da una serie di prodigi. Sempre secondo la tradizione agiografica che conosciamo, il primo miracolo la riguarda personalmente ed accadde quando, senza successo, tentò di entrare in monastero. Grazie all'aiuto dei suoi santi protettori, Sant'Agostino, San Giovanni Battista e San Nicola da Tolentino, vi entrò miracolosamente a porte chiuse, tanto che le consorelle la trovarono al mattino, mentre pregava inginocchiata nel coro.

vita monastica di Santa Rita fu vissuta in piena partecipazione alle sofferenze di Cristo, tanto che la sera del Venerdì Santo del 1432, o secondo altre fonti del 1442, mentre si trovava in preghiera, una spina del crocifisso che aveva dinanzi le colpì la fronte. La stigmate le segnò la vita per ben 15 anni, fino alla morte, accompagnandone per sempre l'iconografia che la vuole ritratta in preghiera e con la spina conficcata nella fronte.

prodigi divini segnarono Santa Rita anche in punto di morte, quando chiese ad una sua parente di portarle una rosa insieme a due fichi. Era inverno e c'era molta neve, e la donna, piuttosto scettica, si recò al vecchio orto della cugina, dove trovò una rosa rossa e i fichi richiesti. Così come accadde quando era in fasce, anche in punto di morte, Santa Rita fu accompagnata da uno sciame di api, diventate con le rose e con le spine i simboli per eccellenza della mistica di Cascia.

Santa Rita, che la storia ci descrive come la santa delle rose, delle api, e considerati i tanti miracoli compiuti, dei casi impossibili, è stata beatificata da Papa Urbano VII nel 1627 e dichiarata santa da Leone XIII durante il giubileo del 1900.

i suoi resti, meta ogni anno di migliaia di pellegrini, sono conservati nella basilica a lei dedicata a Cascia, in provincia di Perugia. Secondo alcuni rilievi medico-scientifici effettuati tra i primi anni 70 e il 1997, le spoglie della mistica umbra presentano tracce di una lesione ossea aperta all'altezza della zona frontale sinistra. Le mani e i piedi risultano mummificati, mentre il resto del corpo, coperto dall'abito delle suore agustiniane, è per ovvi motivi in forma di scheletro.

questo nuovo giorno, lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia.
atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, venerdì della settima settimana di Pasqua.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: È asceso il buon pastore alla destra del Padre. Veglia il piccolo gregge con Maria nel cenacolo.
0: Dagli splendori eterni scende il crisma profetico che consacra gli apostoli araldi del Vangelo.
1: Vieni, o Divino Spirito, con i tuoi santi doni e rendi i nostri cuori tempio della tua gloria.
0: O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore. Amen.
1: Purificami ancora, o Dio, da ogni mia colpa. Alleluia. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
0: Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
0: Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
0: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
0: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
0: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
0: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Purificami ancora, o Dio, da ogni mia colpa. Alleluia.
0: Cristo ha portato nel suo corpo i nostri peccati sul legno della croce. Alleluia. I miei occhi grondano lacrime, notte e giorno, senza cessare.
1: Da grande calamità è stata colpita la figlia del mio popolo, da una ferita mortale.
0: Se esco in aperta campagna, ecco i trafitti di spada. Se percorro la città, ecco gli orrori della fame.
1: Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese e non sanno che cosa fare.
0: Hai forse rigettato completamente Giuda? Oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpito? E non c'è rimedio per noi?
1: Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. L'ora della salvezza ed ecco il terrore.
0: Riconosciamo la nostra iniquità, Signore, l'iniquità dei nostri padri. Contro di te abbiamo peccato.
1: Ma per il tuo nome non abbandonarci, non render spregevole il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cristo ha portato nel suo corpo i nostri peccati sul legno della croce. Alleluia.
1: Venite con gioia dinanzi al Signore. Alleluia. Acclamate al Signore voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
0: Riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
1: Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome.
0: Poiché buono è il Signore, eterna la Sua misericordia, la Sua fedeltà per ogni generazione.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite con gioia dinanzi al Signore. Alleluia.
0: Io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo Spirito nell'uomo interiore. Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Riempi la Chiesa della gioia dello Spirito. Alleluia, alleluia.
1: Riempi la Chiesa della gioia dello Spirito. Alleluia, alleluia.
0: Cresca nel tuo amore e si diffonda.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Riempi la Chiesa della gioia dello Spirito. Alleluia, alleluia. Cristo Gesù, che era morto, è risorto. Ora vive alla destra di Dio e intercede per noi. Alleluia. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Cristo Gesù, che era morto, è risorto. Ora vive alla destra di Dio e intercede per noi. Alleluia.
0: Preghiamo il Cristo Signore, che mediante il suo Spirito fa abbondare nei nostri cuori la speranza della vita nuova. Diciamo insieme:
3: salva il tuo popolo, Signore.
0: Signore, che conosci i limiti e la povertà della nostra preghiera,
1: fa che interceda per noi il tuo Spirito.
0: Manda il tuo Spirito, tua luce beatissima.
1: Ci rinnovi a immagine della tua gloria.
0: Non dimenticare che siamo opera delle tue mani.
1: Salvaci dalle suggestioni del male.
0: Insegnaci ad accogliere con bontà gli increduli e i lontani.
1: Fa che trattiamo tutti con umanità e mitezza.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio nostro Padre, che con la glorificazione del tuo Cristo e con l'effusione dello Spirito Santo ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, fa che partecipi di così grandi doni possiamo crescere nella fede e impegnarci sempre più nel tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: dicevamo, e oggi Gesù ce lo ripete, che noi siamo qui come degli amici. Abbiamo ricevuto questo invito alla sua cena e dobbiamo starci bene, anzi imparare a restare così con lui. Ci siamo arrivati a questo momento dopo aver cercato di conoscere le cose grandi e belle che il Signore Gesù ha fatto per noi. Abbiamo capito che è un amico di cui ci si può fidare, ci si può fidare di Gesù. È uno che imbroglia, è uno che magari fa i suoi interessi. Oggi se l'ha ripetuto, non vi tratto da schiavi, non siete delle pedine, ma io vi considero amici. Vi ho fatto conoscere i miei segreti, e noi abbiamo capito alcuni segreti, alcuni, quelli che siamo riusciti ad imparare in questo tempo, soprattutto un segreto che oggi in questa messa viene detto più volte, ricordato più volte, è il segreto dell'amore. Gesù dice: ci tengo alla vostra gioia, voglio vedervi crescere dei bambini veramente contenti. Ma vi raccomando, non sbagliate strada. La strada è quella dell'amore, ma non un amore qualsiasi, quando le cose mi vanno bene, quando ne ho voglia, quando uno mi è simpatico, ma un amore che impara da me. Amatevi come io vi ho amato. E noi guardiamo non solo oggi, ma vorremmo impegnarci a guardare ancora con viva attenzione Gesù, che è veramente un maestro di vita, anzi uno che ci mostra qual è l'amore più grande, è l'amore che si fa dono. Quando voi eravate piccoli e la mamma, o qualche volta anche la nonna o qualche zia, perché sapete c'è sempre qualcuno che vuole approfittare di noi quando siamo piccoli, ci venivano vicino e ci dicevano: quanto bene mi vuoi. Sapete come facevano molti di voi? Facevano così, spalancavano le braccia per dire: ti voglio bene come il mondo, senza misura, senza misura. Oggi Gesù ce lo ripete: io vi voglio bene senza misura. Imparare da lui vuol dire imparare a voler bene senza misura. E ne abbiamo bisogno tutti, voi più piccoli, noi più grandi, perché quello che porta il male nel mondo, il gelo sulla terra, sapete cos'è? È l'egoismo. Diceva Gesù: è quando il cuore diventa incallito, ai calli, non è più un cuore tenero e sensibile. Vi ho amati per primo. Attraverso chi ci ha voluto tutto questo bene il Signore? Beh, prima di tutto l'amore di papà e mamma. Vi hanno accolti, vi hanno dato la vita. E poi di tante persone che hanno contribuito e stanno aiutandovi a crescere. Oggi qui lo dobbiamo dire a Gesù, questo grazie sentito profondo. Vedo sempre meno bambini che sanno dire grazie. Sembra tutto dovuto nella vita. Un grazie bello, sincero, spontaneo, che viene fuori dal cuore, se lo vuole sentire Gesù, ma se lo vogliono anche sentire, ne hanno diritto i nostri genitori, le persone che hanno fatto tanto per noi. Sto pensando in questo momento alla pazienza degli insegnanti e delle nostre quattro catechiste che vogliamo ringraziare, Egle, Giuditta, Fernanda, Elisabetta, hanno veramente avuto pazienza con noi in tutti gli incontri del sabato e hanno cercato di trasmetterci questo amore per Gesù. È vero? Ma poi ancora, qui davanti a Gesù, vogliamo ricordarci, anche questo un gesto d'amore, di tutti quelli che sono meno fortunati di noi. A volte, bambini, non ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo, delle benedizioni dal cielo che sono date a noi per il dono della salute, dell'intelligenza, la possibilità di andare a scuola. Ma noi abbiamo capito un altro dono che non si vede, ed è il dono di credere. Il dono di credere, di amare il Signore e di poter scoprire ogni giorno quella strada meravigliosa della vita che Lui ci ha insegnato. Amatevi come io vi ho amato, ma restate nel mio amore. E Gesù, vedete, dice: osserva i comandamenti. Ultimo pensiero: come, bambini, dimostreremo questo amore a Gesù? Tornando da Lui, non scappando via. In questi anni, purtroppo, molti bambini che hanno ricevuto la prima comunione l'hanno vissuta solo come una festa qui, magari sotto sotto anche per vedere dei parenti lontani, per ricevere dei regali, ma non hanno sentito poi il desiderio di tornare da Gesù a dirgli grazie, a dirgli quella paroletta che vi ho chiesto all'inizio. Com'era la paroletta? Sapete che vuol sentirsela dire ancora da voi Gesù? Quel eccomi, sono qui anch'io, non sono lontano, non sono solo nel campo da gioco, in palestra, in piscina, in giro, ma sono qui una volta alla settimana con te Gesù, a dirti il mio grazie, a pregare con la mia gente, ad ascoltare i tuoi insegnamenti. Ecco cosa ha detto Gesù: rimanete nel mio amore, non scappate via subito, non dimenticatevi di me, aspetto ogni domenica il vostro eccomi, allora continueremo a fare festa insieme. Accoglietelo nel vostro cuore, vi ritiene tutti grandi e importanti. Per questo vi ha invitato alla sua cena, per questo si dona a voi, per restare il vostro aiuto, la vostra guida, l'amico più sicuro.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Chiesa e comunità. E comunità. Chiesa e comunità. A cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
2: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Papa Leone ha da poco concluso l'attesa visita pastorale alla Sapienza di Roma, attesa perché da 35 anni un pontefice non visitava l'Ateneo. L'ultima volta risale a Giovanni Paolo II, accolto nell'università nel 1991 e poi nel 2003 in occasione del conferimento della laurea honoris causa in giurisprudenza. Dopo 18 anni fa la mancata visita di Benedetto XVI, che aveva rinunciato per le polemiche e le proteste che avevano accompagnato la possibilità dell'evento. Ebbene, stamani invece Papa Leone ha incontrato la rettrice, i docenti, gli studenti in un clima di grande cordialità e rispetto reciproco, e come lui stesso ha sottolineato a conclusione del suo discorso, la visita vuole essere segno di una nuova alleanza educativa tra la Chiesa che è in Roma e la prestigiosa università che proprio insieme alla Chiesa è nata e cresciuta, ha detto il Papa. Presenti anche 4 studenti appena arrivati da Gaza con un corridoio umanitario universitario promosso proprio dalla diocesi di Roma insieme alla comunità di Sant'Egidio e all'Ateneo, studenti che il Papa ha salutato personalmente. Nel suo discorso a tutta la platea universitaria il pontefice si è rivolto con cuore di pastore prima agli studenti e poi ai docenti. Sentiamo allora cosa ha detto innanzitutto ai giovani.
3: I viali della città universitaria che ho percorso.
2: Prima agli studenti e poi ai docenti. Sentiamo allora cosa ha detto innanzitutto ai giovani.
3: I viali della città universitaria.

0: e che nessuno ve lo può rubare. Allora, gli studi che fate, le amicizie che sorgono in questi anni e l'incontro con diversi maestri del pensiero sono promessa di ciò che può cambiare in meglio noi stessi, prima ancora che la realtà attorno a noi. Quando il desiderio di verità si fa ricerca, la nostra audacia nello studio testimonia la speranza di un mondo nuovo. Sapete che sono legato spiritualmente a Sant'Agostino, che fu un giovane inquieto, fece anche gravi errori, ma nulla andò perduto della sua passione per la bellezza e la sapienza. A questo proposito, mi ha fatto piacere ricevere da parte vostra un gran numero di domande, centinaia. Ovviamente non è possibile rispondere a tutte, ma le tengo presenti, augurando a ciascuno di cercare più occasioni per dialogare. Anche per questo esistono nell'università le cappellanie dove la fede incontra le vostre domande. Dell'inquietudine esiste però anche un volto triste. Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili. Qualcuno però può avere l'impressione che non finiscano mai. Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni. È la menzogna pervasiva di un sistema distorto che riduce le persone a numeri e sparando alla competitività e abbandonandoci a spirali d'ansia. Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo, né una materia casualmente assemblata di un cosmo muto. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo.
1: Poi la domanda suscitata da questo malessere, chi sei? A cui, ha detto il Papa, non possiamo rispondere da soli, perché noi siamo i nostri legami, il nostro linguaggio, la nostra cultura. Ma ascoltiamo che cosa ha detto poi Papa Leone.
0: A chi è più adulto, il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra. Si tratta di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. La semplificazione che costruisce nemici va allora corretta, specie in università. Una cura per la complessità e il saggio esercizio della memoria. In particolare, il dramma del Novecento non va dimenticato. Il grido «mai più la guerra» dei miei predecessori, così consonante al ripudio della guerra sancito nella Costituzione italiana, ci sprona a un'alleanza spirituale con il senso di giustizia che abita il cuore dei giovani, con la loro vocazione a non chiudersi tra ideologie e confini nazionali. Ad esempio, nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera di investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Occorre inoltre vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, affinché non deresponsabilizzino le scelte umane e non peggiorino la tragicità dei conflitti. Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento.

0: lo studio, la ricerca e gli investimenti vadano nella direzione opposta, siano un radicale sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
1: Ai giovani universitari della Sapienza, Leone XIV ha indicato anche un'altra pista prioritaria, quella della sfida ecologica. Ascoltiamo le sue parole.
0: Secondo fronte di impegno comune riguarda l'ecologia. Come ci ha detto Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, esiste un consenso scientifico molto consistente che indica che siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema climatico. Da allora è trascorso oltre un decennio e, al di là dei buoni propositi e di alcuni sforzi orientati in tale direzione, la situazione non sembra essere migliorata. In questo scenario, incoraggio soprattutto voi, cari giovani, a non cedere alla rassegnazione, trasformando invece l'inquietudine in profezia. Specialmente chi crede sa che la storia non piomba senza scampo nelle mani della morte, ma è sempre custodita, qualsiasi cosa accada, da un Dio che crea vita dal nulla, che dà senza prendere, che condivide senza consumare. Oggi proprio l'implosione di un paradigma possessivo e consumistico libera il campo al nuovo che già germoglia. Studiate, coltivate, custodite la giustizia. Insieme a me e a tanti fratelli e sorelle, siate artigiani della pace vera, pace disarmata e disarmante, umile e perseverante.

0: così lavorando alla concordia tra i popoli e alla custodia della terra. C'è bisogno di tutta la vostra intelligenza e audacia. Voi infatti potete aiutare chi vi ha preceduto a ristabilire un autentico orizzonte di senso, per non fermarci all'ennesima rapida fotografia della situazione nella quale ci troviamo. Occorre passare dall'ermeneutica all'azione. Così poco considerati da una società con sempre meno figli, testimoniate che l'umanità è capace di futuro quando lo costruisce con sapienza.
1: Significativi lunghi applausi, come abbiamo sentito, che hanno accompagnato vari passaggi del discorso di Papa Leone. Intensa anche la domanda che il Papa ha rivolto ai docenti, a cui ha chiesto se credono nei loro studenti, se hanno fiducia in loro, e ha ricordato che insegnare è una forma di carità. Ascoltiamolo.
0: La vostra università, che porta un nome divino, è luogo di studio e sede di sperimentazione, che da secoli forma il pensiero critico. In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e i cuori dei giovani. Si tratta di una responsabilità esigente, certo, ma entusiasmante. È di estrema importanza credere nei vostri studenti e nelle vostre studentesse. Perciò domandatevi spesso: ho fiducia in loro? Insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Si tratta di amare sempre e comunque la vita umana, di stimarne le possibilità, così da parlare al cuore dei giovani, senza puntare solo alle loro cognizioni.
1: Così dunque il Papa stamani alla Sapienza, nella storica visita alla Sapienza di Roma, e proprio ieri è stata presentata la visita pastorale che Leone XIV compirà invece ad Acerra il prossimo 23 maggio. Una visita anche questa molto significativa, dato che il Papa tornerà in Campania dopo sole 2 settimane dalla giornata di Pompei e Napoli. Sentiamo allora dal Vescovo di Acerra e Presidente della Conferenza Episcopale Campana, Monsignor Antonio Di Donna, che cosa accadrà il 23 maggio e soprattutto qual è l'importanza di questa visita.
2: L'importanza è perché si tratta di una visita storica, intanto storica è esagerato dire questo, perché mai venuto un Papa da Serra. La Serra è una piccola realtà rispetto alle altre realtà, e poi eccezionale perché viene per la seconda volta in Campania a distanza di 2 settimane e a visitare 3 diocesi, quindi Napoli, Pompei e adesso Acerra. Storica perché doveva venire anche il Papa Francesco 5 anni fa, perché non dimentichiamo il motivo di questa visita, quello motivo che la caratterizza, che rende questa visita, diciamo, specifica, e cioè l'incontro con la popolazione di questo territorio. Non è solo Acerra, lui viene ad Acerra, ma in realtà incontra una popolazione molto estesa che va da Napoli a Caserta, il territorio noto tristemente come terra dei fuochi. Quindi e il motivo è per celebrare l'anniversario di un'enciclica, di un documento di Francesco molto importante proprio sulla cura del creato, sulla cura della casa comune, che l'ha Laudato Si. Questo è il motivo proprio, specifico, e caratterizza questa visita del Papa da Acerra.
1: Monsignor Di Donna, quindi l'incontro con le persone della terra dei fuochi avrà un valore simbolico? Possiamo dire che sarà un incontro simbolicamente con tutte le persone che vivono il dramma dell'inquinamento?
2: Sì. Certo, quel giorno Acerra sarà un po' il simbolo di tutte le terre inquinate, e ce ne sono tante. Solo per l'Italia il Ministero ogni anno pubblica un report, e l'ultimo report del Ministero dice che in Italia si possono recensire almeno 50 siti altamente inquinati e al nord, cioè al sud della penisola. E cito questo dato per dire che non si deve più parlare di una terra dei fuochi singolare, ma al plurale. Ci sono più terre dei fuochi in Italia ed è ingiusto addossare al nostro territorio questo marchio come se fosse l'unica realtà. In realtà le terre di fuochi sono tanti e si esce dal dramma ambientale insieme, tutti insieme.
1: Monsignor Di Donna, lei cosa chiederà al Papa?
2: Chiederò una parola di consolazione per le famiglie delle vittime, perché l'inquinamento ambientale, come dice lo stesso documento, provoca malattie come è successo anche da noi, che succede ovunque dove c'è inquinamento ambientale. Il Papa incontrerà un gruppo di famiglie, soprattutto i genitori, che in questi 30-40 anni hanno perso figli piccoli, ragazze giovani, senza parlare di adulti, e il Papa incontrerà, quindi chiederò una parola di consolazione per queste famiglie, una parola di incoraggiamento per tutti quelli che comunque si sono impegnati e si impegnano, e sono tanti, per fronteggiare questa emergenza a tutti i livelli, dalle madri coraggio ai comitati, ai medici, alle istituzioni e anche ovviamente alla Chiesa. E chiederò una parola di stimolo, ecco, che scuota le coscienze sia delle istituzioni, sia dei cittadini e anche delle comunità ecclesiali, perché se è stato fatto molto, e bisogna riconoscerlo, ma molto resta ancora da fare.
1: Monsignor Di Donna, lei ci diceva che il Papa verrà appunto a rilanciare, a sottolineare l'importanza della Laudato Si. Presentando la visita, mi pare che lei abbia detto una cosa molto interessante riguardo all'importanza della Laudato Si per il nostro tempo. Che cosa rappresenta questa enciclica?
2: Io sono solito dire che la Laudato Si per questo nostro tempo, in cui la questione ambientale è veramente centrale, dico centrale perché si tratta di salvaguardare la nostra terra, e dal momento che appunto non ne abbiamo un'altra, ed è una questione vitale, perché si tratta della sopravvivenza della stessa terra, di quale mondo vogliamo lasciare alle generazioni che verranno. La Laudato Si, sono solito dire, è per questo tempo di oggi quello che fu all'inizio, alla fine dell'Ottocento, 1891, un altro paleone, che è la Rerum Novarum. Quello che allora fu la Rerum Novarum per la questione sociale operaia, oggi lo è la Laudato Si per la questione della salvaguardia dell'ambiente, e ce n'è bisogno soprattutto per noi comunità ecclesiale, perché bisogna riconoscere purtroppo che la Laudato Si è un documento più conosciuto, apprezzato, letto, studiato in un negli ambienti cosiddetti laici, che non invece comunità ecclesiale. È un documento non ecologista, non è un documento verde, green, ma è un documento del magistero sociale della Chiesa, appartiene alla dottrina sociale della Chiesa. E io chiedo al Papa che stimoli soprattutto le comunità ecclesiali a prendere più sul serio Laudato Si. Se l'educazione, la cura del creato non entra concretamente nella predicazione di noi preti e vescovi, non entra nelle catechesi, nei cammini di fede delle nostre comunità ecclesiali, sarà sempre un tema di elite, anche di elite ecclesiale, un tema di alcuni, forse dei più sensibili, ma non entrerà nel cammino ordinario della grande Chiesa che vive nelle tante comunità parrocchiali.
1: Monsignor Di Donna, grazie.
2: Prego, grazie a lei e buon lavoro.
1: Ora non mi resta che ringraziare anche Gabriele Mileti in regia e ricordarvi che potete riascoltare questa puntata su Play 2000 sezione podcast. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata. Chiesa?

0: Venerdì 22 maggio, sono le 8, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: l'Ucraina colpisce una base dei servizi russi, oltre 100 i morti. Proseguono i negoziati Stati Uniti-Iran, mentre si alza ancora la tensione a Cuba. Gli USA dispiegano nel Mar dei Caraibi una portaerei a propulsione nucleare. Il Papa nell'udienza con i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede. Oggi si cerca la pace con le armi, urgente rafforzare il dialogo e il multilateralismo. Buongiorno e bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti. Nuova fiammata di attacchi tra Russia e Ucraina, colpita una sede dei servizi di sicurezza russi nel territorio occupato di Kherson, almeno 100 i morti. Intanto al vertice NATO in corso in Svezia si concentra la proposta tedesca per garantire finanziamenti a lungo termine all'Ucraina, mentre Putin e Lukashenko hanno supervisionato le prime esercitazioni congiunte per l'uso di armi nucleari tattiche. Marco Guerra.
1: Duro colpo di Kiev contro militari e infrastrutture russe di stanza nei territori occupati. L'intelligence ucraina ha colpito con droni una base dei servizi di sicurezza russi nell'oblast di Kherson, distrutto un sofisticato sistema antiaereo. È lo stesso Zelensky ad annunciarlo, parlando di sanzioni a lungo raggio e riferendo di almeno 100 vittime tra le file russa. Nessun commento da parte di Mosca, che ieri ha concluso con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk, supervisionate da Putin e Lukashenko in videoconferenza. Sul fronte politico si segnala la lettera indirizzata ai leader UE da parte del leader tedesco Merz, che propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Con il crescente disimpegno USA, inoltre, Berlino assicura di essere pronta ad assumersi le responsabilità di leadership della NATO in Europa. Ma Trump in serata annuncia a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia. E di finanziamenti a Kiev si è parlato al vertice NATO che si chiude oggi in Svezia.
0: In Medio Oriente ancora nessun accordo fra Stati Uniti e Iran, ma le distanze tra le parti si sarebbero ridotte nei negoziati in corso, lo ha riferito un alto funzionario iraniano. Irrisolti restano però i nodi delle scorte di uranio arricchito iraniano e il controllo di Teheran sullo stretto di Hormuz. Sarebbero stati tutti rilasciati gli attivisti della Global Summit Flotilla di varie nazionalità che erano stati arrestati nei giorni scorsi dalle forze israeliane in acque internazionali dopo il sequestro delle imbarcazioni dirette a Gaza. Denunce di abusi e violenze da parte dell'esercito sono giunte da due membri italiani dell'equipaggio rientrati ieri sera a Roma. La procura acquisirà i video diffusi che testimoniano le umiliazioni subite che hanno provocato lo sdegno globale. Resta teso il fronte cubano, la portaerei americana Nimitz a propulsione nucleare è arrivata nel Mar dei Caraibi, un dispiegamento solo dimostrativo secondo alcune fonti americane, ma che mantiene alta l'allerta dopo l'incriminazione degli USA di Raul Castro. Trump nega che si voglia intimidire Cuba e costringerla ad arrendersi, intanto a sostegno dell'isola si schierano Cina e Russia. Sentiamo Lorenzo Giovanardi.
2: Gli Stati Uniti aumentano la pressione su Cuba. Prima l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, accusato dagli Stati Uniti di aver causato nel 1996 l'abbattimento di due aerei civili di un'organizzazione anticastrista che provocò la morte di tre cittadini americani. Poi lo schieramento della portaerei nucleare americana Nimitz nel Mar dei Caraibi. Secondo fonti governative non sarebbero previste al momento manovre militari come quelle svolte a gennaio in Venezuela. L'ambasciatore cubano alle Nazioni Unite Ernesto Guzman ha affermato che L'Avana è pronta a discutere qualsiasi dossier con gli Stati Uniti. Le organizzazioni studentesche cubane hanno convocato per oggi una manifestazione a L'Avana. La protesta dei giovani comunisti e dei movimenti studenteschi vuole ribadire il sostegno alla leadership storica della rivoluzione cubana. Intanto Russia e Cina si sono schierate al fianco di Cuba. Mosca, che definisce palese ingerenza le pressioni americane, ha promesso di continuare a sostenere l'isola sul piano energetico.
0: La pagina Vaticana ha ricevuto ieri in udienza da Leone XIV i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad e Sri Lanka in occasione della presentazione delle lettere credenziali. Ha chiesto loro di promuovere il dialogo per trovare vie di pace, ricordando che nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il proprio successo in termini di potere o prosperità. Il servizio è di Gianmarco Murroni.
3: In vista della Pentecoste, solennità che ricorda come lo Spirito Santo sceso sui discepoli trasformò la paura in coraggio, la divisione in unità, il Papa esprime la speranza che una simile visione di unità possa ispirare il mondo della diplomazia. In un momento in cui le tensioni geopolitiche continuano a frammentare ulteriormente il nostro mondo, è necessario renderle più rappresentative, efficaci e orientate all'unità della famiglia umana. Gli ambasciatori presso la Santa Sede rivestono in tal senso un ruolo cruciale, che è quello di creare un prezioso ponte di fiducia e cooperazione con i paesi rappresentati. A loro Leone affida la missione di rinvigorire un dialogo motivato da una sincera ricerca di vie che conducano alla pace, cioè esige che le parole esprimano nuovamente realtà chiare, senza distorsioni né ostilità. Solo allora si potranno evitare i malintesi, afferma il Papa, e solo così si potranno superare le incomprensioni e ricostruire la fiducia nel contesto delle relazioni internazionali.
0: Custodire l'umano senza rinunciare al pensiero, questo è il cuore dell'incontro di esperti di giornalismo, informatica, educazione ed etica ieri alla Pontificia Università Urbaniana per il convegno internazionale sull'intelligenza artificiale organizzato dal Dicastero per la comunicazione nel contesto della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Il servizio è di Edoardo Giribaldi.
4: Il messaggio di Papa Leone XIV per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, dedicato al valore profondamente umano della comunicazione nell'era dell'intelligenza artificiale, ha trovato eco ben oltre i confini ecclesiali. Lo si è percepito negli interventi dei 14 relatori internazionali del convegno Custodire Voci e Volti Umani, promosso all'Urbaniana dal Dicastero per la Comunicazione, con la collaborazione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Giornalisti, docenti, manager tecnologici ed esperti di etica digitale provenienti da Europa, Stati Uniti, America Latina e Africa hanno affrontato una stessa domanda: come preservare la dignità della persona in un ecosistema informativo e relazionale sempre più modellato dagli algoritmi? I panel si sono concentrati sugli aspetti delle nuove tecnologie, da una possibile alleanza tra umani e macchine alla necessità di mantenere questi ultimi uno strumento al servizio dell'umano e non un sostituto.
0: Ci spostiamo sull'economia. Le stime di crescita secondo il rapporto della Commissione per la zona euro sono state riviste al ribasso, 0,9% nel 2026 e 1,2% nel 2027, ad influire la crisi in Medio Oriente. Secondo l'annuale dossier Istat, poi, l'Italia cresce poco e nel 2025 sono state 11 milioni le persone a rischio povertà. Alessandro Guarasci ha sentito Elena Granaglia, co-coordinatrice del Forum Disuguaglianze e Diversità.
5: Sicuramente i redditi non hanno recuperato l'inflazione, sono i contratti nel 2024 ne hanno tamponato, ma comunque non erano riusciti a ritornare ai livelli precedenti in inflazione, poi adesso abbiamo Hormuz il 2025.
6: Ecco, noi sappiamo che poi c'è tutto un problema di risparmio che in Europa e in Italia oggettivamente è calato.
5: Noi sappiamo che il risparmio del 50% diciamo più povero della popolazione è in questi anni passato ad essere molto basso, nel senso che la ricchezza del 50% corrisponde a un numero che a seconda degli studi va dall'8% al 3% della ricchezza nazionale. Quindi in questo contesto essere anche poveri di ricchezza mi frena nella spesa, perché so che non ho assolutamente nulla su cui poter fare, come dire, affidamento.
0: È morto ieri sera nella sua casa di Brane il cuenese Carlo Petrini, 76enne, lo rende noto Slow Food, movimento da lui fondato per promuovere cibo buono, pulito e giusto per tutti. Fu inoltre cofondatore della comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Nel giorno in cui la Chiesa ricorda Santa Rita da Cascia, i Monti Sibillini tornano a raccontare antiche leggende di grotte misteriose, viaggi nell'aldilà e paesaggi segnati dal terremoto. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
7: Tra Marche e Umbria, nei Monti Sibillini, il paesaggio conserva da secoli racconti di laghi inquieti, cavità misteriose e figure sospese tra leggenda e devozione. Intorno alla grotta della Sibilla nacquero nel Medioevo storie di regine sotterranee, ponti sospesi sugli abissi e viaggi verso l'aldilà raccontati da Antoine de La Salle e Andrea da Barberino. Poco distante, nel territorio di Cascia, lo scoglio di Rocca Porè legato a Santa Rita sembra offrire un'immagine opposta, non più la discesa nell'antro della montagna, ma la salita verso la roccia della preghiera. In un territorio segnato dai terremoti, mito e devozione continuano ancora oggi a modellare la memoria della montagna.

uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: conforto,
1: contemplazione. Orizzonti Cristiani.
2: Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.

0: benedetto il frutto del tuo grembo.
1: Maria percepisce bene che la sua maternità è anche genuflessione dinanzi all'Altissimo. Sa che non si tratta per lei di carne e di sangue, né di sicurezze facili del corpo. Il frutto del suo grembo nacque in lei dall'arduo sospendersi dell'anima in parole di annuncio, ed è figlio di Dio. Così l'essere madre è per lei essere credente, e l'essere credente è essere madre. Tali sorgenti dobbiamo valutare per poter gettare uno sguardo nella sua personalità gaudiosa. È squisitamente ammirevole, Maria gioiosa. Un vero modello di realismo umano che fonde in sé i gesti massimi dell'adorazione e i gesti minimi della gestazione. E nella sua gioia c'è poco sogno. Il figlio, come ogni figlio e più di ogni figlio, costerà vita, fatica, lacrime. Ella è pronta ad essere fortemente madre e non desidera aggiungere fantasie alla volontà del suo Signore. Misuriamo questa semplicità. Noi, abbeverati di fantasia scadente che il buon mercato dei mass media somministra ogni giorno, noi del telespettacolo, noi così poveri di temi eroici, noi che tuttavia siamo e ci diciamo cristiani, in mezzo a tanta evasione e compensazione dalla serietà delle cose, abbiamo bisogno di imparare ancora una volta che essere felici richiede veramente di essere onesti con Dio. La gioia di Maria, madre di Dio, è proprio qui. Qual è la misteriosa, nascosta sorgente di tale gioia? Domandava in un breve discorso Giovanni Paolo II ai suoi uditori. La risposta non poté essere che una: è Gesù, che ella ha concepito per opera dello Spirito Santo. È il frutto del grembo per Maria, il Dio con lei, un frutto reale come la sua vita, carne dalla carne, e più reale della sua vita, Dio della sua esistenza. Così la sua gioia è grande come lei, è più grande di lei. Ma rifletti, anche tu porti il tuo Dio nel tuo segreto, perché sei tempio e veramente lo Spirito abita in te. Anche la tua gioia può ben essere dunque seriamente divina, intrisa di slanci di generosità. Anche la tua gioia è nascosta in te. Faresti bene a non tardare nel cercarla. Domanda allora a te stesso di dove arriva per te ciò che chiami gioia. Ti nutri solo sempre dal di fuori? Hai sempre bisogno di vedere, sentire, provare, emozionarti, fantasticare per gratificare te stesso? Visto che assomiglia a Maria nel poter amare nel segreto di te Dio, non proveresti a farlo? Ci sono persone non diverse da te, in strada, negli affari, al lavoro, che praticano la preghiera del cuore. Certo, Maria lo fece, unitissima al suo piccolo Signore nascente. E tu? Non sei meno battezzato di quelle persone, nemmeno inabitato da Dio. Prova a cercare la gioia che fonde in sé adorazione e generosità. Questo non è un programma monacale, è l'invito del Vangelo. Nel frattempo, potremmo pregare così:
0: o madre fatta gioia, e gioia fatta madre, ricordati di noi, Maria. Guidaci dentro felicità diverse dalle nostre e nuove. Dobbiamo imparare da te letizia, vivace e persuasiva, saziante e umile, fiorente di generosità. Vogliamo come te irradiare, senza strepiti, beatitudine che tutto invade e compone.
1: Umiltà. Sappiamo ancora, io e te, questa parola. Non lo domando perché creda che noi siamo particolarmente ignoranti, ma perché io, tu, tutti, siamo figli di una cultura superba che mastica ogni giorno e senza gran gusto le pietanze preparate dai superuomini. Alla gente d'oggi dà fastidio il richiamo al suo nulla. È strano, visto che sono stati proprio gli atei a parlare di nulla, di nausea, di noia e di morte come della condizione umana. Ma forse è proprio qui la ragione, che gli atei hanno spinto la coscienza collettiva fin sull'orlo del salto nel buio. E chi desidera, in realtà, fare il salto nel buio? Ma la dolcezza di Maria, piena di realtà, ci strappa subito da queste vertigini, ci introduce nell'umiltà schietta, quella che non è dispetto della propria miseria, ma limpida verità, guardata con occhi dilatati dalla meraviglia che Dio sia così grande, così buono, così amore. Quando si guarda Dio, il pensiero non tarda a traboccare affascinato. E quando non lo si guarda, che tutto è sgradevole in fatto d'umiltà. E bada bene che in Maria, umilissima, l'umiltà non nasce, come in me e in te, dalla considerazione di peccati fatti o di infedeltà vissute. Nasce soltanto, ed è più profonda d'ogni altra, dal confronto. Chi è Dio? È Dio. E chi è Maria? L'umile serva. Non c'è altro da aggiungere per crescere in chiarezza. Ma a noi quanto è difficile tanta semplicità. Il nostro mondo funziona a prestigio, come sempre, da che esiste. E forse non c'è giorno in cui tu non ti sia sentito offeso almeno una volta, perché uno non ti ha trattato con la dovuta considerazione. Noi risultiamo alla fine dei poveri infelici. Maria no. Infelice non la vedi e non la senti. La sua gioia si immerge sommessa nella grandezza vera, che è quella di Dio, il quale non dà ad altri la sua gloria. E immergendosi in quella grandezza, ella non si giudica né si sente affatto distrutta. La diresti una frustrata, una che non ha realizzato la sua personalità? Non la diresti tale. Eppure si definisce umile serva. Cos'è allora? Scherzo delle culture? Personalità subalterna? Involuzione della donna del borgo? Direi di no. Maria non sta parlando con uomini, sta parlando con Dio. E lì, all'interno di quel colloquio, si autodefinisce, mostrando a me e a te come ci si misura, fuori dalle nostre piccole favole. Una donna comune, insomma. Nessun timore di concorrenza per le imperatrici. Però considera che forza di esistenza in lei, che non riesce a trovare altro in sé fuori dell'essere serva di Dio. Lei è e sarà sempre più madre di uno che ha pazzamente scelto di essere umiliato fino ad una morte da delinquente. Deve dunque giocare i piccoli gesti quotidiani faccia a faccia con la follia dell'amore che è venuto ad annientarsi per tutti, e per lei, nuova donna e perfetta cristiana, più che per tutti. Così, dalla sua umiltà siamo coinvolti. Essa è davvero guarigione per i devoti e medicina del mondo. Allora guardiamoci negli occhi, noi e lei. Avrà più di una cosa da insegnarci, e lo farà senza durezze, ancora da umile serva. Bisogna farsi veri guardando Dio e non guardandosi attorno. Che ti importa dell'ammirazione degli altri, seppure ne hai? E perché ti affliggi tanto se non ne hai? E lascia stare di voler essere sempre importante davanti a qualcuno. Ricorda volentieri che l'orgoglio, grande o piccolo, non sa che ferire. Certe giornate unicamente dedicate a te stesso, solo a te stesso, sempre a te stesso, a che cosa ti serviranno alla fine? Ammettiamolo, c'è molto di che pentirsi. Tu parli o urli, sorridi o trionfi, imponi o domandi. Non si finirebbe più di indagare. Pensiamoci dunque davanti a Dio, con l'aiuto di lei.
0: Maria, nascosta nel tuo sguardo a colui che è, aiutaci a sapere chi siamo e chi non siamo. Aiutaci, umiltà contenta, a essere veri. Aiutaci a vivere taciti oltre il litigio dei potenti. Aiutaci a servire consapevoli. Tu, Regina di gloria e serva di luce.

Rosario Tronolone ha proposto Si chiama Maria, meditazioni di Don Giuseppe Pollano, tratte dal volume omonimo edito dalla LDC. Ha collaborato al microfono Cristina Del Sordo. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.
1: Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata nello spirito del Signore, nella pienezza dell'amore, della pace, della gioia e anche della serenità e della fortezza nelle nostre situazioni di sofferenza e di prova. Lo spirito del Signore è sempre su di noi. Lui è lo spirito della consolazione e della pace. Ringraziamo Dio per il suo infinito amore, per la sua misericordia. Affidiamo a Lui la nostra giornata e anche questo incontro che ci aiuta a crescere sempre di più nella fede e nell'amore.

Continuiamo all'ascolto del commento tenuto da Don Angelo, giovedì 21 maggio 1987, durante la giornata di preghiera, sull'enciclica della Madonna Redemptoris Mater, e poi anche il commento alle letture della Santa Messa.

Vergine Maria ha dovuto continuamente vivere in questa realtà di fede davanti a tante difficoltà, tante oscurità, tanti contrasti, alle persecuzioni, alla fuga in Egitto. Lo seguiva lungo gli anni della sua vita nascosta a Nazareth, lo seguiva anche nel periodo del distacco esterno, quando egli iniziò a fare e ad insegnare in mezzo ad Israele. Lo seguì soprattutto nella tragica esperienza del Golgota. La Vergine Maria non si è mai disgiunta da Gesù, anche quando ha dovuto separarsi da lui, prima lasciandolo andare nella vita pubblica e seguendolo qualche volta, e poi quando l'ha abbandonata attraverso la morte, lasciandola a Giovanni. Quindi la Vergine Maria seguiva Gesù sempre, l'ha seguito durante gli anni della vita nascosta a Nazareth, poi lo ha seguito durante la sua vita pubblica e lo seguì soprattutto fino sotto la croce. Ora, mentre Maria si trovava con gli apostoli nel cenacolo di Gerusalemme, agli albori della chiesa, trovava conferma la sua fede nata dalle parole dell'Annunciazione. Ecco, molto significativo che il Papa metta in relazione la fede dell'Annunciazione con la luce splendente di Pentecoste, che quasi in quella occasione la Vergine Maria non aveva più bisogno di credere perché già vedeva. Ha visto Gesù risorto e ne vede anche le opere attraverso la potenza dello Spirito Santo. Quindi Maria a Pentecoste trova conferma della sua fede che era nata dalle parole dell'Annunciazione. L'angelo le aveva detto: allora concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, egli sarà grande e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. I recenti eventi del Calvario avevano avvolto di tenebra quella promessa. Lì abbiamo veramente visto la fatica della fede della Vergine Maria, perché lì poi era buio fitto assistere alla morte del Signore figlio suo Gesù, che doveva essere grande, sedere sul trono, essere figlio di Dio, e stava terminando la sua avventura umana così miseramente. È una fede potentissima, radicata questa. Quando la Vergine Maria sotto la croce sentiva quella provocazione che veniva dagli scribi, dai farisei: guarda tuo padre come ti lascia soffrire, vieni giù, come può essere Dio tuo padre se ti tratta in quella maniera, se non viene a liberarti? E la Vergine Maria poteva anche lei sentirsi straziare il cuore davanti a queste parole, non soltanto come provocazione di insulto, ma anche forse proprio come combattimento di fede anche per lei. I recenti eventi del Calvario avevano quindi avvolto di tenebra quella promessa. Eppure anche sotto la croce non era venuta meno la fede di Maria. Ella era stata ancora colei che, come Abramo, ebbe fede sperando contro ogni speranza. Ed ecco, dopo la risurrezione, la speranza aveva svelato il suo vero volto e la promessa aveva cominciato a trasformarsi in realtà. La Vergine Maria comincia a toccare con mano che quella fede non era vana, che cominciava a diventare evidente. Aveva visto Gesù risorto e quindi le promesse cominciano a diventare realtà. Infatti Gesù, prima di tornare al Padre, aveva detto agli apostoli: andate e ammaestrate tutte le genti, ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Così aveva detto colui che con la sua risurrezione si era rivelato come il trionfatore della morte, come il detentore del regno che non avrà fine, secondo l'annunzio dell'angelo. Quindi Maria mette in rapporto le promesse della potenza di Gesù, del trono eterno che Gesù avrebbe occupato, con queste parole che sente dire agli apostoli: andate e ammaestrate tutte le nazioni, ecco, io sono con voi sempre sino alla fine del mondo. Gesù quindi si manifesta e la Vergine Maria lo,
lo accoglie questo messaggio proprio vedendo in Gesù Cristo questo trionfatore della morte e questo redentore del regno che non avrà più fine. Noi che siamo Chiesa di Dio, che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, ci sentiamo anche noi in preghiera con la Vergine Maria per poter sempre ricevere nuova abbondanza di Spirito e poter essere sempre più fedeli anche noi nella fede in questo pellegrinaggio, per poter anche noi essere beati per aver creduto. E quindi chiediamo al Signore che ci dia l'aiuto, perché la nostra fede non vacilli, perché la nostra fede non conosca turbamenti, anche se sarà sottoposta a dure prove, perché si può essere sotto la prova, si può stringere i denti per dire, ma la nostra fede può essere ferma, solida. Dio non può ingannarmi. Pongo in te, Signore, tutta la mia sicurezza. Se sono con te, Signore, chi sarà contro di me? Tu solo hai parole di vita eterna. Io credo, Signore. In modo che ci radichiamo con fedeltà alla parola del Signore. La lode di Dio. Amen. Alleluia. Entriamo in questa Eucaristia con molta gioia, con molta riconoscenza del Signore, con molta esultanza per tutte le meraviglie che Lui sta compiendo nella nostra vita, per la sua fedeltà, per il modo con cui conduce la nostra vita. In questa Eucaristia il Signore ci propone ancora una volta il suo disegno a riguardo della Chiesa che siamo noi. Una Chiesa che deve essere aperta a tutti. Perciò ascolteremo il travaglio anche della ricerca da parte dei discepoli, delle prime comunità cristiane, per saper conoscere e interpretare la volontà di Dio su quello che Dio domanda per coloro che entrano nella Chiesa. La prima difficoltà che la Chiesa ha incontrato è stata proprio questa: di che cosa chiedere ai convertiti dal paganesimo. Ora c'erano quelli che pretendevano di imporre il giogo della legge mosaica, anche i pagani che si convertivano, mentre Pietro, soprattutto dopo la visione che ha avuto della tovaglia che conteneva ogni specie di carne di tutti gli animali, simbolo di tutta la realtà umana, e in seguito anche alle parole che Pietro ha sentito in questa visione, prendi, uccidi e mangia, Pietro ha capito che Dio non fa preferenze di persone e che è giunto il tempo in cui il popolo di Dio deve essere liberato da ogni giuridismo, da ogni legge, perché non è la legge che salva, ma è la fede in Gesù Cristo. Così lo Spirito Santo guida la Chiesa e illumina questa prima comunità di credenti, manifestando con molta evidenza e luce che la salvezza viene dalla grazia, viene dalla fede. È anche molto significativo però il fatto che mentre da una parte non si chiede ai pagani di sottoporsi al giogo della legge, dall'altra parte si chiede anche un certo rispetto da parte dei pagani nei riguardi dei fratelli provenienti dal giudaismo. Questo per indicare che è importante nella Chiesa che abbiamo da tener conto di tutte le diverse sensibilità dei fratelli provenienti dal giudaismo. Questo per indicare che è importante nella Chiesa che abbiamo da tener conto di tutte

abbiano da assoggettarsi e la comunione già non c'è più. L'importante è che ci sia un confronto, una verifica e quindi un'accoglienza reciproca. Ci deve essere un adattamento, devo perdere io qualche cosa devi perdere tu. Perché quello che conta non sono né io né te, ma quello che conta è avere lo spirito di Gesù Cristo, entrare in comunione con Lui, essere una sola cosa con Lui e quindi anche con tutti i fratelli. Evidentemente questo comporta un travaglio, una sofferenza, è un attuare l'invito di Gesù che dice chi vuole essere mio discepolo, chi vuole entrare nel regno di Dio deve rinunciare a se stesso, deve prendere la propria croce, cercando anche di non far pesare la propria croce sugli altri, o se qualche volta capita di poterlo fare o di doverlo fare, è che subito deve subentrare la comunione, la riparazione, la riconciliazione. Questo ci porta anche a vedere questa nostra Chiesa che Gesù ci ha regalato, nella quale ci ha chiamati a far parte, e come una Chiesa aperta, senza esclusioni, e come dobbiamo anche essere noi stessi, pian piano, esercitati nell'accoglienza, di essere noi a non chiuderci. Oggi c'è un travaglio nella Chiesa, soprattutto determinato dal fatto che lo Spirito Santo ha suscitato tanti movimenti, tanti gruppi, ed è un momento di passaggio abbastanza normale, quindi non ci dobbiamo meravigliare se ci sono tentativi anche di chiusura, di autodifesa. L'importante però è che noi impariamo il vero spirito di Gesù Cristo e che ci rendiamo conto che se è vero che non conto né io né te, ma conta Gesù Cristo, che quindi non conta neanche i limiti, il mio gruppo, il tuo gruppo, conta lo Spirito Santo, conta la Chiesa, conta la volontà di Dio. Per cui noi vediamo che nella Chiesa tutto è in mezzo e quindi niente può essere assolutizzato. E pian piano lo Spirito Santo conduce la sua Chiesa all'unità, quindi alla comunione perfetta, a una unità che si rafforza e si rende sempre più splendente di potenza di Spirito Santo nella diversità dei doni, dei carismi, delle manifestazioni. Perché nella Chiesa deve risplendere il mistero trinitario di Dio uno in tre persone, di una unità nella diversità. Il nostro sforzo quindi deve essere quello non tanto di difendere la nostra appartenenza particolare alla Chiesa, ma di difendere autenticamente la Chiesa. Questo per noi deve diventare ormai un impegno, un programma, soprattutto nei nostri incontri, nelle nostre esperienze che stiamo vivendo, soprattutto l'esperienza del lunedì e anche questa esperienza del giovedì, che sono due esperienze che non vogliono essere caratterizzate da nessuna denominazione. L'esperienza del lunedì l'abbiamo definita una rete gettata in mare, che raccoglie ogni specie di pesce, che tirati a riva vengono poi selezionati da Gesù, buon pastore, dallo Spirito Santo, con il suo discernimento di cui ci fa dono. Anche questa esperienza del giovedì ci sta qualificando sempre di più in un approfondimento, per cui siamo invitati ad offrire un nutrimento per tutte le diverse espressioni di Chiesa nelle quali ognuno di noi stiamo vivendo. Ed è per questo che qui ci troviamo diversi, però tutti a nutrirsi dello stesso cibo, della parola di Dio, in modo che ognuno di noi poi, assimilandola questa parola, realizza sempre più fedelmente la propria chiamata, il proprio carisma, senza confonderlo con quello degli altri. È un compito prezioso nella parrocchia, perché la parrocchia deve essere aperta a tutti i movimenti, a tutte le manifestazioni dello spirito, a tutte le sollecitazioni, senza esclusivismi, senza chiusure. Nello stesso tempo però anche conducendo questi sforzi a unità. Così la Chiesa diventa anche missionaria poi, perché una volta che si rafforza l'unità nella diversità,
questa unità diventa così.

0: così esplosiva che si trasforma in missionarietà. Allora in questa Eucaristia vogliamo anche ringraziare il Signore di quanto Lui ci aiuta a realizzare nella nostra comunità cristiana. In questi giorni il Signore ci offre delle occasioni, delle possibilità di servizio, di missionarietà. Da questa sera ospiteremo qui in parrocchia 20 ragazzi del Nicaragua con il loro padre missionario. Trovano ospitalità nelle famiglie, hanno trovato accoglienza da parte degli animatori, delle nostre associazioni, delle nostre esperienze parrocchiali, per cui non soltanto saranno alloggiati, ma saranno anche amati, accolti, aiutati, sostenuti, e anche è stato preparato per loro un programma in modo che questi 10 giorni li vivano con intensità, che possano anche esprimere le loro capacità. Sono venuti con le loro capacità musicali, sono ragazzi, il missionario li ha preparati anche a questo, ed è bello sentirci un'unica famiglia, anche se veniamo da lontano, anche se hanno il colore olivastro. Anzi, dobbiamo sentire un amore, una tenerezza immensa per questi ragazzi. Noi li accoglieremo anche lunedì sera nel nostro incontro di preghiera. Bellissimo che questo incontro di preghiera del lunedì ospiti tutti, accolga tutti, anche perché poi lunedì avremo anche la grande gioia di amministrare il battesimo a una bambina di 6 anni. La decisione di questo battesimo è venuta proprio perché la mamma si è incontrata con il gruppo di preghiera del lunedì, che le ha fatto ritrovare Dio. Ha chiesto un po' di tempo per maturarsi, finalmente ha detto: adesso sento che è giunto il tempo che posso far battezzare la mia bambina, perché sono già stata battezzata anch'io un'altra volta in questi incontri di preghiera. Quindi lunedì sera ci sarà una celebrazione significativa al massimo. La Vergine Maria qualche tempo fa ci aveva anche indicato che il 25 doveva essere un incontro particolarmente significativo in cui lei farà sentire in maniera particolare la sua presenza. Poi in questi giorni anche siamo chiamati a un altro gesto di missionarietà, di evangelizzazione, non soltanto di accoglienza come questo di ragazzi del Nicaragua, ma di evangelizzazione, perché da domani a sera andremo a portare l'esperienza degli sposi con Cristo a Conegliano. Io sono pieno di riconoscenza al Signore per come sta preparando queste strade. Questa esperienza poi l'abbiamo avuta, guarda caso, nel terzo mondo ancora, 3 anni fa, tramite Don Antonio, nostro primo cappellano, che è missionario a Rio de Janeiro, e che ce l'ha portata questa esperienza, inizialmente un po' discutibile perché sembrava una cosa molto strana, invece si è manifestata molto preziosa. E dopo di aver fatto 5 esperienze di questo genere nella parrocchia, adesso andiamo a fare la 6ª con Eliano. Il Signore ci ha preparato la strada, perché già aveva riunito 7 coppie di sposi in quella città, e adesso queste coppie portano avanti questa esperienza, quindi è un'esperienza che portiamo fuori diocesi, anche una certa sorpresa dei sacerdoti, però abbiamo trovato un parroco che ci appoggia, quindi abbiamo trovato anche apertura per il vescovo. Siamo ospitati dai padri leoniani, con i quali abbiamo un rapporto di fraternità intensa, perché sono già da 2 anni che vengono a confessare tutti i lunedì, 2 padri cordeoniani, padre Augusto e padre Battista. Quindi ecco l'universalità della Chiesa, l'apertura dei confini, di sentirci un'unica famiglia di figli di Dio, scambiandoci i servizi, i ministeri, mettendo a disposizione di tutta la Chiesa i nostri doni che abbiamo ricevuto dallo Spirito, non tenendoceli per conto nostro. Questo logicamente comporta una difficoltà, lotte interiori, contrasti, forse qualche incomprensione, ma è bene così, anche perché questo ci tiene umili, ci impedisce di inorgoglirci tutti, e perciò ci mettiamo a maggiore disposizione dello Spirito, perché è Lui che fa, è Lui che guida, è Lui che costruisce, è Lui che fa crescere la Chiesa. E allora ecco che in questi giorni ci sentiamo pieni di vera, autentica riconoscenza che questa Chiesa noi la vediamo e la stiamo vivendo aperta a tutti, un'esperienza grossa questa. E ne ringraziamo il Signore perché forse non tutte le comunità cristiane hanno questa possibilità di vivere così concretamente questa apertura. Noi siamo fortunati, abbiamo veramente in mano una grazia di predilezione che non ci siamo assolutamente meritati, anzi tutt'altro. E il Signore va avanti, si benefica. Io attribuisco alla Vergine Maria questo dono, questo privilegio, queste occasioni così diverse e continue che ci vengono offerte, perché a lei abbiamo consacrato la nostra parrocchia, quindi la Madonna sta portando avanti un impegno di pastorale. Poi questa mattina ho avuto anche un'altra notizia che mi ha riempito di molta gioia. È venuto qui un sposo del gruppo di Valvasone, il rappresentante di tutto il gruppo, il quale ha detto che hanno avuto la visita della Madonna Pellegrina nel gruppo e che sono rimasti così tanto contenti, così tanto coinvolti, che le famiglie sono state così felici, che adesso hanno deciso di iniziare il pellegrinaggio della Madonna in tutte le famiglie, vogliono portarla in tutte le famiglie della parrocchia. E hanno anche interessato il parroco è felicissimo, quindi tutto questo gruppo di Valvasone adesso si metterà a disposizione della Madonna per portarla in tutte le famiglie. Soltanto avevano il desiderio di avere un'immagine e hanno detto: noi siamo ancora piccolini e poverini e quindi ci mancano i mezzi per acquistarla. Allora a me è venuta l'idea che con i nostri risparmi che abbiamo nel nostro gruppo di lunedì abbiamo deciso che in tutte quelle parrocchie che vorranno fare il pellegrinaggio della Madonna, e il gruppo del lunedì regalerà anche l'immagine che resterà proprio poi per il gruppo, e così si creerà una comunione sempre più grande. Ecco, anche questo è un segno di universalità, di apertura. Vediamo di sostenerci perché il Signore ci conservi fedeli. Se passiamo attraverso prove, tribolazioni, è un segno che siamo sulla strada buona, perché non dobbiamo vantarci di nulla. A Dio la gloria, l'onore e la potenza. Quello che noi desideriamo è una cosa sola, è quella di poter essere fedeli alla parola di Gesù, ed è quello che ci viene raccomandato adesso dal Vangelo che ascolteremo, perché la gioia vera del cristiano è quella che scaturisce dalla nostra fedeltà alla parola di Dio. È una gioia che ci mette in sintonia con la volontà di Dio, perché se facciamo quello che piace al Signore siamo nella gioia più piena, nella pace più completa, perché in questo stato di adesione alla parola di Dio ci sentiamo amati dal Signore, ci sentiamo di vivere come Gesù, uniti al Padre nello Spirito Santo, quindi di entrare nella comunione trinitaria per poterla poi questa comunione comunicare a tutti i fratelli. È una visione che ci ricolma di un'intensa consolazione che supera tutte le nostre tribolazioni, sofferenze, che lenisce le nostre ferite e che ci fa dire: Signore, sei grande, sei potente, e quindi che fa scaturire anche quella che noi questa sera adesso anche un pochino illustreremo, quella che è la preghiera carismatica. Ecco, stasera desideravo proprio di parlarvi di questo argomento, anche per conoscere i diversi carismi che ci sono nella Chiesa, perché ognuno di noi li possa anche riscoprire eventualmente, perché i carismi non sono un accaparamento di un gruppo o di un altro, sono doni dello Spirito a tutta la Chiesa. E quindi è importante che noi conosciamo questi carismi anche per sapere e per vedere, casomai, che non ci fossero dati anche a noi, per sfruttarli, quindi per portare al massimo rendimento il disegno che Dio ha stabilito su ciascuno di noi. Ascoltiamo adesso questa parola.
1: In quei giorni, poiché era sorta una lunga discussione, Pietro si alzò e disse agli apostoli e agli anziani: fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio ha fatto una scelta fra voi, perché i pagani ascoltassero per bocca mia la parola del Vangelo e venissero alla fede. E Dio, che vede, che conosce i cuori, ha reso testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a noi. E non ha fatto nessuna discriminazione tra noi e loro, purificandone i cuori con la fede. Or dunque, perché continuate a tentare Dio, imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, e nello stesso modo anche loro. Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo, che riferivano quanti miracoli e prodigi Dio aveva compiuto tra i pagani per mezzo loro. Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo aggiunse: «Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere tra i pagani un popolo per consacrarlo al suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che era caduta, ne riparerò le rovine e la rialzerò, perché anche gli altri uomini cerchino il Signore e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, dice il Signore che fa queste cose da Lui conosciute dall'eternità. Per questo io ritengo che non si debba importunare quelli che si convertono a Dio tra i pagani, ma solo si ordini loro di astenersi dalle sozzure degli idoli, dall'impudicizia, dagli animali soffocati e dal sangue. Mosè, infatti, fin dai tempi antichi, ha chi lo predica in ogni città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe. Parola di Dio.
0: Chiediamo alla Vergine Maria che interceda per noi, lei, la vera figlia di Dio, la madre della Chiesa, la discepola fedele di Gesù Cristo. Nessuno più di lei ha conosciuto il Padre, nessuno più di lei ha avuto Gesù vicino a sé, nessuno più di lei ha ricevuto l'efficacia della potenza dello Spirito Santo, nessuno più di lei può intercedere per noi nella Chiesa presso suo Figlio. E allora chiediamo la sua intercessione, l'intercessione anche di San Giuseppe, dei Santi e degli Angeli, perché il Signore ci benedica. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Il Dio della pace, dell'amore, della gioia, il Dio che è nostro Padre, vi conservi nella salute e vi faccia trascorrere una giornata serena, a gloria di Dio. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è venerdì 22 maggio 2026, sono le 9:02, alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9:30 intervista, alle 10 il GR Flash. Alle 11:05 saremo in diretta con Flavia Sacirotto per la settimana nel popolo, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 12 la preghiera del Regina Celi e poi una rubrica meditativa, alle 12:30 chiesa e comunità, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 in cammino, alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione, il commento alla liturgia festiva, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 14:36 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:05 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno, alle 16:30 in cammino, alle 17 la lezione di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 18 chiesa e comunità, alle 18:25 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa. Alle 19:35 i servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 voce classica a cura di Massimo Brusadin, alle 23:30 la compieta, le rubriche di formazione spirituale e a seguire il palinsesto della notte. A tutti voi buona giornata e buon ascolto dallo staff di Radio Voce nel Deserto che trasmette per voi da Pordenone.

tutti l'augurio di una felice e serena giornata. Oggi, cari amici, conosceremo l'organizzazione internazionale CBM Italia. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Oggi, cari amici, ci occuperemo di CBM Italia, un'organizzazione internazionale impegnata nella salute, nell'educazione, nel lavoro e nei diritti delle persone con disabilità, dove c'è più bisogno, nel mondo e in Italia. E per parlare di questa organizzazione ho invitato il dottor Massimo Maggio, che ne è il direttore.
1: Togliere la vita e mani senza volto che stringono un fucile e sparano nel cuore, dimmi per non fare.
0: Dottor Maggio, buongiorno e grazie per essere questa mattina con noi.
2: Un saluto a lei, ascoltatrici e ascoltatori, e davvero un grazie per questo invito.
0: Dottor Maggio, ci presenta brevemente la sua organizzazione e quanti sono stati i progetti portati avanti in questi anni? Quante le persone raggiunte?
2: Sì, grazie. Beh, in buona parte l'ha già detto lei. Aggiungo una cosa importante per noi. CBM è acronimo di Christian Blind Mission e facciamo parte di un network internazionale che rappresenta una delle più grandi organizzazioni umanitarie al mondo che si occupa e che lavora per e con le persone con disabilità. E quando dico una delle più grandi, vuol dire che in questo momento noi abbiamo tutti insieme 376 progetti in 44 paesi e tutti gli anni, perché con poco si riesce a fare tantissimo, tutti gli anni raggiungiamo circa 10 milioni di persone.
0: Quindi CBM Italia, come diceva lei, fa parte del CBM Christian Blind Mission, organizzazione questa internazionale riconosciuta anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, sono tantissime le persone nel mondo con problemi visivi, dottor Maggio.
2: Sì, con problemi visivi sono veramente tante, si parla di qualche miliardo, ma il nostro intervento nasce soprattutto, per questo c'è la B di Blind, nasce soprattutto e lontano nel tempo, nel 1908, proprio per essere vicino alle persone con disabilità visiva. Negli anni ci siamo aperti anche a tutte le altre disabilità, che possono essere fisiche, che possono essere mentali, che possono essere di qualsiasi tipo. E soprattutto una cosa alla quale io ci tengo particolarmente, il nostro lavoro è veramente, siamo veramente impegnati in questo, sono i diritti delle persone con disabilità, in accordo con quella che è la Convenzione dei diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, che invito tutti ad andare a leggere perché è di una bellezza incredibile.

0: richiamato la mia attenzione, dottor Maggio, il mio interesse, anche un altro vostro progetto che riguarda le persone affette da albinismo, che è una malattia rara, e come corregga se dico stupidaggini, che è una malattia rara caratterizzata da una riduzione o dall'assenza congenita della melanina nella cute e negli occhi, e questo albinismo oculare. Il termine albinismo deriva dal latino albus, che significa bianco. L'albinismo si manifesta in tutto il mondo, in tutti i gruppi etnici. Ma cosa vi proponete voi con questo progetto che state portando avanti?
1: È proprio così, e fa veramente specie, colpisce quando sei in Africa e trovi una persona di colore che è completamente bianca, perché gli mancano proprio gli agenti che sono la melanina, e queste persone e sono fortemente discriminate, e sono persone che vivono in un contesto, ad esempio quello africano, dove il sole, come dire, è di casa, possiamo dire così, e quindi in questo senso sono discriminate, ma vivono una difficoltà incredibile. Vivono una difficoltà incredibile perché questa discriminazione porta anche a non trovare possibilità di poter vivere una vita davvero piena. Allora, con questo progetto che noi stiamo portando avanti in Uganda, a circa 8 ore di macchina dalla capitale, all'interno soprattutto di un campo profughi che raccoglie circa 100.000 persone che vengono dai paesi limitrofi, il nostro obiettivo è quello innanzitutto di dare la dignità a queste persone. Loro chiedono chiedono sicuramente creme solari, perché senza creme solari non possono stare all'aperto, chiedono occhiali da sole, chiedono di mangiare, ma chiedono soprattutto la dignità, perché queste persone, soprattutto le persone disabili con albinismo, mi ripeto su questo, sono fortemente discriminate e quindi non riescono a costruirsi un futuro. Ecco, noi assieme a questa associazione che si chiama Albinismo Umbrella cerchiamo di fare proprio questo, quindi garantire da una parte la sussistenza, creando ad esempio dei gruppi di risparmio e di investimento. L'abbiamo fatto per 1.000 persone, di cui il 66% sono donne, acquistando centinaia di occhiali da sole, di cappelli a tesa larga, di flaconi di crema solare. Ma soprattutto quello che ci interessa e che è importante soprattutto per loro è avere il diritto alla salute, ma soprattutto il diritto alla vita.
0: Ecco, ascoltando le sue parole, ecco, mi sento di dire e di affermare che il vostro evangelo vissuto, dottor Maggio.

0: Ecco, per chiudere questa nostra interessantissima chiacchierata, come vi si può aiutare? Come i nostri ascoltatori possono contribuire, sostenervi?
1: Basta andare decisamente sul nostro sito, che ripeto è srcbmitalia.org. In particolare rispetto, do un'anticipazione, in particolare rispetto a questo progetto, che è il progetto del Ruaro Mission Hospital, il dipartimento che si occupa del tumore agli occhi dei bambini, e noi abbiamo intenzione di ampliarlo in modo tale che i bambini da 40 che in questo momento possono essere accolti diventeranno molto di più.
0: Dottor Maggio, io la ringrazio, anche a lei strappo la promessa, ci risentiremo presto, ci aggiornerà. Grazie. Sulle altre iniziative, e ripeto, il vostro è un Vangelo vissuto.
1: Grazie. Grazie a lei.
0: Grazie veramente di tutto, e le dedico il prossimo brano. Buona giornata al dottor Massimo Maggio, direttore CBM Italia. Buona giornata.
1: Buona giornata a voi.

0: presenta Soul, Soul, gli incontri dell'anima di Monica Mondo, in collaborazione con TV 2000.
1: Suor Carol Tahan, siriana di Aleppo, ma sua famiglia, una parte della sua famiglia viene dall'Armenia ed è fuggita in Siria per fuggire dal massacro, del genocidio operato dai turchi, quindi lei immagino abbia conosciuto storie di orrore operato dagli uomini nei ricordi di infanzia, vero?
2: Sì, sì.
1: Cosa le hanno detto?
2: L'hanno detto che essere, di lasciare la patria è una cosa molto, molto dolorosa, un caso doloroso. Allora, per salvare la vita si lascia tutto e poi si va dove si trova anche i posti di pace, i posti di...
1: Allora la Siria era in pace?
2: Sì, sì.
1: Allora sì. Oggi invece fuggono dalla Siria?
2: Fuggono dalla Siria.
1: Ma lei non è fuggita. Allora, Suor Carol è una figlia di Maria Esiliatrice,
2: sì.
1: Cioè una figlia spirituale di Don Bosco,
2: sì.
1: Salesiana.
2: Sì. Sì.
1: Don Bosco è così lontano da questa terra, le colline piemontesi sono così lontanissime e diverse. Ci racconti di quell'incontro con una suora egiziana?
2: Sì, mamma mia, lei... Allora, prima di tutto io ho lavorato con Fede Luce 9 anni, no? Servendo...
1: Che cos'è Fede Luce?
2: Questo di Jean Vanier, questi handicappati. Sentivo di me un'altra voce, non è che mi piace anche aver famiglia così, però... C'è una cosa dentro di me che non è che questo che è sempre il normale. Cominciato a pensare della vita religiosa, perché anche io sono cresciuta in casa dove venivano sempre le suore da noi.
1: La famiglia cristiana? La
2: sì, sono di famiglia cristiana, di origine, poi si autentica, noi diciamo. E avevo questo desiderio, no, di fare la suora. Allora, come sono figlia unica, mamma mi diceva...
1: Per carità.
2: Sì, per carità, non è per carità che non ti accettano perché è così. Allora io ho tolto il pensiero, ho continuato a fare la mia vita normale, studiando tutto così.
1: Lei ha studiato chimica, mi pare.
2: Laureata in chimica, sì. E poi avevo la mia vita, no, dopo lo studio ho lavorato bene, il mio lavoro molto bene. Allora cercavo con questo, cercavo anche questa, seguivo questa voce che infatti...
1: Ma che voce?
2: Voce mi fa andare verso altro, no? Di dare di più.
1: Ma era un pensiero o una voce? Lei come direbbe?
2: Sono le tutte e due, pensiero e voce, sì, una cosa dentro di me. E allora una volta sono salita, sono andata a una zona povera dove le suore lavorano di là. Prima di andare anche cercavo questa vocazione, sono andata a tante congregazioni, però sempre con mio papà che mi seguiva.
1: Lui papà era più contento?
2: Sì.
1: Sì?
2: Al contrario di mamma, che lei devo fare sempre le bugie per coprire le mie cose, no? di uscite, che vado con la suora a far che o così. Allora, e quando ho fatto esperienze da tante congregazioni, non è tanto, 2 o 3, però non sentivo questa gioia, e papà mi diceva: guarda Carol, questo non è la tua strada, perché la gioia è un segno che tu già sei realizzata in questo posto, questa...
1: Aveva le idee chiare papà, eh?
2: Sì, sì, sì, infatti.
1: E poi?
2: E poi allora sono andata alla zona di questo dove lavorano le suore salesiane, Sor Nabila, e vedevo che lei nella messa faceva tutto, il cherichetto, il corale, no? Io ho detto alla mia amica: ma guarda, non c'è nessuno che aiuta questa suora povera in chiesa? Allora mi ha detto no. Dopo la messa sono andata a Sor Nabila, mi sono presentata, lei, ho detto: ma hai bisogno di aiuto? Mi ha detto sì. E che aiuto? Ho detto quello che posso fare. Mi ha detto: puoi dare lezioni particolari? Ho detto ok. posso fare lezioni di computer, di matematica, fisica, chimica, tutto quello che avete bisogno, io sono pronta, posso dare questo. Allora, dopo il mio lavoro andavo di là, a questa zona, Jabal Said, che adesso tutta distrutta, adesso non c'è neanche una pietra al suo posto, tutta distrutta. E un giorno ho detto: guarda, Sor Nabila, io vado adesso a fare una esperienza vocazionale e preghi per me. E lei mi diceva: perché non è da noi? Ho detto: sì, perché voi avete le case grandi, a me non mi attirano.
3: Lei voleva una vita eremitica.
2: Sì, sì, un poco di vita più povera, così. Allora lei mi ha detto: ma guarda, tornerai da noi. Veramente sono andata per una settimana a Damasco, sempre papà copriva anche le mie uscite, giustificava mia mamma perché devo andare, tutto, no? E veramente di là mi hanno attirato le suore, le figlie di Maria Ausiliatrice. Ho fatto esperienza all'ospedale italiano, la serietà alla mattinata, al pomeriggio, come presentano il carisma, e poi le figure del missionario che è di là, specialmente Sor Elda, no? mi ha attirato anche le sue mani, no? tutte stanche, si vede quando, vuol dire, quando ha dato al Signore nella sua vita, e spesso anche tante suore missionarie di là. Allora, alla fine dell'esperienza, ho detto: Signore, questo è il mio campo. Allora, di là ho trovato il mio tesoro, allora vado di là a vendere tutto per comprare questo campo. E infatti sono tornata ad Aleppo, ho detto alla mia mamma: guarda, adesso io sono seria, che io voglio farmi la suora. E non è stato facile per la mia mamma e anche per la mia famiglia, perché adesso noi, quando noi diciamo suora, vuol dire andare controsenso, no? Sempre la vita normale, che la persona deve crescere, studiare o sposare, fare famiglia o lavorare, però sempre la vita religiosa non è che molto, nonostante che la mia famiglia è cristiana.
3: È uno strappo, no? Bisogna rinunciare, ecco, a considerare i figli come una cosa propria. Senta, suora Carol, è scoppiata, possiamo dire, una guerra civile tra ribelli e governativi, e non solo, in quella terra. Come mai non siete andati via da lì?
2: Sì, perché non possiamo lasciare, no? Adesso, se la suora nei momenti gioiosi, se noi come congregazione mai non siamo tirati indietro, che non è nei momenti belli noi dobbiamo essere di là, anche nei momenti difficili, essere anche punto di speranza per la gente. Non si può lasciare, almeno se io dico sì, sono siriana, se come siriana io non lascio, però noi anche come congregazione, la madre sempre era vicino, e ancora vicino a noi, ogni giorno telefonava a noi: come state?
3: Quante siete?
2: Noi all'ospedale italiano 12 suore, nella comunità della scuola 6 suore.
3: È una scuola, ma è una comunità un po' più grande, no?
2: Sì, sì.
3: Perché a lei sono venute un sacco di idee, quindi bisogna, i ragazzini bisogna farli giocare, bisogna tenerli anche un po' sereni, quindi è l'oratorio, no? Secondo,
2: sì,
3: l'idea,
2: sì,
3: di Don Bosco.
2: Sì.
3: E poi lei si è inventata un lavoro per le donne.
2: Noi lavoriamo secondo il nostro carisma, no? Don Bosco sempre aiutava i suoi giovani di essere in senso in piedi, no? Dare il lavoro, aiutare loro a essere
3: autonomi.
2: E questo, noi che è venuta questa idea, che è di aiutare le donne a essere in piedi, purtroppo, no, che hanno lasciato le loro case, vivono nelle scuole di accoglienza, no? E l'unica cosa che aiutare queste donne povere in pieno senso, di stare in piedi e insegnare loro la
3: storia.
2: Sì. Allora lavoravo io lavoro con l'UN per i rifugiati,
3: l'organizzazione internazionale, sì, per i rifugiati
2: mm. e, è questo che lui segue tutti questi progetti a livello economico, e noi abbiamo fatto questo progetto che un anno studia questa la donna,
3: taglio, cucito,
2: taglio, cucito, tutto, anche disegno sulla stoffa,
3: abiti da donna, da uomini,
2: tutto impara, sì, impara tutto, e poi alla fine prende una macchina, così anche se lei a casa,
3: cioè dopo il diploma gli è regalato una macchina da cucire,
2: di cucire, sì. E non è che io ho inventato io una cosa, noi già avevamo Sor Cecilia, che insegna anche prima la guerra, dava lezione di cucito, taglio cucito, infatti è solo che noi abbiamo aperto la nostra casa a una massa di donne.
3: Quante sono le adesso donne che hanno preso il diploma da voi?
2: Fino adesso sono quasi 500 donne. E dopo questo, solo che la novità che noi abbiamo inventato di creare questo laboratorio dove dopo la diploma la donna può trovare un lavoro da noi. Questo laboratorio, che tutte le cose che produce noi vendiamo.
3: Ma le vendete dove?
2: Per esempio, noi al nostro asilo ho fatto il uniforme. All'ospedale sto anche facendo
3: camici per
2: camici,
3: medici. Ma anche fuori dalla Siria potete e volete
2: fuori della Siria, anche dalle nostre suore nelle scuole al Libano, solo al Libano, perché non posso uscire fuori dal Libano. È più facile perché portavo anche la roba con la macchina.
3: Come fate a essere così attaccati alle piccole cose della vita quando tutto crolla intorno?
2: Se tu getti un sasso in mare, no? Crea un piccolo cerchio, poi questo cerchio si diventa più grande, no? Prima di tutto nei momenti dove la guerra, che la conseguenza della guerra sempre la morte, non possiamo essere fermi in piedi con la morte. Allora se noi rimaniamo in piedi, stesso momento, stesso posto, allora noi moriamo, e noi non possiamo stare questo, noi dobbiamo dare anche la vita di dire sì, il futuro sarà meglio, e poi anche una testimonianza, no? Figlie di Maria Ausiliatrice, noi quando entrano le donne da noi, per loro un punto interrogativo, come mai io apro la mia porta a loro, non sanno, è un segreto per loro, no?
3: Ve lo chiedono?
2: Sì. E poi diventa una cosa di famiglia, noi proviamo a creare un spirito di famiglia, noi salesiani, spirito di famiglia, questo dentro di noi. Allora, quando sentono la fiducia, sentono la pace, no? Cominciano anche loro a cambiarsi. Le cose devono essere anche contagiose. Tante donne dopo questo corso vengono anche a essere loro volontariati, a dare anche aiuto, a dare una mano di...
3: Immagino che alcune siano cristiane, molte donne siano musulmane.
2: La maggior parte musulmani, e questi anche che sono fasciati, coperti.
3: Coperte col velo, dice, con po' integrale?
2: Sì, sì. No, questo che solo così, uh-huh. E alcuni fin qua, uh-huh. E, sì, quando sentono così accolti, sì, cominciano a... Noi dobbiamo cambiare il mondo, ognuna dal suo posto può fare anche tante cose.
3: Riuscite quindi ad andare d'accordo con,
2: sì,
3: con i musulmani?
2: Sì, anche stessa cosa nella scuola. Prima della guerra ogni anno facevo statistiche, quasi, non è che io sono fanatica, però è normale, una famiglia cristiana viene a scuola cristiana, cattolica, allora 95% erano cristiani, e quando è cominciata la guerra tante famiglie cristiane sono andate, e adesso da 200 bambini noi abbiamo solo 24 cristiani, il resto musulmani, e per loro anche noi sono sicuri che noi non trasmettiamo niente di fanatismo, niente di sempre aperti, le porte nostre aperte, senza distinzione di fare differenza a questo cristiano o musulmano. Noi siamo figli di Maria Ausiliatrice e le nostre porte sempre aperte.
3: Ma lei si è fatto un'idea, Suor Carol, del perché c'è questa guerra in Siria? È una guerra di religione, secondo lei?
2: Una guerra mondiale, per me. Una guerra mondiale, un gioco grande. Purtroppo la Siria è bella.
3: Una guerra di religione, secondo lei?
2: Una guerra mondiale, per me. Una guerra mondiale, un gioco grande.

0: Ma secondo lei questi dell'ISIS, queste bandiere nere, mettono la religione davanti?
1: Una religione assurda per me, assurda. Non capisco niente quando io ammazzo il mio fratello in nome di Dio. Dio sempre dà la vita, non è che dà la morte.
0: Ma secondo lei loro pensano veramente di uccidere in nome di Dio o è una scusa, un pretesto, i motivi
1: No,
0: sono
1: in
0: altri?
1: nome di Dio, sì, anche ci sono anche dietro le cose di politica, senz'altro questo, però sempre con questo nome di Dio.
0: Speranza ha per il suo paese, se ne ha ancora una?
1: Verrà la pace e spero che viene.
0: Da chi l'aspetta questa pace, a parte che dal buon Dio naturalmente? Cosa dovrebbero fare, per esempio, le potenze occidentali o le grandi potenze che stanno azzuffandosi sulla Siria? Che cosa dovrebbero fare per assicurare la pace?
1: Per assicurare la pace, prima di tutto, deve essere il dialogo, deve essere anche non solo puntare su un punto, no?
0: Lei pensa che la storia vostra la raccontiamo male noi, cioè che ci siamo
1: Sì,
0: fatti un'idea sbagliata?
1: esagerazione, sì. C'è verità, non è che non dico non c'è la verità dentro, però molto esagerato. Una volta è capitato con me che la mia cugina mi telefona, mi dice: "Guarda Carol, che c'è un scoppio, state bene?" Ho detto: "Dov'è questo scoppio?" Mi ha detto: "È il nome della zona." Ho detto: "Adesso vado a vedere."
0: Un bombardamento, quindi, ok.
1: Vado a vedere, non c'è niente.
0: Ma dai.
1: Poi un'altra volta mi telefonava, mi dice: "Anche questo bombardamento." E ho detto: "In che zona?" Mi ha detto: "È questa zona, è tale zona." È proprio capitato che io ero in questa zona. Ho detto: non c'è questo, non c'è. Questa è la mia.
0: Ci sono troppi
1: Sì,
0: interessi lì, no? Ci sono
1: molto,
0: troppi
1: molto,
0: interessi in quella terra,
1: molto.
0: no? Troppi poteri, troppi. Però, certo, lei mi deve dire con cosa giocano i bambini, Sir Carol. Con che cosa giocano i bambini nel suo paese,
1: Ecco.
0: nella sua comunità?
1: Sì, noi a scuola facciamo tutto, anche all'oratorio, tutto il possibile di offrire ai bambini un'atmosfera normale, normale nel senso che giocano, spazi di camminare, giocare, no? Saltare salesianamente. Purtroppo, quando sono andata io adesso per il premio, è stata per me un'esperienza molto bella. Primi 2 giorni sentivo così, no? Di camminare prima di tutto sulle strade senza aver quella paura che io torno a casa o non
0: Il
1: torno a
0: premio
1: casa.
0: gliel'hanno dato negli Stati Uniti, è stato
1: Stati
0: un premio
1: Uniti.
0: importante, ma le hanno dato anche dei soldi? Spero di sì.
1: Hanno dato offerta,
0: Ah,
1: sì,
0: ok.
1: 5.000, sì.
0: Se no i premi da soli servono a poco, a lei servono dei soldi per portare avanti le sue opere,
1: Per me
0: giusto?
1: anche una bella occasione, anche se la provvidenza sempre c'è.
0: Certo.
1: Sì.
0: Allora ho detto, le faceva strano vedere come viveva la gente lì.
1: Allora, prima di tutto, sì, sentivo un poco. Poi ero con nel parco con Sor Susanna e dicevo, guardavo così i bambini come giocano. Come ho detto, mamma mia, perché noi non è così, purtroppo. Senza accorgermi, sono entrata in questo paragone. Questo bambino gioca con anche iPad, giochi normali. I nostri giocano, però la cultura che adesso il bambino che ha mi fa spaventare. Adesso i nostri bambini capiscono, distinguono se questo per esempio un missile o un cannone. E una volta ho sentito un voce così, bah! E ho detto a una maestra vicino a me: "Ma che cos'è questo?" Subito il bambino davanti a me mi dice: "Sir Carol, è questo un cannone?" "Ah sì?" Ma ho detto: "Dimmi una cosa, come hai potuto distinguere questo?" Mi ha detto: "Guarda, il missile quando...

0: esce, fa zzz, puff. Il cannone fa subito boom, non è? Io sono rimasta un poco male, che cultura adesso i nostri bambini.
1: Ma è vero che giocano anche con le pistole, con pezzi di bombe scoppiate?
0: Noi a nostra scuola no, no, infatti anche facciamo tante iniziative che sì, giochi, pistole, tutte queste no, giochi di altri sì. E una volta abbiamo fatto anche un'iniziativa che noi abbiamo comprato tanti giochi e loro devono portare tutti i giochi che simbolo della guerra e poi metterlo a parte e prendono da noi i giochi normali tipo palla, tutti questi
1: e bambole. Senta, lei è stata premiata come donna coraggio, no? Di una terra insanguinata, di quella che il Papa chiama la terza guerra mondiale a pezzi, no?
0: Sì,
1: a pezzettini.
0: A pezzettini.
1: Prima e unica suora fino adesso. Che impressione le ha fatto ricevere questo premio?
0: Sì, veramente, prima di tutto sono fiera. Che...
1: Come l'hanno conosciuta? Come mai hanno pensato a lei?
0: Attraverso l'ambasciata americana presso la Santa Sede, uh-huh. Sì, in contatto con la mia congregazione, con la madre generale e così. E io non posso dire che io sono l'unica donna coraggiosa, dietro di me sono le mie sorelle missionarie.
1: E che impressione le ha fatto Melania Trump, la moglie del Presidente degli Stati Uniti che l'ha premiata?
0: Sì. Sì, tutte noi eravamo...
1: Un po' diversa da lei, da voi, eh?
0: Sì, infatti è vero che lei ha parlato con me in inglese, io sono anche, no? Sì, sento che ha apprezzato il nostro lavoro.
1: Lei è sembrata sincera, insomma.
0: Sì, sì, sì. E sono contenta anche come esperienza che una suora tra tante donne anche veramente
1: in gamba,
0: coraggiose,
1: sì.
0: In gamba, però anche come il nostro linguaggio è diverso dal loro linguaggio. Io quando non ho parlato delle cose ideali, ho parlato di quello che noi abbiamo vissuto, stiamo vivendo, però con sempre intestato, innestato, mm-hmm. Innestato del nostro carisma, del...
1: Insomma, una voce un po' fuori dal coro in quella
0: sì,
1: situazione.
0: Sì, sì, che è quella che è la voce del Dio è amore. No, non si può combattere guerra, il nostro linguaggio non è guerra con guerra, no, anche con l'amore, con il dialogo.
1: Vicino a lei hanno bombardato, ha avuto paura qualche volta?
0: Wow, sì. Tante paure, tante, è vero, dicono adesso... Donna coraggiosa, però io sono anche donna normale, no? Ho questi sentimenti. Prima di tutto uscivo dalla casa e ancora. Quando esco dalla casa faccio la mia preghiera personale, Signore affido la mia giornata, eccetera, eccetera. E poi nelle tue mani affido la mia vita, in pieno senso. Affido la mia vita perché non so se io torno a casa o non torno a casa. E certi momenti quando sono lanciano tanti missili e io fuori casa dico non so se torno o no, e infatti una volta è caduta una missile davanti a me, per secondi la mia testa è fermata, non so come devo pensare, lascio la macchina, corro con la gente o guido la macchina perché non solo lanciano solo una missile, dopo secondi scende un altro e vedevo questo fuoco, non sapevo che cosa dovevo fare, poi il Signore mi ha aiutato, sono tornata a casa gialla, poi scoppio nel 2013-2014, era l'anno delle esplosioni forti, ogni 20 giorni o ogni 25 giorni c'è una bomba, e quando scoppia passa il 25 giorni dico ma Signore, allora non solo io, tutti dico ma non è oggi, non c'è passato il 25 giorni, non c'è la bomba, come
1: quasi
0: mai?
1: Era diventata un'abitudine
0: abitudine, quante volte io guidavo e il pulmino per portare i bambini, perché non voglio rischiare altre persone, prendevo io la responsabilità. E sì.
1: Non vi hanno mai minacciato, sorella?
0: No.
1: Ha visto delle persone care morire?
0: Sì. Genitori dei nostri bambini, sì. E poi anche a mia casa c'è la nostra suora, che il suo fratello anche è morto. Stava andando per lavorare, è caduta una missile, pac, lui non si trova neanche
1: il corpo,
0: niente. Sì, noi viviamo con la morte così paralleli, però non possiamo stare avvicinare alla morte, dobbiamo dare la vita. E anche io guardavo i bambini, ogni giorno venivano alla scuola, io dico, è venuto il futuro, no? Loro il nostro futuro, i bambini i futuri, il nostro futuro. Allora questo che mi ha aiutata questa idea, no? Di essere forte, non solo io, anche le suore, che dare la vita in abbondanza. Anche le suore all'ospedale sempre pronte a accogliere anche i feriti che vengono, sono esperienze molto forti.
1: È più contenta comunque adesso che se avesse fatto la professoressa di chimica, vero?
0: Sì, sono contenta, sì, sono fiera che io sono figlia di Maria Ausiliatrice.
1: Mi regala una canzone, un canto che ama?
0: Allora, io amo questo corale che Agape libanese, un corale libanese che i suoi canti molto molto belli.
1: Mi danno coraggio?
0: Mi danno coraggio.
1: Anche
0: danno
1: se ha avuto il premio, gliene danno di più?
0: Sì, sempre, nessuna di noi è perfetto, no? E momenti di gioia, momenti di paura, noi sperimentiamo, no? Allora, questi canti mi danno forza con
1: grazie.
0: La preghiera. Grazie mille.
1: Grazie tante, davvero.
0: Grazie.

0: in Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, la guerra in Medio Oriente, il conflitto finirà presto, dice Trump. Anche fonti di Teheran parlano di distanze accorciate per un accordo, viene ipotizzata la collaborazione con l'Oman per Teheran, Oman alleato degli Stati Uniti, per imporre un pedaggio alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. La crisi di Cuba, gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, l'annuncio arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, segna un'ulteriore escalation nelle pressioni di Trump nei confronti dell'isola sul modello attuato già in Venezuela. Dalla Russia e dalla Cina all'altolà, massimo sostegno a Cuba. Rientrati ieri sera a Roma buona parte dei nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza e rilasciati dal governo israeliano, denunciate violenze e intimidazioni, mentre resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben Gvir, nelle quali si vedono i partecipanti alla missione derisi, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. 65 persone sono state fermate dopo i gravi incidenti questa notte a Parigi che hanno visto coinvolti i tifosi del Nizza, squadra che stasera affronta in finale di Coppa di Francia il Lens. Gli incidenti hanno provocato il ferimento di 6 persone, una delle quali è in gravi condizioni, considerata a rischio. La finale di Coppa di Francia prevede questa sera lo schieramento di 2000 poliziotti. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al cibo naturale rispettoso della filiera. Diede vita anche a Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004. Oggi è il giorno di Santa Rita su TV 2000 a partire dalle 11 dalla Sala della Pace, il solenne pontificale presieduto dal cardinale Zivic, arcivescovo emerito di Cracovia, a seguire dalla Basilica del Sagrato alle 12:30 di Santa Rita la supplica alla Santa, la benedizione delle rose, la diretta oltre che su TV 2000 può essere seguita anche sulla nostra app Play 2000. È tutto per ora, torniamo insieme alle 11:00.

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, siamo all'interno del nostro terzo appuntamento insieme al servizio diocesano Tutela Minori. Quest'oggi ospite nei nostri studi c'è Paola Busetti, assistente sociale, proprio componente del servizio diocesano Tutela Minori. Intanto buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Ecco, allora partiamo parlando proprio, come abbiamo fatto anche nelle scorse puntate, appunto di questo servizio diocesano di tutela minori e persone fragili, quindi partendo un po' dall'inizio, ossia di qual è il significato di tutela e a quali soggetti compete, quindi qual è il compito, cosa si intende per tutelare, a chi compete questo compito.
1: Ecco, io partirei dal significato etimologico della parola tutela. Tueri, che significa guardare e osservare. Queste due azioni, questi due verbi, richiamano subito in causa anche l'azione dell'educare, perché un momento fondativo di questo intervento dell'educazione è proprio l'osservare e il guardare. Ogni adulto che è in relazione con un minore, noi riteniamo svolga una funzione educativa in cui c'è una situazione di asimmetria tra chi è tra l'adulto e il minore, quindi c'è anche un esercizio di potere che deve essere sempre correlato al rispetto della dignità di ogni persona. La tutela oltre che ad essere intesa come protezione e come prevenzione dell'abuso, secondo noi deve promuovere il bene relazionale. Cosa vuol dire bene relazionale? Vuol dire prestare attenzione a tutte quelle relazioni che il minore, ma che ognuno di noi vive, e che fa evolvere in termini positivi la persona, in termini positivi sia individualmente ma anche come società e come collettività. E quindi se noi prendiamo questo assunto, che appunto è creare situazioni che mettono in ambienti positivi, che creano appunto uno sviluppo positivo della persona, non possiamo che dire che la tutela non può essere delegata a nessuno. Non possiamo dire che la tutela sia appannaggio solo dei servizi, ma quello che anche la Chiesa nelle linee guida nazionali che ha emanato dice che richiede una responsabilità condivisa in cui ciascuno può ed è chiamato a fare la propria parte con umiltà e competenza. Sottolineerei il discorso anche competenza, perché proprio nelle linee guida si punta molto alla formazione di tutti i soggetti che hanno un ruolo educativo, e come dicevo prima, tutti gli adulti che entrano in relazione, perché è dentro la relazione che avviene l'educazione, dovrebbero essere formati rispetto a questo discorso di tutela. Quindi possiamo parlare di una comunità che si fa tutelante e, come nei servizi dicevamo, di una tutela diffusa. La prima azione della tutela è la protezione del minore. Quindi la protezione del minore si collega all'ascolto del minore. Vorrei qui prestare un po' di attenzione rispetto a questo aspetto della tutela. Il minore, per quanto ci dicono gli studi, molto spesso deve passare una serie di, o meglio, deve potersi confidare con persone a cui lui sente di poter dare fiducia, persone con le quali ha creato una relazione. Ma molto spesso è l'adulto che non è in grado di sopportare e supportare questo dolore che porta un minore che è stato abusato, perché l'abuso va a ferire nel profondo le persone, e molto spesso gli adulti non sono in grado neanche di tollerare quello che sta succedendo al minore, lasciando il minore nel suo dolore. E quindi gli studi ci dicono che prima di essere ascoltato veramente, di essere creduto e comunque di accogliere il suo bisogno di ascolto, di protezione e di cura rispetto a questo dramma, il bambino deve parlare con più soggetti. Quindi il fatto che il bambino possa rivelare comunque di essere soggetto di abuso può avvenire con diversi soggetti, come dicevo, con i quali il bambino ha una relazione, molto spesso anche una relazione significativa. Questi soggetti possono essere gli insegnanti, possono essere gli educatori, possono essere gli animatori, i parroci o anche altri educatori che svolgono un'azione appunto di supporto al minore. Quello che sottolineo è che quando c'è una rivelazione di un bambino, di un minore che si presume vittima di abuso, non spetta a noi che raccogliamo questa dolorosa rivelazione andare ad approfondire se è vero o non è vero. Quello che a noi spetta è ascoltare ed accogliere la sofferenza del minore e consegnare quanto il minore rivela, quanto il minore dice, senza interpretare nulla, alle autorità ecclesiastiche per il caso del servizio e anche autorità civili. Ecco, ci tenevo a sottolineare questo, che ognuno di noi può ricevere dai minori dei messaggi che l'adulto sente essere messaggi di aiuto, di qualcosa che forse neanche l'adulto riesce bene a interpretare, ma che il minore non ha strumenti per leggere e quindi necessariamente li porta nella modalità che lui riesce a portare. Ma quel dolore che porta deve trovare adulti in grado di sopportarlo e di supportarlo. Per questo chi riceve queste rivelazioni non deve mai sentirsi solo, perché ci sono servizi, nel nostro caso appunto la Chiesa ha predisposto appunto il servizio tutela di cui avete già sentito parlare negli interventi precedenti, e anche nei servizi pubblici, perché all'interno della società civile sono stati istituiti i servizi di tutela per i minori. È al loro interno che possiamo essere aiutati, che consegniamo le rivelazioni del minore. Spetta poi a loro approfondire con il minore, con la famiglia se è il caso, che cosa sta succedendo. E quindi questa è la prima area di azione che noi facciamo nei confronti del minore, che è quella della protezione, e quindi cercare il nostro focus è sul danno che molto spesso è già stato causato, su quello che è successo in passato, ma mettere delle situazioni di protezione in modo che magari se il danno ancora non si è sviluppato ma c'è un grave rischio, possiamo intervenire in termini anche di recupero, di resilienza per il minore. Un altro aspetto dell'area di tutela riguarda gli interessi del minore. Il minore è un soggetto che però per la sua soggettività passiva, nel senso che non ha ancora le competenze, è un minore, quindi non può esercitare i suoi diritti, spetta all'adulto essere garante di tutti i suoi diritti e di renderli esigibili nei confronti del minore. E questi chiaramente è un compito che ha la scuola, è un compito che hanno gli animatori e gli educatori, far sì che i diritti dei minori vengano rappresentati a chi ha la competenza per far sì che diventino esigibili. L'ultimo aspetto della tutela è l'aspetto principale, è creare il benessere del minore. Il benessere come bene relazionale, cioè mettere al centro tutti quei legami che permettono con le varie persone, con i vari contesti, che permettono una crescita armonica al minore. Quando io parlo di benessere del minore vuol dire che l'adulto deve avere chiaro quale interesse vuole garantire, che tipo di adulto voglio che questo minore possa diventare, e può diventare solamente in contesti appunto che mi permettono un'evoluzione positiva sia all'individuo che al contesto in cui abita. Ecco, io direi che per sintetizzare, tutelare allora è promuovere il bene relazionale, relazioni che ci facciano sempre evolvere in termini positivi, e risottolineiamo, tutelare è una responsabilità non di un singolo, ma è una responsabilità di una comunità educante che vuole mettere al centro in particolare il benessere del minore, i suoi interessi e la sua protezione.

0: Ecco, allora ritorniamo in studio, siamo al terzo appuntamento con il Servizio Diocesano Tutela ai Minori e quest'oggi abbiamo nei nostri studi uno dei componenti che è Paola Busetti, assistente sociale. Ecco, parlavamo prima, abbiamo parlato di chiesa e società civile e quindi a tal proposito chiedo, chiesa e società civile appunto nella lotta agli abusi, che è la tematica che stiamo affrontando, quale rapporto hanno?
1: Ecco, io volevo citare le parole dette dalla dottoressa Griffini Chiara, che è la presidente nazionale del Servizio Tutela Minori, che dice che come Chiesa possiamo fare tutti gli sforzi possibili, ma se non lavoriamo in rete con la comunità civile, condividendo e promuovendo questa nuova cultura del rispetto e dell'attenzione verso i minori, il nostro impegno rischia di essere parziale. Quindi la comunità cristiana deve contribuire alla costruzione di ambienti sicuri mettendosi in rete con le altre istituzioni. Quello che vogliamo sottolineare perciò è che non possiamo più parlare dei minori della parrocchia, dei minori della scuola e dello sport, ma il minore partecipando ci mette in connessione proprio tra i suoi vari mondi e aspetta l'adulto trovare il modo per contribuire assieme a questi mondi a creare contesti positivi di crescita. Volevo quindi, sempre più quindi la Chiesa e la società civile stanno collaborando per trovare, per arrivare ad una definizione di tutela universale. Volevo evidenziare come la Conferenza Episcopale Italiana ha un punto importante di collaborazione con la società civile grazie alla presenza in un osservatorio di natura governativa. Dal 2022 la CEI è invitato permanente all'Osservatorio contro la pedofilia e la pedopornografia, che ha sede presso il Ministero della Famiglia e delle Pari Opportunità. Quindi la Chiesa, partecipando a questo osservatorio, esce dalla sua azione interna, che è tesa appunto, come dicevamo, a creare degli ambienti sicuri, ma anche all'interno della Chiesa a riparare le ferite che questi abusi creano, e si espone ad un'azione appunto di tutela universale. All'interno a questo servizio l'osservatorio appunto deve redigere il piano nazionale di contrasto all'abusi e chiaramente la Conferenza Episcopale Italiana può lavorare sulle istanze che il piano arriva a definire. Perché? Perché è importante anche che la Chiesa entri a far parte di questo osservatorio, perché sappiamo che la Chiesa intercetta un numero importante di minori e di famiglie. È uno proprio dei punti cardinali, dei punti capillari, dei punti importanti di questo osservatorio, di questo piano, è proprio quello di diffondere capillarmente il senso di tutela, anche perché noi sappiamo che nel nostro paese l'abuso è un fenomeno che non si verifica solo all'interno della Chiesa, anzi i 2/3 degli abusi avvengono all'interno della famiglia e in altri contesti. Quindi risottolineo come la Chiesa senta ormai importante mettersi in rete con le altre istituzioni per dare il proprio contributo e creare ambienti sicuri ovunque per i minori, che sono il futuro del paese e anche della nostra Chiesa.

0: e siamo insieme a Paola Busetti, componente del servizio diocesano tutela minori e assistente sociale. Arriviamo allora alla domanda relativa alle vittime e le loro famiglie. E di quale sostegno stiamo parlando?
1: Allora, se un passaggio importante all'interno delle linee guida, oltre al fatto di essere responsabilità di tutta la comunità garantire la tutela dei minori, un altro aspetto importante è l'ascolto. L'ascolto di chi è stato ferito e pertanto l'ascolto, perché l'ascolto è la prima forma di prevenzione. Se noi ci abituiamo appunto ad osservare, ad ascoltare il minore e a prenderci cura di quello che ci viene detto e anche ad accogliere quello che il minore deposita in noi, molto spesso possiamo interrompere quella catena di abuso e di dolore che il minore sta vivendo. È importante pertanto l'ascolto, e quindi accanto ai servizi diocesani di tutela, che cercano di far crescere le competenze degli adulti che hanno un ruolo educativo, svolgendo molto spesso, come già vi hanno parlato la dottoressa Garlatto e il dottor Di Meo, hanno un compito di sensibilizzare e di formare gli adulti. Accanto a questo servizio appunto è stato creato anche il centro di ascolto. Centri di ascolto che sono appunto centri perché mettono la persona al centro della loro attività. In questo sono centri nei quali chiunque ritiene di poter essere vittima di abuso, familiari o persone che ne sono a conoscenza, possono rivolgersi per presentare la loro segnalazione all'autorità ecclesiastica. E un punto che sottolinea anche la dottoressa Griffini è quello che è importante sottolineare, come all'interno di questi centri di ascolto le persone vengono edotte, perché hanno la possibilità di rivolgersi anche alle competenti autorità civili. Pertanto questi centri sono da tramite, sono il sostegno per l'autorità ecclesiastica, per il vescovo, e all'interno le persone, appunto come dicevo, che sono vittime di abusi non solo sessuale, ma abusi in termini generali, abusi di potere, abusi psicologici, abusi spirituali, possono rivolgersi, ma anche le famiglie, ma anche la comunità, come dicevo prima, perché ognuno di noi è responsabile di ascoltare, di osservare, di accogliere e di stare a fianco ai minori che vediamo essere in una situazione di difficoltà. Quello che ci ha insegnato i centri di ascolto è che è importante per la Chiesa, proprio attraverso questi centri, che arriviamo a definire, a chiamare questi abusi dei reati che vanno a ledere principalmente la relazione di fiducia, e che hanno bisogno anche di trovare reati che hanno anche bisogno di essere denunciati alle competenti autorità ecclesiastiche e civili. Proprio nelle linee guida si sottolinea come si debba entrare assolutamente in collaborazione sia l'autorità ecclesiastica che l'autorità civile. Quello che si vuole sottolineare è che l'aiuto non è solo per le vittime, ci sono aiuti sia per le vittime dirette dell'abuso, ma anche come seconda vittima c'è la famiglia, perché ogni bimbo, ogni minore, ogni ragazzo ha dietro di sé una famiglia, e quindi questo è un altro compito del centro di ascolto, è un altro compito della Chiesa, di sostenere il minore, ma anche la famiglia che è stata tradita nella sua fiducia e che ha affidato il proprio figlio, il proprio ragazzo, il proprio giovane a delle persone sulle quali aveva una grande fiducia. Quindi c'è un tradimento della famiglia, e poi magari avviene anche l'abuso nei propri figli. Quindi una vittima primaria che subisce un abuso magari anche sessuale, ma c'è dietro anche un abuso verso la famiglia, che si sente in colpa e rimane questo sentimento sentimento di colpa di aver affidato i propri figli a delle persone che invece non hanno mantenuto il valore del rispetto della persona e della dignità della persona, ma anzi hanno abusato e si sono appropriati per propri interessi di questa persona e ne hanno usurpato anche la sua dignità. Quello che dobbiamo vedere è anche molto spesso c'è la vergogna di alcune famiglie a segnalare, la vergogna per quello che è successo e molto spesso, integrando che quanto ho detto già prima, il minore stesso si sente in colpa per quanto è accaduto. Il minore non ha strumenti per leggere quello che sta succedendo, ma si sente in colpa molto spesso perché ritiene di essere stato lui a provocare questo interesse, questa attenzione dell'adulto verso di lui, e non sa leggere quello che sta succedendo dentro a questa relazione malata. E la famiglia stessa, nel momento in cui viene a conoscenza, ha paura di andare a denunciare questa cosa per non entrare in meccanismi che molto spesso, è vero, sono meccanismi che a volte stritolano le persone, ma che, aprendo appunto questi servizi, anche servizi di tutela, possono essere un affiancamento e un aiuto a far sì che le vittime possano dire la loro ed essere riconosciute e credute come tali. Ecco, quindi non dobbiamo guardare a chi segnala come colui che causa uno tsunami nella comunità. Molto spesso, vedendo testimonianze che riporta anche la Griffini in alcuni convegni, la comunità si spacca in due quando c'è una rivelazione. C'è chi difende l'abusante e chi invece lo accusa. Noi riteniamo che invece coloro che hanno il coraggio di dichiarare e di venire a denunciare questo dramma, questo dolore, sono proprio in grado di mettere la comunità e di porre la comunità davanti alle sue responsabilità, perché non è solo capire in che modo è avvenuto questo abuso, ma io che cosa come comunità non ho fatto e non ho visto per far sì che tutto questo non potesse succedere. Ecco, quindi è importante, dicevo, fare un lavoro anche di recupero, di riallacciare rapporti di fiducia sia per la vittima sia per la famiglia, ma anche all'interno delle stesse comunità, e per non lasciare soli poi i soggetti che sono stati toccati da questo dramma. Per questo un altro aspetto che unisce la Chiesa con anche la comunità civile riguarda la giornata che è stata istituita dalla CEI dal 2019, dal 2021, è stata istituita la giornata di preghiera per le vittime di violenza e i sopravvissuti. E questa è messa in relazione, messa in connessione anche con la giornata, che prima era europea, ora è internazionale, contro appunto gli abusi sui minori e la pedofilia. Quindi una società civile, una società ecclesiastica che si muovono assieme per rendere giustizia e anche per, in particolare, la Chiesa chiedere scusa alle vittime degli abusi e assieme cercare di ritessere ciò che questo dramma ha lacerato all'interno della persona, della famiglia e della comunità. Per questo l'ultima giornata nazionale di preghiera aveva proprio il tema di ritessere fiducia, perché come dicevamo all'interno di un rapporto di potere e di abuso quello che viene toccato è proprio la fiducia, e per un cristiano viene toccata proprio la grande fiducia che è la fede, e quindi il suo rapporto addirittura con la Chiesa e con Dio. E quindi in questa giornata di preghiera, nell'ultimo anno, adesso la prossima sarà il 18 di novembre sempre, e daremo anche notizia di quale sarà la parrocchia nella quale la celebreremo, perché il servizio tutela ha scelto di andare a svolgere queste giornate di preghiera ogni anno in una comunità diversa, proprio per continuare a formare e a sensibilizzare le comunità. Cerca di dar voce alle vittime, quindi nell'incontro vengono portate testimonianze di donne che dopo molti anni hanno avuto il coraggio di denunciare abusi subiti in età minore quando erano bambine all'interno della Chiesa. Ecco, quindi il servizio di ascolto, il centro di ascolto è responsabile Alex Godin, che interverrà anche in questa radio in altre puntate e che quindi potrà approfondire proprio il tema dell'ascolto. Come anche ci sarà un'altra occasione di riflessione sulla creazione di contesti positivi per i minori, come creare appunto queste buone relazioni, questo bene relazionale, che sarà trattato dalla dottoressa Chiara Colombo, psicologa del servizio. E un altro invito che vi faccio è quello di poter andare a consultare il sito della diocesi, dove trovate una pagina dedicata al servizio diocesano tutela minori. All'interno trovate i documenti che sono stati le linee guida nazionali, ma tutti i documenti che la Chiesa negli anni ha elaborato appunto su questo tema, e anche le buone prassi, documento che è stato elaborato nel 2019 quando il servizio tutela minori è partito nella nostra diocesi ed è partito in tutta Italia in quanto servizio diffuso, e quanto diffuso appunto perché c'è questa responsabilità di tutela diffusa. Dobbiamo avere anche dei servizi che siano vicini alla comunità, che possa aiutare la comunità a riprendere possesso di questa funzione di tutela e di educazione. Grazie.
0: Ecco, e dicevamo anche fuori onda proprio che in merito a questo sito di cui ci hai appena parlato, chi dovesse avere bisogno o necessità può trovare anche i numeri, giusto, i contatti.
1: Sì, all'interno del sito trovate sia il numero di riferimento per contattare il centro di ascolto, il cui responsabile è appunto Alex Godin, e anche la sede dove rivolgersi, che è la sede presso il consultorio Noncello. C'è una stanza che viene dedicata appunto al centro di ascolto. Comunque tutte queste notizie le trovate appunto nel sito, nella pagina dedicata al servizio diocesano tutela minori, e ci sarà modo poi di approfondire anche il centro di ascolto con Alex Godin, componente della responsabile del centro e componente anche lui del servizio diocesano tutela.
0: E allora noi ringraziamo Paola Busetti, componente del servizio diocesano tutela minori, assistente sociale, per questa terza puntata qui su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Grazie anche a voi tutti per averci seguiti fino a qui, quindi ancora grazie a Paola Busetti, alla prossima.

Simone di Cirene, padre di Alessandro e di Rufo. Nella Bibbia i poveri hanno un nome, mentre i ricchi no. Di loro si dice un tale, un funzionario regio, un ricco epulone. Simone di Cirene, un uomo che ha incrociato la via dolorosa del figlio dell'uomo e che si è fatto carico della sua croce. Mentre egli la portava, e c'è lecito pensarlo, era la croce che sosteneva lui. Chi si accosta a Cristo, chi gli dà una mano a realizzare il suo regno, è da lui sorretto nel cammino della vita. Diventa un cireneo della gioia, una persona che, incontrato Dio, lo irradia con la sua luce interiore, con lo sguardo purificato, con un corpo dal quale esce una forza che fa star bene quanti avvicina. Come si diceva di Gesù e di Pietro, la cui ombra era luce, che curava i malati sui quali si posava. Il Vangelo di Marco ci dice che il cireneo fu costretto a portare la croce di Cristo. Costrizione provvidenziale che fece di Simone un santo papà, del quale appunto si ricordano i nomi dei figli. Questi evidentemente erano persone note alla comunità delle origini, tant'è vero che Marco dà per scontato che tutti conoscessero Alessandro e Rufo. Quella costrizione a portare la croce di Gesù ci fa riflettere sul fatto che è possibile aiutare il

prossimo e condividere il dolore anche contro la propria volontà. Simone non ha scelto, ma è stato scelto. Rappresenta bene l'essere umano che si trova costretto dalle circostanze, dalle situazioni esterne, a portare la croce degli altri. Che la compassione e l'aiuto dato al prossimo non nascano dalla libera scelta, ma da avvenimenti indipendenti dalla volontà, non diminuisce il fatto reale e oggettivo del bene compiuto. Il Cireneo solleva la sofferenza di Cristo, ne porta la croce, si comporta davvero discepolo del Maestro. Marco continua la narrazione della Passione descrivendo il cammino verso il Calvario, laddove a Cristo viene offerto vino mescolato con mirra. Si è scritto molto, fin troppo, su questo particolare, attribuendo assurdi significati al potere del vino con mirra. Secondo alcuni scrittori, questo avrebbe il potere di procurare la morte apparente per alcune ore. Chi sostiene questa tesi vuole dimostrare l'assurdità della resurrezione. Che non si possa parlare di morte apparente nel caso di Cristo è dimostrato dalla prassi dei romani, i quali per assicurarsi della morte del crocifisso gli rompevano le gambe oppure gli trafiggevano il costato con una lancia. Quindi quel vino misto a mirra offerto a Cristo va considerato come un gesto di compassione. Questa bevanda infatti ha un potere narcotizzante, serve a stordire, ad attenuare il dolore. Si noti pure che in Marco si afferma esplicitamente che Cristo si rifiutò di bere quella bevanda. Voleva essere lucido fino alla fine, per gridare al Padre il suo dolore. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E per pregare per i suoi crocifissori. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno.

tutto indistinto, trasognato, tace. E tu ti stacchi dalla folla e avanzi, amico mio, nuovo cireneo della gioia, a condividere la mia croce. Tu ardisci sperare là dove altri vedono solo la morte, e alleviando il peso del mio dolore diventi sempre più bello. Il tuo amore mi ricrea al pensiero che il Padre abbia mandato te per rendere meno amaro il mio calice. Con te il Calvario fiorisce e fa meno paura la morte. Muro d'ombra, oltre il quale le braccia del Padre mi solleveranno al cielo, laddove, con quanti ho amato, raggiante mi accoglierà il sorriso della comune madre.

presso la croce di Gesù stava sua madre, Stabat Mater, ritta, in silenzio, con un cuore fatto pietra dal dolore. In quel momento Maria accetta di diventare nostra madre, madre del Cristo totale, madre della Chiesa, assimilata alla sorte di suo figlio. Assieme a lei poche altre presenze significative: la zia di Gesù, Maria di Cleofa, Giovanni, il più giovane dei discepoli, colui che Gesù amava, Maria Maddalena, guarita dal Signore e sua discepola. A lei, per prima, apparirà il risorto. Poche persone care, alle quali possiamo aggiungere Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea e, convertito all'ultimo momento, il centurione. 7 persone in tutto. Ben poca cosa per il funerale dell'uomo Dio. Guardando Cristo appeso alla croce, non possiamo giudicarlo un rassegnato di fronte al dolore e alla morte. In tutta la sua vita ha combattuto contro il limite, contro l'ingiustizia che innalza patiboli per eliminare il profeta. Più volte ha proclamato che il regno di Dio deve iniziare qui, su questa terra. Per questo motivo aveva accontentato la madre, ridando gioia a una coppia di giovani sposi. Aveva donato pani agli affamati nel deserto, aveva guarito gli infermi, scacciato i venditori del tempio, aveva fatto resistenza di fronte alla morte. Padre, se è possibile, passi questo calice. Ora si lascia uccidere per salvarci, cosciente che la sua resurrezione sarebbe stata anche la nostra, e la sua ascensione al cielo sarebbe stata un preludio e un anticipo della glorificazione di tutta l'umanità. E prima di morire d'amore per noi, per la salute del nostro corpo e del nostro spirito, ci fa dono di quanto gli rimane di più caro al mondo: sua madre. Donna, ecco tuo figlio. La chiama donna, come a Cana, per indicare in lei la figura di Israele e dell'umanità. Mentre a quel matrimonio Cristo si presenta come il vero sposo e lui il vino nuovo, ai piedi della croce Maria va a nozze con tutta l'umanità. Maria è accolta da Giovanni. Di nuovo, come per l'Annunciazione, ritorna il tema dell'accoglienza. Quando noi apriamo la porta ad una persona in cerca di ospitalità, è molto più ciò che riceviamo rispetto a quello che doniamo. Il Vangelo di Giovanni non valorizza tanto la funzione di Maria come madre, quanto la responsabilità del discepolo che prende con sé la madre del Salvatore. Giovanni accoglie un bene essenziale e irrinunciabile per lui e per tutti i credenti. Ed è qui che ritorna il motivo della spada che trafigge il cuore della Vergine Madre. Ella non solo deve assistere alla morte del figlio, ma deve accettare di sostituirlo con un discepolo. Perde Gesù e deve accogliere Giovanni, e con lui l'umanità, tutt'altro che santa. Un'umanità costituita anche da quanti stavano crocifiggendo suo figlio. Gesù chiede molto a sua madre. Vuole che si dedichi al discepolo, ad ogni credente, con le stesse amorevoli cure con le quali lei gli è stata accanto. Vuole che si apra ad una maternità universale. Vuole che ella ami come lui ha amato. Quale sarà il frutto dell'amore? Anche per lei ci sarà tanto dolore, creato soprattutto da chi, assetato di potere, teme più della morte colui che parla di perdono, di riconciliazione e di pace. Teme chi ama. Teme quel corpo appeso alla croce, che a sé attira tanti pietosi sguardi. Da quell'amore, più forte dell'odio, germoglierà una nuova umanità, capace di trasformare il deserto in oasi, l'ombra in sete di luce, l'alba e il tramonto in pacata, inebriante sfida. Dov'è, morte, il tuo pungiglione?
La morte è stata assorbita dalla vittoria. Nulla potranno gli inferi contro il vincente. Presto la tomba sarà vuota e affollata la strada verso nuove Emmaus, laddove verrà riconosciuto il risorto allo spezzare del pane.

0: In Blu 2000 News.
1: Sono rientrati ieri sera a Roma buona parte dei nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano, denunciate ancora violenze e intimidazioni, mentre resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben Gvir, nelle quali si vedono i partecipanti alla missione derisi, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Guerra in Medio Oriente, il conflitto finirà presto, dice Trump, anche fonti di Teheran parlano di distanze accorciate per un accordo. Teheran ipotizza la collaborazione con l'Oman, alleato degli Stati Uniti nel Golfo, per imporre un pedaggio alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. E Trump punta Cuba, schiera la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro e segna un'ulteriore escalation nelle pressioni statunitense nei confronti dell'isola, sul modello di quello che è già stato attuato sul Venezuela. Dalla Russia e dalla Cina però arriva l'altolà a Trump: abbiamo il nostro massimo sostegno a Cuba. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel cuneese, Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al cibo naturale e rispettoso della filiera. Diede vita anche a Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004. 65 persone sono state fermate dopo i gravi incidenti di questa notte a Parigi, che hanno visto coinvolti i tifosi del Nizza, squadra che stasera affronterà in finale di Coppa di Francia il Lens. Gli incidenti hanno provocato il ferimento di 6 persone, una delle quali si trova in gravi condizioni. Da fra pochi minuti su TV 2000 la diretta da Cascia per le celebrazioni della festa di Santa Rita, dalla Sala della Pace, il solenne pontificale presieduto dal cardinale Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia. A seguire alle 12:30 dal sagrato della Basilica di Santa Rita la supplica alla Santa e la benedizione delle rose. La diretta da Cascia è trasmessa anche in streaming e on demand sulla nostra app Play 2000. È tutto per questa edizione. Torniamo insieme a mezzogiorno.

0: Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi.

Oggi, 22 maggio, vi racconteremo la storia di Santa Rita d'Acascia, la santa degli impossibili.

È una delle figure più popolari e venerate della tradizione cattolica, Santa Rita d'Acascia, la cui storia, segnata da un terribile dramma familiare, appassiona da sempre devoti e non. Quando si festeggia, infatti, il 22 maggio, giorno in cui si spense Acascia nel 1457, il piccolo borgo umbro diventa meta di migliaia di pellegrini, accolti per acclamare la mistica, conosciuta ormai da tutti come la santa dei casi impossibili.

la storia di Santa Rita da Cascia è in gran parte priva di documentazioni precise. La sua vita, infatti, è stata ricostruita su fonti della tradizione orale, dagli abitanti di Rocca Porena, frazione di Cascia dove nacque, al monastero agostiniano di Santa Maria Maddalena, dove entrò dopo la morte del marito.

Nata in una famiglia cattolica nel 1381, il padre Antonio Lotti e la madre Amata Ferri erano due paceri di Cristo. Mediavano, cioè, nelle lotte familiari tra Guelfi e Ghibellini. Le venne dato il nome di Margherita, abbreviato ben presto da tutti in Rita. Stando alle fonti tradizionali, la storia di Santa Rita fu segnata fin da subito dall'intervento divino. Secondo la leggenda, infatti, i genitori, impegnati nei campi, lasciarono la piccola di soli 5 giorni in una culla sotto un albero. Qui alcune api bianche cominciarono a ronzarle sul viso, senza pungerlo, ma depositandole del miele sulla bocca. Passò in quel momento un contadino, che feritosi con l'ascia, cercava aiuto per farsi medicare. Vedendo la piccola circondata dalle api, cercò di allontanarle con la mano ferita, la quale, inspiegabilmente, guarì all'istante.

Rita crebbe ubile e ben educata e dimostrò fin da ragazzina grande interesse per la religione. Avrebbe voluto prendere i voti, ma i genitori, come era usanza a quel tempo, la promisero in sposa, a soli 13 anni, ad un giovane ufficiale del luogo, un certo Paolo di Ferdinando Mancini. Uomo violento ed dedito alle risse, Rita ne sopportò maltrattamenti ed umiliazioni, ma dopo la nascita dei due figli, e grazie al carattere dolce e mite della donna, l'uomo si acquietò, abbandonando le armi e riconciliandosi col mondo e con Dio.

Secondo la tradizione, il loro matrimonio durò 18 anni, fino a quando, durante una rissa, Paolo fu ucciso da due suoi ex compagni. E mentre i figli invocavano vendetta, Rita, che invece voleva il perdono, fece a Dio una drammatica richiesta: vederli morire piuttosto che macchiati di un orribile delitto. Di lì a poco, i due giovani, pare contemporaneamente, si ammalarono e morirono.

La vita di Rita fu segnata così da un altro terribile dramma che la spinse, inseguendo il suo sogno di ragazzina, ad entrare nel monastero agostiniano Santa Maria Maddalena a Cascia. Ci provò per ben 3 volte, ma venne rifiutata a causa della sua condizione vedovile e perché, vuole la leggenda, una delle monache era parente del defunto Mancini. Riuscì finalmente ad entrare nel 1407, dove rimase fino alla morte nel 1457.

Santa Rita morì all'età di 76 anni e la sua storia, soprattutto dopo l'entrata in monastero, fu segnata da una serie di prodigi. Sempre secondo la tradizione agiografica che conosciamo, il primo miracolo la riguarda personalmente ed accadde quando, senza successo, tentò di entrare in monastero. Grazie all'aiuto dei suoi santi protettori, Sant'Agostino, San Giovanni Battista e San Nicola da Tolentino, vi entrò miracolosamente a porte chiuse, tanto che le consorelle la trovarono al mattino, mentre pregava inginocchiata nel coro.

La vita monastica di Santa Rita fu vissuta in piena partecipazione alle sofferenze di Cristo, tanto che la sera del Venerdì Santo del 1432 o, secondo altre fonti, del 1442, mentre si trovava in preghiera, una spina del crocifisso che aveva dinanzi le colpì la fronte. La stigmate le segnò la vita per ben 15 anni, fino alla morte, accompagnandone per sempre l'iconografia che la vuole ritratta in preghiera e con la spina conficcata nella fronte.

I prodigi divini segnarono Santa Rita anche in punto di morte, quando chiese ad una sua parente di portarle una rosa insieme a due fichi. Era inverno e c'era molta neve, e la donna, piuttosto scettica, si recò al vecchio orto della cugina, dove trovò una rosa rossa e i fichi richiesti. Così come accadde quando era in fasce, anche in punto di morte, Santa Rita fu accompagnata da uno sciame di api, diventate con le rose e con le spine i simboli per eccellenza della mistica di Cascia.

Santa Rita, che la storia ci descrive come la santa delle rose, delle api, e considerati i tanti miracoli compiuti, dei casi impossibili, è stata beatificata da Papa Urbano VII nel 1627 e dichiarata santa da Leone XIII durante il Giubileo del 1900.

I suoi resti, meta ogni anno di migliaia di pellegrini, sono conservati nella basilica a lei dedicata a Cascia, in provincia di Perugia. Secondo alcuni rilievi medico-scientifici effettuati tra i primi anni 70 e il 1997, le spoglie della mistica umbra presentano tracce di una lesione ossea aperta all'altezza della zona frontale sinistra. Le mani e i piedi risultano mummificati, mentre il resto del corpo, coperto dall'abito delle suore agustiniane, è per ovvi motivi in forma di scheletro.

Per te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

Continuiamo a leggere il Salmo 138. Ai versetti 13-16 il salmista dice: «Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra». Dio è creatore, noi siamo sue creature. Egli ha formato, dice il testo letteralmente, i miei reni. Nell'antropologia biblica i reni sono l'organo che rappresenta il pensiero, quel luogo dove si formano le immagini, i pensieri e i sentimenti dell'uomo. Sono quindi il segno della profondità delle viscere che erano impenetrabili per noi stessi. Nemmeno noi riusciamo a capirci bene dentro ai nostri sentimenti. Alle volte vengono a galla e vengono inattesi e imprevisti. Ma anche questi non sono nascosti a Dio. È Dio che li ha fatti e Lui li conosce, così come un artefice conosce la sua opera. Così anche quell'organismo complesso che sembra un tessuto di nervi e di muscoli, Dio lo ha fatto e lo conosce. Lo ha fatto in modo stupendo e lo conosce perfettamente. Anche le ossa, che sono il nucleo invisibile del nostro corpo umano, sono scrutate da Dio fin dall'inizio. Dio le ha tessute nel seno della terra, quando l'uomo è stato formato. Il Salmo poi affronta il discorso del futuro, che per l'uomo è la realtà più misteriosa, quella che sfugge ad ogni desiderio di sicurezza. L'uomo vorrebbe poter controllare il futuro, ma esso è al di là delle sue capacità di visione e di gestione. Ma non è al di là della conoscenza e del dominio di Dio. «Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi. Erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati, quando ancora non ne esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, oh Dio! Se volessi contarli, sono più della sabbia. Mi risveglio e sono ancora con te». L'immagine del libro divino è comune anche negli scritti apocalittici per indicare il progetto eterno del Signore. Ciò non toglie nulla alla mia libertà e alla responsabilità delle mie scelte. L'uomo si perde dentro al labirinto complesso e vario dei pensieri divini. E se le cose stanno così, non c'è possibilità di sfuggire alla conoscenza e al giudizio di Dio. Mi risveglio vuol dire che mi ero addormentato. È un riferimento alla morte. Se pretendo di contare, non ce la faccio. Come Abramo non riesce a contare le stelle del cielo, né i granelli di sabbia, così io non riesco a contare i tuoi pensieri, ma al risveglio sono ancora con te. Il salmista non tenta di sfuggire a tutto questo, anzi chiede esplicitamente: «Scrutami, conoscimi, provami». E questo atteggiamento esprime il desiderio dell'orante di una pulizia e di una trasparenza interiore che solo il Signore è in grado di operare. «Scrutami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità». Essere conosciuto da Dio è una delle esperienze fondamentali, iniziali della vita del credente, perché vuole dire imparare davanti a Dio ad essere senza difesa, a rimanere trasparenti, sinceri. È imparare ad arrenderci, a non giustificarci. Davanti agli altri c'è sempre qualche cosa che mi porta a difendermi, a proteggere il mio cuore, i miei sentimenti. Dal giudizio degli altri abbiamo bisogno di difenderci, ma dal giudizio di Dio, no.

Bisognerebbe imparare a rimanere sotto lo sguardo di Dio senza paura, nella convinzione che lo sguardo del Signore è certamente scomodo, ma è uno sguardo d'amore. Ed è scomodo proprio perché ci vuole bene, perché Dio non si rassegna alla nostra mediocrità o al nostro egoismo. Ce lo mette davanti non con il gusto sadico di farci soffrire perché vediamo i nostri limiti, ma con il desiderio paterno di chi vuole la nostra vita e il nostro bene. Quando Gesù pone davanti alla Samaritana la sua esperienza, «Hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito», non vuole svergognarla, perché questa donna in qualche modo perda la faccia davanti a lui. Vuole, al contrario, liberarla da questo passato e renderla cosciente della sua inquietudine, perché ella possa finalmente trovare una via di speranza, di serenità e di pace. Ha condotto una vita sempre trascinata tra il desiderio e l'insoddisfazione, il desiderio che la portava da una scelta all'altra senza trovare in nessuna una pace definitiva, una tranquillità vera. Ciò che infatti il Signore vuole per ciascuno di noi è la libertà, una libertà del cuore per cui le nostre scelte non siano determinate dalla paura o dal bisogno di fare bella figura, ma siano determinate, prima di tutto, dal riconoscimento di quello che è bello e di quello che è buono. È chiaro che abbiamo gli altri di fronte e dei giudizi degli altri, poco o tanto, dobbiamo tenerne conto. Però l'essenziale è che il riferimento centrale della vita sia il Signore, per cui il riferimento agli altri non sia quello determinante e la nostra vita non sia un cercare consensi, ma solo cercare la verità e il bene. Se noi riuscissimo a stare di più sotto lo sguardo del Signore, avremmo meno paure, saremmo meno condizionati dallo sguardo degli altri e avremmo un cuore libero.

te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale. Oggi è venerdì 22 maggio 2026, notizie dalla Chiesa. Non si ottiene la pace con le armi, è urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. L'ha affermato il Papa ricevendo in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad e Sri Lanka. In occasione della presentazione delle lettere credenziali, il Pontefice ha chiesto di promuovere il dialogo per trovare vie di pace e ha ricordato che nessuna nazione, nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il proprio successo in termini di potere o prosperità, trascurando chi vive ai margini. Nel governo della Chiesa bisogna custodire l'ascolto e il bene della comunione, l'ha affermato Leone XIV nell'aula nuova del Sinodo, invitando i moderatori delle aggregazioni laicali riuniti per l'incontro annuale ad esercitare il governo secondo l'ascolto reciproco, la corresponsabilità, la trasparenza e il discernimento comunitario. Conferenza sull'intelligenza artificiale in Vaticano. Umani e macchine sono alleati, ma senza rinunciare al pensiero. La sessione pomeridiana del convegno internazionale all'Urbaniana, ieri, organizzato dal Dicastero per la Comunicazione in collaborazione col Dicastero per la Cultura e l'Educazione e la Fondazione San Giovanni XXIII, si è focalizzata sulla guida dell'innovazione digitale nella consapevolezza della sua ambivalenza. L'auspicio espresso dai relatori è che queste tecnologie diventino strumenti capaci di accrescere le capacità di riflessione critica. Il piano per il futuro dell'Europa contro populismi e guerre giunge dalla Comece. La presidenza della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea è infatti stata ricevuta in udienza da Leone XIV e durante l'incontro i vescovi hanno presentato la proposta di una nuova edizione di Ripensare l'Europa per l'autunno del 2027. Il Catholicos Aram I ha detto: il Libano deve rimanere un esempio. Al termine di 3 giorni di incontri in Vaticano, tra cui un'udienza privata con Papa Leone XIV e la partecipazione all'udienza generale di mercoledì 20 maggio, Aram I Catholicos della Chiesa Apostolica Armena, sede di Cilicia, ha sottolineato la necessità di un rinnovato slancio nel dialogo ecumenico e interreligioso per la pace, in particolare nel paese medio orientale. Governare è discernere e servire, l'ha affermato il cardinale Farrell. Questo l'intervento del prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, che nell'aula nuova del Sinodo, ieri, ha introdotto l'incontro annuale coi moderatori delle associazioni di fedeli, dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità. Il cardinale Farrell ha detto: ci sono i criteri guida che dovrebbero ispirare il compito di chi rappresenta queste realtà. Compito di chi governa deve essere quello di promuovere un discernimento comune per comprendere sempre meglio cosa è essenziale al carisma e cosa invece è secondario e contingente. Il cardinale Cerny ha ricordato i martiri ciechi Bula e Drbola, che accettarono il destino con fede incrollabile. L'ha fatto nell'intervento, a cura appunto del cardinale prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, a una conferenza il 20 maggio sui 2 sacerdoti ciechi, martiri del comunismo, che saranno beatificati il 6 giugno. Entrambi raggirati e imprigionati a seguito di una trappola ordita da falsi testimoni, subirono violenze e torture che portarono a una distorsione degli avvenimenti e alla forzata firma di false confessioni di colpevolezza. Hanno saputo trasformare però il buio dell'odio e il freddo di un patibolo nel luogo del loro incontro definitivo col Signore. Così i venerabili servi di Dio Jan Bula e Vaclav Drobola, sacerdoti ciechi della diocesi di Brno, saranno beatificati il prossimo 6 giugno. Notizie dal mondo. All'Agenzia delle Entrate degli Stati Uniti sarà vietato per sempre di fare accertamenti su Donald Trump, le sue aziende e la sua famiglia. Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha chiuso e sottoscritto un accordo con lo stesso Donald Trump, mettendo fine a una causa da 10 miliardi di dollari che il presidente aveva intentato nei confronti dell'Internal Revenue Service, IRS. Attualmente il procuratore generale, l'equivalente del nostro ministro della giustizia, è Todd Blanche, ex avvocato di Trump. L'IRS è una sorta di agenzia delle entrate statunitense. Nell'accordo è stata aggiunta una clausola che impedisce permanentemente all'istituzione di avanzare pretese o richieste di risarcimento a Trump, la sua famiglia e le sue società per precedenti problemi fiscali. Sono rientrati l'altro ieri sera i primi due cittadini italiani presenti sulla Global Summit Flottiglia in Italia. Si tratta del parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e del giornalista Alessandro Mantovani. L'ha riferito il ministro degli esteri Antonio Tajani. Dopo Giorgia Meloni, Antonio Tajani e vari esponenti e leader di maggioranza e opposizione, anche il presidente Mattarella è intervenuto sul video diffuso dal ministro israeliano Ben-Gvir in cui sbeffeggia gli attivisti della flottiglia, rapiti, legati e tenuti in ginocchio dai militari israeliani. Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo, così ha detto il Presidente della Repubblica. La Cina e la Russia hanno condannato gli interventi statunitensi in Iran e Venezuela. Al termine di un vertice congiunto, Xi Jinping e Vladimir Putin hanno rilasciato una dichiarazione nella quale denunciano attacchi militari traditori contro altri paesi, l'uso ipocrita dei negoziati e l'assassinio di leader di stati sovrani. I capi di Stato di Cina e Russia concordano nella condanna agli attacchi di Trump alla guida suprema iraniana e al presidente Maduro, che avrebbero portato alla destabilizzazione della situazione politica interna di questi stati e la provocazione di un cambio di regime. Il Dipartimento della Difesa statunitense ha ridotto il numero di soldati in Europa per promuovere l'agenda America First. Le brigate da combattimento di stanze in Europa sono passate da 4 a 3, col Pentagono che ha spiegato che in questo modo si torna ai livelli di dispiegamento militare del 2021. La decisione arriva insieme alla pressione di Donald Trump sugli alleati europei affinché investano di più nella propria difesa. Il governo britannico ha deciso di rimuovere alcune sanzioni sul petrolio e sul gas naturale russo. La scelta è stata presa per contrastare l'aumento dei prezzi dei beni energetici e il rischio di penuria di alcuni prodotti, tra cui il carburante per aerei. Attraverso questa decisione, le imprese britanniche potranno importare carburante e gasolio raffinati dal petrolio russo in paesi terzi. Questo tipo di importazioni era stato vietato lo scorso ottobre, mentre l'importazione diretta dalla Russia era stata vietata nel 2022. La Spagna si starebbe spostando a destra, lo mostrano forse i risultati delle ultime elezioni e diversi sondaggi. Questo sarebbe un problema per l'ultimo governo di sinistra d'Europa. Domenica le elezioni regionali in Andalusia sono state vinte dal Partito Popolare di centrodestra. Il Partito Socialista, che governa a livello nazionale, è andato male e non è la prima volta. Negli ultimi mesi si era votato anche in altre regioni, l'Estremadura, l'Aragona e Castiglia e León. In tutte i risultati sono stati simili. Da 7 anni la Spagna è l'unico grande paese europeo ad avere un governo di sinistra. Il primo ministro Pedro Sánchez ha posizioni molto progressiste su diversi temi, come la parità di genere o le politiche ambientaliste. Recentemente ha iniziato a regolarizzare centinaia di migliaia di migranti irregolari. In politica estera è molto critico nei confronti degli Stati Uniti e di Israele e il suo governo è uno dei pochi che in Europa hanno riconosciuto la Palestina. La destra però è in crescita. Quest'anno non ci saranno altre elezioni, ma nel 2027 si voterà per le amministrative e per le legislative.
4: Notizie dall'Italia. Indipendentemente dal giudizio che io do sulla flottiglia, perché non mi pare che ottenga grandi risultati per Gaza, però non si possono non rispettare i diritti umani e la condanna è totale. Sto già parlando anche in queste ore con tutti i ministri europei perché ci possa essere una decisione in tempi rapidi che infligga sanzioni al ministro Ben-Gvir. Lo ha detto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, arrivando alla ministeriale NATO, confermando di averne parlato con la controparte tedesca. La Germania sta seguendo con attenzione. Vediamo, toccherà loro dire quello che vogliamo fare. Il taglio delle accise su gasolio e benzina sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno e saranno dati sostegni agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale. Lo deciderà con un decreto legge il Consiglio dei Ministri convocato alle 19 di quest'oggi. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti lo ha anticipato al Festival dell'Economia di Trento e ha aggiunto che ci sarà anche un provvedimento a favore dell'ex Ilva. In Italia non sono mai nati così pochi bambini. L'Istat nel rapporto annuale racconta un paese di culle vuote e mamme in affanno, povere di tempo, discriminate sul lavoro e con sulle spalle la gran parte del lavoro domestico. Anche per questo la propensione ad aver figli continua a diminuire, ne nascono appena 1,14 per donna. Tanti bambini rimangono nei sogni dei genitori, il 62,2% di chi non intende avere figli in futuro afferma che li desidera ma non può averli, per problemi economici o di varia natura, molti meno, appena il 5,5%. 100 non vedono bambini nel proprio progetto di vita. Gli altri hanno già i figli che desiderano. Tra quelli che rinunciano, 2,8 milioni di persone sentono appunto il peso delle difficoltà economiche o della mancata di certezze lavorative. Altri 763.000 vedono un limite nei bisogni di cura dei propri genitori anziani e per 1,3 milioni il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato per problemi di età o di fecondità. Le gravidanze infatti in generale avvengono sempre più tardi, in media a 32,7 anni e aumentano le donne incinte over 40. Le famiglie così si restringono sempre di più. Mostre, convegni e cortei nella giornata della memoria per Falcone. A Palermo i ministri dell'interno, della cultura, dello sport e della giustizia per l'inaugurazione del Museo del Presente e il tradizionale appuntamento sotto l'albero Falcone. Sono solo alcuni degli appuntamenti organizzati per il 34esimo anniversario della strage di Capaci, l'attentato nel quale morirono i magistrati Falcone, Morvillo e gli agenti della scorta Schifani, Di Cillo e Montinaro. Si comincia quest'oggi con due iniziative dedicate al rapporto tra sport, legalità e contrasto alle mafie, tra Monreale e Corleone. Ed è morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre. Aveva 76 anni. Dalla sua visione è nata anche l'Università di Pollenzo. Tra i molti, anche proprio Slow Food, che lo ricorda poche ore dalla morte, promettendo che la sua energia, la sua straordinaria empatia, la sua voglia di fare, il suo esempio di vita saranno la forza che guiderà tutti noi. Queste le loro parole. La nuotatrice Monica Bellucci, star due volte a Cannes, serve l'arte in un mondo in crisi, commenta. L'attrice torna al festival con due ruoli, in Histories de la Nuit e Butterfly Jam. Quando penso a Cannes vedo Monica e quanto ha detto qualche giorno fa l'ex marito Vincent Cassel rispondendo ad una domanda su quale donna di oggi per lui simbolizzi il festival. Notizie locali. Se l'unione fa la forza, il territorio pordenonese è deciso a restare più unito che mai per opporsi al recente piano dei tagli di Electrolux, con 1.700 esuberi su circa 4.500 dipendenti solo in Italia, pari a quasi il 40% della forza lavoro. Ed è proprio nella sala consigliare intitolata Lino Zanussi a Porcia che ieri i sindaci del pordenonese, le segreterie sindacali territoriali e le RSU dello stabilimento hanno sottoscritto un documento in vista del tavolo convocato al Ministero delle Imprese del Made in Italy lunedì. Si chiede così che si ritirino immediatamente le ipotesi di chiusura e le eccedenze annunciate. Inoltre si è chiesto che venga respinto nettamente il piano di riallocazione presentato da Electrolux. Si desidera che l'azienda presenti un piano industriale di vero rilancio che prevede investimenti negli stabilimenti italiani e nuovi progetti a salvaguardia dei siti produttivi e dell'occupazione. Per questo occorrerà che il governo e la regione assumano un ruolo attivo e di stretta garanzia, affrontando con strumenti straordinari il tema centrale del futuro produttivo, della salvaguardia delle competenze e della tutela strategica di tutta la filiera dell'indotto. Terapia intensiva a prova di pandemia, una buona notizia, sono terminati ufficialmente i lavori al reparto delle competenze e della tutela strategica di tutta la filiera dell'indotto. Terapia intensiva a prova di pandemia, una buona notizia, sono

Polizia locale di Pordenone sperimenterà a partire da ottobre 2026 un ufficio mobile itinerante che porterà il presidio delle forze dell'ordine direttamente nelle diverse zone della città. L'iniziativa, presentata durante una riunione di maggioranza, punta a rafforzare il contatto tra istituzioni e cittadini, rispondendo non solo ai dati sulla sicurezza, ma anche alla percezione che la comunità ha della propria incolumità. L'amministrazione comunale è partita da un dato di partenza favorevole. Secondo le rilevazioni disponibili, Pordenone figura tra le città più sicure d'Italia. Tuttavia il sindaco Alessandro Basso sottolinea che i numeri non bastano. I dati ci dicono che Pordenone è una città sicura, afferma, ma governare significa anche guardare oltre le statistiche. Sappiamo che la percezione della sicurezza è parte integrante della qualità della vita e su questo c'è ancora lavoro da fare. L'ufficio mobile va in questa direzione. Nell'arco del mandato investiremo anche su illuminazione e videosorveglianza, afferma Basso. Strumenti da potenziare sia in centro che nelle periferie, perché ogni parte della città merita la stessa attenzione. Pordenone e Porcia fanno squadra per diventare comunità amiche della demenza. Il percorso di candidature è stato presentato dall'assessore alle politiche sociali e alle pari opportunità Guglielmina Cucci e dall'assessore al benessere sociale Adriana Checchin, la prima in rappresentanza di Pordenone, la seconda per Porcia. Inclusione quindi e sostegno alle famiglie sono proprio questi gli elementi che rendono un territorio accogliente, aperto e accessibile a tutti, comprese le persone fragili, ed è su questa direzione che si muove l'unione tra Pordenone e Porcia. A 35 anni alla guida del consorzio agrario, il consiglio di amministrazione ha scelto Matteo Zolin, imprenditore agricolo di Magnago e presidente di Coldiretti Pordenone. Al suo fianco, confermato Pier Giovanni Pistoni come vicepresidente. Un documentario sugli Earth, Wind and Fire, ospiti del Pordenone Blues Festival. Il film, diretto dal musicista e regista premio Oscar Ashmir Questlove Thompson, debutterà in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival fondato da Robert De Niro. L'appuntamento con questo noto gruppo per il Pordenone Blues Festival è per il prossimo 10 luglio. Il documentario ripercorrerà la carriera dell'iconica band vincitrice di 9 Grammy Award. Dal bellunese una delle opere simbolo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma anche la più discussa, la più contestata, la più travagliata. Ora la cabina via Apollonio Socrepes finisce sotto la lente della procura. Nella giornata di ieri sono scattate perquisizioni tra Cortina, Roma, Milano, Brescia e Napoli nell'ambito di un'indagine per turbata libertà della gara d'appalto. Nel mirino degli investigatori le procedure che hanno portato all'affidamento dei lavori dell'impianto, con accertamenti sulle sedi di Simico Spa, società committente, e di Graffer SRL, impresa esecutrice, oltre che nei confronti dei tre indagati, tra i quali Fabio Massimo Saldini, commissario di governo e amministratore delegato di Simico. L'ipotesi è quella di possibili accordi collusivi o modalità fraudolente che avrebbero orientato l'assegnazione dell'appalto. Ma c'è un nodo ancora più pesante, quello dei tempi. La procura ipotizza infatti che fosse già chiaro, fin dall'inizio, che l'impianto non sarebbe stato pronto per l'avvio dei giochi di febbraio 2026. Un sospetto che pesa su una vicenda che ben prima dell'inchiesta penale era già diventata uno dei dossier più complicati dell'intero programma olimpico. Il verde cittadino è sempre più al centro dello scontro. Prima i tigli di via Feltre, ora gli ippocastani di viale Fantuzzi. A Belluno il fronte degli abbattimenti apre un nuovo caso. A sollevare la questione sono Italia Nostra e il gruppo di intervento giuridico, che il 20 maggio hanno presentato un'istanza di accesso civico e informazioni ambientali, chiedendo chiarimenti sul previsto taglio di decine di alberi lungo il viale. L'intervento rientra nel progetto SISUS per lo sviluppo urbano sostenibile e prevede la sostituzione completa del filare di ippocastani. Ma è proprio questa impostazione a finire sotto accusa. Secondo le associazioni si procederebbe ad un abbattimento generalizzato, senza distinguere tra le piante realmente compromesse e quelle in buone condizioni. Summerfest ridimensionata diventa Forte Feste. Il volontariato non ce la fa. Dopo decenni di attività, il gruppo di volontari che organizza la storica festa di inizio estate ha deciso di rivoluzionare la manifestazione, passando dalla tradizionale 4 giorni a un unico evento di 12 ore tra musica, spettacoli e giochi. Sarà la ditta Asolo Costruzioni e Restauri ad eseguire i lavori di completamento degli interventi destinati a garantire la piena fruizione degli spazi dei palazzetti cingolani a Feltre. Nel 2021 il comune di Feltre aveva candidato a un bando regionale l'intervento di miglioramento sismico della storica struttura in un edificio pubblico considerato strategico in caso di emergenze. Lo storico palazzo che si affaccia sulla centralissima Piazza Maggiore ospita attualmente buona parte degli uffici comunali, oltre all'ufficio turistico cittadino. Grazie al bando il comune ha ottenuto un
finanziamento con risorse che hanno consentito di realizzare tra il 2024 e parte del 2025 gli interventi previsti. Non tutte le opere programmate però sono state completate, poiché i fondi disponibili non erano sufficienti. L'amministrazione comunale, spiega l'assessore Andrea Bona, ha quindi candidato ulteriori lavori a un bando del Fondo Sviluppo e Coesione,

riuscendo a ottenere altri fondi che permetteranno ora di avviare una nuova tranche di interventi. Una giornata tra vento, vele e nodi per gli studenti delle classi seconde delle scuole di Lamosano e Tambre, protagonisti nei giorni scorsi del progetto Vela Scuola al Centro Nazionale Velico della Lega Navale Italiana di Belluno, sulle acque del lago di Santa Croce. L'iniziativa ha permesso ai ragazzi di avvicinarsi al mondo della vela attraverso un'esperienza pratica e formativa.

0: Notizie dal mondo dello sport, non più una partita decisiva come quella persa in Norvegia 3-0 e poi spareggi più facili, almeno sulla carta, visti i precedenti. Cambia il sistema UEFA di qualificazioni mondiali 2030 e dopo tre mancate qualificazioni l'Italia del calcio prova a fare i conti con quello che l'aspetta per ritornare a giocare una Coppa del Mondo a 16 anni di distanza dall'ultima volta e chiudere così l'era del declino. E dal tennis a Roland Garros, Sinner parte dal francese Tabor, c'è il caso premi, il sorteggio a Parigi, i tennisti riducono le interviste, contestano il montepremi. E dal ciclismo Giro, colpo di Segers a Novi Ligure, Eulalio ancora in maglia rosa, il belga beffa tutti nella 12ª tappa, giornata targata a Bahrain. E dalle corse della MotoGP, Alex Marquez salterà il Mugello e anche il GP d'Ungheria, l'annuncio del team Gresini, lo spagnolo deve recuperare dopo l'incidente in Catalogna. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi venerdì 2 maggio avremo cielo sereno poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Durante il pomeriggio sulla zona montana cielo da poco nuvoloso a variabile con la possibilità di qualche rovescio di qualche locale temporale. Domani, sabato 23 maggio, cielo in prevalenza sereno. Tuttavia il pomeriggio sulla zona montana sarà probabile la formazione di modesta nuvolosità, ma con bassa probabilità di qualche rovescio. A Trieste sul Carso, probabile presenza di borino per gran parte della giornata. Sulle altre zone, venti a regime di brezza. Tendenza per dopodomani, domenica 24 maggio, cielo sereno poco nuvoloso con temperature estive. Nel pomeriggio sulla zona montana sarà possibile qualche rovescio temporalesco. Sulla costa probabile borino al mattino, specialmente ad est, in giornata 20 regimi di brezza. La temperatura in pianura, in questi tre giorni toccherà una minima di 10 gradi e una massima di 31. Bene amici ascoltatori, allora concludiamo così questa edizione quotidiana del Radio Giornale curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui, vi auguriamo un buon venerdì e un buon proseguimento di ascolto sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole. E tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: Salutare, fratele e sorelle! Buona domenica! Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore, l'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra, sale verso il cielo. Può farci percepire questo mistero come un evento lontano. In realtà non è così. A Gesù, infatti, noi siamo uniti come membro al capo, in un unico corpo, e il suo ascendere al cielo attira anche noi, con lui, verso la piena comunione con il Padre. Sant'Agostino, in proposito, diceva: il fatto che il capo va avanti costituisce la speranza delle membra. Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge, attraverso la sua umanità, l'intera scena del mondo, elevando e riscattando l'uomo dalla sua condizione di peccato, portando luce, perdono e speranza là dove c'erano tenebre, ingiustizia e disperazione, per giungere alla vittoria definitiva della Pasqua, in cui il Figlio di Dio, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. L'ascensione, allora, non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo che attrae anche noi verso la gloria celeste, dilatando ed elevando già in questa vita il nostro orizzonte e avvicinando sempre più il nostro modo di pensare, di sentire e di agire alla misura del cuore di Dio. E di questo cammino di ascesa noi conosciamo la via. La troviamo in Gesù, nel dono della sua vita, nei suoi esempi e nei suoi insegnamenti, come pure la vediamo tracciata nella Vergine Maria e nei santi, quelli che la Chiesa ci offre a modello universale e quelli, come amava chiamarli Papa Francesco, della porta accanto, con cui viviamo le nostre giornate: papà, mamme, nonni, persone di ogni età e condizione che con gioia e impegno si sforzano sinceramente di vivere secondo il Vangelo. Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo, facendo oggetto dei nostri pensieri, come dice San Paolo, tutto quello che è vero, giusto, amabile, e mettendo in pratica, con l'aiuto di Dio, quello che abbiamo ascoltato e veduto, facendo crescere in noi e attorno a noi la vita divina che abbiamo ricevuto nel battesimo e che ci attira costantemente in alto verso il Padre, e diffondendo nel mondo frutti preziosi di comunione e di pace. Ci aiuti Maria, Regina del Cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino. Regina Cieli, letare, alleluia.
1: Via quelle ruisti portare, alleluia.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet, letare, Virgo Maria, alleluia.
1: Resurrexit, Dominus Fere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucet eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: La festa di Santa Rita. La festa di Santa Rita quest'anno si congiunge molto bene al brano del Vangelo della sesta domenica di Pasqua, dove Gesù collega l'amore verso di lui con l'osservanza della sua parola: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Osservare qui significa sia custodire che mettere in pratica. Ma perché è così importante a Dio? Perché Dio ci tiene tanto a essere obbedito? Non è certo per il gusto di comandare. Lui è un padre che vuole dei figli e non degli schiavi. Questi figli sono chiamati ad amarlo mediante l'obbedienza, perché l'amore è realmente un'affermazione dell'altro, di un altro, e obbedienza praticate come l'affermazione di una presenza, quale criterio e comportamento di vita. L'obbedienza a Dio è importante perché obbedendo a Lui noi facciamo la sua volontà di bontà e di perfezione. Vogliamo le stesse cose che Lui vuole e così realizziamo la nostra vocazione originaria, che è di essere a sua immagine e somiglianza. Siamo nella verità, nella luce e di conseguenza nella pace, come il corpo che ha raggiunto il suo punto di quiete. Dante Alighieri ha racchiuso tutto ciò in un verso tra i più belli di tutta la Divina Commedia: è la sua voluntade e nostra pace. Per capire che la parola di Cristo non è un comando di imposizione, ma una legge di libertà amorosa, dobbiamo chiedere al Signore di farci capire che l'amore non è dare ciò che si ha, ma ciò che si è. Allora si vuole anche ciò che gli altri sono, non le loro cose. Non il dono delle proprie cose, amore, ma il dono di sé. Ecco il segreto della santità di Santa Rita, di cui noi oggi ne celebriamo la festa. Rita ha dato tutta se stessa al Signore. Ecco perché nella sua vita di sposa, di madre e poi di monaca ha fatto sì che l'obbedienza cristiana è stato veramente il suo atteggiamento di amore. Allora scopriamo che Santa Rita ha vissuto in pienezza l'obbedienza vissuta nella libertà. Essa era libera di seguire ciò che il Signore voleva da lei, perché l'obbedienza cristiana è libera e liberante. Per questa obbedienza a Dio coincide anche il vero bene dell'uomo, di ogni uomo. Per il cristiano l'amare Dio implica ovviamente l'obbedienza alla sua volontà in vista di un sommo bene, la pace e l'amicizia con Dio e con gli uomini. Ecco allora che qui ci agganciamo al discorso della montagna, di cui Santa Rita ne ha vissuto in pienezza la dottrina. Tutta la sua vita è stata un ascoltare Cristo dentro il suo cuore, ma ha sempre obbedito al Signore. Le rose che vengono distribuite in questo giorno di festa sono un segno esterno di ciò che veramente era il cuore di Santa Rita nei confronti del suo amato Gesù. In quel cuore il Signore ha fatto sbocciare veramente i profumi, i tesori, come una rosa, affinché potesse instaurare il suo regno nel suo cuore. Che Santa Rita conceda anche a noi questa grazia, instaurare nel nostro cuore il regno di Cristo, che vuol dire obbedire e vivere nella libertà.
0: Radio Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino vallombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

Buongiorno amici ascoltatori e bentrovati a voi tutti, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, venerdì 22 maggio 2026, in questo momento è mezzogiorno e 21 minuti, un po' di musica di 10 minuti, poi trasmetteremo a mezzogiorno e 30 una nuova puntata in diretta di Chiesa e Comunità, a cui seguirà alle 13 il notiziario quotidiano e alle 13.12 in cammino. Alle 13.35 il santo del giorno curato dalla nostra redazione e a seguire il commento alla liturgia festiva. Alle 14 il radiogiornale quotidiano a cura di Radio Voce nel Deserto. Alle 14.35 meditazioni. Alle 14.50 coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani. Alle 15.30 Santo Rosario. Alle 16.05 il commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri del giorno. Alle 16.30 in cammino, alle 17 lezio di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari. Alle 18 Chiese e Comunità, alle 18.25 il Santo del giorno a cura della nostra redazione. Alle 18.30 Santo Rosario e a seguire alle 19 la Santa Messa. Alle 19.35 servizi di informazione. Alle 25 il pensiero della sera, a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in spirito e verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 voce classica e alle 23.30 la compieta e le rubriche di formazione spirituale. Una buona giornata quindi a voi tutti, un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto, da Pordenone.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seni.
1: Buongiorno, che l'ascolto di Chiesa e Comunità, una puntata che ci porterà a guardare ad Acerra ma anche a situazioni internazionali che preoccupano come quella di Cuba, e poi guardiamo la Chiesa italiana perché si avvicina l'82esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani al via lunedì e fino a giovedì prossimo nell'aula del Sinodo in Vaticano. In vista di questo importante appuntamento il nostro collega Nicola Ferrante ha intervistato Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI, che illustra alcuni passaggi elettivi che si svolgeranno durante l'assemblea e ancora il percorso sinodale. Sentiamo.
2: Lo statuto della CEI, riassumendo un'antica sapienza, diremmo sinodale, che appartiene alla collegialità episcopale, chiede che ogni 5 anni le presidenze delle commissioni episcopali possano e debbano cambiare, non permettendo una rielezione immediatamente successiva dello stesso vescovo neanche in altre commissioni. Questo per dare la possibilità a più ampio numero di vescovi di partecipare ai processi di discernimento, ai processi decisionali. Le 12 commissioni episcopali poi, nella persona del Presidente, partecipano al cosiddetto parlamentino della CEI, che è il Consiglio Episcopale Permanente, che quindi anche quello viene rinnovato per quasi metà dei suoi membri. Avviene anche attraverso una votazione su liste elaborate sulla base di indicazione delle conferenze episcopali regionali, e quindi anche questo passaggio elettorale ha visto il coinvolgimento di tutti i vescovi. I membri CEI sono circa 220, ma nelle conferenze episcopali regionali partecipano spesso anche gli emeriti, che sono circa 180, quindi un'ampia consultazione per giungere a delle liste su cui poi bisognerà votare secondo i metodi indicati dal codice di diritto canonico. Il tema fondamentale è che le conferenze episcopali, sulla cui natura e attività sarà avviata una riflessione nei prossimi mesi, sono i luoghi in cui si elaborano, si discernono le linee fondamentali su cui far intervenire il Consiglio Permanente e anche l'Assemblea. La votazione ogni 5 anni, i meccanismi di votazione sono tesi a un coinvolgimento il più possibile ampio di tutti i vescovi in questi processi.
3: E un altro snodo che mette in campo il tema della partecipazione è quella che sono attese le cosiddette priorità pastorali, che sono state elaborate poi dal gruppo di vescovi sulla base del documento di sintesi del cammino sinodale, il gruppo che potremmo dire così è capitanato dal Cardinal Repole. Ci sarà spazio per la riflessione su questo lavoro?
2: Ci sarà ampio spazio, perché dopo la presentazione di queste linee che il gruppo di vescovi ha preparato, ma sono già passate dall'Assemblea Generale dei Vescovi di novembre, da diversi consigli episcopali permanenti e dalle sessioni delle conferenze episcopali regionali, vi sarà un dibattito in aula, così come l'ultimo giorno prima della votazione, i gruppi di studio che saranno destinati soprattutto, oltre a una discussione del documento, a individuare delle priorità all'interno di queste linee di orientamento su cui concentrare l'attenzione di tutti. Si intravede già la necessità di un'attenzione circa l'iniziazione cristiana sui processi di riorganizzazione sul territorio delle comunità cristiane, perché emerga con più chiarezza il soggetto evangelizzatore, che è sempre la comunità cristiana, il tema dei ministeri. E ecco, all'interno delle linee poi i vescovi, riuniti nelle sessioni dei gruppi di lavoro e poi in assemblea generale, dovranno discutere delle priorità su cui impegnarci. Nel frattempo continua il percorso di recezione del documento di sintesi, ce ne stiamo facendo carico anche noi a livello nazionale, così come le diocesi, per esempio in tema di trasparenza e di rigore amministrativo, per esempio in tema di riflessione circa l'aiuto nell'incombenza amministrativa dei parroci, e in termini di osservatorio sulla pastorale giovanile, così come sulle iniziative di educazione alla pace, una serie di iniziative su cui informeremo i vescovi e chiederemo a loro un impegno.
1: Stamane è stato diffuso il messaggio della CEI per la 76esima giornata nazionale del ringraziamento, che si celebrerà l'8 novembre, sul tema sguardi di gratitudine e di speranza per le aree interne del paese. Nel messaggio si esprime gratitudine a chi in questi luoghi decide di restare, a chi vi ritorna impiantandovi attività, dando non solo un contributo all'economia generale del paese, ma proponendo un modello di vita alternativo a quello dei grandi centri urbani. Agire sugli squilibri territoriali richiede, indica la CEI, nuove politiche economiche che puntino su agricoltura e allevamento, politiche migratorie che integrino il capitale umano dei nuovi lavoratori, ed esige anche nuovi investimenti sulle infrastrutture. Dal punto di vista pastorale vanno incoraggiate le esperienze che aiutano le comunità ecclesiali ad animare la vita delle aree interne. Questo è il messaggio per la giornata del ringraziamento. E l'attenzione al territorio è sicuramente al centro anche della visita di Leone XIV domani ad Acerra. Papa Leone sarà il primo pontefice a visitare la Terra dei Fuochi 11 anni dopo l'enciclica Laudato Si di Francesco. Per capire quest'area della Campania, che cosa vi è successo e vi succede, una realtà che è stata spesso anche sminuita se non negata, abbiamo intervistato l'avvocato Valentina Centonze, presidente dell'associazione per l'esecuzione della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza proprio sulla Terra dei Fuochi. Sentiamo.
4: Sono all'incirca 40 anni che il fenomeno della Terra dei Fuochi imperversa e non è mai arretrato. Quello che viene definito come Terra dei Fuochi è un fenomeno che attiene all'incenerimento di rifiuti illicitamente sversati ai margini delle strade, nei cavalcavia o su terreni abbandonati o incolti, ma in realtà il problema ha radici più profonde e attiene anche allo sversamento di rifiuti speciali, pericolosi, interrati. Quindi siamo dinanzi a due distinti fenomeni che attengono all'inquinamento delle matrici, l'inquinamento del suolo con l'interramento di rifiuti che sono stati portati anche dall'estero, anche dal nord Italia e che quindi continuano ad abitare nel ventre della nostra terra, e i rifiuti che vengono sversati a tutt'oggi ai margini delle strade, come dicevo prima, o comunque nelle campagne abbandonate, e che vengono dati alle fiamme ed inquinano quindi l'aria. In tutto questo poi c'è il problema delle acque di falda, che comunque da un recente studio della Federico II reso noto 15 giorni fa individua l'esistenza, la permanenza di un problema già noto dal 2002 alle nostre comunità, che attiene all'inquinamento delle falde acquifere con presenza di TCE, che è una sostanza derivante, un solvente derivante da uso industriale, la cui permanenza statisticamente circa un triennio, e quindi la presenza di questo inquinante ad oggi lascia aperti alcuni temi circa il perpetrarsi degli sversamenti, degli scarichi industriali a tutt'oggi. Quindi non è un fenomeno retrodatato soltanto a tempo addietro, ma che continua a perpetrarsi.
1: Continua a perpetrarsi, eppure c'è stata una sentenza importante un anno fa, quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
4: Sì, nel 2013 con una settantina di persone fisiche ed associazioni ho depositato insieme ad altri colleghi un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, facendo valere la violazione del diritto alla vita, nella misura in cui questo scenario di distruzione e di disastro ambientale trovava tuttavia comunque una inerzia da parte delle istituzioni, che sapevano dell'esistenza del problema e non l'avevano fronteggiato. appoggiato, ce lo dicono verbali d'inchiesta delle commissioni parlamentari, ce lo dicono i verbali e gli atti dei processi dove parlano i pentiti e anche tutte le attività di accertamento che sono state condotte negli anni da parte delle autorità. L'inerzia non è consistita soltanto nel disinteressarsi dell'esistenza di un fenomeno tutt'altro che trascurabile, ma anche nel fatto, nella conoscenza di questi veleni che erano presenti all'interno dei suoli e che quindi inquinavano tutte le matrici e nel non averli rimossi, quindi non hanno rimosso né le cause né gli effetti dell'inquinamento, e la Corte l'ha rilevato e ha infatti quindi individuato l'esistenza di un problema strutturale, tant'è che la sentenza è una sentenza pilota, nella misura in cui c'è un problema strutturale dell'ordinamento giuridico, probabilmente riconducibile anche a una mancanza di norme adeguate sul piano legislativo. Vengono definite infatti dalla Corte come la normazione ambientale, come una normazione frammentaria che si è susseguita in maniera discontinua e senza un filo conduttore, senza garantire uniformità ed omogeneità dei provvedimenti, nell'assenza di un coordinamento amministrativo tra gli enti deputati al contrasto ambientale e nella mancata attuazione di provvedimenti di perimetrazione, caratterizzazione e bonifica immediate e cogenti secondo gli obblighi positivi che ricadono sulle autorità statali.
1: In tutto questo la popolazione ne ha pagato delle conseguenze?
4: Sì, perché purtroppo da come emerge dall'osservazione dell'aumento di malattie rare e anche comunque oncologiche che è divenuta ormai dilagante e che colpisce sempre più anche le nuove generazioni, quindi persone che non possono essere responsabili di stili di vita sbagliati, induce quindi comunque anche a fare delle valutazioni di natura epidemiologica che tuttavia ad oggi non sono state perseguite adeguatamente, e quindi laddove comunque gli indici statistici accertano una maggiore incidenza di malattie e anche di mortalità, non è seguita poi comunque un'attività di informazione della popolazione circa i rischi sanitari che incontrava permanendo la propria trattenere la propria residenza in determinate aree e quindi la mancanza di provvedimenti strutturati di prevenzione anche, oltre che servizi di cura efficaci per chi è già colpito da queste malattie.
1: Riusciamo in questo momento quindi a riaccendere l'attenzione sulla terra dei fuochi grazie anche alla visita di Papa Leone. Le chiedo che cosa per lei personalmente vuol dire questa visita.
4: Normalmente la visita del Papa è associata nell'immaginario collettivo a luoghi lontani che presentano dei disagi molto lontani dalla comfort zone di società civilizzate. Tuttavia oggi tocca a noi e da Cerra ospiterà il Santo Padre con quell'emozione con cui si accolgono le carezze nei momenti di sconforto e quelle prese stabili, quelle mani allungate per spingersi oltre un ostacolo, quindi la sua è sicuramente un'iniziativa che riaccende quella flebile speranza di chi ormai comunque è come se l'avesse un po' persa, no? La speranza, quindi per noi è un gesto di grande conforto e che ringraziamo e comunque per il suo interessamento che sia di monito e sprono alle istituzioni che hanno comunque il potere di intervenire. Un porto e che ringraziamo e comunque per il suo interessamento che sia di monito e sprono alle istituzioni.

0: tradizionale benedizione delle rose. Il cardinal Jewish ha invocato Santa Rita per la pace nel mondo. E tra i contesti internazionali che preoccupano in queste ore c'è sicuramente quello di Cuba. Allora cerchiamo di capire con Bruno Desidera, giornalista della Vita del Popolo di Treviso, esperto di America Latina, di cui scrive anche per l'agenzia SIR. Buongiorno Bruno.
1: Buongiorno Elena, un saluto a chi ti ascolta.
0: Aumenta la pressione su Cuba dopo aver incriminato Raul Castro, il presidente statunitense Trump ha schierato anche una portaerei nei Caraibi. Noi vogliamo capire qual è la situazione sull'isola, qual è la situazione per la popolazione cubana e soprattutto da che cosa è determinata la crisi che subisce la popolazione.
1: Sì, la situazione nell'isola Cuba per la popolazione è effettivamente drammatica, non c'è cibo, non c'è carburante, c'è corrente elettrica per 2-3 ore al giorno, comunicare, telefonare è praticamente impossibile. Anche io stesso con i miei contatti, con le fonti che sono lì, si comunica attraverso file audio o messaggi scritti, ma le telefonate sono praticamente impossibili. Ci sono appunto, sottoscritto, no, nei giorni scorsi, malati che sono rimasti, che sono deceduti, che sono rimasti anche giorni negli ospedali per la impossibilità di trasportarli. Insomma, la situazione è veramente a livello proprio di fame e di impossibilità di sussistenza nell'isola. Tu mi chiedi i motivi sono molti, sono vengono da lontano da un lato e al tempo stesso sono anche molto legati alle vicende degli ultime settimane. Da un lato c'è un sistema che è collassato, un sistema che è anche un sistema politico, economico, un regime che per decenni non ha certo dato la libertà ai cubani, ma ha assicurato un certo livello di vita, un certo livello di istruzione. Poi tutto questo è venuto a mancare negli ultimi tempi, è venuto a mancare soprattutto il petrolio a buon mercato del Venezuela. E poi c'è questo assedio appunto da parte degli Stati Uniti, che non soltanto hanno adesso alzato la tensione, come tu dici bene, ma che da alcuni mesi hanno di fatto cinto l'assedio l'isola, e di conseguenza anche appunto di fatto è un blocco sulle importazioni di petrolio a Cuba, e quindi insomma senza petrolio e senza carburante è un po' difficile vivere.
0: Che cosa ti aspetti possa succedere?
1: Allora, è abbastanza difficile fare previsioni, anche perché le previsioni con quando c'è di mezzo appunto Donald Trump, l'abbiamo visto tutti nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, è abbastanza difficile poter immaginare cosa potrà succedere. Credo che tutti gli scenari siano aperti. Sicuramente gli Stati Uniti, una volta in qualche modo risolta, ammesso che sia stata risolta la pratica del Venezuela, si stanno occupando di Cuba. C'è in questo caso il ruolo centrale del segretario di Stato Rubio, che è appunto di fatto un esule cubano, un membro della numerosissima comunità di esuli cubani di Miami, che in qualche modo preme per farla finita con un regime che sopravvive da quasi 70 anni, che da quasi 70 anni è una spina nel fianco degli Stati Uniti. Credo dipenderà molto anche dall'atteggiamento di Cina e di Russia, che sono appunto gli alleati storici di Cuba, e quindi anche loro capacità di in qualche modo intervenire, fare la voce grossa rispetto alle mire di Trump.
0: La chiesa locale intanto soffre con il popolo cubano, cerca di la vicinanza, di ridare speranza.
1: Assolutamente sì, dal punto di vista pratico la Chiesa sta per esempio facendo un grande servizio nel distribuire gli aiuti che sono arrivati quasi in modo beffardo, se poi pensiamo al successivo assedio da parte degli Stati Uniti dopo l'uragano che ha colpito l'isola nei mesi scorsi, che sono stati affidati proprio alla Chiesa Cattolica, alla quale in questo caso ha tenuto anche aperto un canale con le autorità cubane per poter appunto distribuire questi aiuti, che sono tra le poche cose che in qualche modo alleviano la vita della popolazione. Poi c'è una presenza continua sia a livello di cari.

0: Caritas, quindi a livello di aiuti, quei pochi, ripeto, che possono essere dati, sia a livello anche di conforto spirituale che viene dato continuamente. C'è anche una presenza, per esempio, che viene concessa da parte appunto del regime nelle carceri, quindi c'è anche una pastorale penitenziaria che è molto importante nello scenario cubano.
1: Grazie davvero Bruno per averci aiutato a guardare a quello che accade a Cuba.
0: Grazie, grazie a voi e alla prossima, buon sentirci.
1: E siamo al termine della puntata di Chiesa e Comunità. Ringrazio Gabriele Mileti in regia. Vi ricordo che potete riascoltare la puntata sulla nostra piattaforma Play 2000 nella sezione podcast. Da parte mia un grazie a tutti voi per l'ascolto e un buon proseguimento. Chiesa

0: In Blu 2000 News.
1: Nodo di Hormuz nucleare al centro della trattativa per far decollare l'accordo di pace in Medio Oriente. Rientrati ieri sera buona parte degli italiani della Sumud Flottiglia, denunciate ancora violenze e intimidazioni. Addio a Carlo Petrini, è morto ieri il fondatore di Slow Food, ha generato una nuova consapevolezza sul cibo, scrive il presidente Mattarella. La festa di Santa Rita accascia il pontificale e la supplica alla Santa dei casi impossibili. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Sono ore decisive per l'accordo di pace in Medio Oriente, la gestione di Hormuz, il nucleare iraniano, gli scogli ancora da superare. Massimiliano Cochi.
2: Il clima è positivo e ci sono progressi. Dal vertice NATO di Helsingborg, il segretario di Stato americano Marco Rubio dice che un accordo con l'Iran è possibile. I nodi da sciogliere sono due: il programma nucleare innanzitutto. L'Iran è disposto a sospenderlo ma non a consegnare i 400 kg di uranio già arricchito, e poi lo stretto di Hormuz, dove Teheran vorrebbe imporre il pagamento di un pedaggio per poterlo controllare. Rubio ha spiegato però che il regime iraniano non avrà mai l'arma nucleare e che l'imposizione di un pedaggio ad Hormuz è inaccettabile. L'accordo è dunque possibile, ma il sentiero per raggiungerlo è molto stretto. Da Teheran, dove è impegnato nell'opera di mediazione, il ministro degli interni pakistano, Mohsin Naqvi, ha reso noto che esiste anche un piano in 5 punti preparato da Pakistan e Cina per mettere fine alla guerra. Una notizia che arriva alla vigilia dell'incontro a Pechino tra il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e il presidente cinese Xi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Sono rientrati ieri sera a Roma i nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano dopo essere stati arrestati in alto mare, denunciate ancora violenze e intimidazioni. Resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben-Gvir. La procura di Roma ha acquisito i video nel quale si vedono i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il componente del governo Netanyahu. In programma oggi il Consiglio dei Ministri, sul tavolo in particolare i provvedimenti legati agli effetti economici della guerra in Medio Oriente, si guarda anche al prolungamento del taglio delle accise. Da Palazzo Chigi in diretta c'è Augusto Cantelmi.
3: Buongiorno Ugo, sì, proprio così. Taglio delle accise fino all'inizio di giugno nel Consiglio dei Ministri. Del pomeriggio arriverà la proroga per tamponare il caro carburanti a Palazzo Chigi. Prima della riunione ci sarà il confronto con gli autotrasportatori che hanno già annunciato lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Un percorso molto stretto, quello che l'esecutivo deve affrontare in un gioco di sponda con l'Europa. Nel vertice dei ministri dell'economia all'Eurogruppo, Giorgetti prova l'ennesimo affondo per ottenere quello scostamento di bilancio necessario per utilizzare risorse fino a 9 miliardi proprio per contrastare lo shock energetico provocato dalla crisi medio orientale. Dalla Commissione Europea numeri preoccupanti per lo stato di salute dell'Europa e dell'Italia, il cui PIL viene tagliato, sale invece l'inflazione e in un tempo dominato dai conflitti arriva ancora una volta l'appello del capo dello Stato Mattarella a ricercare valori condivisi senza i quali non c'è pace né salvaguardia dell'ambiente. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: E proprio le parole a cui faceva riferimento Augusto Cantelmi: abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso in questo periodo di vita internazionale. È ancora più importante operare perché la guerra che sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Così le parole appunto del presidente Mattarella parlando nella tenuta di Castelporziano in occasione della celebrazione della giornata mondiale delle biodiversità. E le notizie ci parlano ancora però di devastazioni ambientali, fanghi, rifiuti speciali smaltiti illegalmente in provincia di Caserta e nel Napoletano. Ci sono 2 arresti e 9 persone che sono indagate. Leonardo Possati.
4: Blitz contro l'ecomafia tra Napoli e Caserta. I carabinieri del No e coordinati dalla DDA hanno smantellato un'organizzazione accusata di aver sversato illegalmente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali. Al centro dell'inchiesta un'azienda di Castelvolturno che nascondeva fanghi industriali e scarti edili in terreni agricoli e laghetti naturali a Capo e Mondragone. Per ingannare il controllo il materiale veniva classificato nei documenti come semplice sabbione, nonostante le esalazioni nauseabonde denunciate dai residenti. Due le persone arrestate e 9 gli indagati, con accuse che vanno dal traffico illecito di rifiuti al riciclaggio con l'aggravante del metodo mafioso. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E la vigilia domani di la vigilia oggi per domani la, della visita di Papa Leone ad Acerra, un incontro con le popolazioni della cosiddetta Terra dei Fuochi. Il pontefice arriverà alle 8:45 nella città in provincia di Napoli, in cattedrale. In programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle numerose discariche abusive create dalla camorra. Ed ora il cordoglio per la morte del fondatore di Slow Food e di Terra Madre, Carlo Petrini. Ha generato una nuova consapevolezza sul cibo, scrive nel suo messaggio ufficiale il presidente della Repubblica Mattarella. Il servizio di Amelia Cartia.
5: Amava dire che chi semina utopia raccoglie realtà. Carlo Petrini, Carlin per tutti, scomparso nella notte all'età di 76 anni nella sua casa di Bra, nel Cuneese. Fondatore visionario di Slow Food e Terra Madre, cofondatore della comunità Laudato Si, è stato anche amato volto di una rubrica su TV 2000. Una vita e una carriera ispirata all'amore per il bene comune e la sostenibilità. Dall'esperienza di Slow Food, nata nel 1986 per promuovere il diritto di ognuno a un'alimentazione sana e giusta, alla rete internazionale di Terra Madre, fino ad arrivare alla creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, semi di utopia da cui germogliano realtà, fino a quello sbocciato nel 2017 dopo l'incontro con Papa Francesco.
6: Arriva una telefonata, io guardo sconosciuto, sono pronto, sono Papa Francesco, dico piacere, sono Carlo Petrini.
5: E dall'enciclica Laudato Si che trae ispirazione la rete fondata con il Vescovo di Verona Domenico Pompili, una rete che oggi, raccogliendo persone di ogni fede, conta 80 realtà. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Occorre ripensare i modelli di sviluppo per fare in modo che non vengano sacrificate le cosiddette aree interne del paese, lo sottolinea la Conferenza Episcopale Italiana nel messaggio in occasione per la giornata del ringraziamento che sarà celebrata il prossimo 8 novembre. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo statunitense Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta sarebbe oggetto di una nuova indagine preliminare che lo accusa di reati sessuali nei confronti di una donna. Voltiamo pagina, oggi è la festa di Santa Rita, Cascia le celebrazioni dalla Sala della Pace alle 11, il solenne pontificale che è stato presieduto dal cardinale Civic, arcivescovo emerito di Cracovia. Ascoltiamo un frame delle sue parole.
7: E chiediamo la pace, anche qui bisogna pregare la pace, nel mondo e soprattutto in vicino Est Europa, tante guerre, tanti morti, tante distruzioni. Chiediamo qui, in questo posto, veramente Santa Rita, anche la pace, perché lei pregava per la pace di qui, ma oggi chiediamo a lei di pregare per la pace del mondo.
1: E poco fa sul sagrato della Basilica la recita della supplica a Santa Rita e la benedizione delle rose. Che si fosse perso la diretta su TV 2000 può rivedere i due momenti così importanti di questa grande festa Santa Rita sull'app Play 2000. Un'occhiata alle borse leggermente positive con gli ultimi sviluppi legati alla guerra in Medio Oriente. Il FTSE MIB a Milano attualmente guadagna lo 0,56%. Ed è tutto per questa edizione delle 13. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo dei pomodori. Ce ne sono tante tipologie nel nostro paese, inizia in qualche modo la stagione dei pomodori, ma insomma come scegliere quelli giusti, in che modo guardare le etichette e soprattutto quali sono le tante varietà presenti lungo la penisola. Facciamo questo viaggio nel pomodoro con il responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina, che salutiamo e ringraziamo. Allora,
2: grazie a voi.
1: Innanzitutto, dicevo, arriva un po' la stagione dei pomodori, si trovano sempre, ma questa è la stagione proprio dell'esplosività anche per quanto riguarda il colore del pomodoro, che ci tranquillizza e ci avvia verso delle belle giornate.
2: Certamente il rosso del pomodoro caratterizza davvero questa stagione. Stiamo iniziando ad avere adesso il pomodoro in pieno campo. Fino adesso le primizie che sono arrivate al mercato già dai primi mesi, quindi diciamo già marzo, aprile, abbiamo avuto i primi pomodori, erano pomodori che venivano dalle serre. Adesso sta cominciando il pomodoro in pieno campo, pomodoro che poi ci accompagnerà per tutta l'estate, davvero con un'esplosione di colori e di gusto, e stiamo parlando proprio del centro della dieta mediterranea. Moltissimi piatti nazionali sono a base di pomodoro, e quindi questo pomodoro che poi ci accompagnerà fino a fine estate, con una coda verso settembre-ottobre.
1: Che produzione si prevede quest'anno? Com'è andata? Visto anche questi sconvolgimenti un po' climatici, questo tempo un po' bizzarro.
2: Quest'anno per fortuna abbiamo avuto meno problemi rispetto all'acqua. L'anno scorso abbiamo avuto una siccità incredibile, soprattutto in Puglia. Noi abbiamo un centro di produzione fortissimo del pomodoro, che è il Tavoliere delle Puglie in provincia di Foggia, dove si fa soprattutto pomodoro da industria, perché poi abbiamo tutta la parte anche del trasformato, che è una parte importantissima, quindi le passate, i pelati. Quindi lì per fortuna dal punto di vista climatico abbiamo avuto meno danni rispetto allo scorso anno, quindi c'è stata meno carenza idrica, il tempo è stato un po' più clemente rispetto allo scorso anno. Il problema però grossissimo che abbiamo oggi di fronte sono i costi di produzione. Noi abbiamo delle situazioni davvero dove i costi di produzione sono esplosi e il prezzo spesso non arriva a coprire quelli che sono i costi di produzione delle nostre aziende. Questo sarà il vero problema, con purtroppo degli impatti anche sui consumatori.
1: Ecco, a proposito dei prezzi, ecco, com'è la situazione quest'anno? L'impatto quale sarà? Visto, prendo spunto da una parola che
2: è veramente questo è il dramma che noi abbiamo di fronte. Abbiamo un incremento di costi di produzione legati all'energia, prima di tutto, come tutti i settori, ma in particolare sull'agricoltura abbiamo dei costi enormi su quello che riguarda tutti i fertilizzanti. E lì per assurdo abbiamo un vantaggio per quelle che sono le imprese, per esempio le imprese biologiche, che riescono ad avere fertilizzazioni interne, cioè aziende a ciclo chiuso, quelle aziende che hanno gli animali che possono valorizzare il letame. Lì potremmo anche per assurdo avere delle riduzioni di costi, perché davvero i prodotti chimici di sintesi, di fertilizzanti, quindi l'urea, stanno raggiungendo prezzi enormi, e quindi anche al consumo certamente, e lo abbiamo visto già con l'inizio della stagione produttiva, c'è un incremento dei costi. Speriamo che con l'aumento delle quantità e quindi con l'avanzare della stagione possiamo avere dei prezzi leggermente più bassi, ma soprattutto noi auspichiamo davvero che dal punto di vista internazionale si possano placare questi venti di guerra, la pace possa davvero tornare e anche l'economia sicuramente ne avrà dei vantaggi.
1: Ciliegino giallo, datterino, piccadilli, pomodoro a grappolo, pomodoro pachino, IGP, pomodoro di altra tipologia. Quali sono le eccellenze del nostro paese? Perché ogni regione ha delle caratteristiche molto particolari.
2: Ce ne sono davvero tantissimi, parliamo di oltre qualche migliaio di varietà, e davvero ogni località, ogni comune, ogni parte d'Italia ha tradizionalmente un proprio prodotto legato al territorio. Diciamo che tra l'altro noi abbiamo anche una grandissima innovazione proprio per quanto riguarda le varietà produttive, cioè abbiamo la genetica che sta continuando a offrire dei pomodori che vanno sempre di più rispetto alle richieste che sono dei consumatori, e quindi abbiamo dei pomodori che sono più dolci, dei pomodori che sono più serbevoli, più croccanti, a seconda di come evolve un po' il gusto dei consumatori. E dall'altra parte il miglioramento genetico si orienta anche per cercare di trovare delle soluzioni anche per i produttori, e quindi piante più resistenti, eccetera. Quindi davvero si parte dalla tradizione, quindi dai pomodori legati al territorio della tradizione, con tantissima innovazione per arrivare appunto a delle varietà anche molto innovative come quelle che oggi abbiamo sul mercato, soprattutto i piccoli pomodori. Oggi stanno andando moltissimo di moda nei nostri supermercati i pomodori piccoli, i piccadilli, il pachino, quelli sono dei pomodori che stanno davvero avendo un momento d'oro, perché sono davvero molto preferiti dai nostri consumatori.
1: Ecco, le chiedo l'etichetta, quanto è importante per quanto riguarda la scelta del pomodoro da acquistare?
2: Dunque, qui abbiamo una cosa un po' particolare. Noi abbiamo un obbligo di dell'indicazione dell'origine etichetta per i prodotti freschi, per cui siamo certi quando andiamo al supermercato, dal fruttivendolo, di poter chiedere l'origine del prodotto. Il prodotto fresco e obbligatoriamente deve esserci riportato, quindi possiamo scegliere con chiarezza il prodotto italiano sul prodotto fresco. L'anomalia sulla quale anche Coldiretti sta facendo una battaglia importante è che quando questo prodotto poi viene trasformato, e quindi c'è un passaggio industriale, l'etichetta non comporta più l'obbligo di avere nessuna indicazione sull'origine, quindi possiamo avere un prodotto che è sconosciuto. Stiamo cercando a livello europeo di mettere appunto l'obbligo dell'etichetta anche su tutti i prodotti trasformati, proprio per riuscire a dare la certezza del consumatore che se io compro una passata di pomodoro o un pomodoro pelato, possa essere certo che quel prodotto è coltivato in Italia, è coltivato e avere la certezza e la garanzia del prodotto. In Italia abbiamo un decreto che vale solo per l'Italia, ma che sicuramente non è sufficiente oggi per quelle che sono le esigenze dei consumatori di avere la tracciabilità e la chiarezza sull'origine del prodotto.
1: Allora, ci fermiamo solo qualche istante per un brano musicale e continuiamo a parlare di pomodori con il responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia di Francesco Giardina, responsabile bio della Coldiretti. Stiamo facendo questa analisi dei pomodori che sono insomma un po' fondamentali per la cucina del nostro paese, no? Lei diceva per la dieta mediterranea, ma per quasi tutti i piatti della tradizione italiana il pomodoro c'è sempre.
2: Sì, il pomodoro c'è sempre, e poi abbiamo anche delle eccellenze che ci sono riconosciute anche dalla regolamentazione europea. Abbiamo la DOP del Pienno del Vesuvio, per esempio, che è un'eccellenza, una produzione molto di nicchia, molto particolare, con una qualità eccellente legata proprio alle caratteristiche del territorio in cui viene prodotto. Queste eccellenze ci sono riconosciute dall'Unione Europea, come anche il pomodoro San Marzano e anche il pomodoro Pachino. Quindi abbiamo delle denominazioni riconosciute dall'Europa proprio perché c'è una qualità elevata di questi prodotti legata al territorio di origine.
1: Per sfuggire a questa tenaglia che lei diceva all'inizio, soprattutto dei costi, se la trasformazione, tanti si stanno indirizzando verso la trasformazione del pomodoro, è così?
2: Sì, è un'altra evidenza che stiamo riscontrando in maniera molto molto forte. Si torna un po' a quelle che erano le tradizioni familiari di un tempo, con le passate, i pomodori fatti in casa. È una bellissima esperienza quando si riesce davvero sia a coltivare, perché anche un'altra evidenza che noi troviamo molto forte è il tornare a fare degli orti casalinghi, quindi gli orti urbani, gli orti in città, quindi riuscire a riscoprire la produzione del prodotto, la trasformazione, quindi come dicevamo con fare le passate, davvero si riesce ad avere una garanzia, una trasparenza su tutto il processo produttivo, ma si riesce anche a conoscere molto molto meglio che non rispetto a tutte quelle che sono le qualità, la scelta del prodotto, come si trasforma, la temperatura di trasformazione, le tecniche adottate. Quindi si possono fare anche dei veri e propri esperienze di conoscenza del cibo e della produzione e trasformazione del cibo. Per noi questo è importantissimo, perché davvero si arriva a una valorizzazione del cibo, che non è soltanto un atto di acquisto, non è soltanto il comprare un prodotto, ma è davvero conoscere la storia che c'è dietro ad ogni singolo prodotto, ad ogni singola etichetta.
1: Come conservare i pomodori? Qual è il metodo migliore, il modo migliore?
2: Dunque, sul pomodoro fresco dobbiamo prima di tutto vedere il grado di maturazione con cui li compriamo. Abbiamo alcuni indicatori per capire come è meglio comprare il pomodoro. Il pomodoro, quindi, prima di tutto il colore della buccia deve essere un colore lucido, non ci devono essere macchie, appunto deve esserci il giusto grado di colorazione rosso. Deve essere un pomodoro sodo, e quando arriva in casa con il giusto grado di maturazione possiamo metterlo in frigorifero per mantenere, quindi per bloccare quel grado di maturazione, oppure, se è ancora un po' acerbo, lasciarlo a temperatura ambiente. La temperatura rispetto alla conservazione e alla maturazione del prodotto è un elemento importantissimo da guardare. Quindi, se vogliamo fare maturare il prodotto, lo lasciamo a temperatura elevata; se vogliamo bloccare la maturazione, quindi siamo soddisfatti di quella maturazione, lo mettiamo in frigorifero e avremo una minore maturazione, quindi si blocca quelli che sono i processi di trasformazione del prodotto.
1: Lei prima citava gli orti condivisi, la possibilità di coltivarli, qualcuno addirittura lo fa sui balconi, sui terrazzi di casa, no? Il pomodoro ha questa grande flessibilità e spesso è anche un modo, certo in maniera molto limitata, non so, per se stesso, per i propri familiari, ma è un modo anche, è una soddisfazione, è un modo di avvicinarsi all'agricoltura in maniera sana.
2: Sì, è un'esperienza di conoscenza del cibo e della produzione. Il pomodoro ben si adatta, perché appunto anche sul balcone, anche in vaso si possono avere delle soddisfazioni, anche soltanto appunto il gusto di assaggiare un prodotto davvero fatto in casa.
1: Magari che un po' di basilico diventa proprio il piatto preferito degli italiani, no? Pomodoro e basilico, un piatto,
2: certo,
1: di pasta.
2: Certo, ornamentali anche sì. Sul balcone davvero si possono fare anche delle ricette interessanti, prendendo quello che viene autoprodotto sul balcone. Il pomodoro e il basilico, per esempio, è un esempio classico.
1: Il rosso che fa bene alla salute, sostanzialmente, il pomodoro, questo ha anche un sacco di proprietà, sono fondamentali.
2: Sì, c'è il licopene, appunto, che è uno degli elementi fondamentali. Ricordiamo che l'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, consiglia di variare i colori anche degli ortaggi che noi consumiamo, quindi di avere ogni giorno almeno 5 prodotti di 5 colori diversi, e sul rosso siamo chiaramente ben coperti dal dal pomodoro.
1: Ecco, lei è responsabile bio della Coldiretti. Quando troviamo dei pomodori biologici, ecco, è un passaggio ulteriore, quindi hanno un prezzo magari più elevato. Qual è la caratteristica di questi pomodori biologici e quanto sono importanti?
2: Dunque, prima di tutto, per riconoscere il prodotto biologico occorre trovare in etichetta la cosiddetta eurofoglia. È una foglia stilizzata con delle stelline che rappresentano l'Unione Europea, e quando c'è quel logo vuol dire che quel prodotto è stato coltivato secondo le regole dell'Unione Europea, è stato controllato e verificato da appositi enti di certificazione, e quindi abbiamo un prodotto che dal punto di vista della sostenibilità ambientale e della salute per i consumatori è sicuramente un prodotto di eccellenza. La scelta di fare agricoltura biologica è una scelta che va verso la sostenibilità, quindi nella produzione biologica si evitano il ricorso a fertilizzanti chimici di sintesi, ad antiparassitari appunto chimici di sintesi, e si cerca di tornare a quelle che sono i cicli produttivi quanto più naturali possibili e quanto meno, diciamo, impattanti dal punto di vista dell'ambiente sul nostro agroecosistema.
1: Abbiamo detto che chiudiamo su questo punto facendo una domanda anche personale. Abbiamo detto che sostanzialmente lo troviamo su tanti piatti della tradizione italiana. Dove lo apprezza di più lei, responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina, dove lo apprezza di più il pomodoro?
2: Io quando ho lo spaghettino, come si è detto, choué choué, visto le origini napoletane, quindi una semplice pasta con un po' di pomodoro sopra, per me
1: devono essere
2: perfetto.
1: Tutti di qualità, quindi olio di qualità, pomodoro di qualità, basilico,
2: grano italiano, prodotto pomodoro italiano e olio extravergine.
1: Pasto semplice, piatto semplice ma di grandissimo valore sia da un punto di vista della nutrizione sia per quanto riguarda la qualità. Grazie davvero a Francesco Giardina, responsabile bio della Coldiretti. Chiudiamo qui questa puntata. Non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini per quanto riguarda l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato, e tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione, e a tutti quanti voi che ci state ascoltando, come sempre, una serena giornata a tutti quanti voi.

Oggi, 22 maggio, vi racconteremo la storia di Santa Rita da Cascia, la santa degli impossibili.

È una delle figure più popolari e venerate della tradizione cattolica, Santa Rita d'Acascia, la cui storia, segnata da un terribile dramma familiare, appassiona da sempre devoti e non. Quando si festeggia, infatti, il 22 maggio, giorno in cui si spense Acascia nel 1457, il piccolo borgo umbro diventa meta di migliaia di pellegrini, accolti per acclamare la mistica, conosciuta ormai da tutti come la santa dei casi impossibili.

La storia di Santa Rita da Cascia è in gran parte priva di documentazioni precise. La sua vita, infatti, è stata ricostruita su fonti della tradizione orale, dagli abitanti di Rocca Porena, frazione di Cascia dove nacque, al monastero agostiniano di Santa Maria Maddalena, dove entrò dopo la morte del marito.

Nata in una famiglia cattolica nel 1381, il padre Antonio Lotti e la madre Amata Ferri erano due paceri di Cristo, mediavano cioè nelle lotte familiari tra Guelfi e Ghibellini. Le venne dato il nome di Margherita, abbreviato ben presto da tutti in Rita. Stando alle fonti tradizionali, la storia di Santa Rita fu segnata fin da subito dall'intervento divino. Secondo la leggenda, infatti, i genitori, impegnati nei campi, lasciarono la piccola di soli 5 giorni in una culla sotto un albero. Qui alcune api bianche cominciarono a ronzarle sul viso, senza pungerlo, ma depositandole del miele sulla bocca. Passò in quel momento un contadino, che feritosi con l'ascia, cercava aiuto per farsi medicare. Vedendo la piccola circondata dalle api, cercò di allontanarle con la mano ferita, la quale, inspiegabilmente, guarì all'istante.

Rita crebbe ubile e ben educata e dimostrò fin da ragazzina grande interesse per la religione. Avrebbe voluto prendere i voti, ma i genitori, come era usanza a quel tempo, la promisero in sposa, a soli 13 anni, ad un giovane ufficiale del luogo, un certo Paolo di Ferdinando Mancini. Uomo violento ed dedito alle risse, Rita ne sopportò maltrattamenti ed umiliazioni, ma dopo la nascita dei due figli, e grazie al carattere dolce e mite della donna, l'uomo si acquietò, abbandonando le armi e riconciliandosi col mondo e con Dio.

Secondo la tradizione, il loro matrimonio durò 18 anni, fino a quando, durante una rissa, Paolo fu ucciso da due suoi ex compagni. E mentre i figli invocavano vendetta, Rita, che invece voleva il perdono, fece a Dio una drammatica richiesta: vederli morire piuttosto che macchiati di un orribile delitto. Di lì a poco, i due giovani, pare contemporaneamente, si ammalarono e morirono.

La vita di Rita fu segnata così da un altro terribile dramma che la spinse, inseguendo il suo sogno di ragazzina, ad entrare nel monastero agostiniano Santa Maria Maddalena a Cascia. Ci provò per ben 3 volte, ma venne rifiutata a causa della sua condizione vedovile e perché, vuole la leggenda, una delle monache era parente del defunto Mancini. Riuscì finalmente ad entrare nel 1407, dove rimase fino alla morte nel 1457.

Santa Rita morì all'età di 76 anni e la sua storia, soprattutto dopo l'entrata in monastero, fu segnata da una serie di prodigi. Sempre secondo la tradizione agiografica che conosciamo, il primo miracolo la riguarda personalmente ed accadde quando, senza successo, tentò di entrare in monastero. Grazie all'aiuto dei suoi santi protettori, Sant'Agostino, San Giovanni Battista e San Nicola da Tolentino, vi entrò miracolosamente a porte chiuse, tanto che le consorelle la trovarono al mattino, mentre pregava inginocchiata nel coro.

La vita monastica di Santa Rita fu vissuta in piena partecipazione alle sofferenze di Cristo, tanto che la sera del Venerdì Santo del 1432, o secondo altre fonti del 1442, mentre si trovava in preghiera, una spina del crocifisso che aveva dinanzi le colpì la fronte. La stigmate le segnò la vita per ben 15 anni, fino alla morte, accompagnandone per sempre l'iconografia che la vuole ritratta in preghiera e con la spina conficcata nella fronte.

prodigi divini segnarono Santa Rita anche in punto di morte, quando chiese ad una sua parente di portarle una rosa insieme a due fichi. Era inverno e c'era molta neve, e la donna, piuttosto scettica, si recò al vecchio orto della cugina, dove trovò una rosa rossa e i fichi richiesti. Così come accadde quando era in fasce, anche in punto di morte, Santa Rita fu accompagnata da uno sciame di api, diventate con le rose e con le spine i simboli per eccellenza della mistica di Cascia.

0: Santa Rita, che la storia ci descrive come la santa delle rose, delle api, e considerati i tanti miracoli compiuti, dei casi impossibili, è stata beatificata da Papa Urbano VII nel 1627 e dichiarata santa da Leone XIII durante il Giubileo del 1900.
1: Dichiarata santa da Leone XIII durante il Giubileo del 1900.

e della mistica umbra presentano tracce di una lesione ossea aperta all'altezza della zona frontale sinistra. Le mani e i piedi risultano mummificati, mentre il resto del corpo, coperto dall'abito delle suore agustiniane, è per ovvi motivi in forma di scheletro.

siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima festeggeremo la solennità della Pentecoste. Ascolteremo

0: un brano dal capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Ascoltiamo insieme il commento di Don Fabio proposto alla luce della prima lettura.
1: Ecco, noi in questa festa, come sempre, abbiamo innanzitutto il racconto negli Atti degli Apostoli del dono dello Spirito Santo, che è fuori dai Vangeli, perché è oltre i Vangeli, oltre l'annunzio della morte e risurrezione di Cristo, è il dono per noi, quando lo Spirito Santo inabita il nostro cuore. Questo vuol dire che c'è una storia che parte con la ricezione dello Spirito Santo, è che è un'epoca nuova, in certo senso l'epoca di Gesù Cristo è l'epoca appunto del Figlio, il Vangelo, la redenzione, e ciò che è venuto prima era il Padre che si rivelava al popolo suo, Israele, e dopo comincerà il tempo della Chiesa o il tempo dello Spirito Santo. Noi siamo nel lunghissimo, meraviglioso tempo in cui lo Spirito Santo abita negli uomini ed è lo spirito del Figlio di Dio, fa degli uomini alter Christus, degli altri Gesù, fa della Chiesa il suo corpo. E che cos'è il dono dello Spirito Santo? Si potesse dire in poche parole, sarebbe una banalità, no? Non sarebbe una cosa così importante. Fra le altre cose è il Paraclito ed è il dono dello spirito filiale, cioè un rapporto con Dio da figli e non più da estranei. Come funziona? Innanzitutto come entra? Il Vangelo dice: se mi amate osserverete i miei comandamenti. Allora, non se osserverete i miei comandamenti mi amate, ma se partite dalla fiducia, dall'amore e dalla tenerezza verso di me, proverete a fare ciò che vi dico. Quindi il Padre, in questo rapporto che ci sarà di fiducia, otterrà, mi darà per voi, darà al vostro cuore un altro paraclito. Il primo paraclito è Cristo, il primo consolatore è Cristo, l'altro paraclito, quello che rimane per sempre. Gesù non rimane per sempre, come dirà nella unzione di Betania: voi non mi avrete a me per sempre. C'è questa realtà di Cristo che è stato qui sulla terra per un tempo, ma lo Spirito Santo invece rimane per sempre. Lui a noi si vuole donare sempre, cioè senza limiti, senza confini, notte e giorno, sia che vegliamo sia che dormiamo, sia che facciamo cose liturgiche o sante o non so cosa, sia che stiamo nella realtà quotidiana, feriale, profana. Niente è più profano, tutto è santo, tutto è inondato dal sempre dello Spirito Santo. E come lavora in uno Spirito Santo? Trasformando degli impauriti, come vediamo nella lettura della Pentecoste, in dei franchi comunicatori che hanno capacità di parlare al cuore delle persone. Perché? Che cosa hanno? Come mai riescono a parlare a tutti? Come mai riescono a avere più uditori di Gesù Cristo? Perché questo sarà l'esito: faranno cose più grandi di Cristo, spargeranno la fecondazione che fa nascere figli a Dio, la generazione di tanti che diventeranno uomini nuovi per tutto il bacino mediterraneo, semplicemente loro, ma anche in India, lontano, in giro per tutto il mondo. Come funzionerà? Innanzitutto per la tenacia dello Spirito Santo, che rimane sempre. E questo Spirito Santo, prima di tutto, consola e quindi dà un'intima certezza che nelle difficoltà Dio c'è, Dio non ci molla e porterà a compimento l'opera che ha iniziato con noi. Ma lo Spirito Santo, dice il testo del Vangelo, insegnerà ogni cosa, ovvero sia avrà la capacità di mettere dentro di noi un'attitudine di discepoli, che è un'attitudine bellissima, quella cosa per cui la vita è sempre una sorpresa, quella cosa per cui uno non sta saccentemente davanti alla vita, ma come uno che ha qualcosa da imparare. Lo Spirito Santo mi deve dire qualcosa su tutto, mi insegna ogni cosa. E questo è molto bello, perché la vita diventa un apprendimento costante, ed essendo l'istinto dell'uomo, naturalmente l'apprendimento, la comprensione, è così bello avere qualcuno che ci insegni qualcosa di nuovo ogni giorno. Ogni cosa ci sarà sempre da imparare. Che meraviglia, che vita interessante che ci prepara lo Spirito Santo. Quando è che uno non ha lo Spirito Santo? Quando crede di aver capito tutto. Allora lo Spirito Santo si allontana, perché lo Spirito Santo cerca discepoli, non strafottenti che credono di potergli insegnare qualcosa. Non perché lui sia autoimpositivo, no, lui è rispettoso, è umile, parla solamente con chi lo vuole ascoltare, però certamente è verità, quindi non può coesistere con la menzogna o con l'incompletezza o con la mediocrità. Allora insegnerà ogni cosa e ricorderà tutto ciò che io vi ho detto, dice il Vangelo. Gestirà la memoria, gestirà la metabolizzazione dei fatti e metterà al centro dei fatti la parola di Cristo, cioè avere una memoria con un centro, con uno zero di assi cartesiani che valutano tutto secondo la parola di Cristo. È lo stare nella vita sempre centrati su quello che Cristo ha detto al nostro cuore. Lui, parola del Padre, viene rinfrescato continuamente nel nostro cuore dall'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è quella intuizione, quel ricordo della grazia, quel riavere un'altra volta nel cuore quella fiducia che ebbi il giorno in cui capì la mia vocazione, che ebbi il giorno in cui decisi di fare l'opera, non so chi, di sposarsi, chi di servire la società, chi di fare un mestiere in forma cristiana e via dicendo. Ricordare che dietro tutto cielo e terra passeranno, ma le parole di Cristo non passano. Ricordare ciò che è stabile e saper selezionare nella memoria e buttar via le cose che non ci servono a niente. Lo Spirito Santo è un maestro della memoria, un maestro. È bello vivere in sinergia con lo Spirito Santo, che è bello avere sempre qualcosa da imparare.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale. Oggi è venerdì 22 maggio 2026, notizie dalla Chiesa. Non si ottiene la pace con le armi, è urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. L'ha affermato il Papa ricevendo in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad e Sri Lanka. In occasione della presentazione delle lettere credenziali, il Pontefice ha chiesto di promuovere il dialogo per trovare vie di pace e ha ricordato che nessuna nazione, nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il proprio successo in termini di potere o prosperità, trascurando chi vive ai margini. Nel governo della Chiesa bisogna custodire l'ascolto e il bene della comunione, l'ha affermato Leone XIV nell'aula nuova del Sinodo, invitando i moderatori delle aggregazioni laicali riuniti per l'incontro annuale ad esercitare il governo secondo l'ascolto reciproco, la corresponsabilità, la trasparenza e il discernimento comunitario. Conferenza sull'intelligenza artificiale in Vaticano. Umani e macchine sono alleati, ma senza rinunciare al pensiero. La sessione pomeridiana del convegno internazionale all'Urbaniana, ieri, organizzato dal Dicastero per la Comunicazione in collaborazione col Dicastero per la Cultura e l'Educazione e la Fondazione San Giovanni XXIII, si è focalizzata sulla guida dell'innovazione digitale nella consapevolezza della sua ambivalenza. L'auspicio espresso dai relatori è che queste tecnologie diventino strumenti capaci di accrescere le capacità di riflessione critica. Il piano per il futuro dell'Europa contro populismi e guerre giunge dalla Comece. La presidenza della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea è infatti stata ricevuta in udienza da Leone XIV e durante l'incontro i vescovi hanno presentato la proposta di una nuova edizione di Ripensare l'Europa per l'autunno del 2027. Il Catholicos Aram I ha detto: il Libano deve rimanere un esempio. Al termine di 3 giorni di incontri in Vaticano, tra cui un'udienza privata con Papa Leone XIV e la partecipazione all'udienza generale di mercoledì 20 maggio, Aram I Catholicos della Chiesa Apostolica Armena, sede di Cilicia, ha sottolineato la necessità di un rinnovato slancio nel dialogo ecumenico e interreligioso per la pace, in particolare nel paese medio orientale. Governare è discernere e servire, l'ha affermato il cardinale Farrell. Questo l'intervento del prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, che nell'aula nuova del Sinodo, ieri, ha introdotto l'incontro annuale coi moderatori delle associazioni di fedeli, dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità. Il cardinale Farrell ha detto: ci sono i criteri guida che dovrebbero ispirare il compito di chi rappresenta queste realtà. Compito di chi governa deve essere quello di promuovere un discernimento comune per comprendere sempre meglio cosa è essenziale al carisma e cosa invece è secondario e contingente. Il cardinale Cerny ha ricordato i martiri cechi Bula e Drbola, che accettarono il destino con fede incrollabile. L'ha fatto nell'intervento, a cura appunto del cardinale prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, a una conferenza il 20 maggio sui 2 sacerdoti cechi, martiri del comunismo, che saranno beatificati il 6 giugno. Entrambi raggirati e imprigionati a seguito di una trappola ordita da falsi testimoni, subirono violenze e torture che portarono a una distorsione degli avvenimenti e alla forzata firma di false confessioni di colpevolezza. Hanno saputo trasformare però il buio dell'odio e il freddo di un patibolo nel luogo del loro incontro definitivo col Signore. Così i venerabili servi di Dio Jan Bula e Vaclav Drobola, sacerdoti cechi della diocesi di Brno, saranno beatificati il prossimo 6 giugno. Notizie dal mondo. All'Agenzia delle Entrate degli Stati Uniti sarà vietato per sempre di fare accertamenti su Donald Trump, le sue aziende e la sua famiglia. Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha chiuso e sottoscritto un accordo con lo stesso Donald Trump, mettendo fine a una causa da 10 miliardi di dollari che il presidente aveva intentato nei confronti dell'Internal Revenue Service, IRS. Attualmente il procuratore generale, l'equivalente del nostro ministro della giustizia, è Todd Blanche, ex avvocato di Trump. L'IRS è una sorta di agenzia delle entrate statunitense. Nell'accordo è stata aggiunta una clausola che impedisce permanentemente all'istituzione di avanzare pretese o richieste di risarcimento a Trump, la sua famiglia e le sue società per precedenti problemi fiscali. Sono rientrati l'altro ieri sera i primi due cittadini italiani presenti sulla Global Summit Flottiglia in Italia. Si tratta del parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e del giornalista Alessandro Mantovani. L'ha riferito il ministro degli esteri Antonio Tajani. Dopo Giorgia Meloni, Antonio Tajani e vari esponenti e leader di maggioranza e opposizione, anche il presidente Mattarella è intervenuto sul video diffuso dal ministro israeliano Ben-Gvir in cui sbeffeggia gli attivisti della flottiglia, rapiti, legati e tenuti in ginocchio dai militari israeliani. Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo, così ha detto il Presidente della Repubblica. La Cina e la Russia hanno condannato gli interventi statunitensi in Iran e Venezuela. Al termine di un vertice congiunto, Xi Jinping e Vladimir Putin hanno rilasciato una dichiarazione nella quale denunciano attacchi militari traditori contro altri paesi, l'uso ipocrita dei negoziati e l'assassinio di leader di stati sovrani. I capi di Stato di Cina e Russia concordano nella condanna agli attacchi di Trump alla guida suprema iraniana e al presidente Maduro, che avrebbero portato alla destabilizzazione della situazione politica interna di questi stati e la provocazione di un cambio di regime. Il Dipartimento della Difesa statunitense ha ridotto il numero di soldati in Europa per promuovere l'agenda America First. Le brigate da combattimento di stanze in Europa sono passate da 4 a 3, col Pentagono che ha spiegato che in questo modo si torna ai livelli di dispiegamento militare del 2021. La decisione arriva insieme alla pressione di Donald Trump sugli alleati europei affinché investano di più nella propria difesa. Il governo britannico ha deciso di rimuovere alcune sanzioni sul petrolio e sul gas naturale russo. La scelta è stata presa per contrastare l'aumento dei prezzi dei beni energetici e il rischio di penuria di alcuni prodotti, tra cui il carburante per aerei. Attraverso questa decisione, le imprese britanniche potranno importare carburante e gasolio raffinati dal petrolio russo in paesi terzi. Questo tipo di importazioni era stato vietato lo scorso ottobre, mentre l'importazione diretta dalla Russia era stata vietata nel 2022. La Spagna si starebbe spostando a destra, lo mostrano forse i risultati delle ultime elezioni e diversi sondaggi. Questo sarebbe un problema per l'ultimo governo di sinistra d'Europa. Domenica le elezioni regionali in Andalusia sono state vinte dal Partito Popolare di centrodestra. Il Partito Socialista, che governa a livello nazionale, è andato male e non è la prima volta. Negli ultimi mesi si era votato anche in altre regioni, l'Estremadura, l'Aragona e Castiglia e León. In tutte i risultati sono stati simili. Da 7 anni la Spagna è l'unico grande paese europeo ad avere un governo di sinistra. Il primo ministro Pedro Sánchez ha posizioni molto progressiste su diversi temi, come la parità di genere o le politiche ambientaliste. Recentemente ha iniziato a regolarizzare centinaia di migliaia di migranti irregolari. In politica estera è molto critico nei confronti degli Stati Uniti e di Israele e il suo governo è uno dei pochi che in Europa hanno riconosciuto la Palestina. La destra però è in crescita. Quest'anno non ci saranno altre elezioni, ma nel 2027 si voterà per le amministrative e per le legislative.
4: Notizie dall'Italia. Indipendentemente dal giudizio che io do sulla flottiglia, perché non mi pare che ottenga grandi risultati per Gaza, però non si possono non rispettare i diritti umani e la condanna è totale. Sto già parlando anche in queste ore con tutti i ministri europei perché ci possa essere una decisione in tempi rapidi che infligga sanzioni al ministro Ben-Gvir. Lo ha detto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, arrivando alla ministeriale NATO, confermando di averne parlato con la controparte tedesca. La Germania sta seguendo con attenzione. Vediamo, toccherà loro dire quello che vogliamo fare. Il taglio delle accise su gasolio e benzina sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno e saranno dati sostegni agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale. Lo deciderà con un decreto legge il Consiglio dei Ministri convocato alle 19 di quest'oggi. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti lo ha anticipato al Festival dell'Economia di Trento e ha aggiunto che ci sarà anche un provvedimento a favore dell'ex Silva. In Italia non sono mai nati così pochi bambini. L'Istat nel rapporto annuale racconta un paese di culle vuote e mamme in affanno, povere di tempo, discriminate sul lavoro e con sulle spalle la gran parte del lavoro domestico. Anche per questo la propensione ad aver figli continua a diminuire. Ne nascono appena 1,14 per donna. Tanti bambini rimangono nei sogni dei genitori. Il 62,2% di chi non intende avere figli in futuro afferma che li desidera ma non può averli, per problemi economici o di varia natura. Molti meno, appena il 5,5%. 100 non vedono bambini nel proprio progetto di vita. Gli altri hanno già i figli che desiderano. Tra quelli che rinunciano, 2,8 milioni di persone sentono appunto il peso delle difficoltà economiche, della mancata di certezze lavorative. Altri 763.000 vedono un limite nei bisogni di cura dei propri genitori anziani e per 1,3 milioni il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato per problemi di età o di fecondità. Le gravidanze infatti in generale avvengono sempre più tardi, in media a 32,7 anni e aumentano le donne incinte over 40. Le famiglie così si restringono sempre di più. Mostre, convegni e cortei nella giornata della memoria per Falcone. A Palermo i ministri dell'interno, della cultura, dello sport e della giustizia per l'inaugurazione del Museo del Presente e il tradizionale appuntamento sotto l'albero Falcone. Sono solo alcuni degli appuntamenti organizzati per il 34esimo anniversario della strage di Capaci, l'attentato nel quale morirono i magistrati Falcone, Morvillo e gli agenti della scorta Schifani, Di Cillo e Montinaro. Si comincia quest'oggi con due iniziative dedicate al rapporto tra sport, legalità e contrasto alle mafie, tra Monreale e Corleone. Ed è morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre. Aveva 76 anni. Dalla sua visione è nata anche l'Università di Pollenzo. Tra i molti, anche proprio Slow Food, che lo ricorda poche ore dalla morte, promettendo che la sua energia, la sua straordinaria empatia, la sua voglia di fare e il suo esempio di vita saranno la forza che guiderà tutti noi. Queste le loro parole. La nota attrice Monica Bellucci, star due volte a Cannes, serve l'arte in un mondo in crisi, commenta. L'attrice torna al festival con due ruoli, in Histories de la Nuit e Butterfly Jam. Quando penso a Cannes vedo Monica e quanto ha detto qualche giorno fa l'ex marito Vincent Cassel rispondendo ad una domanda su quale donna di oggi per lui simbolizzi il festival. Notizie locali. Se l'unione fa la forza, il territorio pordenonese è deciso a restare più unito che mai per opporsi al recente piano dei tagli di Electrolux. Con 1700 esuberi su circa 4500 dipendenti solo in Italia, pari a quasi il 40% della forza lavoro. Ed è proprio nella sala consigliare intitolata Lino Zanussi a Porcia che ieri i sindaci del pordenonese, le segreterie sindacali territoriali e le RSU dello stabilimento hanno sottoscritto un documento in vista del tavolo convocato al Ministero delle Imprese del Made in Italy lunedì. Si chiede così che si ritirino immediatamente le ipotesi di chiusura e le eccedenze annunciate. Inoltre si è chiesto che venga respinto nettamente il piano di riallocazione presentato da Electrolux. Si desidera che l'azienda presenti un piano industriale di vero rilancio che preveda investimenti negli stabilimenti italiani e nuovi progetti a salvaguardia dei siti produttivi e dell'occupazione. Per questo occorrerà che il governo e la regione assumano un ruolo attivo e di stretta garanzia, affrontando con strumenti straordinari il tema centrale del futuro produttivo, della salvaguardia delle competenze e della tutela strategica di tutta la filiera dell'indotto. Terapia intensiva a prova di pandemia, una buona notizia. Sono terminati ufficialmente i lavori al reparto di rianimazione del nuovo ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, con il trasferimento dal vecchio presidio previsto entro metà giugno. Il reparto è stato adeguato ai parametri del decreto rilancio 2020 del periodo Covid. Aumenterà dunque i posti della terapia intensiva, che a Pordenone passano da 10 a 15, 3 in più anche a San Vito al Tagliamento. Per quanto riguarda l'area subintensiva, 18 posti ordinari potranno essere convertiti in letti subintensivi. L'intervento, sostenuto principalmente con i fondi del PNRR, è di 2.400.960.000 euro. La polizia locale di Pordenone sperimenterà a partire da ottobre 2026 un ufficio mobile itinerante che porterà il presidio delle forze dell'ordine direttamente nelle diverse zone della città. L'iniziativa, presentata durante una riunione di maggioranza, punta a rafforzare il contatto tra istituzioni e cittadini, rispondendo non solo ai dati sulla sicurezza, ma anche alla percezione che la comunità ha della propria incolumità. L'amministrazione comunale è partita da un dato di partenza favorevole. Secondo le rilevazioni disponibili, Pordenone figura tra le città più sicure d'Italia. Tuttavia il sindaco Alessandro Basso sottolinea che i numeri non bastano. I dati ci dicono che Pordenone è una città sicura, afferma, ma governare significa anche guardare oltre le statistiche. Sappiamo che la percezione della sicurezza è parte integrante della qualità della vita e su questo c'è ancora lavoro da fare. L'ufficio mobile va in questa direzione. Nell'arco del mandato investiremo anche su illuminazione e videosorveglianza, afferma Basso, strumenti da potenziare sia in centro che nelle periferie, perché ogni parte della città merita la stessa attenzione. Pordenone e Porcia fanno squadra per diventare comunità amiche della demenza. Il percorso di candidature è stato presentato dall'assessore alle politiche sociali e alle pari opportunità Guglielmina Cucci e dall'assessore al benessere sociale Adriana Checchin, la prima in rappresentanza di Pordenone, la seconda per Porcia. Inclusione quindi e sostegno alle famiglie sono proprio questi gli elementi che rendono un territorio accogliente, aperto e accessibile a tutti, comprese le persone fragili, ed è su questa direzione che si muove l'unione tra Pordenone e Porcia. A 35 anni alla guida del consorzio agrario, il consiglio di amministrazione ha scelto Matteo Zolin, imprenditore agricolo di Magnago e presidente di Coldiretti Pordenone. Al suo fianco, confermato Pier Giovanni Pistoni come vicepresidente. Un documentario sugli Earth, Wind and Fire, ospiti del Pordenone Blues Festival. Il film, diretto dal musicista e regista premio Oscar Ashmir Questlove-Thompson, debutterà in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival fondato da Robert De Niro. L'appuntamento con questo noto gruppo per il Pordenone Blues Festival è per il prossimo 10 luglio. Il documentario ripercorrerà la carriera dell'iconica band vincitrice di 9 Grammy Award. Dal Bellunese, una delle opere simbolo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma anche la più discussa, la più contestata, la più travagliata. Ora, la cabinovia Apollonio Socrepes finisce sotto la lente della procura. Nella giornata di ieri sono scattate perquisizioni tra Cortina, Roma, Milano, Brescia e Napoli, nell'ambito di un'indagine per turbata libertà della gara d'appalto. Nel mirino degli investigatori le procedure che hanno portato all'affidamento dei lavori dell'impianto, con accertamenti sulle sedi di Simico Spa, società committente, e di Graffer SRL, impresa esecutrice, oltre che nei confronti dei tre indagati, tra i quali Fabio Massimo Saldini, commissario di governo e amministratore delegato di Simico. L'ipotesi è quella di possibili accordi collusivi o modalità fraudolente che avrebbero orientato l'assegnazione dell'appalto. Ma c'è un nodo ancora più pesante, quello dei tempi. La procura ipotizza infatti che fosse già chiaro, fin dall'inizio, che l'impianto non sarebbe stato pronto per l'avvio dei giochi di febbraio 2026. Un sospetto che pesa su una vicenda che ben prima dell'inchiesta penale era già diventato uno dei dossier più complicati dell'intero programma olimpico. Il verde cittadino sempre più al centro dello scontro, prima i tigli di via Feltre, ora gli ippocastani di viale Fantuzzi. A Belluno il fronte degli abbattimenti apre un nuovo caso. A sollevare la questione sono Italia Nostra e il gruppo di intervento giuridico, che il 20 maggio hanno presentato un'istanza di accesso civico e informazioni ambientali, chiedendo chiarimenti sul previsto taglio di decine di alberi lungo il viale. L'intervento rientra nel progetto SISUS per lo sviluppo urbano sostenibile e prevede la sostituzione completa del filare di ippocastani. Ma è proprio questa impostazione a finire sotto accusa. Secondo le associazioni si procederebbe ad un abbattimento generalizzato, senza distinguere tra le piante realmente compromesse e quelle in buone condizioni. Summerfest ridimensionata diventa Forte Feste, il volontariato non ce la fa. Dopo decenni di attività, il gruppo di volontari che organizza la storica festa di inizio estate ha deciso di rivoluzionare la manifestazione, passando dalla tradizionale 4 giorni a un unico evento di 12 ore tra musica, spettacoli e giochi. Sarà la ditta Asolo Costruzioni e Restauri ad eseguire i lavori di completamento degli interventi destinati a garantire la piena fruizione degli spazi dei palazzetti cingolani a Feltre. Nel 2021 il comune di Feltre aveva candidato a un bando regionale l'intervento di miglioramento sismico della storica struttura in un edificio pubblico considerato strategico in caso di emergenze. Lo storico palazzo che si affaccia sulla centralissima Piazza Maggiore ospita attualmente buona parte degli uffici comunali, oltre all'ufficio turistico cittadino. Grazie al bando il comune ha ottenuto un finanziamento con risorse che hanno consentito di realizzare tra il 2024 e parte del 2025 gli interventi previsti. Non tutte le opere programmate però sono state completate poiché i fondi disponibili non erano sufficienti. L'amministrazione comunale, spiega l'assessore Andrea Bona, ha quindi candidato ulteriori lavori a un bando del Fondo Sviluppo e Coesione, riuscendo a ottenere altri fondi che permetteranno ora di avviare una nuova tranche di interventi. Una giornata tra vento, vele e nodi per gli studenti delle classi seconde delle scuole di Lamosano e Tambre, protagonisti nei giorni scorsi del progetto Vela Scuola al Centro Nazionale Velico della Lega Navale Italiana di Belluno, sulle acque del lago di Santa Croce. L'iniziativa ha permesso ai ragazzi di avvicinarsi al mondo della vela attraverso un'esperienza pratica e formativa. Notizie dal mondo dello sport, non più una partita decisiva come quella persa in Norvegia 3-0 e poi spareggi più facili, almeno sulla carta, visti i precedenti. Cambia il sistema UEFA di qualificazioni mondiali 2030 e dopo tre mancate qualificazioni l'Italia del calcio prova a fare i conti con quello che l'aspetta per ritornare a giocare una Coppa del Mondo a 16 anni di distanza dall'ultima volta e chiudere così l'era del declino. E dal tennis a Roland Garros, Sinner parte dal francese Tabor, c'è il caso premi, il sorteggio a Parigi, i tennisti riducono le interviste, contestano il montepremi. E dal ciclismo Giro, colpo di Seghers, Sanovi Ligure, Eulalio ancora in maglia rosa, il belga beffa tutti nella 12ª tappa, giornata targata Bahrain. E dalle corse della MotoGP Alex Marquez salterà il Mugello e anche il GP d'Ungheria, l'annuncio del team Gresini, lo spagnolo deve recuperare dopo l'incidente in Catalogna. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi venerdì 2 maggio avremo cielo sereno poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Durante il pomeriggio sulla zona montana cielo da poco nuvolosa variabile con la possibilità di qualche rovescio di qualche locale temporale. Domani, sabato 23 maggio, cielo in prevalenza sereno. Tuttavia il pomeriggio sulla zona montana sarà probabile la formazione di modesta nuvolosità, ma con bassa probabilità di qualche rovescio. A Trieste sul Carso, probabile presenza di borino per gran parte della giornata. Sulle altre zone, venti a regime di brezza. Tendenza per dopodomani, domenica 24 maggio, cielo sereno poco nuvoloso con temperature estive. Nel pomeriggio sulla zona montana sarà possibile qualche rovescio temporalesco. Sulla costa probabile borino al mattino, specialmente ad est, in giornata 20 regimi di brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 10 gradi e una massima di 31. Bene amici ascoltatori, allora concludiamo così questa edizione quotidiana del Radio Giornale curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui, vi auguriamo un buon venerdì e un buon proseguimento di ascolto sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: Dio invisibile non ci ha amato a parole, ma fino a inviarci, visibile, il suo figlio unigenito, Gesù. Non contentiamoci allora delle parole, a queste facciamo seguire i fatti. Soltanto così daremo corpo all'amore.
1: Ben fatto è meglio che ben detto.
0: Velleitari lo siamo un po' tutti. Per questo spesso, dopo aver parlato e assicurato a parole chissà quale interessamento, facciamo macchina indietro, soddisfatti di una frase bella e incisiva, di un gesto anche simpatico e promettente, ma che restano soltanto segni di assicurazioni verbali che non hanno poi seguito. Dimentichi che restano chiacchiere le parole quando ad esse non seguono i fatti. È chiaro però che non dobbiamo esitare a proclamare il bene, a lodare il giusto, a stigmatizzare il male. L'annuncio verbale è legittimo, valido e spesso doveroso. Soprattutto non ci stanchiamo di annunciare il Vangelo. È la missione di noi cristiani. Però procuriamo di operare con coerenza. Aggiungiamo alle parole i fatti. Fra l'altro, questi sono le più credibili pezze di appoggio e le più eloquenti dimostrazioni della verità delle parole annunciate. E non adattiamo la morale ai nostri comodi. Questa è la tentazione di sempre, ma è soprattutto la tentazione dell'uomo contemporaneo. In un'epoca di autosufficienza, qual è quella che stiamo vivendo, in cui abbiamo raggiunto e continuiamo a raggiungere mete impensate, specialmente nello sviluppo della tecnica, siamo tentati maggiormente di crederci noi gli arbitri di tutto, anche del bene e del male. E il primo rischio è quello di adattare la morale ai nostri comodi, alle nostre presunte giuste esigenze, e di legalizzare quello che ci fa comodo. È indispensabile vincere questa tentazione e porci in un atteggiamento di umiltà e di disponibilità. Così soltanto si potrà contribuire al vero, autentico progresso dell'uomo.
1: Alla sera della vita saremo giudicati sull'amore.
0: È vero, non saranno le grandi imprese, i ricchi risultati o il successo quelli che conteranno alla fine della nostra esistenza terrena, ma l'amore che avremo coltivato, realizzato e fatto crescere e ingigantire nella nostra vita. Non conterà neppure se saremo stati zelanti per la giustizia, impegnati per l'ordine o per la custodia delle sane tradizioni, se tutto questo lo avremo fatto senza amore. Addirittura anche il peccato potrà essere riscattato dall'amore e divenire pedana di lancio per la salvezza. Molto le è stato perdonato perché molto ha amato. Queste parole di Cristo nei riguardi della peccatrice sono la più consolante prospettiva per noi che siamo e restiamo peccatori. Cristo ha istituito un'economia di carità che è valida sempre e in ogni momento. Tutto il tempo che viviamo è tempo di carità. È come rivivere il mistero stesso di Cristo, che è amare, donarsi, servire, sacrificarsi per gli altri. Ed è qui che si gioca il nostro destino. Alla sera della nostra vita saremo giudicati sull'amore. Promuoviamo dunque la civiltà dell'amore. Creati per amare, a questo siamo chiamati. L'uomo fatto a immagine di Dio, che è amore, è chiamato ad amare e a realizzarsi amando. E la civiltà dell'amore è la risposta più autentica a questo piano di Dio. La civiltà dell'amore. Un mondo, una società da cui vengono bandite la violenza e la sopraffazione, in cui la solidarietà e l'aiuto vicendevole siano le norme più seguite. Sogni. Eh sì, purtroppo, perlomeno sino a quando non intendiamo entrare con decisione e serietà di impegni nel progetto di Dio. Non attendiamo però per deciderci a fare la nostra parte che tutto sia già realizzato e finito. Facciamola la nostra parte. Cerchiamo, se occorre, di tracciare il cammino. Questo è il nostro compito. La civiltà dell'amore inizia da noi.
2: Siamo implicati e interpellati dalla parola di Dio che si rivolge alla profondità del cuore dell'uomo.
0: Dio esce dal suo silenzio e parla all'uomo. Gli rivela se stesso e il suo progetto nei riguardi degli uomini. Il suo disegno è di stringere un'alleanza di amore. Vuole attrarre l'uomo alla sua altezza, introdurlo nella sua famiglia. L'essere di Dio è amore. E l'amore ha il desiderio di condividere ogni cosa. E questo Dio amore ci parla, ci rivela, ci manifesta il suo desiderio e ci propone di ricambiare il suo amore. Non ci chiede di rinunziare alla nostra libertà, tutt'altro. Chiede alla nostra libertà il consenso ad allacciare con lui un rapporto di amore eterno. È lui che prende l'iniziativa, è lui che invita, che chiama al dialogo, è lui che si mette sulla nostra strada. Ma non per un incontro fuggevole, come di due che si incontrano, si salutano anche con gioia e affetto, ma poi si separano per andare ognuno per la sua strada. No, il suo incontro è destinato a perpetuare una presenza, la sua presenza. I due discepoli di Emmaus erano ormai sfiduciati, scoraggiati. Se ne stavano tornando a vivere la vita che conducevano prima di incontrarsi con Gesù. Forse ci troviamo anche noi in una situazione analoga. Ma anche per noi Gesù si mette sulla nostra strada. Vuole fare il nostro stesso percorso. Vuole camminare con noi.
2: Ai vostri occhi sono stati dipinti i tratti di Gesù Cristo crocifisso.
0: Il crocifisso è l'immagine più soave e gioiosa, perché esprime e manifesta l'immenso amore che Dio ha per noi. È l'immagine che tradizionalmente la Chiesa e la liturgia presentano di continuo ai nostri occhi, quasi un invito a guardare e a meditare su di essa. Il crocifisso è un mistero profondissimo e insieme il più dolce e consolante. Su di essa. Il crocifisso è un mistero profondissimo e insieme il più dolce.

0: Il crocifisso è la rivelazione incredibile dell'amore di Dio per l'uomo. Ma quest'amore non significa che possiamo pretendere che Dio sia sempre dalla nostra parte. Sono la nostra speranza e le nostre preghiere costanti a farci trovare noi dalla parte di Dio. È la tentazione di sempre cercare di avere Dio dalla propria parte. È comodo poter contare per tutti i nostri bisogni e le nostre esigenze su Dio. Su Dio che mi dà la salute, che mi libera dai pericoli, che mi protegge nelle avversità, che insomma mi fa dormire tranquillo. Ridurre la preghiera e il rapporto con Dio a una forma assicurativa, per cui io gli offro delle prestazioni di servizio e lui mi garantisce la tranquillità, è il rischio di ogni uomo e purtroppo anche di ogni cristiano. Eccomi, sono l'ancella del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. Queste parole, pronunciate dalla Vergine Maria, ci indicano chiaramente cosa significa mettersi dalla parte di Dio.
1: Dio parla all'uomo per esprimergli il suo amore. Attende dunque dall'uomo una risposta di amore.
0: A rifletterci con un po' di serietà e di costanza si rimane nel contempo meravigliati e commossi dalla proposta di Dio. E purtroppo dobbiamo constatare che non lo facciamo mai abbastanza. Ci abbiamo fatto l'abitudine e con grande difficoltà sappiamo penetrare nel cuore di questa rivelazione, che dovrebbe essere veramente sconvolgente. Sta proprio qui la nostra difficoltà a rispondere a Dio con una risposta di amore. Ecco perché riflettere sempre più e sempre più profondamente sull'amore con cui Dio ci ama dovrebbe divenire il nostro itinerario più comune, la pista più battuta, per costruire ogni giorno e sempre più ricca la nostra risposta di amore. San Giovanni afferma: noi abbiamo creduto all'amore. Che possa essere vera anche per noi questa affermazione.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

22 maggio 1937. Oggi fa un caldo così soffocante che è difficile sopportarlo. Tutti desiderano la pioggia, ma la pioggia non viene. Da alcuni giorni il cielo si riempie di nubi, ma la pioggia non riesce a cadere. Quando ho osservato le piante assetate di acqua, ne ho provato compassione ed ho deciso di recitare la coroncina fino a quando Dio avesse mandato la pioggia. Ho recitato quella preghiera per 3 ore senza interruzione e dopo la merenda il cielo si è coperto di nuvole e una fitta pioggia è caduta sulla terra. E così il Signore mi ha fatto capire che con questa preghiera si può ottenere tutto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

la corona della vita. I misteri di Gesù Cristo. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente.

Oggi contempliamo il quarto mistero doloroso, la salita al Calvario. Nessuno di noi sale al Calvario volentieri, questo è certo, e c'è di che raffreddare le nostre emozioni illusorie. Del resto, tutto è scritto nel Vangelo. È il Cireneo che aiuta Gesù a portare la croce. Ma chi era questo uomo di Cirene, appunto, una regione semipagana, tra l'altro, dove il culto non poteva essere osservato in tutta la sua purezza legale e quindi secondo i precetti di Mosè? Era uno che ritornava dalla campagna dopo una giornata di duro lavoro. Si trovò di fronte a una scena abbastanza normale per quei tempi, cioè uno squadrone di polizia che conduceva al supplizio un poveraccio accusato di sedizione, dunque di avere cospirato contro il potere di Roma, inviso agli scribi e ai farisei, perciò alle persone più in vista e verosimilmente più pie di tutto Israele. Che cosa avrà pensato quando i romani lo fermarono dal suo ritorno a casa e lo caricarono di una pesante trave di legno? Non credo che sarà stato molto contento, e mi pare ragionevole pensare che lo avrà fatto di malavoglia. Ma perché proprio a me è successa questa scocciatura? Non mi bastavano i miei problemi? Potrebbe aver pensato. Ma non potevano prendere un altro, magari uno dei suoi discepoli, visto che ne aveva? Che c'entro io, che voglio solo tornarmene a casa? Non so se avrà capito subito chi aveva davanti, e dubito che abbia immediatamente ricordato le parole stesse di Gesù: chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Eppure, nei fatti, lui è stato il primo ad obbedire letteralmente a questo comando di Cristo stesso. Tutto questo mostra chiaramente come le croci delle quali ci troviamo carichi, siano le nostre oppure quelle degli altri, non sono e non possono essere subito abbracciate con gioia. Sarebbe inumano pensarlo, e sarebbe una falsa mistica quella che fa appello a un malinteso senso di sacrificio per farci trovare bello quello che è evidentemente brutto. In realtà, di fronte alle croci ci rendiamo conto, quando lo Spirito ci ricorda le parole di Gesù, che quel che poteva essere una maledizione e poteva essere vissuto solo come un peso schiacciante, può essere vissuto invece nella fede e nell'amore.

E così, io penso che il Cireneo, magari non all'inizio della salita al Calvario, però sicuramente alla fine, vedendo colui al quale aveva controvoglia prestato il suo aiuto, si sia commosso per la sua sorte e, pur senza sapere chi in realtà fosse, sia stato in fondo contento di averlo così consolato, anche se non poté fare nulla per sollevarlo dalla sorte che lo attendeva. Anche a noi può capitare questo. Se ci accostiamo al prossimo per sollevarlo, o se più frequentemente lui si accosta a noi per chiedere aiuto, la nostra prima risposta può essere di fastidio o di ripulsa, ma possiamo lasciarci prendere dalla compassione e vivere quel peso che ci è dato da portare come una grazia e non come una dura necessità. E naturalmente anche quando ci capitano le nostre croci personali, quei pesi umilianti dei quali non riusciamo a liberarci, in generale tutte quelle realtà che ci schiacciano e contro le quali non possiamo fare niente. Intendo dire che la passione di Cristo trasforma in opportunità di bene quel che si presenta solamente come una dura ineluttabilità del male. Passione di Cristo, confortami, diceva un'antica preghiera, e noi possiamo riprenderla, magari mettendo il verbo che preferiamo: sostienimi, illuminami, rafforzami, o quel che volete. Impariamo a vivere nella fede e nell'amore non solo il bene della vita, ma anche il male. Risuonano ancora le parole del Signore: prendete il mio gioco su di voi, perché il mio gioco è dolce e il mio carico leggero. E quella trave della croce fu certo un gioco per il nostro Cireneo, il primo discepolo del Salvatore. Il gioco, nella scrittura, è la disciplina, l'insegnamento del saggio. E così Gesù ci si presenta come la vera sapienza che ci indica la vera strada. Se il mondo ci addita la strada del comando, del successo, di un posto sempre più importante, e per questo ci propone dei giochi veramente pesanti, impegni gravosi ed ardui che promettono di realizzare le nostre voglie, Gesù ci propone, al contrario, la strada del servizio, della fedeltà quotidiana, dello stare al proprio posto. Sembra un gioco, ma è invece liberante, e solo chi è libero davvero può abbracciarla e perseguirla. E questo è dono della verità, che è Gesù stesso. La verità ci fa liberi, mentre il mondo mente e inganna. Concludiamo con le parole di Sant'Ignazio: di modo che tre siano i gradini: il primo, povertà contro la ricchezza; il secondo, ignominia o disprezzo contro l'onore mondano; il terzo, umiltà contro la superbia.

Padre mio, mi sono affezionato alla terra quanto non avrei creduto. È bella e terribile la terra. Io ci sono nato quasi di nascosto. Ci sono cresciuto e fatto adulto in un suo angolo quieto, tra gente povera, amabile ed esecrabile. Mi sono affezionato alle sue strade. Mi sono divenuti cari i poggi e gli uliveti, le vigne, perfino i deserti. È solo una stazione per il figlio tuo, la terra, ma ora mi addolora lasciarla. E perfino questi uomini e le loro occupazioni, le loro case, i loro ricoveri, mi dà pena doverli abbandonare. Il cuore umano è pieno di contraddizioni, ma neppure un istante mi sono allontanato da te. Ti ho portato perfino dove sembrava che non fossi o avessi dimenticato di essere stato. La vita sulla terra è dolorosa, ma è anche gioiosa. Mi sovvengono i piccoli dell'uomo, gli alberi e gli animali. Mancano oggi qui, su questo poggio che chiamano Calvario. Congedarmi mi dà angoscia più del giusto. Sono stato troppo uomo tra gli uomini o troppo poco? Il terrestre l'ho fatto troppo mio o l'ho rifuggito? La nostalgia di te è stata continua e forte. Tra non molto saremo ricongiunti nella sede eterna. Padre, non giudicarlo questo mio parlarti umano quasi delirante. Accoglilo come un desiderio d'amore. Non guardare alla sua insensatezza. Sono venuto sulla terra per fare la tua volontà. Eppure talvolta l'ho discussa. Sii indulgente con la mia debolezza, te ne prego. Quando saremo in cielo, ricongiunti, sarà stata una prova grande ed essa non si perde nella memoria dell'eternità. Ma da questo stato umano d'abiezione vengo ora a te, comprendimi, nella mia debolezza. Mi afferrano, mi alzano alla croce piantata sulla collina. Ai, padre, mi inchiodano le mani e i piedi. Qui termina veramente il cammino. Il debito dell'iniquità è pagato all'iniquità. Ma tu sai questo mistero. Tu so.

la corona della vita. I misteri di Gesù Cristo. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Rosario Tronnolone.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagellato, assai.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi coronati.

0: Lasci dal male. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.

0: prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, l'inferno fino al fondo dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia, dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

aiuto contro ogni sventura. Madre sollecita verso tutti i dolori.

0: del mondo, esaudici, Signore, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
2: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
2: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
2: Amen.
0: Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Voci nel deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che è da sempre dura in eterno per quanti lo temono. E noi vogliamo iniziare questa breve riflessione, fratelli, invocando lo Spirito Santo. Manda il tuo Spirito, Signore, e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Padre misericordioso, tu hai creato ogni cosa con la potenza del tuo amore, con la potenza del tuo Spirito di santità e di amore. E tu avvolgi ogni creatura e non disprezzi nulla di quanto è creato. Dona anche a noi, nel nome di Gesù, tuo Figlio, nostro Signore, di essere potentemente rafforzato nell'uomo interiore, di essere ricolmi dello Spirito del tuo amore, perché sottomessi a te, in obbedienza alla fede e unita a Gesù, nello spirito d'amore diventiamo tutti creature nuove e conseguiamo quel progetto di salvezza che tu operi in mezzo a noi. A te lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. La giornata di oggi, fratelli, nella Chiesa è particolarmente rallegrata dalle memorie di Santa Rita da Cascia. In certe inchieste che sono state fatte sulla devozione del popolo di Dio, Santa Rita da Cascia in Occidente ha una grande devozione da parte del popolo e anche una grande simpatia, perché lei è stata sposa, è stata madre, è stata vedova, è stata religiosa e ha affrontato situazioni aberranti come la morte del marito, ma il marito prima di essere ucciso a sua volta aveva ucciso contro ogni aspettativa di Rita, che aborriva la violenza, e i figli dopo la morte del padre non si furono istigati alla vendetta verso il padre, e Rita preferiva avere i figli morti piuttosto che peccatori, e fu esaudita dal Signore. E la sua vita quindi è stata segnata da sofferenze atroci come quella dell'assassinio operato da suo marito, poi dall'assassinio subito da suo marito, dalla morte prematura dei figli, e volle a tutti i costi entrare in monastero. Alcuni dicono che le porte per lei si aprirono in modo misterioso perché trovava opposizione, ma essi non la volle a tutti i costi. Un giorno, narrano le storie, che lei partecipò a una santa messa e ascoltò l'omelia di San Giacomo della Marca, un santo contemporaneo di San Bernardino da Siena, e tutti e due, frati francescani, vollero scegliere la forma rigida della regola di San Francesco e fino a fondare, a dare inizio a una nuova corrente religiosa, quella dei frati minori. E fu talmente toccato dalla descrizione della passione di Gesù fatta da questo santo frate che lei fu colpita profondamente, rimase in preghiera tanto tempo in contemplazione della passione di Gesù che volle parteciparle alla sua passione. È una spina della corona che Gesù portava sul capo, quella del crocifisso, si staccò dall'immagine e andò a conficcarsi sulla fronte di Rita, che per tutto il resto della sua vita ebbe questa grande sofferenza, con grande gioia di poter partecipare alla passione di Cristo. E appunto la sua figura di sposa santa, di madre santa, e di contemplativa santa affascina molti cuori e in giro per il mondo è molto seguita. In Libano Santa Rita è molto nominata, ma anche per lei hanno costruito dei santuari molto famosi e ricercati, e la sua santità è alla portata della gente perché ha praticato la santità nella vita coniugale, nella vita della ragazza prima e nella vidovanza, infine nella vita religiosa, e in tutte questi aspetti della vita lei si è sempre mantenuta fedele a Gesù Cristo, immolandosi totalmente, mettendo Gesù come il primo amore della sua vita. E chiediamo a Santa Rita, fratelli carissimi, di stimolare tutta la Chiesa a seguirla nel suo esempio, innamorarci di Gesù Cristo, crocifisso, morto e risorto per noi. Gesù lo dobbiamo sempre identificare come colui che ha dato la vita per la salvezza dei peccatori, altrimenti diventa un personaggio mitico. No, ha una qualifica ben chiara: è venuto Gesù a morire per i nostri peccati, ha pagato nel suo sangue le nostre colpe, ha accettato l'umiliazione più grande che potesse avere, perdendo anche la stima, anche la dignità umana, pur di salvarci. Questo è Gesù. Quando guardiamo Gesù, cerchiamo di dare una identità. Ha sofferto il crocifisso, morto e risorto per noi, crocifisso prima di tutto. Ci ha amato fino alla morte e alla morte di croce. E nella liturgia di oggi, fratelli, ci fermiamo soltanto qualche istante a considerare il brano del Vangelo. Dopo la risurrezione, Gesù apparve più volte ai discepoli a Gerusalemme, ma poi anche in Galilea. In una di queste manifestazioni, Gesù si fece trovare sulla sponda del lago di Tiberiade dopo che Pietro e altri apostoli erano andati a pescare, ma non avevano pescato nulla. E allora Gesù ordinò loro di spostare la rete a un'altra parte e fecero una pesca miracolosa. Giovanni riconobbe che era Gesù e lo disse a Pietro, che si tuffò in acqua per arrivare prima degli altri, prima che scaricassero il pesce. E Gesù fece trovare del pesce già cucinato per loro. Poi Gesù si avvicinò a Pietro, che l'aveva rinnegato 3 volte per paura. Pietro amava Gesù, ma non voleva rischiare la vita. E Gesù per ben 3 volte gli chiese: Pietro, mi ami tu più di costoro? E San Pietro: Signore, tu lo sai. E però rimase turbato che Gesù gli chiedesse per 3 volte: mi ami tu? 3 volte aveva detto di non conoscerlo. Gesù non lo rimprovera, non lo castiga, gli fa riparare le offese con 3 atti d'amore. E lo fa, e questo fa anche con ciascuno di noi. Pietro, mi ami tu? Signore, tu lo sai, pasci le mie pecorelle, pasci le mie pecorelle. Poi Gesù gli annuncia anche la passione: oggi vai dove vuoi, ma un giorno ti condurranno dove tu non vuoi. E infatti la tradizione ci racconta che San Pietro fu crocifisso a Roma, ma sentendosi indegno di morire come era morto nostro Signore, si fece crocifisso con la testa in giù. Questa domanda oggi, Signore, fratelli, lo chiede anche a noi: mi ami tu? Mi ami tu, ma come mi stai amando? Mi stai amando col cuore, nel sacrificio, nella dedizione, perché l'amore si manifesta nel sacrificio, non nel godimento, nel sacrificio. Signore Gesù, forma anche noi il sacrificio, come hai formato Pietro, come hai formato tutti gli altri apostoli, come hai formato Santa Rita, e dona a tutti noi, Signore, la grazia di riamarti, non come ci ami tu, perché non ne siamo capaci, ma condotto noi stessi. Dacci quell'umiltà nel lasciarci formare da te, a seguirti per la via dell'amore, tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, che vuoi che tutti i tuoi figli siano ripieni di Spirito Santo, in questi giorni di Pentecoste, dona a tutti noi la grazia di seguire Gesù e di sporgigliarci di noi stessi, affinché non siamo più noi a vivere, ma Lui in noi. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E l'amore materno che è manifestato a Santa Rita si estenda anche a ciascuno dei tuoi figli che in questi giorni celebrano la discesa dello Spirito Santo. A Gesù la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Radio Voci nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Alleluia.

0: Inno. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato.
1: O dolce e consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima.
0: Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi 7 doni, suscita in noi la parola.
1: Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore.
0: Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male.
1: Luce ed eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen.

0: Io sono il Signore che ti salva, io il tuo Redentore. Alleluia. Lodate il nome del Signore, lodate lo servi del Signore. Voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio.
1: Lodate il Signore è buono. Cantate inni al suo nome, perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso.
0: Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi.
1: Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi.
0: Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle sue riserve libera i venti.
1: Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri.
0: Colpì numerose nazioni e uccise re potenti: Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan.
1: Diede la loro terra in eredità a Israele, eredità a Israele, suo popolo.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Io sono il Signore che ti salva, io il tuo Redentore. Alleluia.
1: Benedetto il regno che viene, benedetto il figlio di Davide. Alleluia.
0: Salmo 134. Dio solo è grande ed eterno. Il Verbo era Dio, si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
1: Signore, il tuo nome è per sempre. Signore, il tuo ricordo per ogni generazione.
0: Il Signore guida il suo popolo, si muove a pietà dei suoi servi.
1: Gli idoli dei popoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono.
0: Hanno orecchi e non odono, non c'è respiro nella loro bocca, sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida.
1: Benedici il Signore, casa di Israele, benedici il Signore, casa di Aronne, benedici il Signore, casa di Levi. Voi che temete il Signore, benedite il Signore.
0: Da Sion sia benedetto il Signore, che abita in Gerusalemme.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Benedetto il regno che viene, benedetto il figlio di Davide. Alleluia.
0: Cantiamo al Signore, è veramente glorioso. Alleluia.
1: Cantico dell'Apocalisse, inno di adorazione e di lode.
0: Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente. Giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti.
1: Chi non temerà il tuo nome, chi non ti glorificherà, o Signore? Tu solo sei santo.
0: Tutte le genti verranno a te, Signore. Davanti a te si prostreranno, perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Cantiamo al Signore, è veramente glorioso. Alleluia.

0: Dalla lettera ai Galati. Camminate secondo lo spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. Il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Se pertanto viviamo dello spirito, camminiamo anche secondo lo spirito. E fonderà il suo spirito sopra ogni uomo. Alleluia, alleluia.
1: E fonderà il suo spirito sopra ogni uomo. Alleluia, alleluia.
0: Farà prodigi nel cielo e sulla terra. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E fonderà il suo spirito sopra ogni uomo. Alleluia, alleluia.
1: Maria, madre di Gesù, i discepoli rimanevano insieme, unanimi nella preghiera. Alleluia. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
0: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
1: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
0: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
1: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
0: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
1: Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
0: Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
1: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Con Maria, madre di Gesù, i discepoli rimanevano insieme, unanimi nella preghiera. Alleluia. Dio Padre ha voluto effondere anche sui pagani il dono dello Spirito Santo. Preghiamo perché nel nostro tempo si rinnovino i prodigi della Pentecoste.
1: E fondi su di noi il tuo spirito, Signore.
0: Padre, che hai fatto brillare nelle tenebre del mondo la luce del tuo Figlio,
1: rivela ai pagani di oggi lo splendore della tua verità.
0: Tu che hai consacrato il tuo Figlio in Spirito Santo come Messia e Salvatore,
1: fa che egli passi ancora in mezzo a noi, beneficando e sanando tutti.
0: Donaci nel tuo spirito la luce dei cuori.
1: Rafforza nella fede i dubbiosi e i vacillanti.
0: Manda il tuo spirito riposo nella fatica.
1: Solleva coloro che sono vinti dalla stanchezza e dalla sfiducia.
0: Compi la speranza dei nostri fratelli defunti,
1: perché alla venuta di Cristo partecipino alla gloria della resurrezione.

O Dio, nostro Padre, che con la glorificazione del tuo Cristo e con l'effusione dello Spirito Santo ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, fa che partecipi di così grandi doni possiamo crescere nella fede e impegnarci sempre più nel tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di Blu 2000. Oggi parliamo di chiesa, di formazione, quando il gioco e l'arte fanno crescere i ragazzi, quindi fanno crescere la comunità.
1: In Cammino.
0: Ne parliamo con un ospite che si collega con noi da Crema. Diamo la buonasera a Don Stefano Savoia. Bentrovato Don Stefano.
2: Buonasera a tutte e a tutti, buonasera davvero.
0: Grazie Don Stefano, direttore del servizio per la pastorale giovanile degli oratori della diocesi di Crema. Tanto sì. Grazie per essere qui con noi. Insomma, hai fatto questa
2: grazie a voi dell'invito.
0: È sempre un piacere saper provare a raccontare che cosa accade, insomma, nelle nostre chiese che sono in Italia, per capire come la creatività, frutto magari dell'ascolto dei più giovani in questo caso, riesce ad intercettare anche delle problematiche, in questo caso delle risorse, mi viene da dire, che sono quelle legate alla tecnologia, per far crescere innanzitutto i più giovani, renderli consapevoli magari degli strumenti che utilizzano tutti i giorni, e così magari, ecco, provare anche a parlare di argomenti alti, no, che fanno bene anche allo spirito. Don Stefano, allora, non un manuale da studiare ma un compagno di viaggio per gli educatori, si presenta così: Allenamenti. Di che cosa si tratta, Allenamenti?
2: Ma si tratta di un sussidio proprio per provare ad entrare in questo non tanto tema, ma riteniamo ambiente, perché tutto il discorso del digitale non è soltanto un qualcosa da affrontare, ma è un ambiente da vivere. Allora, da alcune riflessioni e progetti che in ODL, Oratori Diocesi Lombarde, sono nate, abbiamo pensato poi di concretizzare nella nostra chiesa diocesana di Crema queste schede, un'offerta per gli educatori, perché abbiano degli strumenti per poter accompagnare i ragazzi.
0: Certo.
2: Proprio per stare nel digitale, come navigare, non tanto partendo da una preoccupazione o da un allarme, ma come un ambiente da vivere, non soltanto per i giovani ma anche per gli educatori e per gli adulti. Perciò nasce un po' questa intenzione di essere vicini ed accompagnare i ragazzi, con due attenzioni. La prima ad un ascolto anche un po' più prolungato, non tanto un mordi e fuggi, perciò per come loro stanno vivendo, e poi la costruzione anche di un laboratorio che abbiamo portato negli oratori della nostra diocesi.
0: Perfetto, qui è una collaborazione molto interessante tra il servizio per la pastorale giovanile degli oratori, anche il consultorio familiare insieme, mette insieme, appunto, scusate il gioco di parole, delle competenze, anche delle utenze che delle volte si toccano, no? Si intrecciano.
2: Sì.
0: Una rilettura di un progetto, già questo era interessante, Tribù Digitali, no? Pensato per, sì, accompagnare le unità pastorali e proseguire la riflessione educativa sul digitale. Al centro abbiamo capito, almeno io ho capito un po' preparandomi per la puntata, non c'è la tecnologia ma ci sono i ragazzi, è così Don Stefano?
2: Al centro sì, ci sono i ragazzi, perché innanzitutto, come hai detto bene, tutto questo progetto è frutto di una bellissima collaborazione a rete sul territorio, e questo che penso che come Chiesa dobbiamo sempre ricercare, valorizzare, incrementare. Competenze di pedagogisti, psicologi o comunque formatori, e al centro non abbiamo messo tanto solo la tecnologia. Chiaro che poi anche nel laboratorio la utilizziamo, gli strumenti digitali, cellulari, vi dicendo, però abbiamo messo la possibilità di metterci maggiormente in relazione, nel vederci e nell'utilizzare la tecnologia, ma nel vissuto quotidiano, anche imparando metodi e attenzioni diverse.
0: Certo.
2: Non per evadere, ma per stare dentro nel vissuto quotidiano con la tecnologia.
0: Certo. Leggendo il paragrafo introduttivo del testo Allenamenti,
2: sì,
0: c'è una frase che già, insomma, è un manifesto: quando si parla di digitale, la cosa più utile da fare è smettere di parlare del digitale. Spiegaci questa frase, Don Stefano.
2: Sì, nel senso che noi focalizziamo, quando parliamo del digitale, focalizziamo tutto sul, quasi come se i problemi e tutti partissero da lì, no?
0: Sì.
2: Ma noi riteniamo che invece dobbiamo focalizzare sulla vita, cioè l'attenzione, perché per educare ad entrare in questo contesto, in questo ambiente, non tanto partendo dal digitale dicendo mamma mia fate attenzione, anche perché è chiaro queste sono delle attenzioni che dobbiamo avere, ma provare a partire invece dalla vita che può entrare in quell'ambito, in quell'ambiente, vivendo anche lì le relazioni. Infatti una delle domande che ha un po' suscitato il nostro lavoro è quella del dire: ma perché non possiamo chiedere ai ragazzi non solo oggi com'è andata a scuola, ma com'è andata online? Perché è chiaro che dentro lì uno vive la propria giornata, no? Più o meno. Però sarebbe interessante poter, come adulti, essere presenti alla loro vita, nella loro vita, chiedendo, no, com'è andata online? Cioè, che incontri hai fatto? Chiaro, perché certo, quello il tutto, ma perché diventi anche un aggancio di riflessione, di dialogo e di racconto tra adulti e
0: in
2: ragazzi.
0: Questo però serve lo Stefano competenza dal punto di vista della formazione, anche un adulto che fa una domanda del genere al figlio oppure ad un ragazzo che è in oratorio deve avere quantomeno una sorta di competenza tecnica, tecnologica rispetto al mezzo, altrimenti diventa una domanda buttata lì.
2: È vero, hai ragione, siamo d'accordo su questa cosa, però forse è anche importante che come adulti ci facciamo prossimi a questo mondo che maggiormente i ragazzi vivono, e anche acquisendo alcune piccole o grandi competenze, alcune attenzioni, perlomeno far vedere e far percepire, ma non di facciata, ai ragazzi che ci interessiamo anche a quanto vivono in quel contesto, in quell'ambiente, in quel mondo. Sì, è una sfida.
0: C'è una bella sfida. Avete una anche sfida. Utilizzato lo strumento del gioco per arrivare un po' a più persone. Logout, un gioco laboratorio formativo sul tema del digitale e relazioni online, promosso sempre nell'ambito di Tribù Digitali. Di che cosa si tratta?
2: Ma si tratta porta di escape room.
0: Addirittura.
2: Abbiamo
0: in sacrestia, dove la fate?
2: No, la facciamo negli oratori, nelle sale. No.
0: Sarebbe interessante
2: anche quella, sì. Però no, la facciamo nei saloni, negli oratori, nei contesti, dove è una sorta di escape room dove attraverso 12 tappe, perciò sono anche 12 piccoli laboratori, chiediamo ai ragazzi di poter allenarsi per poter uscire da solo un contesto digitale, cioè di mettersi in gioco con i propri compagni, con i propri gruppi, per cercare di trovare alcune chiavi di lettura, alcune chiavi operative, educative, formative, per poter uscire un po', no, da solo il contesto digitale, ma è una sorta appunto di escape room, provare a trovare delle chiavi, perché queste ti permettano di non restare indrigliato, bloccato solo nel digitale, ma ritornare anche con l'utilizzo del digitale nel reale, e di starci e di viverlo anche con tutti gli strumenti che uno ha, ma perché appunto non vogliamo eliminare tutto questo contesto,
0: certo,
2: ma dare degli strumenti perché ciascuno possa vivere al meglio, ecco.
0: Allora, nel 1995 un grande cantautore italiano si faceva una domanda molto importante, guardando all'insù: non c'era l'intelligenza artificiale, non c'erano internet, forse c'era internet ma magari era ancora poco utilizzata. Beh, Luciano Ligabue si faceva questa domanda e la cantava: hai un momento, Dio?

0: Radio, momento Dio, Luciano Ligabue, questa In Cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000, questo brano che ci arriva dal 1995 ma che suona ancora attualissimo, e stiamo raccontando di come insomma il gioco e l'arte fanno crescere la comunità, soprattutto entrano in relazione con i più giovani, l'esperienza della pastorale giovanile degli oratori della diocesi di Crema. Con noi c'è Don Stefano Savoia, che di quel servizio
1: ancora
0: è il direttore.
1: Buonasera.
0: Allora, tu nel 95 eri giovanissimo, occhio e croce, insomma gli artisti ci davano questa, come dire, questa via, no? Per provare a riflettere, no? In questo caso attraverso una canzone, sulle grandi domande. E poi adesso magari più di 30 anni dopo anche la tecnologia ci viene in aiuto, soprattutto per i più giovani, trovare spazi per farsi domande importanti. Quanto è importante il gioco, scusa il gioco di parole, è importante, ma quanto è importante il gioco per entrare in comunicazione con i ragazzi e fargli fare delle domande importanti?
1: Ma riteniamo che sia importantissimo, e anche in tutto questo lavoro che abbiamo fatto, anche dove abbiamo fatto anche una festa e un momento conclusivo, addirittura abbiamo invitato anche una realtà che è un'associazione di giochi da tavolo, no?
0: Però.
1: Perché riteniamo che la socialità, cioè le regole anche del gioco, no? E del confronto, il guardarsi, il percepire anche le emozioni, il cambio del tono di voce, del timbro, dell'emotività, sia veramente molto importante, cioè ti permetta di stare attorno a un tavolo, di relazionarti e di capire anche l'altro e di mettere in gioco anche delle tue competenze, delle abilità o delle strategie. E questo è rientrato proprio anche come dinamica di fondo per pensare il laboratorio di Logout e pensare altre schede o altre,
0: certo,
1: attività da proporre ai ragazzi.
0: Scusa Stefano, ma i ragazzi poi come rispondono? Adesso abbiamo parlato, no? Abbiamo fatto, insomma, raccontato,
1: certo,
0: i buoni propositi, ma poi i ragazzi come reagiscono a queste proposte?
1: Ma abbiamo avuto sicuramente una bella risposta, perché comunque l'aggancio con gli educatori è ancora bello e prezioso e deve essere comunque sempre rinsaldato. All'inizio certo ci guardavano un po' sempre con sospetto, dicendo ma questi sono venuti a fare, a dirci che cosa vogliono dirci noi, che cosa ne sanno loro, no? Però devo dire che poi invece, quando li abbiamo un po' stuzzicati su questi temi e li abbiamo fatti riflettere, abbiamo avuto dei riscontri molto positivi, comunque di adulti, di persone competenti che non erano lì per insegnare ma erano lì per dare degli strumenti e per riconsegnare ai ragazzi anche una responsabilità loro, perché alla fine chi è sul social poi è la persona singola, no? E perciò riconsegnare anche un atto di fiducia nei loro confronti, dicendo bello, ma non dimentichiamoci di fare attenzione.
0: Certo,
1: perciò abbiamo avuto anche un rimando molto positivo, davvero.
0: Tu sei direttore anche del tuo movimento di oratori, quindi adesso inizia,
1: sì,
0: la tua stagione, diciamo quella estiva, diciamo così.
1: Sì, ormai siamo già proiettati,
0: esatto,
1: sull'estate. Con l'estate ragazzi, con il GRES, che quest'anno avrà il tema di Francesco Bellafra,
0: Bellafra.
1: E davvero perciò siamo proiettati a grandi momenti di attività, ma soprattutto di fraternità e educativi.
0: È un momento importante per i più giovani, dove veramente da una scorpacciata di online si torna on life, perché lì di fatto poi diventa,
1: sì,
0: un'esperienza appunto di fraternità, ma che cerca magari di mettere da parte quell'uso spasmodico quotidiano, no, dei mezzi, degli smartphone, dei tablet. È un momento, quanto è importante un momento del genere anche per far respirare le menti a proposito di allenamenti?
1: Hai ragione, perché noi notiamo una cosa, che durante l'estate o anche durante, non so, ad esempio alcuni campi scuole o esperienze forti,
0: sì,
1: significative di grandi relazioni, questo strumento lo ritrova il suo posto giusto, e vediamo come spesso non viene neanche più usato in modo eccessivo, ma perché l'attività verso i più piccoli, piuttosto che l'attenzione al servizio o le relazioni, diventano veramente preziose e prioritarie. E sappiamo bene come i ragazzi dentro lì si sanno giocare molto bene, ecco, e perciò diventa anche un tempo dove rimettere al centro l'amicizia, le relazioni, l'ascolto, il dialogo e anche il servizio verso i più piccoli o all'interno di una comunità, insomma l'attività bella che una comunità si anima, ecco.
0: Anche per un sacerdote è importante questo periodo, perché c'è un confronto schietto quotidiano con le nuove generazioni. È vero che magari nei weekend, anche durante

0: l'anno c'è un confronto, ma qui diventa quasi, insomma, da fratello maggiore, da zio, insomma, per tanti, e si scoprono anche fragilità ma anche risorse.
1: No, diventa molto importante, almeno per me, parlo personalmente, diventa veramente un respiro a polmoni pieni, anche perché dentro questa esperienza i ragazzi ti interrogano molto, non soltanto sul digitale, ma in quanto a sacerdoti, nei contesti di fede, cioè in tutto ciò che anche come chiesa, come culti andiamo a proporre, ci interrogano molto per come lo proponiamo, per come accompagniamo, e soprattutto se ci vedono veri accanto a loro e desiderosi, certo, di accompagnarli veramente.
0: Io, Don Stefano Savoia, ti ringrazio per questa testimonianza, anche per quest'ultima risposta, diciamo, dai tratti personali, intimi. Grazie veramente, direttore,
1: grazie
0: del servizio pastorale giovanile e degli oratori della diocesi di Crema. Insomma, abbiamo raccontato di questa bella iniziativa, allenamenti ai tempi dell'AI, dell'intelligenza artificiale, anche questo gioco laboratorio formativo sul tema del digitale, logout, tanta creatività in una piccola ma operosa diocesi come quella di Crema. Buon cammino e a presto.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti.
0: Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro in cammino che ha messo in piedi anche questa puntata. Grazie a Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, che ha curato nei dettagli questa puntata. In produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano. Al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio il nostro precisissimo Stefano Sciurpi. Se vi è piaciuta la puntata, vi aspettiamo domani sera alla stessa ora. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: Oggi padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci accompagna in un corso di esercizi spirituali sul tema Io sono con voi.
1: Gesù e gli apostoli, nel momento del distacco, nel momento in cui consegna agli apostoli il mandato di continuare la sua opera, Gesù dice che mi è stato dato ogni potere. Abbiamo detto che questo potere non è il potere arbitrario, capriccioso di un re che vuole essere il despota. È il potere di Dio, è l'unico potere che Dio possiede, è il potere dell'amore. Dio non può fare altro che amare. E quindi Gesù quale potere riceve? Quello di avere tutto l'amore del Padre e di riversare questo amore di cui lui stesso è rivestito, è invaso, riversarlo totalmente sul mondo attraverso il dono dello Spirito. Questo è il potere che il Padre consegna a Gesù, quello di riversare l'amore divino su tutta la storia e su tutta l'umanità. E quindi un amore che ha come fine la salvezza dell'uomo, la salvezza di ciascuno di noi. E questo è il potere che Gesù vuole esercitare. E nel momento della croce Gesù sarà sfidato ad esercitare un altro potere, il potere di salvare se stesso. Tutti quelli che lo vedono sulla croce, scribi, farisei, soldati, tutti continuano a ripetere a Gesù sulla croce: salva te stesso, salva te stesso. Hai salvato gli altri, non puoi salvare te stesso? Capite che Gesù non può ascoltare questa invocazione, che è una tentazione, no? Quella di salvare se stesso. Perché? Perché la sua missione è dire al mondo l'amore infinito del Padre, un amore che consegna totalmente se stesso alle mani dell'uomo che è peccatore. Ecco che allora Gesù dalla croce non scende. Gesù dalla croce non scende, rimane, ed è questo il suo potere, il potere di vincere la paura di perdere se stesso. È il potere di donare totalmente se stesso all'umanità, di rivelare qual è la misura infinita dell'amore di Dio. Questo è il potere infinito di Gesù. Il potere che il Padre gli affida e che continua ad esercitare. Continua Gesù a riversare questo amore attraverso le sue piaghe, attraverso il suo costato, da cui continuamente esce sangue e acqua, che sono i sacramenti. Tutto questo è per la nostra salvezza. E quindi qual è il nostro compito? Qual è l'invito che Gesù fa a ciascuno di noi? Accogli questo amore, riconoscilo, fallo tuo, dissetati a questo amore, sfamati di questo amore, mangia e bevi questo amore, come facciamo nell'Eucaristia. Ecco che allora il nostro compito, compito della vita cristiana è questo: arrenditi all'amore di Dio, riconosci questo amore, che poi è lo Spirito Santo, perché noi quando accogliamo l'amore di Dio, accogliamo lo Spirito Santo di Dio in noi, ed è lo Spirito che inizia a vivere in noi. È questo Spirito che ci trasforma, ci modella. Lentamente, giorno dopo giorno, ci rende sempre più simili a Cristo e quindi capaci di continuare la sua opera, lasciarci arricchire dalla forza di questo amore. Questa è la volontà di Dio. Se noi dovessimo dire, ma qual è la volontà di Dio su di me? Ma la prima volontà di Dio è quello che tu accolga l'amore suo in te, che tu lo riconosca, che tu davanti alla croce ti abbeveri a quel costato, a questo fiume, no? L'abbiamo sentito stamattina nella liturgia, ti abbeveri a questo fiume di acqua che esce dal Tempio, dalla parte destra, no? Questo ruscello che diventa poi un fiume incalcolabile, questo fiume che esce dal nuovo Tempio, che è la carne di Cristo, no? Che è il corpo di Cristo sospeso sulla croce, con quel fianco trafitto da cui escono sangue e acqua. Ecco che allora Gesù affida a sua volta alla Chiesa il compito di annunciare e di testimoniare questo amore che lui rivela e ha rivelato, soprattutto nel mistero della croce. Questa vita che tu ricevi dal costato di Cristo, dalla sua morte, la Chiesa lo riceve ed è chiamata a donarlo al mondo. Ecco allora che capiamo immediatamente il significato di quel fare discepole tutte le genti, ammaestrate tutte le genti, no? Abbiamo detto che la traduzione più giusta sarebbe fate discepole, il che significa diventate testimoni, diventate annunciatori di tutto quell'amore che Dio vuole donare all'umanità e che l'umanità è incapace di accogliere e di riconoscere. Perché? Lo dicevamo stamattina, perché l'uomo, dopo il peccato originale, non crede all'amore di Dio, diffida di Dio, crede che Dio non voglia realmente il suo bene, che Dio alla fine lo tradisca. Questo è il sospetto che il nemico ha insinuato nel cuore dell'umanità dopo il peccato originale. Per cui l'uomo non si fida di Dio. E il disegno misterioso e straordinario di Dio è stato quello di escogitare che cosa? È il suo sacrificio, dire: ma io per dirti qual è la misura del mio amore per te, non posso far altro che donare la mia vita per te. Ecco che allora la croce diventa realmente il testimone dell'amore di Dio. Di fronte a questo, Dio cosa può fare di più per rivelarti il suo amore? Cosa può fare di più? Ha dato fino all'ultima goccia di sangue, fino all'ultima goccia di sangue. E allora diventate testimoni, diventate annunciatori di questo amore, ditelo al mondo. Fare un po' come Santa Maddalena dei Pazzi, no? Che saliva sul campanile di Firenze e gridava a tutta Firenze: l'amore non è amato, l'amore non è amato. E lo ripeteva all'infinito. Il compito della Chiesa è questo, quello di dire: ricordatevi che Dio vi ama, che Dio vi vuole bene. Non diffidare dell'amore di Dio, fidati di questo amore, credi a questo amore, arrenditi a questo amore, arrenditi, riconoscilo. Allora qual è il compito che la comunità cristiana deve dare al mondo? È questo, testimoniare la vita che Dio vuole donare a tutta l'umanità e a ciascuno di noi. E la Chiesa lo fa attraverso mille strumenti, mille vie di salvezza. Quella più privilegiata ovviamente sono i gesti sacramentali, sono i segni sacramentali. Dire al mondo questo, e lo fa attraverso i segni sacramentali anzitutto, perché nei sacramenti è Cristo stesso che agisce, È Cristo in persona che agisce e che continua la sua opera. Quei segni che lui ha compiuto durante la sua vita terrena, questi stessi gesti Gesù li rinnova, li offre nuovamente attraverso i sacramenti che la Chiesa continuamente è chiamata a donare al mondo. Ecco allora il battesimo. Battesimo che ci innesta in Cristo, diventiamo una sola cosa con Lui, riceviamo la linfa da Lui, la linfa della vita, diventiamo una sola cosa in Lui, diventiamo membra del suo corpo, diventiamo creature nuove. Questa è la forza del sacramento del battesimo, attraverso la confermazione che è il dono dello Spirito, questo Spirito che ci consacra, ovvero ci fa appartenere totalmente al Padre, ci conforma totalmente al Cristo, ci rende capaci di agire con la forza di Dio. E pensiamo all'Eucaristia, l'Eucaristia che diventa quel cibo e quella bevanda di vita per cui in noi scorre il sangue di Cristo. Ci sfamiamo e ci abbeveriamo di Cristo. Cristo diventa nostro cibo. E mentre invece nel cibo normale noi trasformiamo il cibo per noi, quando noi ci nutriamo dell'Eucaristia avviene il contrario. È l'Eucaristia che ci trasforma e ci assimila a sé. E quindi diventiamo sempre più cristiformi, nella misura in cui accogliamo il dono dell'Eucaristia. Abbiamo poi la Scrittura, la parola di Dio, un altro strumento attraverso il quale la Chiesa è chiamata ad annunciare a tutto il mondo l'amore di Dio. Questa parola che non è una parola detta una volta, tanti anni fa, tanti secoli fa, è una parola ancora adesso viva perché è fatta di spirito, è portatrice di spirito e se io l'accolgo come un dono da parte di Dio e l'accolgo come Dio che mi parla in questo momento, ecco che allora la Scrittura diventa annuncio per me in questo momento dell'amore di Dio, di quello che Dio ha compiuto per me. Mi narra le opere di Dio, quelle opere che sono anche per me adesso valide, vere, fruttuose, vive, vere. Abbiamo poi il Magistero, Magistero che è l'insegnamento della Chiesa, il compito del Papa, dei Vescovi, dei Sacerdoti, quello di continuare ad annunciare la parola di Dio, non perdendosi in mille quisquiglie, ma di annunciare che cosa? Il nucleo della fede, il centro della fede, quello che viene chiamato il kerygma. No? Cos'è il kerygma? È il nocciolo della fede cristiana, qual è? Cristo è risorto, ed è risorto per dirti che la morte non è l'ultima parola, che l'amore di Dio è più forte della morte. E che come che il Padre ha strappato Cristo dalla morte, così tu che sei unito in Cristo attraverso il battesimo, attraverso l'Eucaristia, attraverso la confermazione, anche tu sarai strappato dalla morte ed entrerai nella vita, perché Dio ti ama. Questo è il compito dell'annuncio. Ecco, tutto questo ci assicura che Dio non fa mancare alla storia, attraverso la Chiesa, le opere e le parole che servono perché all'uomo sia annunciato l'amore di Dio. Vedete quale abbondanza noi abbiamo, no? Quante strade e quanti strumenti la provvidenza ci mette tra le mani affinché possiamo sempre più nutrirci di questa parola di speranza e di vita. E allora domandiamoci, ma io nella mia vita in quale misura approfitto di tutta questa abbondanza di grazia, approfitto dei sacramenti, approfitto dell'ascolto della parola, approfitto della preghiera, approfitto dell'insegnamento del Magistero e così via, no? Poi chiaramente un'altra strada attraverso la quale è annunciato al mondo l'amore di Dio, il volto vero di Dio, sicuramente è la testimonianza di tutta la santità che accompagna tutto l'arco della storia della Chiesa. La santità riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa, i santi canonizzati, ma pensiamo a tanta santità nascosta, piccola, povera, ma non per questo meno importante e meno significativa. Quanta testimonianza di santità possiamo accogliere, riconoscere e di cui ringraziare il Signore. Pensiamo alle migliaia e migliaia di martiri di ieri e di oggi, anche di questo momento. Pensiamo ai cristiani perseguitati in questo momento. Quanti cristiani rischiano la vita, perdono i loro beni, devono emigrare perché perseguitati in Africa, nella Cina, nell'America Latina, ma in quante parti del mondo i cristiani sono perseguitati. Dobbiamo ringraziare il Signore per tutti questi fratelli che ci dicono l'importanza straordinaria che ha la fede che diventa addirittura più importante del dono della vita. Se tra la vita e la fede io preferisco salvaguardare la fede, vuol dire che la fede è più importante della vita e che per la fede io devo essere disposto a donare la vita. Certamente questo è un dono dello Spirito, questa forza. Ma come vi dicevo, pensiamo anche a tanta santità nascosta, quotidiana, di cui magari tutti noi abbiamo testimoni. Quanta santità nei nostri anziani, nelle persone che abbiamo accostato, che ci hanno detto la grandezza e la bellezza della fede. Ringraziamo il Signore per tutti questi fratelli e sorelle che ci hanno trasmesso la bellezza della fede, che ci hanno detto quanto è importante la fede affinché il cammino in questa vita non sia travolto dalle onde, delle burrasche, ma quando si ha la fede si ha la forza di attraversare tutto e le burrasche, le tempeste di questo mondo. Tanti fratelli e sorelle, ci hanno testimoniato questo. Quante persone ci hanno detto, se non avessi avuto la fede, se non avessi avuto la fede, cosa sarebbe stato di me? Cosa sarei diventato? Ebbene, ringraziamo il Signore per tutti questi granelli di senape, questi pizzichi di lievito che il Signore ha cosparso, di cui il Signore ha cosparso la Chiesa e tutta la storia. Sono piccoli granelli di senape del Regno di Dio, sono pizziche di lievito, no? Che però hanno prodotto frutto. Allora le nostre comunità sono capaci di questo oggi? Io sono capace di questo? Io posso dire di essere questo testimone e annunciatore dell'amore di Dio, della vita che mi viene donata da Dio e che Dio vuole donare al mondo intero? Ma io sono testimone e annunciatore, cari miei. Qui dobbiamo sempre batterci il petto, no? Perché siamo realmente tanto, tanto, tanto fragili. Siamo condizionati, no? Da tutte le nostre miserie, da tutti i nostri peccati, da tutte le nostre resistenze. Mettiamolo in conto, però l'importante è che non ci rassegniamo a questo, no? Che non diciamo le cose devono per forza essere così, non mi posso migliorare, non riesco a convertirmi di più. No, questo non lo diciamo, perché questo sarebbe il peccato, no? Certamente perfetti non lo siamo, però non rassegniamoci alle nostre povertà, ai nostri limiti, ai nostri peccati, perché l'amore di Dio, la grazia di Dio, la forza dello Spirito Santo è più forte di tutto questo, è più forte. Certamente non è possibile separare il grano dalla zizzania in questo mondo, no? Perché dentro di noi c'è il grano e la zizzania, Non è che ci siano soltanto i buoni e i cattivi, perché ciascuno di noi nel suo cuore è buono, è cattivo, è grano e zizzania. Questa separazione sarà possibile soltanto alla fine della storia, quando finalmente Dio farà discernimento e tutto quello che non può entrare nel regno di Dio sarà bruciato, sarà distrutto. Quindi non spaventiamoci di fronte alle nostre povertà, alle nostre miserie, però l'importante è che non ci rassegniamo e scendiamo a patti con questa mediocrità che può attanagliare la nostra vita. Chiederemo al Signore: Signore, fa sì che io ogni giorno di più mi renda trasparente e possa diventare sempre più capace di testimoniare e di dire la tua parola al mondo. Quindi il Signore ci invita a diventare Suoi discepoli per continuare la Sua opera. Questo vale per i primi discepoli, per i 12 apostoli, ma ricordiamoci, questo vale per ciascuno di noi, perché senza alcun nostro merito, perché me, perché non un pigmeo della Nuova Guinea? Beh, non lo so, perché a me ha chiamato e un altro no. Questo rientra nel disegno misterioso di Dio. Abbiamo ricevuto una chiamata senza nostro merito, una chiamata che è un mistero, però è una chiamata a diventare discepolo di Cristo. Nel momento del nostro battesimo siamo stati inseriti nella Chiesa, nella comunità dei credenti, e quindi di conseguenza tutti siamo nella disposizione di divenire discepoli del Maestro, discepoli del Cristo. Quindi sono nella stessa situazione degli apostoli quando sono stati chiamati. Ecco allora che passiamo a un altro brano sul quale mediteremo, che è il brano che troviamo al capitolo 4, ai versetti 12 seguenti. Avendo intanto saputo che Giovanni era stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea e, lasciata Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, Galilea delle genti, il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce. Su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte, una luce si è elevata. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno di Dio è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori, e disse loro: seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Ed essi, subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme con Zebedeo, loro padre, riassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi, subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono. Ecco, vogliamo fermarci un po' su questo testo, così bello. È l'inizio del ministero pubblico di Gesù, della sua predicazione. Ma quello che colpisce in questo brano qual è? Sì, Gesù inizia la sua predicazione, ma non fa come tutti i profeti che hanno predicato e svolto il loro ministero non nella Galilea, ma in Giudea. Sapete che la Terra Santa possiamo dividerla in tre grandi zone. Al sud c'è la Giudea con Gerusalemme, al centro sta la Samaria e al nord sta la Galilea. Ora, tutti i profeti hanno sempre svolto il loro ministero in Giudea, nessuno in Galilea. E Gesù invece dà inizio alla sua predicazione proprio in Galilea e dà inizio al suo ministero non diventando a sua volta discepolo di un profeta o di uno scriba o di un maestro della legge. Gesù non va alla scuola di nessuno, neppure si reca per iniziare al cuore della fede del popolo ebraico, che è Gerusalemme. Lì è il cuore della fede, lì è la purezza della fede. Ora Gesù dà inizio al suo ministero non in Giudea e non a Gerusalemme. Sceglie una periferia. Sceglie una periferia. Difatti, quando si tratterà di discutere sul valore e sulla verità dell'identità di Gesù, una delle frasi che ricorreranno cos'è? Qual è? Può sorgere qualcosa di buono da Nazareth? E ancora, non è mai sorto un profeta in Galilea? Oppure ancora, con quale autorità insegna lui che non è andato a scuola da nessuno? Capite che tutte queste sono accuse rivolte a Gesù. Perché? Perché il suo ministero è molto strano e dissimile da quello di tutti gli altri profeti. Abbiamo detto, dà inizio al suo ministero in Galilea, al nord, al confine con delle nazioni pagane, e quindi venendo a contatto, anche perché era una via molto commerciale che passava attraverso la Galilea, tutto questo andare e vieni di carovane, di popoli pagani, fa sì che la Galilea non sia vista di buon occhio dagli scribi, dai farisei, della Giudea, delle scuole rabbiniche di Gerusalemme. Anzi, tutta la Galilea viene vista come inquinata nella fede. È una popolazione che non conserva la fede in modo sano, in modo puro. È una fede inquinata quella del popolo della Galilea. Difatti, come viene chiamata? Viene chiamata Galilea delle genti. Cosa significa Galilea delle genti? Galilea dei popoli pagani. Quando si dice Galilea delle genti è un titolo di dispregio, di dispregio. È un popolo che si è inquinato con altre popolazioni. E quindi per i buoni teologi delle scuole giudaiche, delle scuole gerosomitane, sicuramente la Galilea non è il territorio migliore per iniziare una predicazione che vuole essere il top, potremmo chiamarla così, no? Non è la zona migliore. Allora Matteo dice, ma cerchiamo di capire perché Gesù fa questo, e lo fa allora riandando, lui è un buon scriba ebreo, quindi scrive a una comunità ebraica, e quindi va a cercare nell'Antico Testamento quella profezia che dà senso, che dà significato e dà valore a questa scelta fatta da Gesù. Ecco allora la citazione di Isaia: il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, Galilea delle genti. Il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce. Su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte, una luce si è elevata. Ecco che allora Matteo cerca di giustificare alla sua comunità la scelta di Gesù di dare inizio alla sua predicazione in Galilea, e lo fa appunto con questa citazione tratta dagli oracoli di Isaia. Siamo nell'Antico Testamento. Quando Isaia fa questa profezia, la fa quando la Galilea è invasa dal popolo assiro, dall'esercito assiro. Siamo alla prima deportazione. Arriva l'esercito assiro, devasta tutto, deporta tutta la popolazione, deporta già la prima deportazione, e quindi la Galilea sprofonda nel buio. Sprofonda nelle tenebre. Sembra che tutto sia finito, che Dio si sia dimenticato del suo popolo. siamo a Isaia capitolo 8, questa citazione. E quindi questa Galilea, che è stata devastata dall'esercito nemico, che è sprofondata nel buio della disperazione, perché non vi è più speranza, non vi è più futuro. Ecco che questa Galilea per Matteo diventa immagine, diventa simbolo di tutta l'umanità, che è sprofondata nella schiavitù, nel buio dell'ignoranza, della lontananza da Dio. Una umanità che vive senza speranza e quindi vive disperata. Disperazione vuol dire senza speranza. E non è la situazione dell'umanità di oggi. Vedete che la parola di Dio è sempre attuale, no? La nostra umanità, che realmente anche oggi sembra immersa nelle tenebre, per cui ci domandiamo: come sarà? Ci sarà un futuro? Abbiamo guerre da tutte le parti, abbiamo bombe nucleari che rischiano di scoppiare da un momento all'altro. Realmente un'umanità sprofondata nel buio. Ecco che però Isaia dice a questa popolazione che ormai è angosciata e disperata, questo popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce. Su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte, una luce si è levata. Quindi il profeta dice: guarda che ti sembra che tutto sia ormai avvolto nelle tenebre, ma questa non è l'ultima parola, perché Dio farà apparire su di te una luce. E quando c'è la luce, ritorna la vita e ritorna la speranza. E allora Matteo cosa ci sta dicendo a questa umanità sprofondata nelle tenebre e nell'ombra della morte? Questa Galilea delle genti, il mondo è una Galilea delle genti, no? In questo mondo è sorta una luce. E chi è questa luce? È Gesù di Nazaret. Non per niente nel Vangelo di Giovanni cosa dirà Gesù? Io sono la luce del mondo. Gesù è la luce e annuncia la luce, che è la buona notizia. La buona notizia che è l'amore di Dio, che è il regno di Dio, che adesso è vicino. E abbiamo detto vicino non soltanto in senso temporale. Si è fatto vicino perché prima era lontano di secoli, di millenni. Sì, anche questo. Però possiamo dire è vicino anche in senso spaziale, ormai è accanto a te, perché Gesù sta camminando accanto a te, sta percorrendo le vie della Galilea. E quindi questo regno di Dio che è ormai vicino, è accanto a te. E quindi convertiti, apri gli occhi, riconosci che il regno di Dio è vicino. Difatti qual è la prima parola che Gesù dice quando inizia il suo ministero? Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Convertitevi è la prima parola. È un invito rivolto a tutti, ma certo che è rivolto a tutti. Ma attenzione, a tutti la condizione qual è? Quella della conversione. Se vuoi entrare nel regno di Dio, cari miei, devi cambiare modo di pensare, devi cambiare modo di vivere, devi cambiare modo di ragionare. Perché? Perché il regno di Dio funziona diversamente dal mondo. Il regno di Dio non è il regno di questo mondo. Quindi convertiti, devi cambiare. Quindi la Chiesa, certo, è una Chiesa aperta a tutti, nessuno è escluso dalla comunità cristiana, nessuno. Però attenzione, dobbiamo ripetere però questa parola scomoda di Gesù che dice sì, avanti tutti, però convertitevi, se no nel regno di Dio non entri. Sì, puoi entrare nella Chiesa, però se non ti converti, di fatto non entri nel regno di Dio, se non cambi mentalità. Sì, puoi essere dentro nell'elenco dei battezzati, però sei fuori. Lo dirà anche Sant'Agostino, no? Tanti che credono di essere dentro sono fuori, e tanti che sono fuori invece di fatto sono dentro. Convertitevi, Finalmente Dio è dentro questa nostra storia e lo è realmente, addirittura fisicamente, no? Perché ha preso carne nel Figlio. E quindi Dio è realmente dentro questo mondo, dentro questa storia. E nel momento in cui Dio entra in questa storia, ecco che lì inizia la sua signoria, inizia il suo dominio. La storia cambia. Quindi attraverso suo Figlio Dio entra questa storia e comincia a esercitare il suo dominio, che è un dominio che porta vita all'uomo. Ecco allora i miracoli, le guarigioni, gli esorcismi. Cosa significano le guarigioni e gli esorcismi? Significa che ormai Dio prende dominio su questo mondo. Questo mondo che era in potere di Satana, ora Satana è estromesso, non è più il Signore, non è più il potente, il forte che ha in mano le redini del mondo. Adesso nel Figlio suo Satana è scaraventato a terra, è distrutto, è vinto. Dio riprende saldamente nelle sue mani le sorti della storia, le sorti dell'umanità, perché le vuole condurre a salvezza. Quindi in Cristo, nella sua carne, la carne del Figlio di Dio, il regno di Dio è presente. E siccome Cristo ora è vivo, è vero, fisicamente, anche con il suo corpo, anche se non lo vediamo, eccetera, è presente in mezzo a noi, ecco che in mezzo a noi c'è già il regno di Dio. Non è che dobbiamo attenderlo, certo lo attendiamo come pienezza alla fine dei tempi, però il regno di Dio è già ora. Se tu accogli Cristo come Signore nella tua vita, inizia il regno di Dio. Quando accogli Gesù nel tuo cuore, lì è il regno di Dio. Non devi cercarlo chissà dove. Se accogli Cristo come Signore e Redentore, nella tua vita il tuo cuore diventa il trono del Messia, diventa il trono sul quale Gesù esercita il suo dominio. Chiediamo allo Spirito Santo di aprire il nostro cuore e di renderlo il trono sul quale Cristo si possa sedere per essere il Signore di ogni cosa, della nostra vita anzitutto. Abbiamo bisogno del regno di Dio? Certamente abbiamo bisogno del regno di Dio. Perché? Perché le leggi di questo mondo, le logiche di questo mondo, che sono antitetiche al regno di Dio, sono logiche di morte, sono logiche di dominio, di potere, di sopraffazione, di ingiustizie, di lotte. Capite che se Dio non esercita il suo dominio e la sua sovranità sulla nostra storia e questa dovesse essere in mano soltanto l'umanità, ahimè, l'umanità sarebbe già stata distrutta chissà quante volte. Il mondo ragiona attraverso altre logiche antitetiche al regno di Dio, contrarie al regno di Dio. Ecco perché bisogna convertirsi. Perché se rimani con le logiche di questo mondo, stai andando in direzione contraria al Vangelo, stai andando diametralmente dalla parte opposta. Questo mondo che fa del potere, del denaro, del successo, del piacere, le norme, no? Che determinano la vita. Queste norme possono rientrare nel regno di Dio? No, perché il regno di Dio è tutt'altra cosa. La falsa sapienza del mondo realmente propone una visione dell'uomo e della storia e dell'umanità esattamente contraria a quella che è il progetto di Dio. Pensate soltanto al transumanesimo, no? Questa ibridazione tra l'uomo e la macchina, no? Come prospettiva di eternità. È realmente un attentato alla sovranità di Dio, no? L'aborto, l'eutanasia, padroni della vita e della morte, e togliere a Dio il potere, no? O voler togliere a Dio il potere sulla vita e sulla morte e così via. Prendiamo atto di questo, chiediamo al Signore la grazia di entrare nella logica del regno di Dio, anche se questo esige un cambiamento radicale del nostro modo di guardare le cose, di intendere la vita, di intendere le realtà che ci circondano, l'uso delle cose e così via. Il regno di Dio è in un'altra direzione ed è su quello sul quale mediteremo nelle prossime volte. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
0: Abbiamo ascoltato Padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari. Lo ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

celebriamo questa domenica la solennità di Pentecoste. Solo una settimana fa abbiamo ascoltato nelle letture della liturgia le parole del Signore rivolte ai Suoi discepoli prima di tornare al Padre. Abbiamo ascoltato la promessa rivolta a loro di non lasciarli soli. Ecco che oggi questa promessa si compie. Gesù dona lo Spirito Santo, manda il Paraclito, l'Avvocato, il Consolatore, e vediamo che questo cambia radicalmente la situazione degli Apostoli. La prima lettura che ascoltiamo oggi, tratta dagli Atti degli Apostoli e il Vangelo di Giovanni, si aprono presentandoci la stessa situazione. Gli Apostoli si trovano chiusi nello stesso luogo. È una scena che ci racconta della paura e dello sconforto che abitava questi uomini, dell'incertezza di fronte alla missione che il Maestro aveva loro affidato. Eppure in essa cogliamo anche la volontà di non chiudersi ciascuno nel proprio dolore, di non isolarsi in una sterile nostalgia, magari rinfacciando agli altri, tra sé e sé, colpe e risentimenti. Stare nello stesso luogo, non sciogliere quel piccolo gruppo di chiamati, esprime il desiderio di continuare a credere che quel disegno del Signore, che avevano cominciato a conoscere insieme, insieme in qualche modo lo avrebbero anche portato avanti. Quante volte anche noi fatichiamo a credere che il progetto di Dio sia ancora valido per noi, sia ancora lì, che attende di trovare

0: Trovarci davvero aperti alle novità del Signore. Nel racconto del Vangelo di Giovanni vediamo come Gesù raggiunge i suoi discepoli e porta il suo dono. Per ben due volte egli ripete loro: pace a voi. Quando davvero Cristo risorto sta nel mezzo, cioè è il centro della nostra comunità, della nostra famiglia, della nostra vita. Allora la pace da Lui promessa prima della sua passione può riempire la realtà. Non la pace secondo le logiche del mondo, una pace fatta di equilibri precari, di deterrenze, di false cortesie, ma la sola vera pace possibile, la pace del perdono. Dalle parole di Gesù, infatti, sembra che lo scopo del dono dello Spirito sia proprio questo: rimettere i peccati. Come il Maestro ha portato su di sé il peccato del mondo, il peccato di tutti noi sulla croce, così anche i discepoli sono chiamati ad essere strumenti della sua pace attraverso il perdono. Ecco la strada della comunione, della vera comprensione. Leggiamo nella lettura degli Atti degli Apostoli che frutto dello Spirito è una vera comunicazione. Gli Apostoli parlano nella loro lingua, eppure a Gerusalemme tutti li comprendono, nonostante arrivassero da luoghi diversi e parlassero lingue diverse. Solo la strada del perdono può permetterci di comprendere fino in fondo l'altro e di essere da lui compresi, anche se arriviamo da situazioni molto diverse, se abbiamo visioni della realtà e modi di ragionare molto diversi. Anzi, nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo ci dice che è proprio questa diversità la ricchezza della Chiesa, perché lo Spirito sa fare di molte membra, scompaginate e sconnesse, il solo corpo di Cristo, un corpo ricco di doni per il bene comune, un corpo che, nella sua varietà, riceve la stessa energia dall'amore divino. Ma ci domandiamo, che cos'è il perdono, se non la capacità di mettere da parte noi stessi per fare spazio all'altro, mio fratello, e ancor prima all'altro, mio Signore e mio Dio? Infatti è interessante notare che il testo ci riporta al contenuto del discorso degli Apostoli, sebbene in modo molto riassuntivo. Non stanno parlando delle loro avventure con il Maestro, non stanno confidando il loro dolore o i loro timori. Stanno invece parlando delle grandi opere di Dio. Ecco la strada per la pace: mettere da parte se stessi e il proprio ego, per mettere in mezzo Cristo e le grandi opere di Dio. La Pentecoste non è la fine del tempo pasquale, ma è il suo fine, il suo compimento. Finalmente, con la forza dello Spirito Santo, che rende presente in mezzo a noi il Signore risorto e ci rende possibile vivere come Lui ha vissuto, inizia il tempo della Chiesa, il tempo nel quale ciascuno di noi è chiamato ad essere testimone autentico di questa presenza, con la forza di quell'unico tratto identificativo che il Signore stesso ci ha indicato. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: comunità, chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seni.
1: Buongiorno, che l'ascolto di Chiesa e Comunità, una puntata che ci porterà a guardare ad Acerra ma anche a situazioni internazionali che preoccupano come quella di Cuba, e poi guardiamo la Chiesa italiana perché si avvicina l'82esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani al via lunedì e fino a giovedì prossimo nell'aula del Sinodo in Vaticano. In vista di questo importante appuntamento il nostro collega Nicola Ferrante ha intervistato Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI, che illustra alcuni passaggi elettivi che si svolgeranno durante l'assemblea e ancora il percorso sinodale. Sentiamo.
2: Lo statuto della CEI, riassumendo un'antica sapienza, diremmo sinodale, che appartiene alla collegialità episcopale, chiede che ogni 5 anni le presidenze delle commissioni episcopali possano e debbano cambiare, non permettendo una rielezione immediatamente successiva dello stesso vescovo neanche in altre commissioni. Questo per dare la possibilità a più ampio numero di vescovi di partecipare ai processi di discernimento, ai processi decisionali. Le 12 commissioni episcopali poi, nella persona del Presidente, partecipano al cosiddetto parlamentino della CEI, che è il Consiglio Episcopale Permanente, che quindi anche quello viene rinnovato per quasi metà dei suoi membri. Avviene anche attraverso una votazione su liste elaborate sulla base di indicazione delle conferenze episcopali regionali. E quindi anche questo passaggio elettorale ha visto il coinvolgimento di tutti i vescovi. I membri CEI sono circa 220, ma nelle conferenze episcopali regionali partecipano spesso anche gli emeriti, che sono circa 180, quindi un'ampia consultazione per giungere a delle liste su cui poi bisognerà votare secondo i metodi indicati dal codice di diritto canonico. Il tema fondamentale è che le conferenze episcopali, sulla cui natura e attività sarà avviata una riflessione nei prossimi mesi, sono i luoghi in cui si elaborano, si discernono le linee fondamentali su cui far intervenire il Consiglio Permanente e anche l'Assemblea. E la votazione ogni 5 anni e i meccanismi di votazione sono tesi a un coinvolgimento il più possibile ampio di tutti i vescovi in questi processi.
3: E un altro snodo che mette in campo il tema della partecipazione è quella che sono attese le cosiddette priorità pastorali, che sono state elaborate poi dal gruppo di vescovi sulla base del documento di sintesi del cammino sinodale, il gruppo che potremmo dire così è capitanato dal Cardinal Repole. Ci sarà spazio per la riflessione su questo lavoro?
2: Ci sarà ampio spazio, perché dopo la presentazione di queste linee che il gruppo di vescovi ha preparato, ma sono già passate dall'Assemblea Generale dei Vescovi di novembre, da diversi consigli episcopali permanenti e dalle sessioni delle conferenze episcopali regionali, vi sarà un dibattito in aula, così come l'ultimo giorno prima della votazione, i gruppi di studio che saranno destinati soprattutto, oltre a una discussione del documento, a individuare delle priorità all'interno di queste linee di orientamento su cui concentrare l'attenzione di tutti. Si intravede già la necessità di un'attenzione circa l'iniziazione cristiana sui processi di riorganizzazione sul territorio delle comunità cristiane, perché emerga con più chiarezza il soggetto evangelizzatore, che è sempre la comunità cristiana, il tema dei ministeri. E ecco, all'interno delle linee poi i vescovi, riuniti nelle sessioni dei gruppi di lavoro e poi in assemblea generale, dovranno discutere delle priorità su cui impegnarci. Nel frattempo continua il percorso di recezione del documento di sintesi, ce ne stiamo facendo carico anche noi a livello nazionale, così come le diocesi, per esempio in tema di trasparenza e di rigore amministrativo, per per esempio in tema di riflessione circa l'aiuto nell'incombenza amministrativa dei parroci, e in termini di osservatorio sulla pastorale giovanile, così come sulle iniziative di educazione alla pace, una serie di iniziative su cui informeremo i vescovi e chiederemo a loro un impegno.
1: Stamane è stato diffuso il messaggio della CEI per la 76esima giornata nazionale del ringraziamento, che si celebrerà l'8 novembre, sul tema sguardi di gratitudine e di speranza per le aree interne del paese. Nel messaggio si esprime gratitudine a chi in questi luoghi decide di restare, a chi vi ritorna impiantandovi attività, dando non solo un contributo all'economia generale del paese, ma proponendo un modello di vita alternativo a quello dei grandi centri urbani. Agire sugli squilibri territoriali richiede, indica la CEI, nuove politiche economiche che puntino su agricoltura e allevamento, politiche migratorie che integrino il capitale umano dei nuovi lavoratori, ed esige anche nuovi investimenti sulle infrastrutture. Dal punto di vista pastorale vanno incoraggiate le esperienze che aiutano le comunità ecclesiali ad animare la vita delle aree interne. Questo è il messaggio per la giornata del ringraziamento. E l'attenzione al territorio è sicuramente al centro anche della visita di Leone XIV domani ad Acerra. Papa Leone sarà il primo pontefice a visitare la Terra dei Fuochi 11 anni dopo l'enciclica Laudato Si di Francesco. Per capire quest'area della Campania, che cosa vi è successo e vi succede, una realtà che è stata spesso anche sminuita se non negata, abbiamo intervistato l'avvocato Valentina Centonze, presidente dell'Associazione per l'esecuzione della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza proprio sulla Terra dei Fuochi. Sentiamo.
4: Sono all'incirca 40 anni che il fenomeno della terra dei fuochi imperversa e non è mai arretrato. Quello che viene definito come terra dei fuochi è un fenomeno che attiene all'incenerimento di rifiuti illicitamente sversati ai margini delle strade, nei cavalcavia, o su terreni abbandonati o incolti, ma in realtà il problema ha radici più profonde e attiene anche allo sversamento di rifiuti speciali, pericolosi, interrati. Quindi siamo dinanzi a due distinti fenomeni che attengono all'inquinamento delle matrici, l'inquinamento del suolo con l'interramento di rifiuti che sono stati portati anche dall'estero, anche dal nord Italia, e che quindi continuano ad abitare nel ventre della nostra terra, e i rifiuti che vengono sversati a tutt'oggi ai margini delle strade, come dicevo prima, o comunque nelle campagne abbandonate, e che vengono dati alle fiamme ed inquinano quindi l'aria. In tutto questo poi c'è il problema delle acque di falda, che comunque da un recente studio della Federico II, reso noto 15 giorni fa, individua l'esistenza, la permanenza di un problema già noto dal 2002 alle nostre comunità, che attiene all'inquinamento delle falde acquifere, con la presenza di TCE, che è una sostanza derivante, un solvente derivante da uso industriale, la cui permanenza è statisticamente circa un triennio, e quindi la presenza di questo inquinante ad oggi lascia aperti alcuni temi circa il perpetrarsi degli sversamenti, degli scarichi industriali a tutt'oggi. Quindi non è un fenomeno retrodatato soltanto a tempo addietro, ma che continua a perpetrarsi.
1: Continua a perpetrarsi, eppure c'è stata una sentenza importante un anno fa, quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
4: Sì, nel 2013 con una settantina di persone fisiche ed associazioni ho depositato insieme ad altri colleghi un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, facendo valere la violazione del diritto alla vita, nella misura in cui questo scenario di distruzione e di disastro ambientale trovava tuttavia comunque una inerzia da parte delle istituzioni, che sapevano dell'esistenza del problema e non l'avevano fronteggiato. appoggiato, ce lo dicono verbali di inchiesta delle commissioni parlamentari, ce lo dicono i verbali e gli atti dei processi dove parlano i pentiti e anche tutte le attività di accertamento che sono state condotte negli anni da parte delle autorità. L'inerzia non è consistita soltanto nel disinteressarsi dell'esistenza di un fenomeno tutt'altro che trascurabile, ma anche nel fatto, nella conoscenza di questi veleni che erano presenti all'interno dei suoli e che quindi inquinavano tutte le matrici e nel non averli rimossi, quindi non hanno rimosso né le cause né gli effetti dell'inquinamento, e la Corte l'ha rilevato e ha infatti quindi individuato l'esistenza di un problema strutturale, tant'è che la sentenza è una sentenza pilota, nella misura in cui c'è un problema strutturale dell'ordinamento giuridico, probabilmente riconducibile anche a una mancanza di norme adeguate sul piano legislativo. Vengono definite infatti dalla Corte come la normazione ambientale, come una normazione frammentaria che si è susseguita in maniera discontinua e senza un filo conduttore, senza garantire uniformità ed omogeneità dei provvedimenti, nell'assenza di un coordinamento amministrativo tra gli enti deputati al contrasto ambientale e nella mancata attuazione di provvedimenti di perimetrazione, caratterizzazione e bonifica immediate e cogenti secondo gli obblighi positivi che ricadono sulle autorità statali.
1: In tutto questo la popolazione ne ha pagato delle conseguenze?
4: Sì, perché purtroppo da come emerge dall'osservazione dell'aumento di malattie rare e anche comunque oncologiche che è divenuta ormai dilagante e che colpisce sempre più anche le nuove generazioni, quindi persone che non possono essere responsabili di stili di vita sbagliati, induce quindi comunque anche a fare delle valutazioni di natura epidemiologica che tuttavia ad oggi non sono state perseguite adeguatamente, e quindi laddove comunque gli indici statistici accertano una maggiore incidenza di malattie e anche di mortalità, non è seguita poi comunque un'attività di informazione della popolazione circa i rischi sanitari che incontrava permanendo trattenere la propria residenza in determinate aree e quindi la mancanza di provvedimenti strutturati di prevenzione anche, oltre che servizi di cura efficaci per chi è già colpito da queste malattie.
1: Riusciamo in questo momento quindi a riaccendere l'attenzione sulla terra dei fuochi grazie anche alla visita di Papa Leone. E le chiedo che cosa per lei personalmente vuol dire questa visita?
4: Normalmente la visita del Papa è associata nell'immaginario collettivo a luoghi lontani che presentano dei disagi, molto lontani dalla comfort zone di società civilizzate. Tuttavia oggi tocca a noi, e da Cerra ospiterà il Santo Padre con quell'emozione con cui si accolgono le carizie nei momenti di sconforto e quelle prese stabili, quelle mani allungate per spingersi oltre un ostacolo. Quindi la sua è sicuramente un'iniziativa che riaccende quella flebile speranza di chi ormai comunque è come se l'avesse un po' persa, no? La speranza, quindi per noi è un gesto di grande conforto e che ringraziamo e comunque per il suo interessamento che sia di monito e sprono alle istituzioni che hanno comunque il potere di intervenire.
1: Questa l'attesa per il Papa domani in visita pastorale ad Acerra, che avete sentito dalla voce dell'avvocato Valentina Centonze. Oggi si celebra Santa Rita, la santa delle cause impossibili, viene festeggiata con celebrazioni in tutta Italia nella sua cascia, in particolare con il solenne pontificale presieduto stamane dal cardinal Giwisch, arcivescovo emerito di Cracovia, seguito dalla supplica alla santa dalla tradizionale benedizione delle rose. Il cardinal Giwisch ha invocato Santa Rita per la pace nel mondo. E tra i contesti internazionali che preoccupano in queste ore c'è sicuramente quello di Cuba. Allora cerchiamo di capire con Bruno Desidera, giornalista della Vita del Popolo di Treviso, esperto di America Latina, di cui scrive anche per l'agenzia SIR. Buongiorno Bruno.
5: Buongiorno Elena, un saluto a chi ti ascolta.
1: Aumenta la pressione su Cuba dopo aver incriminato Raul Castro, il presidente statunitense Trump ha schierato anche una portaerei nei Caraibi. Noi vogliamo capire qual è la situazione sull'isola, qual è la situazione per la popolazione cubana e soprattutto da che cosa è determinata la crisi che subisce la popolazione.
5: Sì, la situazione nell'isola Cuba per la popolazione è effettivamente drammatica, non c'è cibo, non c'è carburante, c'è corrente elettrica per 2-3 ore al giorno, comunicare, telefonare è praticamente impossibile. Anche io stesso con i miei contatti, con le fonti che sono lì, si comunica attraverso file audio o messaggi scritti, ma le telefonate sono praticamente impossibili. Ci sono appunto sottoscritto, no, nei giorni scorsi, malati che sono deceduti, che sono rimasti anche giovani negli ospedali per la impossibilità di trasportarli. Insomma, la situazione è veramente a livello proprio di fame e di impossibilità di sussistenza nell'isola. Tu mi chiedi i motivi sono molti, vengono da lontano da un lato e al tempo stesso sono anche molto legati alle vicende degli ultime settimane. Da un lato c'è un sistema che è collassato, un sistema che è anche un sistema politico, economico, un regime che per decenni non ha certo dato la libertà ai cubani, ma ha assicurato un certo livello di vita, un certo livello di istruzione. Poi tutto questo è venuto a mancare negli ultimi tempi, è venuto a mancare soprattutto il petrolio a buon mercato del Venezuela. E poi c'è questo assedio appunto da parte degli Stati Uniti, che non soltanto hanno adesso alzato la tensione, come tu dici bene, ma che da alcuni mesi hanno di fatto cinto l'assedio l'isola, e di conseguenza anche appunto di fatto è un blocco sull'importazione di petrolio a Cuba, e quindi insomma senza petrolio e senza carburante è un po' difficile vivere.
1: Che cosa ti aspetti possa succedere?
5: Allora, è abbastanza difficile fare previsioni, anche perché le previsioni con quando c'è di mezzo appunto Donald Trump, l'abbiamo visto tutti nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, è abbastanza difficile poter immaginare cosa potrà succedere. Credo che tutti gli scenari siano aperti. Sicuramente gli Stati Uniti, una volta in qualche modo risolta, ammesso che sia stata risolta la pratica del Venezuela, si stanno occupando di Cuba. C'è in questo caso il ruolo centrale del segretario di Stato Rubio, che è appunto di fatto un esule cubano, un membro della numerosissima comunità di esuli cubani di Miami, che in qualche modo preme per farla finita con un regime che sopravvive da quasi 70 anni, che da quasi 70 anni è una spina nel fianco degli Stati Uniti. Credo dipenderà molto anche dall'atteggiamento di Cina e di Russia, che sono appunto gli alleati storici di Cuba, e quindi anche loro capacità di in qualche modo intervenire, fare la voce grossa rispetto alle mire di Trump.
1: La chiesa locale intanto soffre con il popolo cubano, cerca di la vicinanza, di ridare speranza.
5: Assolutamente sì, dal punto di vista pratico la Chiesa sta per esempio facendo un grande servizio nel distribuire gli aiuti che sono arrivati quasi in modo beffardo, se poi pensiamo al successivo assedio da parte degli Stati Uniti dopo l'uragano che ha colpito l'isola nei mesi scorsi, che sono stati affidati proprio alla Chiesa Cattolica, alla quale in questo caso ha tenuto anche aperto un canale con le autorità cubane per poter appunto distribuire questi aiuti, che sono tra le poche cose che in qualche modo alleviano la vita della popolazione. E poi c'è una presenza continua sia a livello di Caritas, quindi a livello di aiuti quei pochi, ripeto, che possono essere dati, sia a livello anche di conforto spirituale che viene dato continuamente. C'è anche una presenza, per esempio, che viene concessa da parte appunto del regime nelle carceri, quindi c'è anche una pastorale penitenziaria che è molto importante nello scenario cubano.
1: Grazie davvero Bruno per averci aiutato a guardare a quello che accade a Cuba.
5: Grazie, grazie a voi e alla prossima. Buon sentirci.
1: E siamo al termine della puntata di Chiesa e Comunità. Ringrazio Gabriele Mileti in regia. Vi ricordo che potete riascoltare la puntata sulla nostra piattaforma Play 2000 nella sezione podcast. Da parte mia un grazie a tutti voi per l'ascolto e un buon proseguimento. Chiesa

È una delle figure più popolari e venerate della tradizione cattolica, Santa Rita da Cascia, la cui storia, segnata da un terribile dramma familiare, appassiona da sempre devoti e non. Quando si festeggia, infatti, il 22 maggio, giorno in cui si spense a Cascia nel 1457, il piccolo borgo umbro diventa meta di migliaia di pellegrini, accolti per acclamare la mistica, conosciuta ormai da tutti come la santa dei casi impossibili.

la storia di Santa Rita da Cascia è in gran parte priva di documentazioni precise. La sua vita, infatti, è stata ricostruita su fonti della tradizione orale, dagli abitanti di Rocca Porena, frazione di Cascia dove nacque, al monastero agostiniano di Santa Maria Maddalena, dove entrò dopo la morte del marito.

Nata in una famiglia cattolica nel 1381, il padre Antonio Lotti e la madre Amata Ferri erano due paceri di Cristo. Mediavano cioè nelle lotte familiari tra Guelfi e Ghibellini. Le venne dato il nome di Margherita, abbreviato ben presto da tutti in Rita. Stando alle fonti tradizionali, la storia di Santa Rita fu segnata fin da subito dall'intervento divino. Secondo la leggenda, infatti, i genitori, impegnati nei campi, lasciarono la piccola di soli 5 giorni in una culla sotto un albero. Qui alcune api bianche cominciarono a ronzarle sul viso, senza pungerlo, ma depositandole del miele sulla bocca. Passò in quel momento un contadino, che feritosi con l'ascia, cercava aiuto per farsi medicare. Vedendo la piccola circondata dalle api, cercò di allontanarle con la mano ferita, la quale, inspiegabilmente, guarì all'istante.

Rita crebbe ubile e ben educata e dimostrò fin da ragazzina grande interesse per la religione. Avrebbe voluto prendere i voti, ma i genitori, come era usanza a quel tempo, la promisero in sposa, a soli 13 anni, ad un giovane ufficiale del luogo, un certo Paolo di Ferdinando Mancini. Uomo violento ed edito alle risse, Rita ne sopportò maltrattamenti ed umiliazioni, ma dopo la nascita dei due figli, e grazie al carattere dolce e mite della donna, l'uomo si acquietò, abbandonando le armi e riconciliandosi col mondo e con Dio.

Secondo la tradizione, il loro matrimonio durò 18 anni, fino a quando, durante una rissa, Paolo fu ucciso da due suoi ex compagni. E mentre i figli invocavano vendetta, Rita, che invece voleva il perdono, fece a Dio una drammatica richiesta: vederli morire piuttosto che macchiati di un orribile delitto. Di lì a poco, i due giovani, pare contemporaneamente, si ammalarono e morirono.

La vita di Rita fu segnata così da un altro terribile dramma che la spinse, inseguendo il suo sogno di ragazzina, ad entrare nel monastero agostiniano Santa Maria Maddalena a Cascia. Ci provò per ben 3 volte, ma venne rifiutata a causa della sua condizione vedovile e perché, vuole la leggenda, una delle monache era parente del defunto Mancini. Riuscì finalmente ad entrare nel 1407, dove rimase fino alla morte nel 1457.

Santa Rita morì all'età di 76 anni e la sua storia, soprattutto dopo l'entrata in monastero, fu segnata da una serie di prodigi. Sempre secondo la tradizione agiografica che conosciamo, il primo miracolo la riguarda personalmente ed accadde quando, senza successo, tentò di entrare in monastero. Grazie all'aiuto dei suoi santi protettori, Sant'Agostino, San Giovanni Battista e San Nicola da Tolentino, vi entrò miracolosamente a porte chiuse, tanto che le consorelle la trovarono al mattino, mentre pregava inginocchiata nel coro.

La vita monastica di Santa Rita fu vissuta in piena partecipazione alle sofferenze di Cristo, tanto che la sera del Venerdì Santo del 1432, o secondo altre fonti del 1442, mentre si trovava in preghiera, una spina del crocifisso che aveva dinanzi le colpì la fronte. La stigmate le segnò la vita per ben 15 anni, fino alla morte, accompagnandone per sempre l'iconografia che la vuole ritratta in preghiera e con la spina conficcata nella fronte.

prodigi divini segnarono Santa Rita anche in punto di morte, quando chiese ad una sua parente di portarle una rosa insieme a due fichi. Era inverno e c'era molta neve, e la donna, piuttosto scettica, si recò al vecchio orto della cugina, dove trovò una rosa rossa e i fichi richiesti. Così come accadde quando era in fasce, anche in punto di morte, Santa Rita fu accompagnata da uno sciame di api, diventate con le rose e con le spine i simboli per eccellenza della mistica di Cascia.

Santa Rita, che la storia ci descrive come la santa delle rose, delle api, e considerati i tanti miracoli compiuti, dei casi impossibili, è stata beatificata da Papa Urbano VII nel 1627 e dichiarata santa da Leone XIII durante il Giubileo del 1900.

i suoi resti, meta ogni anno di migliaia di pellegrini, sono conservati nella basilica a lei dedicata a Cascia, in provincia di Perugia. Secondo alcuni rilievi medico-scientifici effettuati tra i primi anni 70 e il 1997, le spoglie della mistica umbra presentano tracce di una lesione ossea aperta all'altezza della zona frontale sinistra. Le mani e i piedi risultano mummificati, mentre il resto del corpo, coperto dall'abito delle suore agustiniane, è per ovvi motivi in forma di scheletro.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Vogliamo pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere momenti di difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra e di violenza. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gesù fa una richiesta al Padre, tuttavia egli si affida alla sua volontà, cosa che ha fatto per tutto il corso della sua vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal
3: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
3: nell'ora
2: della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, e sempre.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Un altro elemento di scherno per Gesù, la sofferenza continua nella sua passione. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché non si sentano abbandonati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Gloria nel principio, ora e sempre, per i secoli dei secoli.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Preghiamo per quanti avvertono la pesantezza della malattia a causa della presenza del male e fanno fatica a procedere. Invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto, e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso qualcuno di caro, un amico, un vicino, un parente, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi che rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Vergine Immacolata, che qui sei apparsa a Bernadette, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori. Aiutaci a scavare dentro noi stessi per ritrovare la vera libertà interiore. O Maria, apri il nostro cuore all'ascolto della parola del tuo Figlio, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del tuo Figlio Gesù e convertici alla buona notizia per essere apostoli dell'evangelizzazione. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sorelle e fratelli, prima di celebrare questa Santa Eucaristia, riconosciamoci tutti peccatori e bisognosi del perdono di Dio.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che con la glorificazione del tuo Figlio e con l'effusione dello Spirito Santo ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, fa che partecipi di così grandi doni, progrediamo nella fede e nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo dicendo: «C'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale durante la mia visita a Gerusalemme si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Risposi loro che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi vennero qui e io, senza indugi, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Quelli che lo incolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù, morto, che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.
3: Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.
2: Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
3: Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.
2: Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.
3: Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.
2: Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi.
3: Il Signore ha posto

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio, e detto questo aggiunse: Seguimi. Parola del Signore.
1: Lodi a te, o Cristo.
2: La pagina evangelica contiene uno dei dialoghi più belli tra Gesù e Pietro. Avete ascoltato? Gesù appare dopo la resurrezione sul lago di Tiberiade e dopo il pasto con i discepoli chiama in disparte Pietro. Pietro, mi ami tu? Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Pasci i miei agnelli. E avete notato anche la differenza. Gesù chiede: Pietro, mi ami? E Pietro risponde: Signore, io ti voglio bene. Sappiamo la differenza che c'è fra amore e voler bene, no? L'amore è più grande, il voler bene pure è importante, però non è l'amore pieno. E così anche per la seconda volta. Ma per la terza volta Gesù dice: Pietro, mi vuoi bene? E Pietro rimane addolorato ancora di tutto questo. Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Che cosa ci ha voluto trasferire nel significato di questa pagina evangelica l'evangelista Giovanni? Che Pietro, voi lo sapete, aveva rinnegato Gesù nell'ora tragica della sua passione. Non lo aveva, o meglio sì, lo aveva seguito da lontano, ma non aveva avuto il coraggio di dire: sì, io sono il suo discepolo, sono un suo discepolo. Eppure Pietro aveva con forza manifestato la sua fede quando Gesù aveva detto: voi chi dite che io sia? E lui aveva detto: tu sei il figlio di Dio. Aveva manifestato la sua fede prima della passione di Gesù, ma durante la sua passione era stato un vigliacco e lo aveva abbandonato. E Pietro pianse amaramente tutto questo. Ma dopo la resurrezione, vedete, Gesù non dice: allora, adesso hai visto, Pietro, mi credi? No, mi ami. Perché Gesù non voleva un discepolo o dei discepoli semplicemente obbedienti a ciò che lui aveva detto e fatto, ma degli amici che avrebbero condiviso con lui pienamente la sua missione di far conoscere l'amore del Padre a tutte le creature. Perciò allora chiede l'amore di Pietro, e per ben tre volte, sapendo che Pietro lo aveva rinnegato tre volte. Ma Pietro manifesta la fragilità del suo amore: tu, Signore, tu lo sai, io ti vorrei tanto amare come tu mi ami, ma purtroppo il mio amore è fragile, è debole, vulnerabile. Non sono stato con te nell'ora della prova. Pasci le mie pecorelle. pasci le mie pecorelle. E così la terza volta Gesù si mette a livello di Pietro. Mi vuoi bene, mi basta il tuo fragile amore, mi basta la tua debole forza, cioè meglio la tua debolezza messa a servizio della forza del Vangelo e del dono dello Spirito Santo. Mi servi tu così come sei, per farti trasformare dal dono dello Spirito e diventare apostolo, missionario, così come sei. Ecco, allora questo veramente è un messaggio di grande incoraggiamento per ciascuno di noi. Perché, vedete, è importante avere la fede in Gesù Cristo. Noi professiamo la nostra fede, ma una fede senza amore a Cristo, che fede è? Allora, accanto alla fede dobbiamo mettere l'amore, ma non possiamo amare chi non conosciamo. Vedete, nella prima lettura noi abbiamo ascoltato anche, stiamo sentendo la storia di Paolo negli Atti degli Apostoli, siamo verso la conclusione. Paolo è un altro apostolo straordinario, afferrato da Cristo, dice: io sono stato afferrato da Cristo, perché il suo rapporto con Gesù non fu semplicemente un rapporto di fede. Lui sulla via di Damasco ha l'apparizione di Cristo: io sono quello che tu perseguiti. E quindi Paolo ha questa visione di Cristo e crede in Gesù. Ma sa che non è importante solo la fede. Finalmente si converte da quell'ebraismo radicale e forte che perseguitava i cristiani ad apostolo di Cristo. Ma sa che Cristo bisogna prima di tutto amarlo. Perciò lui stesso fa esperienza di questo amore di Cristo, dice: sono stato afferrato da Cristo, dall'amore di Cristo. E altri passaggi nelle lettere, San Paolo, per farci vedere come la dimensione importante del rapporto tra il discepolo e Gesù è quello dell'amicizia e dell'amore. Questa vita nella carne io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Allora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E poi né la morte, né la vita, né presente, né avvenire, nulla ci potrà mai separare dall'amore di Cristo. Ecco allora, fratelli e sorelle, siamo discepoli del Signore. Però oggi la parola di Dio ci invita a fare tre cose fondamentali nella nostra vita. Amare Gesù. Ma non si può amare chi non si conosce. Allora il primo atteggiamento è quello di conoscere Cristo. Non c'è un cristiano peggiore di colui che dice di essere cristiano ma è ignorante di Cristo. Come dire, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. E allora i cristiani, noi che vogliamo essere veri, autentici discepoli di Gesù, non dobbiamo dire: va bene, la mia fede ormai è piena e completa, non ho bisogno ancora di crescere nella fede. No, bisogna crescere nella fede e nella conoscenza di Cristo, che è un tesoro inesauribile, attraverso la parola. Conoscere Cristo. Ecco perché la catechesi non è solamente per i bambini, ma per tutti i credenti. Noi parliamo di formazione permanente, continua, alla scuola del Vangelo, alla scuola della parola di Dio. Conoscere Cristo, ma anche amare Cristo. E come amiamo Gesù? Certamente nel dialogo interiore della preghiera, perché è lo Spirito Santo che agisce in noi e ci fa aderire più pienamente a Cristo. E poi nella Chiesa, amare Cristo e conoscere Cristo nella Chiesa, nella comunità dei fratelli. Ma voi sapete bene che conoscere, amare, non hanno senso se non nella prospettiva della carità, del servizio e servire Cristo nei fratelli. Ecco, lì dove l'amore di Dio si compie in modo mirabile. Perciò, fratelli e sorelle, animiamoci nella fede a fare proprio questo, per essere veri autentici discepoli di Cristo, che amano Cristo, lo conoscono, cercano di conoscerlo ogni giorno sempre di più e di servirlo nei fratelli. E così sia.

0: Fratelli e sorelle, nella missione pastorale affidata a Pietro, Gesù ha chiamato tutti a partecipare al suo servizio di amore. Preghiamo con fede il Padre Celeste affinché accolga la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il popolo di Dio, perché custodisca la purezza della fede e sappia riconoscere e seguire il Signore nelle situazioni concrete della vita e della storia, preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i sacerdoti, perché al di là di ogni loro debolezza, amino con tutto il cuore il loro Signore e siano pastori zelanti della Chiesa, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che sono disprezzati a causa della fede, della verità e della giustizia, perché siano sostenuti dalla solidarietà dei fratelli, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti quelli che soffrono a causa della violenza e della guerra, perché l'impegno per la pace e la promozione umana che segnò l'opera di San Bartolo Longo possa essere di esempio per i governanti e per quanti hanno responsabilità civili e sociali, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: O Padre, il tuo figlio Gesù, in risposta alla triplice professione di amore dell'Apostolo Pietro, ha voluto preannunciargli la missione di continuare la sua opera nella Chiesa e nel mondo. Rendici membri fedeli del tuo popolo fino alla morte. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: preghiamo, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, per il bene nostro tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda con bontà, o Signore, le offerte del tuo popolo, e perché ti siano pienamente gradite, manda il tuo Spirito a purificare i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione e d'amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Bartolo Longo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che tuoli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tuoli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tuoli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. O Dio, che ci purifichi e ci nutri con i tuoi santi misteri, concedi che i doni di questa tua mensa ci ottengano la vita senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Prima di concludere con la benedizione, facciamo la preghiera a San Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario e della Carità. O San Bartolo, che col santuario della fede e della carità hai fondato a Pompei la città di Maria, noi lodiamo Dio per le meraviglie che ha compiuto in te. Col tuo esempio, insegnaci a pregare il Rosario, catena dolce che ci annoda Dio e catena d'amore che ci fa fratelli, per conformarci a Cristo come Maria. Alla tua scuola aiutaci a essere costruttori di pace e a vivere il Vangelo della carità con gli ultimi, i poveri e gli emarginati. Intercedi per quanti sono chiamati a promuovere la tua opera di fede e di amore a Pompei, per la Chiesa e l'umanità intera, in attesa della gioia della vita eterna. Amen.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie.

0: in Blu 2000 News.
1: Accordo vicino, secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore. Raid ucraino contro i russi è salito a 6 morti, 40 feriti e 15 dispersi. Il bilancio di un raid con droni compiuto ieri sera contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk. Acerra attende il Papa, domani Leone XIV sarà nella città campana. In cattedrale anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime da parte dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive. La festa di Santa Rita d'Acacia, solenne pontificale presieduto dal Cardinal Zivic, storico segretario di San Giovanni Paolo II, nell'omelia indica Santa Rita come esempio attuale per un mondo attraversato da guerre, divisione e violenze. Buongiorno, buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Mineti in regia. Grande attesa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Secondo fonti della TV Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciato entro poche ore. Federico Plotti.
2: Potrebbe arrivare nelle prossime ore un accordo tra Iran e Stati Uniti, a sostenerlo diversi media arabi che parlano di un annuncio imminente, elencando a grandi linee anche i vari punti dell'accordo, tra gli altri previsto un cessate il fuoco duraturo, la garanzia della libertà di circolazione nello stretto di Hormuz, ma anche la graduale revoca delle pesantissime sanzioni economiche che gravano sul paese medio orientale ormai da anni. Nel frattempo il segretario di Stato americano Rubio dalla Svezia, dove è in corso il vertice dei ministri degli esteri della NATO, parla ufficialmente di progressi nel dialogo con Teheran. Rubio poi ha parlato ancora della delusione del presidente Trump nei confronti di alcuni paesi alleati, ribadendo la possibilità del ritiro da parte degli Stati Uniti dei propri soldati dalle basi europee. Un incontro preparatorio, quello in corso a Helsingborg, per l'Italia presente il ministro Tajani in vista dell'importantissimo vertice NATO che si terrà i primi di luglio ad Ankara in Turchia, a cui parteciperanno come inviati anche Emirati Arabi, Qatar, Kuwait e Bahrain, una vera svolta nei rapporti tra Medio Oriente e Alleanza Atlantica. Federico Plotti in linea allo studio.
1: E non si ferma invece il conflitto tra Russia e Ucraina, è salito a 6 morti, 40 feriti e 15 dispersi. Il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi, lo ha detto il presidente russo Putin, citato dall'agenzia Ria Novosti. Migliaia di cubani si sono radunati davanti all'ambasciata americana a L'Avana per protestare contro l'incriminazione per omicidio di Raul Castro. Massimiliano Cocchi.
3: Qui non si arrende nessuno, hanno scritto sugli striscioni i manifestanti che questa mattina si sono radunati davanti all'ambasciata americana dell'Havana per quella che più che una manifestazione di protesta è una dimostrazione di sostegno al governo dell'isola dopo che gli Stati Uniti hanno deciso l'incriminazione per omicidio dell'ex leader Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili avvenuto 30 anni fa. Mentre cerca un accordo per uscire dalla guerra con l'Iran, infatti Donald Trump ha già puntato Cuba dopo aver affamato l'isola con un blocco navale, ha mandato nel Mar dei Caraibi la portaerei Nimitz e con l'accusa di omicidio di due cittadini americani contro Raul Castro ha creato i presupposti per replicare quello che ha già fatto in Venezuela con Maduro. Ma a seguire con grande attenzione quello che succede ci sono sia la Russia che la Cina. Entrambe sono alleate del governo cubano al quale hanno espresso il massimo sostegno condannando ogni minaccia. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: La Procura di Roma che indaga sull'abbortaggio della flottiglia da parte di Israele, oltre al reato di sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Beatrice Bossi.
4: Il video in cui si vedono gli attivisti in ginocchio con le mani legate dietro la schiena è negli atti dell'inchiesta che la Procura di Roma ha aperto per indagare sull'abbordaggio della flottiglia. I magistrati di Piazzale Clodio stanno cercando di capire se in quella distesa di schiene ci sia anche qualche italiano. Oltre al reato di sequestro di persona, i PM Capitolini adesso stanno valutando di inserire anche quella di tortura e violenza sessuale. Le parole riferite ieri dagli attivisti atterrati in Italia raccontano di privazioni, soprusi e derisioni delle forze israeliane. I segni sui loro corpi probabilmente diranno molto di più, come quelli mostrati da un attivista francese atterrato ad Istanbul insieme ad una cinquantina di persone. Tra loro ci sarebbe anche un italiano ricoverato per lesioni in un ospedale della capitale turca. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: La pagina politica, al via alle 19 il Consiglio dei Ministri, il punto da Palazzo Chigi del nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
5: Eccoci Franco, sì, taglio delle accise fino all'8 giugno. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri la proroga per tamponare il caro carburante a Palazzo Chigi prima della riunione, il confronto che è ancora in corso con gli autotrasportatori che hanno, ricordiamo, già annunciato lo sciopero dal 25 al 29 maggio, un percorso molto stretto, quello che l'esecutivo deve affrontare in un gioco di sponda con l'Europa. Palazzo Chigi faccia a faccia circa mezz'ora fa tra la Presidente del Consiglio dei Ministri e il premier irlandese Martin. Tra i temi proprio il raggiungimento di un'intesa comune sul fronte energetico. Nel vertice dei ministri dell'economia all'Eurogruppo Giorgetti prova intanto l'ennesimo affondo per ottenere quello scostamento di bilancio necessario per utilizzare risorse fino a 9 miliardi proprio per contrastare lo shock energetico provocato dalla crisi medio orientale. Dalla Commissione Europea infatti giungono numeri preoccupanti sullo stato di salute dell'Europa e dell'Italia, il cui PIL viene tagliato, sale invece l'inflazione. E da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Dovranno arrivare domani le salme dei 4 sub morti alle Maldive. Nelle ore successive sarà disposta l'autopsia. Letizia Davoli.
6: Dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa le salme dei 4 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Subito dopo sarà disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavù. Intanto gli inquirenti genovesi hanno sentito l'entomologo forense, docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova, Stefano Vanin, che si trovava sulla Duke of York insieme ai 5 sub che sono morti nella grotta. Vanin ha anche consegnato agli inquirenti genovesi tutti i materiali in suo possesso che finiranno in un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti aperto dalla procura di Genova, fascicolo che poi verrà trasmesso alla procura di Roma. Insieme a Vanin verranno sentiti anche altri due docenti del dipartimento che non erano alle Maldive ma che hanno spiegato il funzionamento delle crociere scientifiche a partire dalle autorizzazioni. Secondo le testimonianze l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica ma è stata svolta a titolo personale. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: Fanghi e rifiuti speciali smaltiti legalmente in provincia di Caserta, in provincia di Napoli. Due le persone che sono finite in arresto. Leonardo Possati.
7: Blitz contro l'ecomafia tra Napoli e Caserta. I carabinieri del NOE hanno smantellato un'organizzazione accusata di aver smaltito illecitamente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali. L'indagine coordinata dalla DDA ha portato alla esecuzione di due misure cautelari e conta in totale 9 indagati con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Al centro del sistema criminale un'azienda di Castelvolturno che, per abbattere i costi di gestione, sversava fanghi dell'industria conserviera e scarti edili in terreni agricoli e due laghetti naturali. Per eludere i controlli i carichi venivano accompagnati da falsi documenti che classificavano i rifiuti maleodoranti come semplice sabbione. L'operazione mette fine a un disastro ambientale che ha tormentato per mesi i residenti di Capua e Mondragone con esalazioni nauseabonde. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra domani nella Terra dei Fuochi, la prima volta per un Papa. Rita Salerno ha intervistato Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Conferenza Episcopale Campana.
8: Tornare in Campania è segno di questa, dell'attenzione che Papa Leone rivolge alla grande causa del creato, della difesa del creato, perché la posta in gioco è molto alta. Si tratta della sopravvivenza del pianeta stesso, di quale futuro, di quale mondo vogliamo lasciare alle generazioni che verranno. Grazie a Dio da alcuni anni le istituzioni sia governative nazionali sia regionali sia comunali si stanno muovendo, ma l'inizio purtroppo non è stato così. ma incontrerà pure le chiese del territorio, le 12 diocesi di questo territorio che hanno ascoltato la voce, il grido della terra e dei poveri, perché quando la gente ha reagito e sono sorti comitati, medici per l'ambiente, associazioni della terra dei poveri, perché quando la gente ha reagito e sono sorti comitati, medici per l'ambiente, associazioni

0: decidere sui prossimi passi nella Chiesa italiana. Si apre lunedì prossimo l'82esima Assemblea Generale CEI, al centro gli orientamenti della Chiesa italiana alla luce del documento di sintesi del cammino sinodale. Come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI.
1: I vescovi riuniti nelle sessioni dei gruppi di lavoro e poi in Assemblea Generale dovranno discutere delle priorità su cui impegnarsi.
0: Spazio anche agli adempimenti, fra cui alcune votazioni da rinnovare il vicepresidente CEI per il Nord Italia e i presidenti delle 12 commissioni episcopali.
1: Una votazione su liste elaborate sulla base di indicazione delle conferenze episcopali regionali.
0: Nella giornata conclusiva poi l'abbraccio con il Papa, che i vescovi italiani riuniti in assemblea hanno incontrato l'ultima volta a novembre ad Assisi, occasione in cui Leone li ha incoraggiati a essere segno di speranza.
1: Perché è una delle condizioni fondamentali di credibilità dell'annuncio.
0: Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: Oggi la festa di Santa Rita d'Acacia, momento centrale della giornata, il solenne pontificale presieduto dal cardinal Zivic, storico segretario di San Giovanni Paolo II. Ce ne parla Pierluigi Vito.
3: L'appellativo di perla preziosa dell'Umbria, coniato da Papa Leone XIII in occasione della solenne canonizzazione nel 1900, ricorre nella celebrazione per Santa Rita nell'affollato santuario di Cascia. A presiedere l'Eucarestia il cardinale Stanislav Zivic, arcivescovo emerito di Cracovia.
4: I resti mortali di Santa Rita che oggi qui veneriamo costituiscono una testimonianza significativa dell'opera che il Signore compie quando trova cuori umili e disponibili al suo amore.
3: Al termine della messa, la processione e la benedizione delle rose, fiore caro alla santa che sbocciò sopra la neve per allietarle l'ultimo inverno prima del ritorno alla casa del Padre Celeste. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: La Fondazione Floriani, meritevole realtà sociale costantemente impegnata nella realizzazione di preziose attività solidali, la significativa dedizione del sodalizio nell'alleviare le sofferenze dei pazienti affetti da gravi patologie, contribuisce a rendere effettivo il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, nel rispetto dei principi di eguaglianza e solidarietà. Così in un messaggio del Presidente Mattarella, letto in apertura dell'evento di celebrazione a Milano del 50° anniversario della Fondazione Floriani. Era questa l'ultima notizia, ringrazio Gabriele Miletti alla regia, ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000. Da Franco Rossi un augurio di buona serata.

pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

L'eccesso della misericordia. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente.

In questa terza meditazione vogliamo contemplare la misericordia di Gesù Cristo attraverso l'esperienza di Simon Pietro, aiutati dal racconto del capitolo 5 del Vangelo di Luca che stiamo ripercorrendo in questi incontri. La pagina evangelica narra la chiamata dei primi quattro discepoli del Signore. La misericordia di Dio si rivela in un ambiente molto quotidiano, con sullo sfondo le barche e le reti che costituiscono la vita normale di questi pescatori, in un giorno che tutti avrebbero definito un giorno qualsiasi e che invece fu l'inizio di un cammino inaspettato che li avrebbe portati molto oltre quanto avrebbero mai potuto pensare. All'inizio sembra che il Signore chieda a Lui stesso un gesto di misericordia. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Simone aveva già incontrato Gesù e possiamo supporre una certa familiarità tale da giustificare una domanda. Del resto, ora che hai finito di pescare, Simone, che te ne fai della barca? Puoi ben lasciarla un attimo a colui che ti ha già guarito la suocera, ha risanato molti, ha annunciato il regno di Dio in parole e opere potenti. In realtà, la misericordia si esalta e si moltiplica, chiamando altri a collaborare con lei, come se la volontà di Dio si accompagnasse con l'umiltà di voler chiedere ad altri un aiuto. Ma tu, Simone, questo non puoi ancora saperlo. Gesù chiede un favore, dunque, e lo ricompensa adeguatamente. Prendi il largo e calate le reti per la pesca. Ma vedremo presto che Gesù non intende solo ricompensare Simone della sua generosità per avergli messo a disposizione una barca. Non si tratta solo di una pesca abbondante o di un grosso guadagno. Il guadagno più grande sarà la missione alla quale Simone verrà proiettato. Gesù chiede poco, entra quasi in punta di piedi nella vita del suo discepolo e lo conduce a un'offerta più grande, a un orizzonte più ampio. È misericordia chiedere la barca, è misericordia invitare al largo, non solo in senso fisico, alludendo al lago di Genesaret che si stende davanti alla scena, ma in senso esistenziale, aprendo ai pescatori una prospettiva inaudita. È ancora la misericordia che permette a Pietro di fidarsi e di rispondere: «Sulla tua parola getterò le reti».

0: Dio suscita in noi la fede, cioè il fidarsi di Lui. Gesù aveva già, per così dire, lavorato in Simone, mostrandogli i segni della sua bontà nelle guarigioni e nei segni ai quali aveva assistito, e così aveva aperto in lui la possibilità di affidarsi, compiendo un gesto senza senso agli occhi di un abile pescatore. Infatti, tutti sappiamo che non si pesca la mattina, quando i pesci si rifugiano sul fondo, e tantomeno dopo una notte di pesca infruttuosa. Dio ci apre a sé, mostrandoci la sua bontà, non costringendoci. Suscita la fiducia con l'amore, non con il timore. Oppure, il che è lo stesso, con il dovere. Non si deve seguire Gesù, si può se lo si ama. Possiamo dire che il Signore, con tutti questi gesti, cerca di inoculare nei discepoli la fiducia e l'amore per Lui. Il prodigio rivela la santità stessa di Dio, e questo stupisce e atterrisce, provocando la reazione scomposta e impaurita di Pietro: «Signore, allontanati da me, che sono un peccatore». Pietro aveva già visto Gesù compiere prodigi, ma per gli altri, in un certo senso, non ne aveva mai sperimentato direttamente, sulla propria persona, la presenza, la potenza, la cura. Comincia a conoscere Gesù non più per sentito dire o per averlo visto all'opera sugli altri, ma l'irruzione di Dio nella propria vita può spaventare e viene spontaneo ritrarsi, chiudersi a Lui. In realtà, la vera tentazione è la paura di Dio, il timore che venga a toglierci qualcosa, il dubbio che voglia approfittarsi di noi, il sospetto che, se gli diamo un dito, Lui si prenda il braccio. Del resto, se Dio vuole qualcuno con sé, che si scelga allora uno migliore, uno virtuoso, uno adatto, non me in ogni caso. A ben riflettere, la reazione di Pietro è molto umana, ed è precisamente la nostra. Dubitiamo forse dell'esistenza, della lealtà di Dio. In realtà non crediamo che esista l'amore, ma solo l'interesse. Se tra gli uomini abbiamo visto che la molla è l'approfittarsi, Dio, se c'è, sarà così, sarà come tutti gli altri, con la differenza che è più pericoloso perché più potente. Se Dio è legge o dovere da compiere, chi te lo fa fare ad imbarcarti in una vita con un simile esattore? Sarebbe come firmare in bianco una cambiale alla quale è certo che non potrai mai far fronte. Ma il punto è proprio questo. Dio, in Gesù, non ci si rivela come noi uomini possiamo pensare che sia, cioè appunto legge o dovere. Non è questo che noi abbiamo riconosciuto in Gesù. In realtà, noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore. Chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in Lui. E così Gesù dice semplicemente: non temere, non avere paura. Non di me, non di te, non di Dio. Non gli dice: ma no, Simone, non ti preoccupare, non sei poi così male, e nemmeno gli promette che lo renderà migliore, pieno di coraggio e di virtù. Non gli promette che gli darà quello che gli manca. Gesù vedeva già una notte non molto lontana, nella quale Simone lo avrebbe rinnegato, ma questo era già messo in conto, era già accolto e perdonato fin dall'inizio. E questa è la profondità della misericordia. Accoglie, chiama con sé, perdona in anticipo. Ed è a questo che troppe volte non crediamo. Soltanto davanti a questo diviene possibile lasciare tutto e seguirlo. Solo credendo all'amore e fidandoci di Lui, le reti che mi legavano giacciono a terra, come dice il Salmo. Noi siamo stati liberati come un uccello dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati.
1: Se noi fossimo contenti di te, Signore, non potremmo resistere a questo bisogno di danzare che irrompe nel mondo, e indovineremmo facilmente quale danza ti piace farci danzare, facendo i passi che la tua provvidenza ha segnato. Perché io penso che tu forse ne abbia abbastanza della gente che sempre parla di servirti col piglio da condottiero, di conoscerti con aria da professore, di raggiungerti con regole sportive, di amarti come si ama in un matrimonio invecchiato. Un giorno in cui avevi un po' voglia d'altro, Hai inventato San Francesco e ne hai fatto il tuo giullare. Lascia che noi inventiamo qualcosa per essere gente allegra che danza la propria vita con te. Per essere un buon danzatore, con te come con tutti, non occorre sapere dove la danza conduce. Basta seguire, essere gioioso, essere leggero e soprattutto non essere rigido. Non occorre chiederti spiegazioni sui passi che ti piace disegnare. Bisogna essere come un prolungamento, vivo ed agile, di te, e ricevere da te la trasmissione del ritmo che l'orchestra scandisce. Non bisogna volere avanzare a tutti i costi, ma accettare di tornare indietro, di andare di fianco. Bisogna saper fermarsi e saper scivolare invece di camminare. Ma non sarebbero che passi da stupidi se la musica non ne facesse un'armonia. Ma noi dimentichiamo la musica del tuo

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

nell'antivigilia di Pentecoste. Abbiamo vissuto questa novena invocando lo Spirito Santo su noi, sulla Chiesa, sul mondo intero. Portiamo la nostra attenzione questa sera a qualche strofa del famoso inno Veni Creator Spiritus, vieni Spirito Santo Creatore. Sappiamo che questo inno fu scritto nel IX secolo ed è attribuito a Rabano Mauro. È un inno con cui la Chiesa invoca il dono dello Spirito. Chi ha vissuto il Concilio Ecumenico sapeva che all'inizio di ogni giornata i padri conciliari invocavano così il Signore, oppure all'inizio di un corso di esercizi, all'inizio del nuovo anno. Oggi vorremmo soffermarci su qualcuna di queste strofe, facendo un po' il lavoro dell'ape che raccoglie le piccole gocce di nettari quasi invisibili e cerca di distillare il miele della sapienza cristiana. C'è bisogno di Spirito Santo per poter vivere da cristiani adulti e costruire comunità e diventare quella Chiesa dal volto missionario che ci proponiamo per i tempi che stiamo vivendo. E allora anche noi ci uniamo al grande grido: vieni, o Spirito Santo, vieni, o vento del Signore, soffia sulla nostra debolezza. Sappiamo che il vento è presente all'inizio della creazione, quando Dio sprigiona la sua parola creatrice e incominciano a prendere vita le cose e soprattutto le persone, l'ambiente prima e l'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio. Dio alitò su Adamo e un soffio di vita e questi divenne un essere vivente. Il vento soffia dove vuole, tu non sai da dove viene e dove va. È dalla profondità di Dio che questo soffio si espande per arrivare fino a noi. Gesù sulla croce emise lo Spirito, l'ultimo respiro leggero, l'ultimo momento della sua agonia che si fa dono a noi dello Spirito Santo. E da risorto si presenta agli apostoli ripetendo: ricevete lo Spirito Santo. Certamente manifesta la potenza di Dio, ma anche la sua dolcezza, la sua tenerezza nei confronti di ogni creatura. E noi abbiamo bisogno di esporci a queste attenzioni della tenerezza di Dio verso di noi. Certo, lo Spirito, come il vento, fa anche pulizia, libera dalle scorie, allontana tutto quello che potrebbe essere fastidioso, depositato in noi dal peso dell'abitudine e forse dal peccato. In questo vento nuovo andiamo in cerca di purificazione e di vita nuova, appunto la vita nello Spirito, come ci promette la Scrittura. Abbiamo a volte un po' di invidia, ricordando i santi uomini e le sante donne di cui la Sacra Scrittura tesse l'elogio, persone che si sono lasciate guidare dallo Spirito Santo e hanno affrontato i tempi difficili del loro momento, mettendosi a capo del popolo, insegnando con sapienza la legge di Dio, comportandosi con coraggio, con abbandono, spesso in un'obbedienza senza limiti davanti al Signore. Davvero
egli con lo spirito ha guidato la storia e continua anche oggi a infondere in tutti noi quel dolce coraggio che ci permette di testimoniare, di essere nella nostra vita ancora portatori della novità, della gioia di credere. Vorremmo che questo Spirito Santo diventasse dentro di noi un respiro che ci fa stare sempre in armonia con il Signore, che ci fa sentire quanto Lui è intimo dentro di noi, dolce ospite dell'anima, in una familiarità, in una intesa che solo da Lui può essere costruita. Da questo si comprende che noi rimaniamo in Dio e Dio in noi. Egli ci ha fatto dono del suo Spirito. Sia sempre più grande questo desiderio da parte nostra di unirci intimamente al Signore, e in particolare coloro che soffrono nella solitudine, coloro che si sentono abbandonati o fanno esperienza di anonimato dentro la folla, possano riscoprirsi uniti al grande amico, al grande Signore. Allora anche nel nostro modo di respirare vorremmo fare esperienza della vicinanza di Dio. Un santo paragona lo spirito al vento caldo, quello che spira in primavera, e diceva: quando soffia questo vento tutto sboccia ed è primavera. Noi diciamo: vieni Spirito Creatore, e riconosciamo che Lui ha creato tutto. Questo Spirito è il dito della destra di Dio, quel dito che possiamo vedere raffigurato da Michelangelo nella Cappella Sistina e che comunica la vita alla sua creatura. Noi sentiamo che questa creazione è necessaria per poter noi riprenderci, stare in piedi nei momenti di abbattimento. Sì, perché tutte le nostre debolezze potranno essere vinte rivolgendosi a Lui. C'è bisogno dello Spirito Creatore perché i nostri ambienti diventino più cristiani, manifestino la carità del Signore Gesù. C'è bisogno di celebrare lo Spirito Creatore con la nostra preghiera di lode e di ringraziamento per tutto quello che ci circonda. Ma soprattutto domandiamo allo Spirito che faccia crescere in noi la grazia del Signore, quella parola che dovrebbe continuamente preoccuparci e che è Dio che abita nei nostri cuori, Dio che riempie i nostri cuori della sua presenza e del suo favore, della sua misericordia. I nostri cuori dallo Spirito Santo possano diventare più teneri nei confronti di tutti, capaci di accoglienza e di misericordia, e il cuore della Chiesa sia sempre riempito di divina grazia e docile allo Spirito manifesti questa disponibilità a vivere nella carità e nell'amore verso tutti. Diceva l'Apostolo Paolo: Dio di ogni consolazione, che ci consola in ogni nostra tribolazione,
ecco chi è colui che ci è dato nella sua grazia e nella sua benevolenza. Anche noi, grazie al dono dello Spirito, possiamo consolare i fratelli, non alla maniera umana, magari per avere un contraccambio, ma come fa il Signore. Allora potremmo muoverci dentro i nostri rapporti quotidiani con questa delicatezza che costruisce, che fascia le ferite, che incoraggia al modo stesso del Signore. Chiediamo di diventare anche noi consolatori di quanti ci stanno vicino. Ho cercato consolatori e non ne ho trovati. Cristo è in agonia fino alla fine del mondo. Noi vorremmo rispondere a questa agonia che ci circonda grazie al cuore nuovo che lo Spirito Santo ci porta. Chiediamolo questo dono con il coraggio degli apostoli che hanno saputo spalancare le porte del cenacolo e loro umili, ignoranti, impauriti, grazie a quella divina presenza diventano coraggiosi testimoni del Vangelo di Gesù, ascoltandoci, incontrandoci. Possano anche i nostri fratelli e le nostre sorelle pensare così: da dove gli viene tutto questo amore, tutta questa pazienza, tutta questa disponibilità a perdonare? Da dove gli viene questo tempo per pregare, questa capacità di rendersi attento alle necessità dei fratelli? Davvero potremmo essere un segno e un appello anche per i più lontani, perché venga tra noi il regno di Dio. Per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi e le vostre famiglie Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti. Invochiamo la benedizione del Signore. Per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Vangelo secondo Matteo al capo settimo. In quel tempo il Signore disse: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò: non vi ho mai conosciuti, allontanatemi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, siamo raccolti per ascoltare la parola del Signore e ci accompagna una grande tristezza per la scomparsa di Leopold Giobedè, che stamani si è spento qui a Roma, a via Nicia, in una casa della comunità, dove era dopo un periodo in ospedale per cercare di curare una malattia tanto grave quanto scoperta da poco. La morte strappa dalla vita, dagli amici, dalla famiglia, dai sogni, dal respiro stesso. Il dolore per una vita interrotta è forte. La vita di un uomo è un piccolo grande mondo, speranze, affetti, limiti, gioie, dolori, amore. Merita, specie quella di Leopold, una grande attenzione per la sua umanità, la sua fede, lo spirito di fraternità. Sentiamo il dolore della scomparsa, noi che gli siamo amici e compagni a Roma, dove aveva detto, venendo malato, mi sento in famiglia. Compagni nella comunità di Cotonou e del Benin, dove è stato il vero protagonista di una vita fraterna e generosa, per molti anni, lottando con tanta tenacia nei confronti delle difficoltà. Siamo vicini alla sua famiglia, ai suoi due figli, e salutiamo con affetto la sorella Nicole e Rachel, venuti a Roma dal Benin per accompagnarlo. Lo ricordiamo stasera perché qui si sentiva a casa, casa per il mondo e casa per il suo paese. La famiglia e lui hanno desiderato fosse sepolto a Roma. Leopold è stato un uomo giusto. Il giusto vivrà mediante la fede. La sua vita è stata fondata sull'ascolto della parola di Dio, sulla comunicazione del Vangelo, sulla predicazione agli altri. Assomiglia all'uomo saggio che ha costruito la casa sulla roccia, un uomo di fede. La Bibbia era sul suo comodino quando si è spento. Da giovane, studente a Dakar, desideroso di costruire un futuro buono, era stato colpito dalla preghiera della comunità che si teneva lì con vari studenti dell'Africa francofona. Aveva chiesto a Philippe di essere invitato e lui lo aveva reso partecipe di questa storia. Da allora, anno dopo anno, specie a Cotonou, aveva continuato a costruire la casa della sua vita, della comunità, dei poveri, nell'ascolto della parola di Dio. E la sua vita aveva visto alcune di quelle piogge, di quei venti di cui parla il Vangelo. Era restato saldo nella fede e nell'amore, con una grande finezza d'animo. E aveva condiviso il cammino della comunità dal 1999, nel suo paese e nel mondo. Nel 2012, alla preghiera per la pace a Sarajevo, nello spirito di Assisi, era intervenuto a una tavola rotonda e aveva detto: per mia fortuna, in quanto giovane cristiano, con la comunità di Sant'Egidio ho compreso in diverso modo la ricerca di Dio. Ho cambiato prospettiva da quella della rivalità a quella dell'amicizia, dalla dittatura del denaro all'incontro gratuito con i poveri. Leopold
è stato un uomo fine, colto e sensibile, tutt'altro che provinciale, ma allargava il suo sguardo al mondo. Quando l'ho visitato in ospedale, voleva parlare di come va il mondo e non della sua malattia. E l'ultima volta che l'ho visto non poteva parlare più, ma aveva la serenità di chi si sente nella casa di Dio, perché lui non solo quella casa l'aveva amata, ma la sapeva costruire. Nonostante la gravità della salute, era interessato, come sempre, al largo mondo e al futuro. Ma cosa poteva fare un uomo in un paese non facile, segnato da grande povertà? Un uomo sembra piccolo, ma ha costruito una comunità, è stato un fratello universale, un figlio della Chiesa, un membro di una fraternità che non ha confini e che non ama gli odi e le guerre, che affratella gli esclusi, che unisce i diversi. Un costruttore della pace, nella preghiera dello Spirito di Assisi, che ha realizzato tante volte nel suo paese, avvicinando religioni diverse e lavorando per il dialogo. La casa che ha costruito a Cotonou si chiama Maison du Rêve, la casa del sogno. Lì si è dedicato e ha spinto la comunità, mai solo, a dedicarsi ai ragazzi di strada, che sono i veri orfani di tutto. Lì i ragazzi non sono stati anonimi, i ragazzi e i bambini di strada non sono stati anonimi, ma attesi e chiamati per nome. Essere universale vuol dire amare i poveri, avere un sogno per i ragazzi e i bambini su cui nessuno spera. Era consapevole della storia della sua terra. A Ouidah, in Benin, c'è il porto degli schiavi, dove tra 700 e 800 ne furono portati via almeno 15.000. Aveva detto a Papa Benedetto, in visita al Benin, che da lì partivano le navi degli schiavi, degli schiavisti, ma aveva aggiunto: ancora oggi occorre liberare il paese dalla schiavitù, dei pregiudizi che considerano i bambini e gli anziani come stregoni. Ha vissuto Léopold con i fratelli di Cotonou per anni la costruzione coraggiosa della casa della pace, in un mondo dove cresceva la forza del denaro, della competizione senza fine, della fatica di trovare un lavoro, della povertà e anche della mistificazione religiosa. È stato un uomo saggio, la cui preoccupazione era quello che manca dentro il cuore e dentro la vita di una comunità. Cioè, ha costruito e aiutato a costruire una casa spirituale e fraterna in Benin, fondata sull'ascolto della parola di Dio e sulla fede che rende possibile tutto. Un uomo, quest'uomo, è stato un mondo, il grande mondo dell'amore senza confini che ha seminato nel suo paese. Nel suo ricordo ci raccogliamo tristi, pieni di rispetto e di affetto. Lui non ha detto Signore, Signore, ma ha fatto la volontà del Padre nostro che è nei cieli, che i suoi fratelli, credenti e poveri, avessero una casa. E Gesù ha promesso che chi fa la volontà del Padre entrerà nel regno dei cieli.
E noi crediamo che mentre non possiamo più niente per lui, Gesù gli sarà vicino e sarà guida mentre noi lo ricordiamo con gratitudine, affetto e stima. Leopold testimonia che il Vangelo può modellare una persona, non una persona insoddisfatta, ma serena e contenta. Può farne un operatore di pace e di giustizia. Per questo sarà chiamato beato. Amen.

0: preghiamo il Signore della vita che è morto crocifisso per coloro che muoiono, per i poveri Lazzari, perché abbiano la loro ricompensa dopo tanti patimenti, per i ricchi che banchettano lautamente perché rientrino in se stessi. Preghiamo il Signore per ogni uomo e ogni donna, perché viva nell'amore e perché come Simeone vada in pace dopo aver visto la luce che viene a illuminare le genti. Preghiamo il Signore perché gli uomini non abbiano più troncata la loro vita dalla violenza di altri uomini, dallo sfruttamento, dall'odio. Preghiamo il Signore perché tutti amino la vita, la difendano, la rispettino nell'attesa del regno di Dio. Preghiamo il Signore che ha consolato Marta e Maria con la risurrezione di Lazzaro, perché consoli con la sua risurrezione chi ha visto abbattersi duramente accanto a sé la morte di Leopoldo. Preghiamo il Signore che lascia 99 pecore per cercarne una smarrita, di aver cura del nostro fratello Leopold che ci ha lasciato dopo che noi non possiamo più nulla per lui se non affidarlo con piena fiducia alla sua misericordia. O Signore, che hai pianto sulla tomba del tuo amico Lazzaro, che ti sei commosso innanzi al dolore degli uomini e delle donne, accompagna nel tuo amore chi ci ha lasciato. Di solo una parola e la morte sarà vinta. Tu che sei un Dio dei vivi, spirito di vita, ora e sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. La pace e la misericordia del Signore siano con tutti.
1: Amen.
0: Cristo è risorto.
2: Veramente è risorto.
0: Cristo è risorto.
2: Veramente è risorto.
0: Cristo è risorto.
2: Veramente.

Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone e da tutta la redazione di Orizzonti Cristiani. Nel programma odierno potrete seguire una nuova puntata della serie L'Impronta e subito dopo gli editoriali al microfono presentati da Angelo Pauluzzi. A tutti buon ascolto.

pronta. Persone, fatti, pensieri. Un programma del padre Vito Magno, proposto da Monia Parente. Programma del padre Vito Magno, proposto da Monia Parente.

0: è in verità la maggiore aspirazione del cuore umano. Lo sviluppo del benessere e delle tecnologie ha creato l'illusione che la gioia possa avere una sorgente esclusivamente umana. Non è così, altrimenti non si spiegherebbe perché anche nel nostro mondo, tra i popoli più poveri e meno privilegiati, si incontrano più gioia e serenità che nella società del benessere. C'è un segreto per conoscere e gustare la gioia, quella gioia che richiama la freschezza e lo stupore che appartengono ai più piccoli. Un segreto che le storie che ascolteremo oggi ci aiutano a comprendere un po' di più. Buon ascolto.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino

0: tutti i bambini fanno boh.
1: Arcivescovo di Vienna, religioso dell'ordine dei Domenicani, il cardinale Christoph Schönborn, in qualità di teologo, ha partecipato alla stesura del Catechismo Universale. Nei suoi interventi ai numerosi convegni ai quali è chiamato a partecipare, spesso si sofferma sul tema della felicità, quella vera, autentica, quella che il cuore umano cerca nel profondo.
2: Cardinale Schönborn, spesso lei parla e scrive sulla felicità. Cosa fare per raggiungerla?
3: La condizione essenziale della felicità è ciò che ha detto una santa, una grande santa, morta a 24 anni, Santa Teresina di Lisieux. Lei ha detto che la sua esperienza decisiva aveva a 14 anni, quando in un momento di tensione, di sofferenza, ha preso la decisione di cercare di rendere felici gli altri. E ha detto: da questo momento sono stato felice.
2: Ma oggi l'uomo è più felice o più infelice di una volta?
3: Penso che non è possibile di dare un giudizio così generale. Diciamo che nella nostra Europa le condizioni di vita sono certamente molto migliori da ciò che hanno vissuto i nostri nonni e i nostri predecessori. Siamo più felici, non so. Quando vado in Africa, ciò che mi colpisce è di vedere tanta gente ridente. Allora che le condizioni di vita sono durissime, sono molto peggiori da noi. Abbiamo forse meno felicità, meno gioia dagli anziani che avevano la vita più dura, non lo so.
2: Forse la causa sta nella mentalità odierna che per felicità intende il denaro, il piacere, il successo.
3: Ma questa mentalità è la mentalità dell'uomo di sempre, è la nostra mentalità di peccatori, che pensiamo che tale piacere, tale successo ci renderà felici. E poi troviamo che non è tanto il caso.
2: Qual è, il cardinale Schönborn, la persona più felice che ha incontrato?
3: Difficile da dire, ma penso che molti in questa Europa fanno l'esperienza di ciò che ha detto la piccola santa di Lisieux: rendere felici gli altri. Penso a tutte queste persone che si dedicano alla Croce Rossa, per esempio. In Austria sono decine di migliaia di persone. È un cammino di felicità. Tutti i bambini fanno

0: così ogni... Geniale e apprezzato showman italiano, ballerino, canterino, umorista, divo televisivo e protagonista radiofonico, Fiorello è tutto questo. Nato in Sicilia 47 anni fa, Rosario Tindaro, questo è il suo vero nome, è un vulcano di energia, passione, simpatia, una miscela che è anche il segreto del suo successo. Un successo che va da programmi come Karaoke e Stasera pago io per la televisione a Viva Radio 2 per la radio, programmi seguiti da milioni di persone.
1: Fiorello.

0: Bello, ma come fai ad essere sempre così allegro?
1: Non sono sempre allegro, è che la gente mi vede sempre in situazioni allegre, quindi quando vado a fare magari una cosa in televisione o quando mi ascolta per radio sono allegro, vorrei dire per forza di cose, ma è brutto, no? È che automaticamente è il mio lavoro che mi dà allegria.
0: Tanta energia da dove scaturisce?
1: Sono nato così, forse per la difficoltà che ho avuto a nascere. 43 anni fa ci furono difficoltà enormi nel mio parto, quindi sarei dovuto morire, invece ce l'ho fatta, e forse questa voglia di vivere questa vita che mi è stata regalata, allora me la sto vivendo in maniera, devo dire, spensierata quando posso, però ho problemi come tutti, sono triste come tutti, piango come tutti, rido come tutti.
0: C'entra pure la fede con il tuo ottimismo?
1: Sicuramente sì, devo essere sincera con lei, sono poco praticante, però ho fede e mi pento davanti a Dio. Metto la mano sulla coscienza, che qui ho sbagliato, avrei potuto fare meglio, qui avrei potuto aiutare qualcuno e non l'ho fatto.
0: Ma il tuo modo preferito di rivolgerti a Dio qual è?
1: Lo faccio pensando a mio padre, che non c'è più. È come se mio padre fosse diventato oggi per me l'intermediario, tra virgolette, che mi fa accedere a Dio.
0: Che ricordo hai della chiesa della tua infanzia?
1: Intanto mi ricordo addirittura il nome del parroco che mi faceva il catechismo, padre Lofaro, riposto alle pendici dell'Etna. Io frequentavo assiduamente il catechismo, mi ricordo, sapevo tutto, ero preparatissimo, frequentavo tutti i giorni l'oratorio, poi ero lupetto, sono stato boy scout, stavo attento da non dire le parolacce, a non fare cose che potessero in qualche modo scalfire questa fede e questo amore verso Dio.
0: Immagino che ti esibivi fin da allora, forse anche sull'altare.
1: Una volta mi capitò di leggere un passo del Vangelo e quando mi trovai davanti al microfono non fece a meno di intonare l'inizio del Vangelo con un tono classico, insomma, che era tipo in quel tempo, ecco, quando io cominciai a dire in quel tempo ci fu una risata scatenata tra i presenti.
0: Certo, è difficile rimanere seri quando dai spettacolo, ma oggi, Fiorello, nel mondo in cui viviamo, cosa c'è da ridere?
1: C'è poco da ridere, oggi c'è poco in tutte le dimensioni, sia a livello nazionale che planetario, c'è veramente poco da ridere, anche per questo il nostro lavoro è diventato sempre più difficile. Far ridere oggi con tutti i problemi che abbiamo diventa veramente un'impresa.
0: Che tuttavia sai ben condurre considerando la popolarità di cui godi.
1: Sai che ho sempre vissuto il mio lavoro come un complesso di colpo, non dire ma io sto guadagnando, mentre c'è gente che va a lavorare veramente, io che faccio? Invece poi mi sono reso conto che a questo mondo dobbiamo esistere tutti, i comici, uomini di spettacolo, guitti, insomma fanno parte di una categoria che deve esistere e nello stato delle cose da sempre, no? E la popolarità è sicuramente una cosa bella, perché tutti ti conoscono, cioè se io negassi questo, ovviamente come tutte le cose belle devi pagare qualche prezzo, ovviamente non puoi pretendere di andare in giro quando c'hai i tuoi momenti, beh oggi voglio stare da solo, allora stai a casa, perché se esci l'affetto della gente ti travolge, no? Ciao, beh come va? Quello è bellissimo, e certo che la popolarità può essere usata a fin di bene, questo è innegabile.
0: Fiorello, se un giorno dovessi smettere di fare spettacolo per una ragione o per l'altra, cosa faresti?
1: Quello sarebbe il giorno più brutto della mia vita, però ho capito che questo, a differenza di tanti mestieri, si può anche fare fino a 80 anni volendo. Ci sono dei casi di persone straordinarie come Raimondo Vianello, ad esempio, come Mike Buongiorno, però io credo che mi fermerò un po' prima. Puoi dare modo a quelli più giovani di venire avanti e mettendo al servizio di questi giovani la mia esperienza in questo campo.
0: Intanto oggi ti senti una persona felice o ti manca ancora qualcosa?
1: Per quanto mi riguarda la felicità viene data dalle cose piccole, cioè piccole, dalle cose grandi, che sono la famiglia, che sono l'amore, che sono i figli. Bisogna essere felici di se stessi, insomma, di come si è. Non è certo un buon guadagno e un buon lavoro che ti possono dare la felicità totale.
0: Si può dire che sei cambiato?
1: Grazie a Dio, ma sono guarito.

0: sorridere fa bene, anzi è proprio una terapia. Ne è convinta la Fondazione Aldo Garavaglia, Dottor Sorriso di Milano. Da 6 anni, per conto della Fondazione, clown professionisti visitano quotidianamente i bambini ricoverati negli ospedali italiani, donando un sorriso, un momento di allegria, risollevando gli spiriti di tutto il reparto pediatrico, dai medici agli infermieri, ai genitori stessi. Enrico Caruso è il capo dei 13 clown della Fondazione Dottor Sorriso, il primo ente in Italia ad utilizzare questa terapia. Il suo nome d'arte è Dottor Querido.
1: Dottor Querido, cosa prova a fare clown per bambini malati nelle corsie degli ospedali?
2: È una cosa che proprio ti matura, ti aiuta a essere più uomo. Il mestiere più difficile è quello di far ridere, bisogna essere molto sensibili e attenti.
1: Perché cos'è il sorriso nel suo mestiere?
2: Io penso che sia proprio una medicina. È una ginnastica, fa bene al cuore e aiuta a vivere sereni.
1: In particolare i suoi giochi che aiuto offrono ai bambini malati?
2: Allevino il dolore, perché il bambino, essendo una persona istintiva, a volte si dimentica anche di alcune sue situazioni quando anche si trova in ospedale, perciò penso che sia una medicina non ancora testata, ma che sta alla base forse di tutte le medicine.
1: Ma le prestazioni dei clown vengono sempre accettate dai medici?
2: Insomma, sono passati 5 anni e adesso stanno vedendo la cosa con un'altra ottica, ma anche noi i primi tempi abbiamo avuto un po' i nostri problemi di inserimento, per il fatto che, essendo una novità, spaventa sempre, e di conseguenza abbiamo dovuto essere pionieri e tirare avanti i diritti anche quando pensavamo che la gente non capisse della gioia e il desiderio anche dei bambini di giocare momentaneamente anche in una situazione drammatica che potrebbe essere quella dell'ospedale. Ecco.
1: Praticamente come fate a far ridere i bambini?
2: Noi andiamo dal bambino, cerchiamo di creare una complicità, creiamo nel bambino la gioia di ritornare a casa, sentirsi ancora tranquillo in mezzo ai suoi colori, in mezzo alla sua fantasia. Ci avviciniamo al bambino molto delicatamente, con bollicine, musichette, canzoncine, ma queste sono solo degli agganci, perché poi si cerca il contatto col bambino, un'interazione tu per tu.
1: Le è capitato anche di accompagnare i bambini alla sala operatoria?
2: Sì, molte volte qui accompagniamo quando vanno a fare gli interventi e anche nel momento che tornano in camera. Ecco, ho avuto anche delle situazioni dove il bambino che si risveglia dice: mamma, dov'è il clown? Ecco, la prima esclamazione a me mi fa gioire, però ecco, io pensavo che dicesse: mamma, vieni qui, mamma, dov'è il clown? Ecco.
1: Ma un clown, dottor, che ride, non piange mai? Lei non ha mai dovuto nascondere le lacrime?
2: Sì, quello sì, proprio perché da un bambino all'altro dobbiamo cercare anche di nascondere le nostre emozioni e tirare avanti, proprio perché quando io mi giro dall'altra parte c'è un altro bambino che magari potrebbe star peggio.
1: Tra i tanti bambini malati che ha conosciuto, ce n'è qualcuno che gli è rimasto più impresso?
2: Sì, ce n'è una particolare all'ospedale di Tradate, una bambina che non riusciva più a parlare, non voleva nessuna medicina, era sotto flebo, non parlava neanche con la mamma. I medici mi dissero: ecco, vedi tu cosa potresti fare con questa bambina. E niente, ho fatto il mio giro classico, poi per ultima ho tenuto questa bambina, però passavo più volte per vedere se qualcosa cambiava, ma questa bimba mi guardava con la coda dell'occhio. Niente, a fin fine sono riuscito a farla parlare, pensi, mi ha detto il nome suo, il nome della mamma, e io gli chiesi perché non mangiava, lei non mi rispose, però subito gli dissi: se tu mi prometti che mangerai e poi ti alzi pure, per la prossima settimana io ti porto un regalo. Quando io ritornai, la bambina corse incontro a me perché mi stava aspettando e mi disse: eccomi qua, sono in piedi, ho mangiato, adesso sto andando a casa, mi dai il regalo? Pensi, il regalo era un naso rosso. Era entusiasta la bambina.
1: Funziona allora il dottor Sorriso?
2: Funziona, sì, quando pare sì, e ne sono contento e fiero.

0: tutti quanti.
1: Era uno sconosciuto al grande pubblico fino al Festival di Sanremo 2005. Poi la sua canzone I bambini fanno oh, che non era in gara, è volata ai primi posti nelle classifiche. Il protagonista della bella favola, Giuseppe Povia, non si è fermato e al 56esimo Festival della Canzone Italiana è stato il vincitore assoluto.
2: Giuseppe Povia, la tua vita è cambiata tra due canzoni. Sanremo per te è una fortuna, un miracolo o cos'altro?
3: Sì, beh, io ho lavorato per 18 anni facendo il cameriere, quindi ho inseguito il sogno con i piedi per terra, o comunque con la testa sulle spalle. Penso che se riesci a trovare la fede è una marcia in più. E quello che mi è stato dato, non so come si può dire, se mi è stato dato vuol dire che lo meritavo.
2: C'è qualcuno o qualcosa che ti ha aiutato?
3: Beh sì, io ho passato un periodo, vabbè, tanti anni fa, un pochettino buio, e mi sono ritrovato alla stazione di Firenze dove ho conosciuto Padre Cappelletto. Ci siamo guardati, io gli ho dato 5 euro, gli ho detto: le accetta, accetta l'elemosina? E mi dice: certo, siediti. Gli faccio: come siediti? Cioè, vuol dire, come ti permetti? Siediti. E da lì mi ha cambiato la vita.
2: E così hai cominciato a volare come i piccioni. Cosa hai voluto dire con la canzone Vorrei avere il becco?
3: C'è appunto la famosa teoria di Confucio dell'uomo che indica la luna col dito. È chiaro, il distratto, comunque lo stolto guarda il dito, l'intelligente guarda la luna, il piccione è il dito. Alla fine oggi le coppie si lasciano a causa dei particolari, e mia nonna e mio nonno, che cito nella canzone, mi raccontavano che nel dopoguerra c'era l'entusiasmo per la ricostruzione di un paese, erano tutti uniti, c'era il senso della famiglia, ognuno stava al suo posto, c'era meno benessere, sicuramente c'era più voglia di lavorare. Oggi con questo grande benessere tutti mi dicono: solo il benessere, è solo un cavolo, il benessere è come lo stress, cioè sembra che non sia, invece è. E il piccione è soltanto una metafora, cioè il piccione è monogamo e stanno insieme tutta la vita, per questo che gli innamorati si chiamano piccioncini. Ma il concetto importante è quello che bisogna fare più fatica a stare insieme e avere il coraggio di fare, invece di un passo avanti come il gambero, un passo indietro.
2: Cosa occorre per stare insieme?
3: Per stare insieme, vabbè, la buona volontà sicuramente. Stare insieme nei momenti di gioia sono capaci tutti, stare insieme nei momenti di crisi forse è più difficile, perché non so come si chiama oggi, va in paranoia, avresti voglia di evadere, ma appunto per costruire bisogna litigare, quindi per stare insieme bisogna litigare, per costruire, non costruire, per poi litigare.
2: La fede aiuta l'unione?
3: La fede aiuta l'unione, sì, almeno a me mi dà una marcia in più. Io guarda, c'ho, non ti dico stupidate, ma c'ho il mio rosario che dico tutti i giorni, anche controvoglia a volte, perché le cose che fai controvoglia comunque sono le migliori che fai. Durante un Ave Maria, un Padre Nostro, mi distraggo, magari arrivo alla fine che non so neanche perché l'ho detto, però poi dopo mi sento meglio, e quella è la fede. Poi la religione è un'altra cosa, però devo dire che tutte le volte che metto piede in chiesa comunque mi sento bene.
2: Giuseppe Povia, a cosa miri facendo leva nelle tue canzoni sullo stupore dei bambini, sui piccioni, sulla natura?
3: Beh, mi sforzo tutti i giorni di ritornare almeno ad essere innocente, e mi piace molto comunicare ai giovani, alle nuove generazioni, perché se tu riesci a esprimere un linguaggio che arriva ai giovani, alla nuova generazione, che siano piccoli, che siano adolescenti o che siano ventenni, riscopri qualcosa dentro di te e comunque dai un'opportunità di crescere insieme a te, e i grandi non li puoi cambiare. Forse quello che mi spinge.

scritto Papa Paolo VI. Questo mondo in cui viviamo ha bisogno di bellezza per non oscurarsi nella disperazione. La bellezza, come la verità, è quella che mette la gioia nel cuore degli uomini, è il frutto prezioso che resiste all'usura del tempo, che unisce le generazioni e le congiunge nell'ammirazione.

pronta. Persone, fatti, pensieri. Un programma del padre Vito Magno, proposto da Monia Parente. Quinto incontro. La gioia. Ospiti della quinta puntata, il cardinale Christoph Schönborn, Fiorello, Enrico Caruso, Giuseppe Povia. Tecnico del suono Roberto Colangeli. Adattamento e realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

parola viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La Via di Maria, quarta meditazione. Buon ascolto.

Ogni volta faccio un po' la sintesi delle puntate precedenti così capiamo il percorso che stiamo facendo. Vorrei ribadire, so che magari non c'è bisogno, però dirlo ad alta voce aiuta anche me a riallacciarmi nel discorso di oggi pomeriggio, nella meditazione di oggi pomeriggio. E cioè che in questi giorni stiamo cercando di ripercorrere le tappe fondamentali della vita di Maria, con la convinzione profonda che quelle tappe in realtà si ripetono in una certa misura nella vita di ciascuno di noi. E quindi noi dobbiamo cercare di capire innanzitutto a che punto sono questi passaggi nella nostra vita, se ci sono stati questi passaggi, e lì dove questi passaggi si sono intersecati un po' con la nostra esistenza, qual è l'effetto che hanno prodotto, che cosa hanno tirato fuori dalla nostra esistenza. Dicevamo ad esempio che l'incontro con il Verbo è l'incontro puntuale con il Signore, tu ti accorgi che Lui, perché succede qualcosa dentro la tua vita che determina un prima e un dopo, e il dopo non è più come il prima, perché l'incontro con il Signore è un incontro che ti fa smettere di vivere per te stesso. Questa è una roba che tocca a tutte le persone, anche quelli che non hanno la fede. Noi che abbiamo la fede possiamo dare un nome proprio a questo tipo di esperienza. L'incontro col Verbo che si fa carne è quello che noi chiamiamo l'incontro vocazionale. L'incontro vocazionale è l'incontro con la vocazione di ciascuno di noi, cioè con quel motivo per cui tu hai deciso di vivere, di dare la vita. E il problema fondamentale è che la vita si ammala se non è vocazionale, cioè se tu non hai trovato un motivo per cui vivere, la tua vita si ammala. Già capite che qui c'è una grande polemica con il mondo, che certamente ci inculca un modo di vivere che è il self-made, no? Il farsi da soli. E il farsi da soli non contempla trovare un motivo per cui dare la vita, ma trovare un motivo per cui io sto a posto, no? Ho trovato qualcosa che mi realizza e basta. Invece noi sappiamo che questo, basta prendete la vita di un adolescente e lo capite subito, non c'è niente di più egoista degli adolescenti, ma per un motivo molto semplice: lo sono perché, scoprendo la loro personalità, lo fanno contrapponendo il loro io a tutto il resto del mondo, quindi contestano tutto, non gli va bene niente, eccetera, pensano alle loro questioni, eccetera. Finché non succede una cosa molto interessante, si innamorano. Quando si innamorano, tu ti accorgi che è successo qualcosa nella loro vita, perché loro smettono di essere interessanti, perché è diventato interessante qualcun altro, qualcun'altra. L'incontro con l'amore è sempre l'incontro con qualcosa che ci distrae da noi stessi. Ecco, la vocazione è quando questo incontro che ci distrae da noi stessi è diventato irreversibile. E questo è il Verbo che si fa carne. Questo vivere, smettere di vivere per noi stessi, significa vivere per, ma vivere per va declinato secondo, ecco, la seconda tappa, quello che ci ha insegnato Maria, e cioè che ogni autentica esperienza di fede, ogni vera esperienza spirituale, ogni incontro con qualcosa che ci ha cambiato la vita è tale solo e soltanto se ci spinge verso gli altri, non verso noi stessi, attraverso quello che noi abbiamo definito la gratuità, ad esempio, il servizio, la gioia. E tutto questo porta luce dentro la nostra vita. Abbiamo detto che la carità è il vero discernimento per un cristiano. Quando una persona non vive per se stessa e comincia a vivere gratuitamente, a fondo perduto, volendo bene davvero a quello che c'ha davanti, a quello che gli ha affidato, in quel momento riceve anche luce per capire la volontà di Dio. Le persone non sono più cose, sono qualcuno, e qualcuno dove tu intuisci che devi giocarti la tua esistenza. Questa mattina dicevamo che la nascita di Gesù è il capovolgimento della nostra mentalità, che è sempre alla ricerca di idoli.
scusate, faccio un attimo un passo indietro. Così come è importante che ciascuno di noi vada a rintracciare il punto vocazionale, cioè il punto di svolta della propria vita, il punto in cui il verbo si è fatto carne nella nostra esistenza, è importante rileggere la nostra vita cominciando a dire se quello che stiamo facendo lo stiamo facendo come servizio o lo stiamo facendo perché ci stiamo aspettando un contraccambio. La gratuità in fondo è capire che noi rimaniamo sempre molto male quando le cose non ci corrispondono secondo le nostre aspettative. Ad esempio, noi avremmo trovato una grande fatica a vivere la vocazione profetica, perlomeno di qualcuno. Ci sono grandi profeti che sono riconosciuti come tali e quindi hanno una fama che li aiuta anche ad essere quello che sono. Samuele è uno di questi, ad esempio, no? Nathan è un altro profeta riconosciuto come tale. Ma provate a pensare a Geremia. Geremia è uno di quei profeti che fa fatica a fare il profeta perché ha tutti contro. Esattamente tutti contro. È come se tu vai a lavorare in una parrocchia e non viene nessun parrocchiano e sembra che sei inutile. O fai una famiglia e tutto quello che dovrebbe andare in un verso va per un altro verso. Ti sembra inutile tutto questo. Fai un lavoro, ci metti passione e in un attimo ti distruggono tutto. Avverti un senso di inutilità. Proprio quello è il momento in cui tu ti senti messo in discussione, inutile, che si gioca la gratuità. La gratuità è il risvolto della medaglia della sensazione della inutilità. Quanto possa a volte sembrare inutile quello che facciamo e quanto agli occhi di Dio invece quella cosa è inutile quando è accolta, perché sai essere la volontà di Dio, ha un valore. Che fine hanno fatto tutte le prediche di Agostino nella sua diocesi, nella sua terra, in Africa, in questa zona dell'Africa? Sono pochissimi cristiani presenti lì. E uno potrebbe dire, beh, Agostino ha fallito. Noi siamo chiamati a servire il Signore in un momento, il momento della nostra vita, e a fare la nostra parte. Noi dobbiamo fare quello che pensiamo essere giusto fare in quel momento, al di là anche della risposta che a volte noi abbiamo da quel momento. Quindi la carità non è mai risolvere qualcosa, ma è esercitare gratuitamente l'amore. A parte che il Signore non spreca mai le cose, quindi se tu hai amato, il Signore non spreca mai l'amore. Magari non lo vivrai tu. Una cosa che mi ha colpito della vita di Charles de Foucault è esattamente questa, cioè quest'uomo ha vissuto tutta la sua vita come uno spreco in fondo. Gran parte della sua vita la vive inseguendo degli ideali che lo rendono incomprensibile innanzitutto ai suoi contemporanei. Desiderava un gruppo di fratelli, il desiderio di vivere in una chiesa che condividesse questo suo carisma. Ne va uno, poi se ne va, ne va un altro, non c'è nessuno. In realtà Charles de Foucault morirà da solo e per circostanze davvero stranissime, drammatiche. Un martirio strano il suo, in una terra dove lui era andato non tanto a fare proselitismo, ma a porre se stesso come un Vangelo vivente in mezzo alla gente. Molti anni dopo la sua morte, qualcuno raccoglie l'eredità di questo monaco e viene fuori una famiglia, no? Questo vuol dire che a volte la gratuità ci mette nella condizione di Mosè. La fatica più grossa la fa Mosè, ma chi entra nella terra promessa è Giosuè. Tutto il cammino del deserto tocca a Mosè, ma quando stanno per entrare nella terra promessa ci entra un altro, non tu. Ma non è forse vero che anche noi stiamo attraversando una terra che non ci siamo guadagnati noi, che qualcun altro ci ha messo in queste condizioni? Quello che ho potuto fare io, che faccio io nella mia vita, non l'hanno potuto fare i miei genitori, ad esempio. E molte cose che loro non hanno potuto fare, noi figli abbiamo potuto fare queste cose. Siamo andati più avanti di loro, ma è
come devo dire, una sorta di passaggio che viene attraverso un amore gratuito, un amore che non sta male perché io non ho potuto fare tutto quello che avevo in mente. Qualcun altro lo farà, qualcun altro raccoglierà i frutti. È vero per tutto, per ogni ambito della nostra vita. E poi, ecco, la nascita di Gesù, la grande rivoluzione della libertà. Cominciare a ragionare non con la paura, non con i sensi di colpa, non con le nostre ferite, non con le nostre insicurezze, ma cominciare a ragionare a partire da quello che il Signore ci ha donato, che è la libertà di essere figli. E in quel momento particolare della vita di Maria, la libertà si è giocata in questo modo. Dio si è fidato di lei. Dio si è consegnato a lei. Dio si è consegnato a loro. Maria non è sola. Nessuno è mai solo, eh? C'è sempre un circuito di rapporti intorno alle persone. Dio si è fidato di loro. E quindi l'esercizio della responsabilità è l'esercizio di fare il nostro possibile, di prendere le nostre decisioni, di fare la nostra parte. Spesso mi capita di dire agli universitari, dico, voi avete il diritto di lamentarvi solo dopo che avete fatto tutto quello che potevate fare voi. Noi siamo in un paese in cui ci lamentiamo molto frequentemente, ma la domanda è, tu che fai? Tu che ti lamenti della tua famiglia, sì, ma tu che fai? Tu che ti lamenti, non lo so, di un certo vissuto nella tua esperienza ecclesiale, tu che fai? Qual è la tua parte? Fare la tua parte, così, in maniera disinteressata, gratuita. Fare la nostra parte. E scegliere le cose senza pensare che noi dobbiamo guadagnarci, meritare l'amore di Dio, ad esempio, quanto è distorta la vita spirituale quando tu pensi che devi comportarti in un certo modo perché così Dio ti vuole bene. Ma Dio ti ama, punto. Ecco, questa libertà è una libertà a caro prezzo, perché Gesù ha dato la vita affinché noi potessimo essere liberi così, ma ciò ci rende tremendamente responsabili. Siamo noi, senza effetti speciali. Questa mattina citavamo Giuseppe, no? San Giuseppe. Non ci sono effetti speciali lì. Anche pigliate Giovanni Battista. Vi risultano miracoli che ha fatto Giovanni Battista nel Vangelo? Anzi, a un certo punto, uno dei complimenti che viene fatto a Giovanni Battista è esattamente questo: quest'uomo non ha fatto nessun segno, ma tutto ciò che diceva era vero. Che è un complimento bellissimo, eh? Che dire che la parola di qualcuno è parola autentica, anche se non fa miracoli. Ecco, ridare, la logica dell'incarnazione è ridare dignità al nostro possibile e capire che il miracolo è esattamente questo. È quello che Madre Teresa diceva, la goccia nell'oceano, no? E se però tu togli quella goccia, l'oceano sarà più povero di una goccia. E di che cosa è fatto l'oceano se non di piccole cose, messe una accanto all'altra? Ecco, la libertà è vivere non sentendoci più frustrati dai nostri limiti. Noi non vogliamo essere liberi perché non vogliamo incontrare il fatto che la nostra libertà ha dei limiti, cioè tu non puoi tutto, tu puoi soltanto qualcosa. Nel Vangelo questo viene tradotto, ad esempio durante i grandi segni del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, è che il possibile in quel momento per i discepoli sono 5 pani e 2 pesci, punto. Cioè è qualcosa di molto piccolo rispetto alla stragrande maggioranza delle cose che ci sono da fare. Ma Gesù opera un miracolo non dal nulla, ma da quel poco che c'è a disposizione, quel poco messo lì. E questo è così vero che se tu cominci ad essere fedele a una cosa piccola, quella cosa piccola diventa affidabile. Il regno di Dio è simile a un granello di senape, che quando viene seminato è il più piccolo tra tutti i semi, ma una volta che cresce diventa così grande che persino gli uccelli del cielo ritrovano riparo alla sua ombra. Come può una cosa piccola diventare una cosa affidabile? Guardate, fate la prova. Qualcun altro che forse
a consuetudine a questi incontri, o ci siamo già incontrati in altri ritiri. Sa che riporto sempre una mia esperienza personale, e che, credetemi, non è una esperienza personale a mo' di mi vanto di una cosa perché io l'ho capita, ma è soltanto per dirvi che io ci sono passato rispetto a questo, prima del terremoto, ovviamente molto prima del terremoto. Appena ordinato sacerdote, non avevo dove dire messa, non c'era dove dire messa, perché facevo il segretario del vescovo, e poi mi avevano mandato in una parrocchia di montagna dove la gente, avevo tre paesini, in cui in un paesino c'erano 13 persone, in un altro paese 28 e in un'altra parte 31, quindi capite la mia parrocchia com'era fatta. E quindi ci andavo la domenica ero uno dei pochi parroci al mondo che aveva il 100% dei parrocchiani a messa, venivano tutti. Ma durante la settimana non c'era la messa feriale. Allora, per un periodo c'erano le suore di Madre Teresa, andavo a celebrare la mattina alle 6 dalle suore di Madre Teresa, poi loro andarono via dall'Aquila, non sapevo cosa fare, dico adesso chiedo il permesso al vescovo e vado a celebrare nella cappella dell'ospedale la mattina perché c'è la facoltà di medicina. Ma il problema è a che ora celebriamo? Perché i ragazzi arrivano con i pullman e poi c'hanno lezione. Arrivano alle 8.05, 8.06 e alle 8.30 c'hanno lezione. Mi faccio coraggio, prendo due ragazze, due universitarie, mie amiche, e dico: guardate, andiamo a di messa là. E abbiamo cominciato a dire messa. Credetemi, dici: no, ma stai andando di messa tu, allora chissà che cosa facevi, no, per attirare la gente. Niente omelia, niente parole, la messa, punto. 8:07, 8:30, solo la messa, letture, liturgia eucaristica, qualche istante di silenzio prima della benedizione, ripetevo una frase del Vangelo per lasciarla alla gente, benedizione, fine. Siamo partiti due persone, quindi io e queste due ragazze. A giugno la cappella dell'ospedale era piena di studenti, di infermieri, di medici. Com'è possibile? La fedeltà a una cosa piccola, vissuta lì con gratuità e amore, porta frutto. E non è perché tu sei bravo, perché tu chissà quale talento puoi avere. No, perché tu credi che quello che stai facendo, lì c'è il Signore. E se tu sei fedele a una cosa piccola, quella fedeltà porta frutto. Diventa affidabile. Che fine ha fatto questa messa? Non c'è più. Come tutte le cose, a un certo punto finiscono, e quel terremoto ha messo in crisi un po' tutte queste cose, ma ne sono nate di altre. Però guardate, è questa fedeltà che in fondo a volte a noi manca. Noi vorremmo i grandi raduni, i grandi effetti speciali, non ci accorgiamo che l'unica cosa affidabile è quando le cose sono feriali, cioè quando si mescolano con la quotidianità della vita. Se tu fai una giornata mondiale di qualcosa, ok, e vengono milioni di persone, ma quello è un evento che inizia e finisce. Il problema è quando si va a casa, quando tu ti ritrovi con la più drammatica delle quotidianità, è lì. Ecco, Maria e attorno a lei Giuseppe, tutto quello che riguarda un po' gli inizi della storia della salvezza, così come ci racconta il Vangelo, sono maestri di normalità. I 30 anni a Nazareth in fondo sono 30 anni di normalità. Non sarà un problema vostro, però lo voglio dire perché può servirci. Capite allora che le grandi esperienze di vita spirituale non sono legate a grandi esperienze, ma cose che vanno a segnare la nostra quotidianità, la segnano. È la ferialità che deve cambiare, non l'emozione di un fine settimana, non di un pellegrinaggio o no di un raduno, no, che quelle sono situazioni buone che ti ricaricano, ma non ti cambiano la vita, perché la vita viene cambiata quando viene toccata nella sua ferialità. E nella ferialità non c'hai l'emozione del raduno,
Nella fedelità c'è la tua libertà che ti dice, e ti devi alzare pure oggi. Anche oggi devi metterti in ascolto, anche oggi devi volerti bene, anche oggi devi esercitare la pazienza nei confronti di queste persone, anche oggi devi dire al Signore io ti amo, glielo devi dire anche oggi, anche se non ci sta nessun coinvolgimento emotivo particolare che mi fa andare in estasi. La ferialità, l'ateismo pratico è una cosa drammatica in mezzo a noi, perché l'ateismo pratico è vivere come se Dio non ci fosse, però siamo credenti, ma viviamo come se Dio non ci fosse. Dobbiamo tirare di nuovo in ballo il Signore nella nostra vita, nelle nostre giornate, e non sentirci al sicuro, soprattutto noi consacrati, solo perché indossiamo un abito o abbiamo un ruolo. Questa cosa non ci mette al sicuro dal non vivere in maniera atea. E anche noi, anzi, possiamo diventare talmente assuefatti di Vangelo, dei sacramenti, eccetera, che ci scivolano addosso, ma non ci riguardano più. E quando una defaillance è fatta da noi, fa più male, fa più scandalo. Ecco, questa libertà è la libertà che ci dice che non le emozioni, manco le paure, ma la libertà, quello che ci ha ottenuto il Signore, dandoci la responsabilità. Tu hai questa responsabilità. I grandi maestri di vita spirituale ci dicono questo, che se tu devi affrontare una cosa difficile, non devi ragionare pensando come faccio la prossima settimana, ma devi pensare come fare ad arrivare a questa sera. Devi restringere il campo. Dici, solo per oggi. Solo per oggi. Come faccio oggi a vivere, a farmi santo con la giornata di oggi? E arrivare fino a sera. Domani se ne parla. Fino a questa sera, la mia parte fino a questa sera, ma io non so, non ce la faccio, non ci arrivo. Se tu ti guardi in prospettiva, non ce la fai. Ma se tu guardi quel pezzettino che c'hai davanti, lo vivi e fai la tua parte lì in quel momento. E poi concludo, così poi passiamo a questa seconda fase. L'amore consiste nel fare ciò che non ti viene domandato. È facile pensare che l'amore è fare ciò che dobbiamo e basta, no? C'è scritto da qualche parte. Ma è fare ciò che non ti è richiesto. Cioè, nessuno ti sta domandando di spostare quella carta da terra. Nessuno, non sta scritto da nessuna parte che tocca a te. Ma tu lo fai. Ecco, l'amore consiste in questo, in fare una cosa che nessuno ti domanda, in un modo che cambia davvero la realtà. Il cristianesimo si poggia su questo, su persone che fanno il loro possibile senza che nessuno li obblighi a fare il loro possibile. Bene, questa quinta meditazione ha come tema centrale quest'altra tappa di Maria, che è la presentazione di Gesù al Tempio. Allora, in termini storici, di cronologia un po', no? Di cronaca della vita, è una delle prassi, le donne che hanno partorito proprio perché hanno a che fare con il sangue nel parto, eccetera, sono ritenute impure, devono andare al tempio per la purificazione. C'è tutto un rituale, una liturgia che è messa appositamente lì per ottenere questa purificazione del parto. E sappiamo che Maria e Giuseppe erano poveri, lo sappiamo per certo, perché vanno a presentarsi al tempio portando delle tortore, che sono gli animali che potevano portare i poveri. I ricchi potevano portare anche animali un po' più dignitosi delle tortore. È l'offerta minima, non so come spiegarvi. Quindi questo sta a significare che non sono borghesi in viaggio che fanno quello che devono fare e poi... È gente
molto semplice e che vive anche l'indigenza, e lo sappiamo da questo dettaglio, ad esempio. Ma la cosa che vorrei lasciare alla vostra meditazione oggi pomeriggio, e poi ci faremo aiutare per un istante anche dalla fine del capitolo 8 della lettera ai Romani, che questa mattina abbiamo iniziato a leggere, è quello che accade nel Tempio. Quando portano il bambino nel Tempio, prima Simeone e poi Anna, si avvicinano al bambino e profetizzano su quel bambino. Nelle parole di Simeone, Maria non riceve semplicemente conferma che quel bambino non è un bambino qualunque. Egli è qui come segno di contraddizione. Egli è qui come qualcuno che fa la differenza, dice Simeone. Ma poi ci mette in mezzo a questa profezia una frase, che è una frase sibillina: anche a te una spada trafiggerà l'anima. Guardate, qui si apre un tema che è un tema cruciale. Tu puoi smettere di vivere per te stesso, puoi capire che l'amore è un affare, puoi comprendere che l'amore è un affare perché quando esercitato in maniera libera, ma questa quarta tappa ti dice: sai che se ami devi essere disposto anche a soffrire per amore? Cioè, tu capisci quanto ci tieni a qualcosa se puoi rispondere a questa domanda: quanto sei disposto a soffrire per questa cosa dentro la tua vita? Quindi non è amore per la sofferenza. Noi non ci andiamo a cercare la sofferenza, è malattia andarsi a cercare la sofferenza o santificarla. L'unica cosa che ci santifica è soffrire per amore. Questo ci santifica. Perché tu stai scegliendo l'amore, e lo stai scegliendo anche quando non conviene. Se tu non vuoi sentire la vulnerabilità, amici miei, è facilissimo. Non dovete voler bene a nessuno. Tu stai in un oratorio e c'hai dei ragazzi, non affezionarti, non ti interessare della loro vita, dagli dei servizi, allora non soffrirai. Hai della gente al catechismo, segnagli quelle quattro idee, portali alla comunione, alla cresima e ciao. Ma se tu ti avvicini e cominci ad amare quei ragazzi, preparati, ci soffri. Guardate, qualcosa del genere accade anche nella Chiesa. Perché non vogliamo soffrire, a un certo punto prendiamo le distanze dai confratelli, dalle consorelle, dai parrocchiani, dagli amici, dalle esperienze. Ci mettiamo in una distanza di sicurezza, così è sicuro che non soffriamo. Ed è vero, non soffri, ma non stai amando. Perché l'amore implica il fatto che devi accettare che se ami c'è una porzione di dolore che ti riguarda, è sicuro, perché l'amore ti rende vulnerabile. È Gesù che ce l'ha insegnato questo. È Gesù che è diventato vulnerabile per amore nostro. Non si è mostrato come uno che ci ha dato un amore che non si scalfisce. Gesù ha pianto, Gesù ha sofferto. Io mi domando se siamo arrivati fino al punto di maturare questa accoglienza della spada dentro la nostra vita. Quanto sei disposto a soffrire per la tua famiglia? Quanto sei disposto a soffrire per la tua comunità? Quanto sei disposto a soffrire per la tua diocesi, per la tua parrocchia, per il tuo incarico? Perché lì si vede. Lì si vede quanto stai amando. Attenti però, perché a volte noi soffriamo non per amore, ma perché la realtà non è esattamente come la vogliamo noi. E qui non è amore, Qui è il nostro io che è macellato dalla realtà. L'amore significa che le cose non vanno esattamente così come tu le vorresti, ma proprio per questo diventano tremendamente feconde.
Il mondo si regge sull'offerta di chi soffre per amore. Il mondo si regge su questo tipo di offerta. A pranzo mi sono alzato un attimo, sono andato a incontrare, era venuto a trovarmi un ragazzo che voleva regalarmi due suoi libri. Un ragazzo sulla sedia a rotelle, paralizzato, aveva portato il nipote a venirmi a salutare. E gli ho chiesto di pregare per me e lui mi ha detto: offro un po' di questa sofferenza per te. Capite l'affare qual è? Cioè, se io posso fare quello che sto facendo qui in questo momento è perché c'è qualcuno che sta offrendo per me, che mi sta amando fino al punto in cui accetta di essere vulnerabile per amore mio. Noi accettiamo di essere vulnerabili per amore? In che cosa consiste? Che quando si presenta la sofferenza, te la pigli, te la prendi e cerchi di portarla come l'ha portata Gesù. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava vendetta. E portarla così, con tutto il peso che comporta, sapendo che in fondo tutto questo non è sprecato. Il complicato ma illuminante Paolo scrive così: e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Cioè, come cristiani noi siamo chiamati a partecipare certamente alla vittoria di Cristo, ma per partecipare alla vittoria di Cristo dobbiamo domandarci se siamo disposti a partecipare alle sue sofferenze. L'esperienza della croce è l'esperienza di accogliere la vulnerabilità dell'amore dentro la nostra vita, esattamente come ha fatto Gesù. Ma con questa speranza, dice Paolo, ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Che bella questa cosa. Sono sicuro che tutto quello che qua possiamo patire non è paragonabile rispetto a ciò che ci aspetta. Svuotiamolo di pathos. È come se un allenatore vada da un atleta e gli dice: lo so che sei stanco, lo so che stai dando il massimo, ma vedrai che le vinci le Olimpiadi. E quando uno le vince le Olimpiadi è ripagato benché bene di tutti i sacrifici che ha fatto e che ha sofferto per prepararsi a tutto questo. È così che dobbiamo leggere le cose, sapendo che il presente è collegato con un futuro nella nostra vita, un futuro significativo. Continua Paolo: allo stesso modo anche lo Spirito viene aiuto alla nostra debolezza. Oggi lo vedevamo nella messa. Quando una persona soffre, soffre. E quindi la sofferenza lo spinge a fare e a dire. Oggi lo vedevamo nella messa. Quando una persona soffre, soffre. E quindi la sofferenza

per i santi secondo i disegni di Dio. È una cosa che in questi giorni mi è capitato di ripetere spesso lì dove sono stato, no? Noi dovremmo riscoprire il valore dell'adorazione, ma dell'adorazione silenziosa. Questo stare davanti a Gesù, sapendo che in quel momento non c'è bisogno che pensi niente di geniale, non c'è bisogno che provi niente, non c'è bisogno che fai niente, perché hai la certezza che in quel momento c'è una sorta di dialogo del Padre con il Figlio. Lo Spirito crea un dialogo interiore tra noi e Lui, Lui e noi. Come? Avete presente che se Don Antonio apre la porta e è aperta questa finestra, si crea una corrente pazzesca. Noi siamo tempio dello Spirito, quindi dentro di noi è aperta una finestra su Dio. E di fronte c'hai Gesù nel sacramento, che è un'altra finestra aperta sempre su Dio. È Lui, ma si crea una sorta di corrente tra noi e Lui. Questo è lo Spirito che si esprime in noi con gemiti per noi incomprensibili. E da che cosa te ne accorgi? Perché quando preghi così, umilmente così, stando lì, permettendo che ci sia questa corrente d'aria tra te e Lui, che è la corrente di grazia, te ne accorgi perché il giorno dopo, quando qualcuno ti calpesta il piede, invece di arrabbiarti come fai solitamente, dici, vabbè dai, e uno dice, no aspetta, io caratterialmente non so così. Come mai invece trovi pazienza nei confronti di qualcuno che ti fa uno sfregio? Sei riempito di Lui, è Lui che dentro di te ti ha ottenuto quello di cui hai bisogno. Ma noi crediamo o no che siamo tempio dello Spirito e che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza? Io non ce la faccio. Per questo esiste lo spirito di fortezza. Io non capisco. Per questo esiste lo spirito di intelletto. Io ho perso il sapore della vita. Per questo esiste lo spirito di sapienza. Io mi guardo sempre con giudizio. Per questo esiste lo spirito della scienza. Sono i doni dello Spirito. Ma la domanda è: quanto noi allarghiamo il cuore all'esperienza dello Spirito dentro di noi? Se noi tornassimo ad essere contemplativi così, allora sì che tutto quello che facciamo comincia ad avere una direzione diversa. Solo chi ha questa consapevolezza prega, perché sa che la sua debolezza può soccorrerla solo lo Spirito, che viene in aiuto della nostra debolezza. Perché fai l'adorazione? Perché c'è scritto, perché tocca a me, perché... E perché tu hai capito che ne hai bisogno. E che se quella roba lì non la fai, tu non funzioni. Perché o è lo Spirito a venire in aiuto alla tua debolezza, oppure vuoi aiutarti da solo. Ad esempio, se mi faccio tanti discorsi convincenti, alla fine mi motivo. E facciamo un po' come quelli che dicono, dai che sei bravo, dai, dai, forza, no? Sapete come si chiamano quelli che fanno questi discorsi, questi sorta di predicatori americani, no? Che, no? Tu devi, ce la fai, dai, allora ci automotiviamo. Ma quanto duri automotivandoti? O c'è una forza che è più grande di te, oppure è suggestione, amici, è suggestione. Colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Tu stai là con questa fiducia, allora Lui sa di che cosa hai bisogno e non delle cretinate che gli domandi. Fammi morire. Ma stai là, sa Lui. Del resto, e questo credo che serva davvero ricordarcelo, dice Paolo, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Tutto, anche la cosa più brutta, concorre al bene, ma non in astratto, per quelli che amano Dio tutto concorre al bene. Cioè Dio ha la capacità di rigirare al bene tutto per qualcuno che lo ama. Tu ami Lui
e lui trasforma

ma tutto quello che ti succede nella vita come qualcosa a favore. Tutto concorre al bene. Per coloro che amano Dio. E quindi non chiedi più di non soffrire, ma chiedi di amarlo in modo tale che anche quando soffri, quella sofferenza non è sprecata, concorre al bene. Oh, attenzione, questo non significa che ci andiamo a trovare le situazioni in cui... sto parlando di quella sofferenza che è inevitabile, eh? Poi ci sono le cose che sono evitabili, se no facciamo come... quello che doveva essere aiutato da San Pietro e poi e San Pietro gli manda i vigili 2 o 3 volte, poi muore, dice perché non mi ha aiutato, ma ti ho mandato i vigili. Dobbiamo fare il nostro possibile, eh? Dice no, mi è venuto un cancro, non mi curo perché il cancro concorre al bene. No, tu fai tutto quello che devi fare tu. Ciò che è inevitabile, ciò che tu vivi in quel momento, dopo che hai fatto tutto quanto potevi fare, concorre al bene. Per coloro che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione? L'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, metteteci tutto l'elenco delle cose che volete, l'incomprensione con i superiori, le divisioni, l'ingiustizia, quel misfatto, chi ci separerà dall'amore di Cristo? In tutte queste cose, dice Paolo, noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Noi siamo stati amati da uno, talmente tanto amati, che siamo vincitori contro tutto il resto. Nessuno può separarci da questo amore. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Questo, datemi tutte le spade che volete. Se io faccio memoria di questo, questa è la forza di Maria. La forza di Maria è la forza di chi si è lasciata amare e di chi ha amato accettando tutto dell'amore, anche di vedere morire il figlio. Ma ciò che sostiene questa donna è questo misterioso amore che noi chiamiamo spirito. Tutti noi abbiamo bisogno di questo. Bene, vi lascio oggi pomeriggio con questa ultima parte della lettera ai Romani e soprattutto ancora una volta un'ulteriore verifica della nostra vita. Quanto siamo disposti a soffrire per ciò che amiamo? E se non siamo disposti a soffrire, la domanda è: stiamo amando veramente quello che stiamo facendo? Quindi il problema non è fare o non fare qualcosa, ma fare qualcosa amando. Questo ci santifica e questo concorre al bene. Questa è la perfezione dell'amore. La perfezione dell'amore non è non sbagliare. La perfezione dell'amore è amare con questa apertura.

Radio Voce del Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ripropone il grandioso ciclo dedicato al Te Deum.

0: Eccoci, gentili amici e ascoltatori, siamo arrivati alla 21ª puntata del ciclo, di questo grandioso ciclo dedicato al Tedeum, e oggi siamo onorati di avere con noi in studio il maestro Lorenzo Marzona, nonché presidente dell'Associazione per la Musica Sacra Vincenzo Colombo. Ecco, grazie Lorenzo per aver accettato questo invito e per averci messo a disposizione anche i numerosi maestri che si alternano di settimana in settimana. Lorenzo Marzona, organista presso la Chiesa di Dignano, oltre che Spilimbergo, ed inoltre è ispettore onorario agli organi della Sovrintendenza della Regione Friuli Venezia Giulia per la provincia di Pordenone, quindi un consulente che segue tutti i restauri degli organi, eccetera. Dunque, Lorenzo, quest'oggi abbiamo una puntata, se possiamo così dire, non tanto sui generis, però presentiamo dei compositori come il buon Giuseppe Gazzaniga, ai più sconosciuti però all'epoca molto famosi, e non solo, alla fine conosceremo forse un po' un Verdi inedito, un Verdi sacro.
1: Caro Massimo, sono io che ti ringrazio per questo bellissimo progetto che Radio Voce del Deserto ha voluto portare avanti, veramente interessante e notevole di spessore e anche di impegno. Spero che i nostri amici radioascoltatori, a cui anche va un caro saluto, possano apprezzare il lavoro che state facendo, che è davvero meritevole. La puntata penso che meriti una particolare attenzione, perché attraversiamo 200 anni. Andiamo dalla nascita di San Martini, avvenuta proprio nel 1700, sino alla morte di Verdi, avvenuta nei primi anni del Novecento. È un periodo molto importante perché si passa dal barocco attraverso il classicismo per arrivare al pieno romanticismo, quindi dei cambiamenti culturali davvero di grandissimo spessore, epocali potremmo definire, uno stravolgimento dei canoni estetici musicali che attraverso questi autori già possiamo ben comprendere e apprezzare.
0: Dunque, i tre Te Deum, come dicevo, parliamo e partiamo in ordine cronologico, ascolteremo i Te Deum di Giovan Battista Sammartini, il Te Deum di Giuseppe Gazzaniga e il Te Deum proprio di Giuseppe Verdi. E quindi Giovan Battista Sammartini era un compositore assai noto all'epoca, pur non avendo mai viaggiato, anzi, addirittura tra i suoi allievi più famosi possiamo notare il buon Luigi Boccherini, ed è considerato, anche se non vado errato, Lorenzo, il padre della sinfonia italiana e non solo.
1: Sì, Sammartini oggi purtroppo non gode della fama che merita. La musica è piena di grandi compositori che in alcuni momenti hanno avuto successo e in altri hanno conosciuto invece un'attenzione minore. Sammartini credo che in futuro potrà essere pienamente rivalutato. C'è da dire che Sammartini si è venuto a trovare a Cerniera quasi, in un momento molto delicato, appunto tra la fine dell'epoca barocca e l'inizio e lo sviluppo del classicismo, tanto che per alcuni storici della musica è proprio Sammartini che ha dato via al classicismo e poi Haydn, che è forse il rappresentante più famoso, sarebbe venuto sulla

0: Beh, con Lorenzo qui abbiamo potuto al meglio anche capire quei punti che si parlava prima dedicati alla ripresa del tema con il nel Te Deum, la Aeternam Fagente Domine Speravi, proprio questo incipit degli archi, si è fatto capire proprio la struttura semplice di questa, tra virgolette, di questa composizione, la strumentazione di questa composizione eseguita dalla Cappella Santa Cecilia della Cattedrale di Lucca, maestro del coro Mauro Fabbri, orchestra da camera Luigi Boccherini, diretta da Gianfranco Cosmi. Adesso passiamo a un qui dal punto di vista, se possiamo così dire, storico e anche estetico, abbiamo un excursus anche a livello orchestrale, potremmo sentire che nell'opera di Giuseppe Gazzaniga abbiamo un'orchestra più ricca, anche con un organico molto più sontuoso rispetto alla pura orchestra d'archi di Giovan Battista Sammartini in questo Te Deum, Lorenzo.
1: Sì, qui siamo nella generazione immediatamente successiva a Sammartini, perché Sammartini nasce nel 1700, mentre Gazzaniga nasce nel 1743. Si è già sviluppato, si è già prodotto un cambiamento, uno di quei passi a cui abbiamo prima accennato nell'estetica musicale dell'epoca. E difatti con Gazzaniga già si sente molto forte, molto incisivo l'influenza già del romanticismo, della musica, ecco, più basata su questi nuovi temi sentimentali, che verranno poi naturalmente portati a successo dal prossimo compositore che ascolteremo. Anche per Gazzaniga dobbiamo ripeterci un po' quanto abbiamo detto prima per Sammartini, una figura molto importante all'epoca, ha lavorato tantissimo non solo in ambito sacro ma anche in ambito profano, ha veramente prodotto numerose opere che sono state rappresentate nei più importanti teatri italiani per diverse volte, quindi a testimonianza anche di un favore del pubblico verso quest'autore che poi oggi purtroppo invece noi non conosciamo. E anch'io devo confessarti che non saprei ora dirti quando in epoca recente, in epoca moderna, c'è stata una nuova rappresentazione di una delle sue nuove opere, di una sue opere, scusa.
0: Ma secondo te, Lorenzo, come mai compositori che magari ce n'erano, adesso con il Te Deum soprattutto abbiamo avuto l'occasione di scoprire tantissimi, anche di area veneta, dal Barba, dopo anche Bartolomeo Giacometti eccetera, sono stati a dir poco cancellati dalla scena musicale italiana? Cosa potrebbe essere secondo te il gusto estetico della gente, la visione verso, che so, il melodramma, quindi sono stati prediletti autori che hanno portato e hanno, diciamo, esaltato l'opera di vari Verdi, Bellini, Puccini e soci?
1: Non saprei cosa risponderti, perché anche Gazzaniga all'epoca era famoso come operista. Ci possono essere più ragioni, anche diverse, anche molto semplici, molto pratiche, ad esempio la mancanza di una pubblicazione delle opere sia in vita sia dopo la morte. Se questa musica resta manoscritta e magari confinata in qualche biblioteca secondaria o in qualche archivio musicale, ecco, non conosciuto, nonostante l'autore possa essere molto bravo, ecco che la musica non ha una sua grande diffusione. Poi ci possono essere motivi legati anche al gusto, come dicevi tu, del pubblico, che è mutevole e cambia, e noi non sappiamo cosa succederà in futuro. Magari questo Gazzaniga verrà riscoperto e riportato in auge. Io credo che tra i tre autori che ascoltiamo oggi Gazzaniga sia forse un gradino inferiore agli altri due. C'è maestria compositiva, c'è senz'altro molto mestiere, però manca il lampo di genio, manca il battito d'ali, e può essere un'impressione sbagliata, ma credo che forse anche questa mancanza del piccolo momento di grande luce possa aver influito su un certo oblio della sua opera.
0: Ma io sicuramente invito anche i nostri radioascoltatori a cogliere questa questo spunto di riflessione offertoci da Lorenzo, e anche se volete segnalarcelo nel nostro indirizzo di posta elettronica voce nel deserto @libro.it, nel quale potrete scrivere anche impressioni o chiarimenti in merito a questo ciclo, a queste composizioni che state ascoltando, per lo più inedite, perché di compositori noti non ce ne sono tantissimi. Abbiamo trovato anche tantissimi compositori quasi ripescati dall'oblio. È giusto anche rivalutare queste figure, è giusto rivalutare questa splendida musica, questo splendido inno, forse anche a volte trascurato da moltissimi compositori che abbiamo proposto qui in questo ciclo. E come dicevi tu giustamente prima, il buon Giuseppe Gazzanini ha curato un anno prima della sua morte una stampa, un intero volume dedicato alle composizioni sacre, all'intento proprio di promuovere una più larga diffusione popolare della musica religiosa. Però è un volume che attende ancora di essere oggetto di un'edizione critica. Allora, io direi, Lorenzo, di ascoltare questo Te Deum di Giuseppe Gazzaniga nell'interpretazione della Cappella Musicale della Cattedrale di Verona, Te Deum per soli, coro a quattro voci miste, orchestra ed organo, nella direzione proprio del direttore della cappella, Alberto Turco.

0: Ecco, questo era il buon Giuseppe Gazzaniga, cari ascoltatori, il suo Te Deum, eseguito Deum per soli, coro, quattro voci miste, orchestra ed organo, eseguito dalla Cappella Musicale della Cattedrale di Verona, a cura diretta dal maestro Alberto Turco. Ecco, forse arriviamo un po' al punto centrale, anche come ultima composizione, forse anche la nomea, la rinomanza che ha avuto e ha ancora Giuseppe Verdi, caro Lorenzo, possiamo dire ci portano ad avere quasi un senso di attesa per ascoltare questo suo Te Deum. Un senso di attesa, secondo te, che potrà essere, se possiamo così dire, placato, oppure che ci lascerà con la mare in bocca ascoltando il suo Te Deum?
1: Giuseppe Verdi è un genio. Abbiamo sentito adesso Gazzaniga, un ottimo professionista, una composizione ben pensata, ben strutturata, compatta, ma Giuseppe Verdi è un genio. Giuseppe Verdi è una di quelle personalità che hanno veramente rivoluzionato non solo il mondo della musica, ma la cultura di un'intera epoca. Sappiamo che Giuseppe Verdi ha anche un ruolo importante a livello sociale e anche a livello della storia che ha portato all'Unità d'Italia. Giuseppe Verdi è stato visto come uno dei punti di riferimento per tutti gli italiani già prima dell'Unità d'Italia, ed è stato uno di coloro che hanno dato, con la sua grande impronta personale e culturale, hanno dato l'immagine di una unitarietà della nostra nazione che, prima di essere politica, era già appunto culturale. Quindi ci troviamo di fronte ad una personalità enorme. Questo Te Deum che ascoltiamo oggi sempre ci fa vedere il colpo d'ala che abbiamo rimproverato mancare al Gazzaniga. Ci sono dei momenti e delle pennellate davvero importanti, già secondo me dall'inizio, però posso anche fare una piccola critica: non si tratta di una delle opere più significative di Verdi. E qui Verdi ha utilizzato alcuni suoi punti di forza a livello di idee musicali, ma in alcuni momenti della composizione l'ispirazione è un po' fiacca. Ecco, manca un'unitarietà, una tensione continua. Sono momenti molto belli ed altri momenti invece meno interessanti. Però, torno a dire, ci troviamo sempre di fronte ad una composizione che viaggia molto molto molto bene.
0: Lorenzo, il Te Deum secondo me non ha forse una visione, se possiamo così dire, come un atto di preghiera, non ha una visione mistica, ma una visione forse più drammatica, Verdi, in questo Te Deum.
1: Senz'altro, e difatti hai citato giustamente la messa da Requiem, perché alcune idee di questo Te Deum si ricollegano strettamente alla messa da Requiem, che resta invece uno dei capolavori massimi di Verdi. Ecco, anche in Verdi dobbiamo tenere presente il grande lavoro a cui è stato chiamato durante la sua vita, per cui in alcuni momenti ha dovuto, anche per ragioni economiche di sopravvivenza, produrre a certi ritmi molto serrati, e non avendo magari la possibilità di approfondire come avrebbe voluto. Sappiamo che lui stesso definiva questi momenti gli anni di galera che aveva dovuto fare. Però in ogni caso, torno a dire, anche nelle composizioni fatte magari più per un compito contrattuale che per avere ispirazione, si sente qui una persona che non può giungere a questi livelli solo con lo studio, solo con l'approfondimento. Qui c'è una dote naturale straordinaria che veramente ci fa sempre guardare a Verdi come un grande della storia. Se posso, caro Massimo, forse una certa eccessiva popolarità di questo autore ha finito quasi per nuocerlo. Se noi guardiamo, la musica di Verdi è stata utilizzata anche per mille usi minori, dalla pubblicità alla televisione ai film comici, perché è talmente bella e talmente immediata che tutti volevano un po' anche usufruirne, e questo può averla fatta diventare un po' troppo popolaresca, se così vogliamo. Invece dobbiamo ricordarci che si tratta di grande musica e che richiede anche grandi capacità per un'adeguata interpretazione.
0: Ecco, forse l'interpretazione che ascoltiamo adesso non è quella delle migliori, però noi vogliamo trasmettervi il messaggio del Te Deum, un messaggio che Verdi proprio ce lo propone, infatti ricordiamo che il Te Deum è tratto dai quattro pezzi sacri. Volevamo proporlo nell'interpretazione della Filarmonia Ungarica diretta da Martin Stefani con il coro del Musikverein di Bielefeld, con Uta Sprelkensen soprano, Adrian Ankesen contralto, Adalbert Kraus tenore e Kurt Moll basso. Ascoltiamo.

0: compieta.
1: È l'ultima preghiera della giornata e si deve recitare prima del riposo notturno. Con essa il cristiano si raccomanda a Dio.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia.

0: assostiamo per l'esame di coscienza.
1: Confesso
0: a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me, il Signore Dio nostro.

0: Inno. Gesù, luce da luce, sole senza tramonto, tu rischiari le tenebre nella notte del mondo.
1: In te, Santo Signore, noi cerchiamo il riposo dall'umana fatica al termine del giorno.
0: Se i nostri occhi si chiudono, veglia in te il nostro cuore. La tua mano protegga coloro che in te sperano.
1: Difendi, o Salvatore, dalle insidie del male i figli che hai redenti col tuo sangue prezioso.
0: A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia.

0: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte, giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento.
1: Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicina alla tomba, sono annoverato fra quelli che scendono nella fossa, sono come un uomo ormai privo di forza.
0: È tra i morti il mio giaciglio, sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo e che la tua mano ha abbandonato.
1: Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
0: Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire.
1: Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode?
0: Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio?
1: Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
0: Sono infelice e morente dall'infanzia, sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira, i tuoi spaventi mi hanno annientato.
1: Mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti, mi sono compagne solo le tenebre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia,
1: alleluia, alleluia, alleluia.
0: Lettura breve. Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Responsorio breve. Questo è il giorno che ha fatto il Signore.
1: Alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia. Alleluia.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Alleluia. Alleluia.

0: Levitico di Simeone. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola.
1: Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli.
0: Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia.

0: Preghiamo, donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.
1: Regina dei cieli, rallegrati. Alleluia. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia.

0: acqua viva. Voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La necessità della Pentecoste.

Ecco, oggi vorrei proprio condividere con voi una riflessione che spero possa esservi utile nel vostro percorso, nella vostra vocazione, nella vostra vita monastica e anche soprattutto per quello che riguarda il percorso, il cammino della vostra vita spirituale. E vorrei partire esattamente da questo. Voi sapete che un po' anche per l'educazione che noi abbiamo ricevuto nella tradizione della Chiesa, siamo più abituati a celebrare la Quaresima, perché la Quaresima è un tempo austero di digiuno, di ascolto, di preghiera, di penitenza. Siamo diventati molto esperti nel gestire la Quaresima. Non è altrettanto vero che siamo diventati esperti nel gestire il tempo di Pasqua. Se la Quaresima sono 40 giorni che ci preparano alla Pasqua, il tempo pasquale ne dura 50 di giorni. E così come noi ci alleniamo a vivere il mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo, il tempo pasquale dovrebbe servire assolutamente a imparare la Pasqua, cioè a cercare di portare la Pasqua all'interno della nostra vita. Perché questo non è facile? Io so che mi ascoltate, quindi qualcosa certamente la sentirete familiare. Sono assolutamente convinto che il male, come la sofferenza, come il dolore, è un'esperienza immediata dentro la nostra vita, non ha bisogno di nessuna riflessione. Quando una persona soffre, la reazione è immediata. Se io prendo un martello e tiro un martello sulla mia mano, non c'è bisogno che nessuno mi spieghi niente. Il dolore è immediato. Benissimo. Se io mi innamoro di qualcuno, oppure se io scopro una gioia dentro la mia vita, anche se questa gioia è entrata dentro la mia vita, ho bisogno di tempo per accorgermi. Cioè, la reazione non è immediata, cioè ho bisogno di una mediazione. Ecco perché è più facile la Quaresima del tempo pasquale. Ma il tempo pasquale è un tempo assolutamente prezioso, perché è soltanto attraverso la consapevolezza del tempo pasquale che noi possiamo vivere una vita completamente diversa. È come se noi attraversassimo il racconto del Vangelo.

0: Vangelo e cominciassimo a dire: Gesù come è entrato nella vita pubblica? Gesù è entrato nella vita pubblica attraverso il deserto. Ma dopo i 40 giorni del deserto comincia la vita pubblica di Gesù. Gesù non rimane in quel deserto, non rimane a battagliare o a dialogare con il demonio. È una parte della sua vita che lo aiuta ad entrare nella vita pubblica. Ora, dobbiamo stare attenti, perché a volte noi rimaniamo imprigionati nel deserto. Pensiamo che la nostra condizione normale è la condizione del deserto, è la condizione della quaresima, è la condizione della prova, della tentazione, dell'ascesi, della penitenza, dello sforzo. Ma no, la nostra condizione normale dovrebbe essere la condizione pasquale. Questo è molto importante per ciascuno di noi, vivere costantemente immersi nel mistero pasquale. Certo, però, dobbiamo imparare a vivere immersi nel mistero pasquale così come ci insegna il Vangelo. Sapete, quando Gesù risorto appare ai discepoli, non appare semplicemente come risorto, appare come il crocifisso risorto. E questo è importante, perché la vita pasquale non è la vita che viene dopo la croce. Dice: prima ho sofferto e poi è finita la sofferenza ed è cominciato il tempo pasquale. Il tempo pasquale tiene dentro di sé anche la sofferenza della croce, ma la trasfigura, la cambia. Questo è il motivo per cui Gesù risorto non ha nessun problema a mostrare ai suoi discepoli le mani, i piedi, il costato feriti. Che cosa significa questo? Che tante volte, ma questo non succederà alle Carmelitane di Arezzo, a noi poveri mortali invece molto spesso questo capita, che pensiamo che la vita spirituale debba risolvere i nostri problemi. Ad esempio, debba risolvere una sofferenza, un dolore, una ferita, debba risolvere alcune questioni del nostro carattere. Alcune cose nella vita si risolvono perché le risolve il tempo, perché si matura, perché si diventa più grandi, perché si impara ad avere pazienza con noi stessi. Ma alcune caratteristiche della nostra storia noi ce le porteremo fino alla fine. E la vita spirituale non è cancellare questo, ma è inglobare questo, assumere questo. Vogliamo fare un esempio molto concreto. Se per il vissuto mio personale, no? Ad esempio, per il vissuto familiare che io ho avuto, ho sviluppato una particolare sensibilità, no? E quindi questo mi rende particolarmente permaloso magari nei confronti degli altri. Cioè, quando una persona si avvicina a me, io avverto subito, soprattutto quando non è d'accordo. Questa è una cosa del mio carattere che è più grande della mia volontà, me la porto addosso perché è figlia della mia storia. La vita pasquale prende questa ferita e la trasfigura, cioè la trasforma in qualcosa che concorre al bene. Quindi tu non devi passare la vita tentando di eliminare questa tua sensibilità, devi passare la vita tentando di far arrivare luce in quella sensibilità che ti porti. Spero di non dire niente che vi possa scandalizzare, ma anche Teresa d'Avila, la più donna tra le sante, questo credo che debba essere detto per dire che non è una donna neutrale, è una donna con un carattere anche veramente marcato e deciso. Se noi non conoscessimo i nomi, leggessimo le opere e le vicende di Teresa e Giovanni, ci verrebbe più spontaneo dire che la parte più femminile sembra Giovanni, no? Sembra più in seconda fila. Invece Teresa è irruente, forte, decisa, ha un carattere, è una donna straordinaria. È interessante che la grazia non ha cambiato Teresa, ha trasfigurato Teresa esattamente così com'era Teresa. E quindi questa donna, che per sua indole, io credo che una grande fortuna che questa donna ha avuto è quella di nascere in una famiglia e di fare una buona esperienza di vita familiare che l'ha molto rafforzata nella sua sicurezza di fondo. Per esempio, questa è una donna capace di amicizie. Questo è sicuro, ve lo dico per un motivo molto semplice, perché nel tempo di Teresa, lo insegnate voi a me, le affermazioni di Teresa sono molto pericolose. Molto pericolose. Gli scritti di Teresa sono sul filo del rasoio dell'eresia. Cioè qualcuno potrebbe dire, ma c'è qualcosa qui che non funziona. Teresa si salva per le sue amicizie, perché Teresa è capace di amicizie, amicizie tali che persino chi deve giudicare le sue opere lo fa a partire dalle relazioni che lei ha costruito, e quindi tutto diventa comprensibile, perché questa donna è stata pienamente una donna, pienamente capace di relazioni, pienamente capace di portarsi i suoi difetti e di trasformare i suoi difetti in un punto di forza. Non ricordo dove viene citato questo episodio, voi forse me lo sapete dire con più decisione. Vi ricordate quando lei riporta questo dialogo con Gesù bambino, che è in questo bambino entrato dentro il monastero, no? Chi sei tu, no? No, dimmi chi sei tu. Io sono Teresa di Gesù e io sono Gesù di Teresa, no? Guardate che per mettersi a tu per tu con Gesù bisogna avere davvero un carattere da Teresa, ecco. Ma questo carattere da Teresa è una questione che riguarda semplicemente quella persona o è una chiamata per ciascuno di noi? Ecco, qui vorrei aggiungere un tassello. In realtà Teresa d'Avila dimostra, mette fuori, evidenzia una caratteristica che tutti noi dovremmo avere, cioè Teresa non ha nessun atteggiamento servile, mai, neanche nei confronti di Dio. E sapete perché? Perché Teresa si sente figlia. Ecco, se qualcuno dovesse domandarvi qual è lo scopo della vita pasquale, sentirsi figli. Questo è lo scopo della vita pasquale. È smettere di vivere in soggezione. Guardate che il demonio è tremendo, eh? Se il demonio venisse da noi e ci dicesse vuoi credere in Dio o vuoi non credere in Dio, sarebbe semplicissimo dire che noi vogliamo credere in Dio. Se si mettesse davanti a noi e cominciasse a dire qui c'è il bene e qui c'è il male, tu che cosa vuoi? Beh, a meno che non siamo degli sprovveduti, noi diremmo vorremmo il bene. Quando si cresce nella vita spirituale, il male smette di essere male. E per poter agire dentro la nostra vita deve agire vestendosi di bene. Quindi è molto difficile riuscire a capire che ad esempio lì c'è il male. Vi ho fatto questa premessa per dirvi che a volte questa soggezione che ci portiamo nei confronti di Dio, cioè non ci sentiamo figli, noi la riempiamo di devozione, di religiosità, no? Non sono degno, no? Non sono all'altezza, non posso neanche alzare lo sguardo nei tuoi confronti, no? E poi che cosa facciamo? Per avvalorare questo nostro atteggiamento cominciamo a prenderci le citazioni del Vangelo, no? Anche il pubblicano faceva così, no? Anche non Maria diceva io sono la serva del Signore. Ci prendiamo dei pezzettini, ma perché pensate che il male abbia paura di citare la Bibbia? Ma vi ricordo che quando ha tentato Gesù ha usato esattamente queste escamotage. E sotto questo atteggiamento servile in realtà c'è una cosa molto pericolosa. Il male ti lascia tutto l'apparato religioso, tutto, completamente tutto, ma in fondo tu sei in ostaggio di un senso di colpa, un senso di inadeguatezza, ti senti sempre sbagliata, sembra come se mancasse qualcosa alla tua vita, come se devi fare una grande fatica a poter corrispondere a quello che Dio ha in mente per te. Ecco, questo senso di inadeguatezza, questo sentirsi sbagliati, può accompagnare tutto il resto della nostra vita, lasciandoci un abito monastico, un monastero, la messa ogni giorno, la preghiera, l'orazione, la Bibbia, il rosario, può lasciarci tutto questo, ma ha ottenuto quello che voleva, cioè che tu non viva come figlia. Ecco, se una persona dovesse dire perché possiamo dire che Teresa d'Avila è santa per i monasteri che ha costruito? No. Perché ha riformato il Carmelo? No. Per gli scritti che ha fatto? No. Teresa è santa perché ha mostrato di essere figlia e l'ha mostrato in tutto ciò che ha fatto dentro la sua vita, tutto. Ecco, se qualcuno dovesse dire che cosa significa mostrarsi come figlia, come figlio, è il battesimo. Quindi capite che il problema fondamentale del tempo pasquale è ricordarsi il battesimo e vivere di conseguenza al battesimo. Se tu ti dimentichi questo, qualunque cosa che tu faccia, persino la cosa più eroica, non ti santifica. Pensate che me lo stia inventando io? Sentite San Paolo: se anche dessi la mia carne per essere data, no, a qualcuno, se morissi per qualcuno, dice, ma non avessi l'amore, non servirebbe a nulla. Se io fossi la persona più intelligente al mondo, scrivessi la nuova Summa Teologia, ma non avessi l'amore, io non sarei nulla. Ecco, il dono pasquale è il dono della carità, dell'amore, del saperci amati e dell'amore di Dio che è stato effuso dentro i nostri cuori. Vedete, mie care sorelle, è la festa di domani. Cioè, uno dovrebbe dire, ma abbiamo già risolto il problema, Gesù ha vissuto la passione, la morte e la risurrezione. Ah no, mica basta questo. Finché l'amore di Dio non è riversato nei nostri cuori e tu non vivi come se fossi figlio, a non serve a niente la redenzione. È qualcosa di esterno a noi, ma non è qualcosa di interno a noi, di decisivo per noi dentro la nostra vita. Ok, riuscite a seguire un po' il discorso, vero? Ecco, vorrei in questo momento portarvi a capire qual è la logica dello spirito e in che senso questa logica dello spirito fa cambiare la nostra vita spirituale. Allora, prendiamo i 3 anni di vita pubblica della vita di Gesù. Allora, Gesù in questi 3 anni di vita pubblica si circonda di un manipolo di persone. Ecco, voi siete 8, quelli erano 12, non è che erano molto di più, Non pensate che sia una questione di numeri. Il Vaticano magari può pensare che è una questione di numeri, ma è una questione di qualità delle relazioni. Si può essere molti e non avere niente di significativo, si può essere pochi e avere molto di significativo. Ecco, il gruppo intorno a Gesù è un gruppo di 12 persone. Queste 12 persone sono convinte in quei 3 anni di aver fatto l'esperienza più importante della loro vita, e in un certo senso è vero. Ma sapete qual è il problema dell'esperienza di quei discepoli? È che l'esperienza che hanno fatto ha un inizio e ha una fine. Quanto è durato? 3 anni. È iniziato ed è finito. E che cos'è iniziato e finito in questi 3 anni? Ad esempio i discorsi di Gesù. Li hanno ascoltati. Altro che ascoltare Don Luigi. Pensate di poter passare le giornate a sentire Gesù che parla alla gente, che parla a ciascuno dei discepoli. Deve essere un'esperienza meravigliosa. Hanno visto i miracoli. Gesù che sanava le persone, che le guariva, che risuscitava i morti, li tirava fuori dal sepolcro, che moltiplicava i pani e i pesci. Gesù che portava l'interpretazione giusta della legge e quindi litigava con gli scribi e farisei, che invece avevano una visione schematica, no, della legge di Mosè. E poi che hanno fatto più? Erano presenti durante il cenacolo, durante l'ultima cena, nel cenacolo. Hanno mangiato, bevuto con Gesù la prima Eucaristia. Sono stati con lui nell'orto degli ulivi. Qualcuno di loro era persino sotto la croce. Volete che continuo? Dopo la morte e la risurrezione fanno l'esperienza di incontrarlo risorto. Ma qual è la caratteristica di tutte le esperienze che fanno i discepoli? Ha un inizio e ha una fine. Un inizio e una fine. Dice, è apparso Gesù risorto. Sì, ma poi se n'è andato. E quindi che facciamo? Sapete come si traduce tutto questo nella vita di una persona? Tu fai un'esperienza fortissima di Dio e pensi che aver fatto questa esperienza fortissima di Dio ti abbia cambiato la vita. In qualche maniera ti segna, ma appena passa la memoria emotiva di quell'incontro, la memoria di quello che è accaduto, tu torni esattamente come prima. Perché quello che hai vissuto con Gesù è esterno a te. Abbiamo un esempio molto bello nel Vangelo di Giovanni. Se andate alla fine del Vangelo di Giovanni, dei quattro Vangeli, voi sapete che il Vangelo di Giovanni è quello un po' più complicato, no? È complicato perché a Giovanni non interessa raccontare la storia, questo l'hanno già fatto gli altri. A Giovanni interessa raccontare il senso della storia. Per questo Giovanni ha una narrazione diversa. Se normalmente le storie sono 1, 2, 3, 4 in successione, Giovanni non racconta le storie in successione, le racconta in profondità, scende dentro le cose. Un esempio, voi sapete che la cosa più importante dell'ultima cena dovrebbe essere quello che Gesù fa su quel tavolo, no? Prendere il pane, spezzarlo, distribuirlo. Questa è la successione dei gesti di Gesù. A Giovanni non interessa questo, infatti non lo dice. Che cosa ci racconta? La lavanda dei piedi. E lo fa appositamente perché vuole portarci dentro quell'evento, non fuori. Ecco, tenete a mente questo modo di procedere dell'evangelista Giovanni. Se andiamo alla fine del Vangelo di Giovanni, vi accorgete di quello che vi sto dicendo io. Dopo che i discepoli hanno passato 3 anni di vita con Gesù, hanno accumulato un sacco di esperienze, un sacco di parole, un sacco di situazioni, dopo che hanno vissuto il dolore atroce di vederlo strappato via da loro, il suo arresto, il suo giudizio, la sua morte, lo hanno visto risorto perché 3 giorni dopo entra a porte chiuse nel cenacolo, si fa toccare da tutti, più volte durante quei giorni appare come risorto. C'è una cosa paradossale che racconta Giovanni. Dopo che loro hanno fatto tutto questo tipo di esperienze, il Vangelo si conclude con Pietro che dice: sapete che vi dico? Io me ne vado a pescare. E perché questa cosa ci colpisce? Perché Pietro è un pescatore, ma il suo essere pescatore è la vita di prima. E Pietro sta dicendo: ora che sono finiti tutti sti fuochi d'artificio, io torno come prima, esattamente come prima. Ma com'è possibile che una persona che ha vissuto tutto quello che ha vissuto abbia il desiderio di tornare esattamente a quello che faceva prima? Com'è possibile che una persona che ha incontrato Gesù risorto poi prenda la decisione di tornare a fare quello che faceva prima? Ecco, se noi lo pensiamo su Pietro, questa cosa magari ci colpisce particolarmente, ma pensate che questa cosa non ci riguarda a noi che siamo dei consacrati, non riguarda a voi che vivete in un monastero di clausura. Avete presente quando una persona vive una particolare e fortissima esperienza interiore e poi qualche giorno dopo sembra come se tutto non è accaduto e ritorni a vivere una vita dicendo: ma possibile che noi stiamo qua? Non succede alle carmelitane, per carità, ma ci stiamo scontrando su come dobbiamo mettere il bicchiere sul tavolo? C'è qualcosa che non funziona. Cioè, com'è possibile che noi che ci siamo nutrite di lui, abbiamo visto lui, mangiato con lui, ci siamo lasciati toccare da lui, poi torniamo a esattamente come eravamo prima? Com'è possibile? Perché non basta fare esperienze per dire di aver cambiato la nostra vita. La vita spirituale, e qui sto per dire una cosa che in realtà non serve a voi ma serve al resto del mondo, la vita spirituale non è la somma di tante esperienze. Io me ne accorgo anche in questo strano ministero che il Signore mi ha dato di predicazione, di formazione, di incontrare persone che fanno incetta di ritiri spirituali, catechesi, lezioni divine, leggono libri, vanno a fare esperienze di servizio e pensano che tutte queste cose li aiuteranno. In realtà cercano tutto questo perché cercano sempre qualcosa che li emozioni, che li tocchi, no? Qualcosa che faccia sentire che in realtà è vero Gesù, è vero il messaggio. E come finisce l'adrenalina? Vanno a ricercare subito qualcos'altro che possa provocarli fare. e sono convinti che stanno vivendo una intensa vita spirituale perché stanno facendo tante esperienze. Ma questo è assolutamente sbagliato. Assolutamente sbagliato. Qualche giorno fa, non ricordo con chi, ormai anche io faccio fatica a ricordarmi dove e a chi dico le cose, mi veniva in mente questo aspetto particolare, che è una cosa che ogni volta che arriva la Settimana Santa mi ferisce e mi commuove costantemente. Gli ultimi gesti di tenerezza e di intimità che Gesù dà a uno dei suoi discepoli li dà a Giuda. Voi sapete che nell'ultima cena a Giuda dà da mangiare lui dalle sue mani, prende un boccone e lo mette lui in bocca a Gesù, a Giuda. Vi rendete conto del gesto di intimità? È un gesto di profondissima intimità. Fare la comunione dalle mani di Gesù, ecco, mettiamola così, se dovessimo tradurla con le categorie liturgiche nostre in questo momento. Peggio ancora, proprio un istante prima che Gesù entri in quelli che saranno gli eventi finali della sua vita, si lascia baciare da Giuda. Voi sapete, anche qui, che la parola che traduce il bacio nella vita spirituale è la parola adorazione, no? Bocca a bocca. Ecco, il gesto di adorazione, bocca a bocca, di intimità più profondo, l'ultimo della vita terrena di Gesù, Gesù lo riserva a Giuda. E questa cosa, secondo voi, salva Giuda dal fare quello che ha fatto? Attente, che non è tradire Gesù, perché questa cosa l'ha fatta pure Pietro e la faccio io ogni mattina. La cosa drammatica è arrivare fino al punto da togliersi la vita, cioè non solo da sbagliare, ma da scegliere a partire da quell'errore il finale della sua vita. Questa è una cosa drammatica. Tu che hai vissuto un'intimità pazzesca con Gesù, arrivi al punto di toglierti la vita. Com'è possibile? Vedete, io credo che qui ci sia una cosa molto importante per ciascuno di noi. Non possiamo accumulare esperienze pensando che questo sia avere una vita spirituale. La vita spirituale è quello che ci dona la Pentecoste. E sapete perché? Perché la Pentecoste mette in atto nella nostra vita una rivoluzione. Prima della Pentecoste, ogni esperienza con Gesù è un'esperienza esterna a noi. Dalla Pentecoste, ogni esperienza con Gesù non è più esterna a noi, ma è dentro di noi, interiore a noi. Qual è la caratteristica di un'esperienza esterna e di un'esperienza spirituale? L'esperienza esterna inizia e finisce. L'esperienza spirituale non ha tempo. È fuori dal tempo. Si dilata. Non finisce mai. Diamo una traduzione teologica. È eterna. La vita spirituale è partecipazione all'eternità. Quindi quando tu comprendi questo, tu comprendi che l'unica cosa che devi cercare è trovare ciò che ti introduce a questa esperienza dentro, non fuori. Usiamo un'immagine di Teresa. È entrare nel castello. E qui dico una cosa che non so se Teresa, certamente Teresa lo dice meglio di me, ma io devo semplificarlo anche per motivi di tempo. Questo entrare dentro non dipende da noi, è una grazia. La Pentecoste è accorgerti che l'unica cosa che trasforma le esperienze umane in esperienze spirituali può essere dato solo come dono. Non viene da ascesi, non viene da sforzi, non viene da tecniche, non viene da religiosità, non viene dal tempo, non viene dai sacrifici che tu puoi fare. È un dono. E quando ciò che è fuori entra dentro di te e quindi entra nella grande dimensione spirituale, a te non interessa più Gesù così come lo cercavi prima. C'è un esempio straordinario nel Vangelo. Infatti Gesù a questo personaggio che sto per citarvi riserva uno dei complimenti più importanti di tutto il Vangelo. Ricordate il centurione romano? Quando manda a dire a Gesù: c'è il mio servo che sta soffrendo, e Gesù si lascia commuovere da questa richiesta e dice: andrò a casa di quest'uomo. E quest'uomo gli dice: no, non c'è bisogno che tu venga a casa mia, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Sapete cosa sta dicendo? Una cosa che io, ad esempio, non riesco a dire con la stessa libertà di quel centurione romano. Non mi dare esperienze, non mi dare cose che posso toccare così come io vorrei toccare, ma io so che solo una tua parola mi introdurrà lì dove c'è l'essenziale. Ecco, traduciamolo in maniera molto concreta per ciascuno di noi: è passare dall'emotivo allo spirituale. Il che non significa che una cosa è contro l'altra, è una cosa dentro l'altra, e che a volte noi ci fermiamo semplicemente a voler tenerci un apparato emotivo che purtroppo inizia e finisce. La vita spirituale invece è entrare in un non tempo di Dio, è fuori dal tempo, fuori dallo spazio. Che significa? Che noi siamo fuori di noi? No, è perché siamo completamente dentro di noi che facciamo l'esperienza di questa trascendenza. Ecco, io credo che quando tu comprendi che la Pentecoste è questo dono, ti rendi conto che non te ne fai niente della Pasqua finché non c'è qualcuno che quella Pasqua te la mette dentro. Non te ne fai nulla. Visto che siamo tra di noi, a volte, e questo mi dispiace molto, anche come Chiesa noi questo non lo capiamo. Costruiamo la nostra pastorale in una serie di eventi, anche di grandi eventi. Facciamo la giornata mondiale della gioventù. Queste sono cose che iniziano e finiscono se non si agganciano a qualcosa che non passa. Noi possiamo, anche a livello pastorale, progettare, avere dei progetti, dire: per i prossimi 10 anni rifletteremo su questo, poi faremo quel convegno, poi faremo quel sinodo, poi faremo questo, e riduciamo la nostra vita ecclesiale in tante cose da fare. Allora, se la nostra vita dipende dalle cose che facciamo, non vi offendete, la vostra vita è una vita noiosa. Perché? Ma che cosa potete fare di, a meno che non avete da restaurare tutto il monastero e non fare chissà quale fondazione, piantare una nuova foresta dove poter passeggiare, eccetera. La vita di una monaca o di un monaco può essere molto banale rispetto al mondo, perché tutto si racchiude in che cosa? In piccoli gesti che il mondo reputa banali. Ma non importa più che cosa fai, se sei l'imperatore di Roma o l'ultimo della casa reale, perché quando tu sei entrato in questa dimensione, ogni tuo gesto è santificazione. E quindi vedete come il Vangelo lo traduce: se avrete dato anche soltanto un bicchiere d'acqua, dici: ma io ho costruito 10 ospedali in Africa. Ma no, perché il bicchiere d'acqua dato in quel modo, come espressione di quella vita. Anche qui mi colpisce Teresa, che dice: qual è lo scopo della preghiera? Opere, opere, opere. E che cosa intende come opere? Costruire grandi cose? No, è capire che tutto quello che tu fai, se nasce dalla preghiera, ti santifica e santifica. Allora, c'è un canto che dice: e poi non importa il come, il dove, il se. Ah, guardate che a noi importa moltissimo il come, il dove, il se. Ad esempio, io vorrei fare la volontà di Dio come dico io. Dice: vuoi che muoia? Beh, fammi morire come dico io, in maniera teatrale, così che tutti possano, no? E invece non tocca a te il come. Dove? Beh, senti, fammi decidere dove devo andare, no? Una volta mi è capitato, dialogando con il Santo Padre, di dire: Santità, ma è vero che lei desiderava molto partire missionario in Giappone? Moltissimo, mi ha detto lui. E dice: e come mai non è andato? Perché i miei superiori mi hanno detto che il mio Giappone era qua. Non importa il dove, non importa il se. Se fosse successo in questo modo, allora se no, allora noi siamo sempre in ostaggio di questo. Invece chi vive la vita dello spirito è veramente libero, perché la vita dello spirito, se dovessimo portarla in maniera molto semplice, dovremmo dire questo: se tu sai che sei amato, non ti importa più niente di niente. Niente, non ti importa dove stai, non ti importa con chi stai, non ti importa che fine farai, perché l'unica cosa che stai cercando ce l'hai. Sei con chi ami, e sei talmente tanto con chi ami che nessuno può togliertelo, perché chi ami non è fuori di te, ma è dentro di te. Sentite come lo spiega bene San Paolo: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Dice: chi? La tribolazione? La spada? Gli angeli, i principati, le potenze, le potestà, i giudei, i greci, i problemi, la mia storia passata? Nessuno potrà mai separarci dall'amore di Cristo. Non è forse questo il segreto di tutto? E non è la vostra vocazione monastica un segno per il mondo? Incontrare dei fratelli e delle sorelle che vivono la loro vita completamente centrati su questo amore e che diventano per noi un esame di coscienza. Noi, guardando voi, dobbiamo ricordarci dell'essenziale, che diceva Antoine de Saint-Exupéry, che è invisibile agli occhi. Ma voi non siete invisibili, voi siete visibili. Voi siete nascoste al mondo, ma siete molto visibili, anche se siete nascoste al mondo. Perché la vostra vita nascosta ricorda a me che la vita che vivo io può essere assolutamente banale, se non si fonda su quell'essenziale. Lo sapete che nel rito, chiamiamolo rito, nel cerimoniale, mettiamo così, di incoronazione di un papa, prima della riforma liturgica, il papa, dopo essere stato eletto, doveva essere incoronato papa, no? Adesso si chiama la messa d'inizio del pontificato, insomma una cosa del genere, in cui poi gli viene messo il palio addosso, gli viene messo l'anello del pescatore, eccetera. Prima il rito era un po' più complesso, un po' più barocco, diciamo. Proprio perché più barocco e quindi anche più scenografico, all'interno di questo cerimoniale c'era questa scena: mentre il papa veniva portato a spalla fino a poter ricevere la tiara sulla testa, un frate cappuccino prendeva dell'ovatta e davanti a lui dava fuoco a questo ovatta. Voi sapete, avete mai dato fuoco a un po' di stoppia, no? Si incende immediatamente, non ha bisogno, la fiammata è velocissima. E diceva: Santo Padre, sic transit gloria mundi, così passa la gloria di questo mondo.
1: Cappuccino è una persona adatta per fare, ecco, sempre lo sì.
0: Così passa la gloria di questo mondo, così passa la gloria di questo mondo. E quando tu ti ricordi che sic transit gloria mundi, che così passa la storia di questo mondo, perché cosa vuoi vivere? Sapete perché il nostro mondo fa fatica, ad esempio, ad accettare la vita contemplativa? Sapete perché a volte c'è una diminuzione anche delle vocazioni alla vita monastica? Perché il nostro mondo volutamente cerca di dimenticarsi della vita eterna, non vuole pensare alla vita eterna e vuole concentrare tutta la sua attenzione su questa vita. Questo per un motivo molto semplice. ha rimosso l'idea della morte, non vuole pensare all'idea della morte. Ma noi cristiani non siamo tormentati dall'idea della morte, siamo invece costantemente accompagnati dall'idea della vita eterna. E che cosa significa l'idea della vita eterna? Che questa vita è veramente un inizio e una fine. La vita di un bambino nel grembo di una madre, quanto dura? 9 mesi. Ma la stragrande maggioranza della vita di quel bambino non avviene nel grembo della madre, ma fuori da quel grembo. La maggior parte della nostra vita non avviene qua. Quello che noi saremo, dice Paolo, non lo sappiamo ancora. Non, sorelle, noi non sappiamo ancora veramente Luigi chi è. Io saprò chi è Luigi nella vita eterna. Ognuna di voi scoprirà chi è davvero nella vita eterna. Qui siamo come messi potenzialmente tutti concentrati in qualcosa che ancora deve dispiegarsi, deve diventare qualcosa che noi non conosciamo. Solo Gesù sa, solo Dio sa chi siamo davvero. Ma lì, dice Paolo, lo sapremo anche noi, perché vedremo Lui così come Egli è. Allora, quando tu capisci che la vita è eterna e la cosa che conta di più, non è che ti dimentichi di questa vita, cominci a vivere questa vita in un modo completamente diverso, ristabilendo le cose essenziali. E che cosa significa ristabilire le cose essenziali? Tu capisci che c'è qualcosa di più importante del materiale, che è lo spirituale. Tu comprendi che lo spirituale non è una cosa astratta, ma una cosa più affidabile del materiale. Volete un esempio concreto? Se un bambino dovesse scegliere tra avere l'ultimo videogioco e avere l'amore di sua madre, secondo voi che cosa sceglierà? L'amore di una madre. Ma l'amore di una madre è qualcosa di spirituale, non è materiale, è più profondo di un oggetto. Non lo tocchi esattamente come tocchi un oggetto, ne fai esperienza, attenti. Anche dello spirituale noi facciamo esperienza, ma non è un oggetto. Allora, quando tu riesci a trasmettere questo, cominci a dire a questo mondo, che il nostro mondo è un mondo disperato, che finché non riscopre la vita spirituale, non troverà mai pace. Ecco, che cosa porta? Qual è il dono della Pentecoste? È trovare la Pasqua da fuori a dentro ciascuno di noi, abbiamo detto. E da cosa ti accorgi che è avvenuto questo passaggio? Dai doni. Ora, voi sapete che la tradizione della Chiesa e anche la parola di Dio ci dicono che i doni dello Spirito Santo sono 7. È un errore dire questo, perché i doni dello Spirito Santo sono infiniti, così come infinite sono le situazioni in cui noi ci troviamo. Noi diciamo che sono 7 per racchiudere, diciamo così, la struttura, il minimo sindacale, diciamo così, di quella che dovrebbe essere una vita spirituale. Ora, non perché voi non conosciate i doni dello Spirito Santo, già li conoscete, li invocate ogni giorno, ma mi piacerebbe così poterli ripercorrere velocemente con voi per dirvi in che modo questi doni in realtà si manifestano dentro la nostra vita. Attente, si manifestano, non sono uno sforzo. Perché se io vi dico il dono dell'intelletto, dice da adesso in poi devo cominciare a vedere le cose in questo... No, è uno sforzo. Tu preoccupati di essere aggrappata a Cristo. E aggrappata a Cristo così come ha deciso di continuare a vivere nella storia. Qual è il modo che Gesù ha deciso di scegliere per continuare a vivere nella storia? Lo Spirito. Gesù e lo Spirito sono la stessa cosa. Gesù, lo Spirito e il Padre sono la stessa cosa. Sono un'unica persona. Il che significa che Gesù risorto continua a vivere nello Spirito Santo. È il suo modo attuale di continuare a stare dentro la nostra vita. Allora, vediamo un po' quali sono questi doni e che effetti dovrebbero portare dentro la nostra vita. Allora, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor del Signore, timor di Dio. Partiamo dalla sapienza. Ecco, il dono della sapienza è il dono di vedere le cose così come le vede Dio. Guardate, questa è una cosa importantissima. Ad esempio, noi come guardiamo noi stessi? Voi come guardate voi stesse? Con che sguardo guardate voi stesse? Molto spesso noi abbiamo lo sguardo dell'accusatore, non abbiamo lo sguardo dello spirito. Siamo prontissimi a giudicarci, ma siccome a volte non ci piace giudicarci, sapete in che modo ci giudichiamo? Giudicando gli altri. Ma l'altro è solo uno specchio, eh? In fondo, quando qualcuno ti dà proprio fastidio, ti infastidisce, no? E ti innervosisce, questo è un campanello d'allarme che c'è qualcosa che tu non hai risolto con te stessa, eh? A volte è oggettivo il difetto nell'altro, eh? Però il problema non è incontrare o no un difetto nel carattere di una persona, è che quel difetto ti toglie la pace. Quando ti toglie la pace, significa che tu non hai risolto qualche problema con te. Che quella persona sia pesante, è vero, è oggettivo. Che sia fastidiosa, è vero. Cioè, non è che dice, ah, siccome adesso la sto guardando con gli occhi di Gesù, non vedo più che è fastidiosa. No, cioè, proprio, rimane fastidiosa, ma vedendola con gli occhi di Gesù, con gli occhi di Dio, tu la vedi in una modalità che non è più quella del giudizio. Il che significa che il difetto della sorella non ti toglie la pace. Ora, io credo che tutti noi abbiamo bisogno di guardare noi stessi, gli altri e la realtà che abitiamo con gli occhi di Dio, così come Gesù vede le cose. In questo senso l'orazione mentale e la lectio divina sono un canale privilegiato che vi fa accorgere se dentro di voi c'è veramente vita spirituale, cioè la vita dello spirito, se veramente c'è. Perché? Perché se voi leggete il Vangelo vi accorgete subito che Gesù ha un suo modo di guardare le cose. Siete rimaste mai colpite dal fatto che, ad esempio, quando Gesù incontra l'adultera, non la guarda. E perché non la guarda? Perché tutti la stanno guardando e quindi tutti la stanno umiliando con lo sguardo, e Gesù ha una delicatezza estrema nel non guardarla, non appesantire questa donna di un altro sguardo. Al contrario, entra in una sinagoga e si accorge subito di un uomo malato con la mano inaridita che è messo da parte. Gesù subito fissa lo sguardo su quell'uomo, lo guarda, lo fa esistere, è invisibile agli occhi di tutti e Gesù invece lo guarda. Gesù ha un modo di guardare le cose che è il modo proprio dell'amore, e voi sapete che è il modo proprio dell'amore perché non umilia e soprattutto fa verità. Ecco, sappiate che questo è un dono. Quindi non vi mettete a dire adesso mi allenerò, è un dono. E quindi come bambine piccole davanti a lui dovete dire donami la sapienza, perché senza la sapienza io non riesco a vedere le cose come tu le vedi. Tu vedi in un modo che io vorrei avere. Senza questa visione, sapete cosa ci rimane? La visione mondana, cioè quella del mondo, come il mondo vede le cose. E come il mondo vede le cose? Bianco, nero, destra, sinistra, progressisti, tradizionalisti. Ma chissà se sto monastero è progressista o tradizionale, chi lo sa, no? Ma che tristezza leggere la realtà come la legge il mondo. Ma a me interessa una cosa, se questo monastero è o no di Cristo, punto. E noi sappiamo che Cristo si manifesta in maniera multiforme. Lo spirito è così. dice Paolo, in alcuni dai il dono delle lingue, in altri il dono della profezia, in altri il dono delle opere, in altri il dono. E se siamo tutti uguali, mi dite dov'è l'affare? Quindi una chiesa uniforme non è una buona chiesa, Primo dono, quindi vedere le cose con gli occhi di Dio.

Immaginate che la nostra vita è come stare nel mare con una barca e tu remi senza un metodo e alla fine muovi l'acqua, agiti tanto l'acqua, ti stanchi, ma non vai da nessuna parte. Allora, il problema è avere il dono di saper muovere i remi nel modo giusto perché tu vada nella direzione giusta. Quindi ecco la grande, il grande dono del consiglio. E quindi il consiglio per se stessi e per gli altri, eh? Fortezza, questo, vabbè, qui viene molto semplice spiegare il dono della fortezza. Solitamente quando io devo spiegare questo dono faccio sempre appello a un'esperienza difficile che abbiamo fatto dentro la nostra vita. Vi è mai capitato di vivere una cosa difficile oppure di aver visto situazioni difficili? E quando una persona ha finito quella esperienza difficile dice: io non so come ho fatto a fare quella cosa, non so dove ho trovato la forza di fare quella cosa. Quella è la fortezza. La fortezza è la forza di Dio che si manifesta esattamente quando ce n'è bisogno. E ad esempio dà costanza a una madre ad assistere i figli portatori di handicap. Gli dà costanza. In una situazione normale una persona crollerebbe, si distruggerebbe. In quel momento invece, se è aggrappata a Cristo, sperimenta una forza che non viene da lei o da lui. Affrontare dignitosamente una malattia, ma è la fortezza quella, non viene da noi. Essere capaci di morire martiri è un dono, non viene dal carattere. Lo diciamo nella liturgia: tu Signore doni agli inermi la forza del martirio, a quelli che hanno un sacco di paura la forza del martirio. Ieri celebravamo il ricordo del martirio dei monaci di Tibirine, no? Questi trappisti che sono morti martiri. Ecco, sì, c'è un film molto bello che racconta, no, la loro storia, e non soltanto i diari di Christian de Chargé, che era il priore. La lotta che queste persone fanno anche con la paura della morte: ce ne andiamo, non ce ne andiamo, restiamo, andiamo via. Eppure quando si presenta quell'occasione lì, in quel momento, no? Il dono della fortezza, il dono della fortezza. Senza la tua forza, Signore, noi non possiamo fare niente. O le cose le facciamo con questa spinta interiore, o se ci poggiamo sulle nostre forze facciamo la fine di quello che viene detto nel Salmo: se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, mangiate il pane di sudore, solitamente il Signore ne dà ai suoi amici mentre dormono nel sonno. Guardate che uno si arrabbia, dice: mannaggia, guarda, e quindi che facciamo? E sii amico del Signore, te ne dà nel sonno la fortezza. Ecco, il dono della scienza. So che possono sembrare molto simili la sapienza, l'intelletto, la scienza. In realtà non lo sono per niente. Il dono della scienza è scoprire in ogni cosa, scoprire che ogni cosa ci parla del Signore. Facciamo un esempio molto pratico. Avete presente lo sguardo contemplativo di Francesco d'Assisi, no? Fratello Sole e sorella Luna, no? Frate Acqua, Frate Fuoco. E guardare le cose e sapere che quelle cose ci parlano di lui. Sapete chi riesce a capire subito il dono della scienza? Gli adolescenti innamorati. Perché gli adolescenti innamorati solitamente sono talmente tanto innamorati che guardano il cielo, vedono una nuvoletta, dice: mamma, mi assomiglia a lei. Ma non è vero, è l'amore che gli fa vedere tutto come qualcosa che gli parla di chi sta amando, di chi è innamorato, no? Allora pensate a questa cosa, che ogni singola cosa è un pretesto che ci parla di lui e ci riporta a lui.

se dovessimo dirlo in maniera teresiana, dovremmo dire che tutto è occasione per fare orazione mentale, tutto. Qualunque cosa ti riporta a lui, mi fa pensare a te. Tutto parla e grida di te, tutto, tutto. Ecco, questa non è un'educazione, è un dono, è il dono della scienza. È quello che fa scrivere ad Einstein, questo grande scienziato, a un certo punto nei suoi diari, lui, grande scienziato, dice: ho guardato la perfezione delle cose, di come le cellule sono là, di come la fisica, e non posso non pensare che tutto questo mi rimanda a qualcosa di più grande. Dice: mi viene da inginocchiarmi davanti alla realtà così com'è, sapientemente messa a posto, no? È la capacità di saper andare oltre quello che tu stai vedendo. Tutto parla e grida di lui, il dono della scienza. Ecco, quando non c'è il dono della scienza, entra il dono delle ideologie, che non è un dono dello spirito, ma è una tentazione del mondo. Volete un esempio concreto? Il migrante che sta affogando in mare, se lo leggi con gli occhi dell'ideologia, è un invasore che ci sta togliendo qualcosa venendo nel nostro paese, è un problema politico che noi dobbiamo assolutamente risolvere perché qua altrimenti non sappiamo più cosa farne. Tu ti dimentichi che una persona che sta morendo deve essere aiutata, semplicemente perché è una persona che sta morendo. E che cosa mi ricorda di più Cristo se non il bisognoso? Ma come cristiani possiamo leggere la realtà in maniera ideologica? L'altro giorno, non so se voi sapete che cos'è Twitter. Twitter è un social, no? Dove a volte si possono condividere brevi frasi, non tantissime. E ho condiviso la foto di un salvataggio che a me ha particolarmente colpito. Una volontaria si abbraccia un migrante che è appena arrivato sulla spiaggia. È stata condannata. Bene, io su Twitter scrivevo: a volte un abbraccio è proprio come abbracciarsi alla vita, senza metafore. Una persona ha scritto sotto: è immorale che una persona entri nel nostro paese senza avere il permesso per poterlo fare. Ma capite che nessuno sta mettendo in discussione la legge che giustamente noi dobbiamo seguire, eccetera, ma è una visione ideologica, non vedere più le persone ma vedere numeri, problemi, destra, sinistra, a favore, contro. Il dono della scienza ci ricorda fondamentalmente di guardare tutto come qualcosa che ci interpella, che ci parla di lui, tutto. Tutto. Per citare ancora una volta Francesco, voi sapete che c'era una cosa che a Francesco faceva orrore, gli faceva schifo, ed erano i lebbrosi. Il momento della conversione di Francesco, decisivo, avviene con l'abbraccio con un lebbroso, e dice Francesco: da quel momento in poi ciò che prima mi era amaro divenne dolce. Questa roba non viene da Francesco, questo è un dono. Noi abbiamo bisogno di un dono così. Il dono della pietà è il dono di relazioni vissute con il cuore. Cioè è capire che la vita spirituale o è partecipazione affettiva, ecco, se dovessimo usare ancora una volta un linguaggio teresiano, ignaziano, o non è, altrimenti diventa relazione intellettuale, relazione moralistica. Il dono di poter amare Gesù col cuore è un dono, non è uno sforzo. Uno non dice la mattina:
Signore, oggi mi sforzerò di amarti con il cuore. Ma come fate? Ditemi, cioè, se sapete come si fa, insegnatemelo. O ti fa lui il dono di poterlo amare con il cuore, o non lo puoi amare tu con il cuore. L'unica cosa che puoi fare tu è svuotare ciò che è di impedimento a questo dono. Ma non puoi dire a te stesso: adesso usi il cuore. Come nessuno di noi può dire: adesso io blocco il mio cuore e non lo faccio battere più. No, non dipende da te, è fuori dalla tua volontà l'uso del cuore. Ecco, se è vero per l'organo cuore, è vero anche per la nostra parte affettiva. È una cosa che è più grande della nostra forza di volontà. È un dono, è il dono della pietà. E guardate che c'è una grande differenza ad amare il Signore formalmente e ad amarlo invece con tutto il cuore. Tu te ne accorgi dalla tenerezza che hai. Io questo lo vedo soprattutto negli ospedali. Tu puoi dare le medicine, le cure, lavare, fare, e farlo perché devi farlo, e invece farlo con amore. Cambia tutto. Dice: ma fanno le stesse cose? Non nello stesso modo. E una persona malata avverte la differenza. Gesù avverte la differenza se stiamo andando lì perché c'è scritto nella regola o perché stiamo andando lì con tutto il cuore. Il che non significa che noi abbiamo sempre voglia di fare quello che facciamo. Certe volte non abbiamo nessuna voglia, ma proprio perché amiamo lo facciamo, e non è più un sacrificio, ma è amore. Questa roba è un dono, è il dono della pietà. Ultimo dono è il timor di Dio. Anche qui molti pensano, purtroppo perché il mondo ci fa ragionare in questo modo, che è la paura. Ma lì dove c'è l'amore non può esserci la paura. È esattamente il contrario il timore di Dio. È così grande l'esperienza dell'amore che a un certo punto quell'esperienza diventa il criterio di giudizio. Vi faccio un esempio e concludo, perché mi accorgo che ho parlato, ma siccome non avevamo altro tempo ne ho approfittato per dirvi tutto quello che avevo a cuore di dirvi. Avete presente la storia di Zaccheo? Quando Zaccheo accoglie Gesù in casa, Gesù entra in casa di Zaccheo senza mettere nessuna condizione. Ad esempio non gli dice: adesso vengo in casa, però tu ti converti, adesso vengo in casa a patto che tu ti confessi e la domenica vai a messa. No, non mette nessuna condizione. Dice: oggi mi fermo a casa tua. E Zaccheo sperimenta un amore di una gratuità estrema, cioè un amore che non mette condizioni, lo ama e basta, senza domandargli nemmeno che cambi vita. Quando lo dice Papa Francesco tutti si scandalizzano, Quando lo incontriamo nel Vangelo, che bella questa cosa. Beh, mettiamola in pratica. Cosa significa voler bene a una persona senza mettergli condizioni? Cosa succede? Che in quel momento tutti parlano male di Gesù. Tutti. E Zaccheo, sentendo che gli altri parlano male di tutti e trovandosi immerso da un amore che non gli ha domandato nulla, è un amore totale, gratuito, si mette in piedi e dice: se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto, e quello che rimane metà lo do ai poveri. Ecco il timore del Signore. Il timore del Signore è fare un'esperienza talmente forte di amore che a partire da quell'amore tu prendi delle decisioni, non a partire dalla vergogna, dal senso di colpa, dall'angoscia, dall'ansia, dalle insicurezze, da quello che gli altri pensano di me. Dall'amore mi sento talmente tanto amato che non posso ignorare questo amore. Il timor di Dio significa avere presente la sproporzione che c'è tra l'infinito amore di Dio e io che sono una piccolissima cosa. Diceva Teresina di Lisieux, io come una goccia d'acqua che va a finire in un braciere, dice va là, cade là, no? E c'è una sproporzione immensa tra questo amore e me. Ecco, quando noi perdiamo il senso di questa sproporzione, cominciamo a commerciare con Dio. Io ti do questo, tu mi dai questo, ti faccio la novena, tu mi dai la grazia, così. No, guardate, c'è una sproporzione infinita
tra l'amore che lui ha per te e tu. Se tu conservi la vertigine di questa sproporzione, tutto quello che fai nasce dall'amore, non più dalla paura. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Traduciamolo nella vita di Zaccheo. Non gli importa più quello che pensa la gente di lui. Non fa questa cosa per salvarsi la faccia. Fa questa cosa per salvare la faccia a Gesù. E vedete, l'amore non è più preoccupato di se stesso. È preoccupato di Gesù. È un dono. Bene. Tutto questo per dirvi che cosa? Che io sono felice che alla vigilia di Pentecoste io sia qui con voi a dire ad alta voce qualcosa di cui tutti noi abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno solo della Pasqua, ma che questa Pasqua entri dentro di noi, ecco il dono della Pentecoste, e si manifesti nel dono più grande, che è quello di essere figli. E che il nostro essere figli ci fa vivere di ciò che il mondo non comprende, di un essenziale che il mondo non comprende e che è il segreto della nostra libertà. I figli di Dio li si vede dalla libertà che hanno, dalla libertà che hanno. E non importa, ripeto, il ruolo che hanno, quello che fanno, la loro condizione di salute, la loro condizione fisica, la loro storia. Se hanno incontrato quella libertà, vivono di questa libertà. Dice Paolo, Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. Ma per far questo abbiamo bisogno veramente di un'effusione dello Spirito, nei nostri cuori.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

dal libro del profeta Geremia. Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri gaudiosi nei quali Maria ci conduce ad apprendere il segreto della gioia cristiana, ricordandoci che il cristianesimo è anzitutto buona notizia e che ha il suo centro nella persona di Cristo, il Verbo fatto carne, unico Salvatore del mondo.
1: Primo mistero, Annunciazione a Maria. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo gli disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Allora Maria disse: ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Di Gesù aggiungiamo, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di riconoscere sempre prontamente la voce di Dio e di fare sempre la sua volontà. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Secondo mistero, la visita di Maria ad Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di sentire la tua ansia apostolica per portare Cristo ai nostri fratelli e metterci al loro servizio nell'amore. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Terzo mistero: Gesù nasce a Betlemme. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere casa accogliente dove il tuo Figlio divino, nato in noi col battesimo, possa abitare sempre col Padre e lo Spirito Santo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

quarto mistero, Gesù è offerto al Padre nel Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere vero tempio dello Spirito Santo, consacrando la nostra vita all'amore di Dio e dei fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

quinto mistero. Gesù insegna i dottori nel Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo, che insegni ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegni ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di seguire in tutto gli insegnamenti del tuo Figlio Divino, testimoniando il Vangelo con le parole e con le opere. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

0: preghiamo secondo l'intenzione del Santo Padre, in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Dio Padre Celeste,
1: abbi pietà.
0: Dio Figlio Redentore del mondo,
1: abbi pietà.
0: Dio Spirito Santo,
1: abbi pietà.
0: Trinità Santissima, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini,
1: prega.
0: Madre di Cristo,
1: prega.
0: Madre della Chiesa,
1: prega.
0: Madre della Grazia,
1: prega.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Indemirata,
1: prega per noi.
0: Madre Amabile,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine Venerabile,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Giustizia,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tempio degno di onore,
1: prega per noi.
0: Modello di vera pietà,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre di Davide,
1: prega per noi.
0: Torre di Avorio,
1: prega per noi.
0: Casa d'oro,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute dei Malati,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: accoglici, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio, ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla solennità di Pentecoste, il dono dello Spirito Santo. Mediteremo il capitolo 20 di Giovanni, dei versetti 19-23, testo che verrà introdotto nella prima lettura dal Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, lì dove proprio si ricorda l'esperienza del dono dello Spirito. Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa. Aveva confidato Gesù ai suoi discepoli proprio qualche capitolo precedente di quello che noi mediteremo oggi. Il Paraclito dunque, l'aiuto, l'assistente, l'avvocato, assicurerà ai discepoli tutto ciò di cui loro avranno bisogno. La festa della Pentecoste non è una novità. È già presente nell'Antico Testamento. Per gli ebrei era, ed è tuttora per loro, la festa del dono della Torah, della legge. Così ricorda il testo dell'Esodo. Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno. Tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Poco dopo la consegna delle tavole, i comandamenti. Una festa che dava e dà inizio alla mietitura del grano. Si chiama anche festa delle settimane. Il suo compito era quello ed è quello di ringraziare Dio per i frutti della terra e quindi anche per il dono della legge. Il testo degli Atti degli Apostoli recupera il linguaggio presente nel testo dell'Esodo. Stava compiendosi il giorno della Pentecoste, venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa. Apparvero lingue come di fuoco. Per quale motivo questo accostamento e questo simile linguaggio tra il testo dell'Esodo e il testo degli Atti? Perché se un tempo Dio ha consegnato la legge a Mosè, ora è tempo che la legge venga iscritta nei cuori di ciascuno. Se uno nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Questa è la legge dell'amore che viene incisa nei cuori. Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Ma viene l'ora in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ecco perché la liturgia si invita a trasformare questa esperienza in una incessante preghiera, proprio nel testo del Salmo, lì dove noi siamo invitati a dire: manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra, a rinnovare cioè il mio animo, a rinnovare la mia vita, perché lo Spirito è un dono che chiede di essere invocato, accolto e custodito. Entriamo quindi con questa chiave di lettura nel testo del Vangelo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. A differenza del libro degli Atti, l'evangelista Giovanni situa il dono dello Spirito Santo non dopo 50 giorni, ma la sera stessa di Pasqua. La sera di quel giorno, dice il testo. Sono dunque passati 3 giorni dalla crocifissione e dalla morte, e per i discepoli ormai tutto sembra finito, fallito. Ebbene, in quella situazione di paura, di chiusura, di sofferenza, di disagio, di disorientamento, Gesù viene, si fa loro presente nel suo corpo glorioso, mostra i segni indelebili alle mani, ai piedi, al costato, che rappresentano ormai la caratteristica della sua carta d'identità. E non c'è nessuna parola di rimprovero, nessuna parola di umiliazione.
ma Gesù si fa semplicemente vicino e pronunzia parole di pace e di perdono. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Il gesto del soffiare ricorda l'atto creativo di Dio, il quale, dopo aver creato l'uomo con la polvere, soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente, ricorda il testo della Genesi. Gesù dunque soffia su quegli uomini per ricrearli, per infondere in loro la vita nuova, animata dallo Spirito, non più dalla paura. Fa nascere in loro e grazie a loro la nuova Chiesa, il corpo vivente. Cristo il capo e noi tutti siamo membra, dirà poi San Paolo. Gesù rende partecipi dunque i suoi discepoli, seppur fragili e deboli. Li rende partecipi della sua stessa missione, quella affidatagli dal Padre. Come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi. Ed è lo Spirito a rendere possibile tutto questo. Carissimi, come con i discepoli, ora il Signore soffia su ciascuno di noi, in ciascuno di noi, e in questo modo ci accoglie, ci rende partecipi della grande famiglia di Dio, della sua stessa missione. Attraverso ogni sacramento Dio soffia su di noi, ci dona il suo Spirito, ci rende membra della sua Chiesa. Il nostro essere, il nostro operare non è un atto volontaristico. Non si tratta di abilità o di chissà quale progetto pastorale. L'essere Chiesa è dono di Dio che viene dall'alto, è dono dello Spirito che ci rende nuove creature, che ci rende Chiesa vivente, pietre vive, e ci rende una cosa sola. A coloro, continua il testo, a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Il tratto caratteristico di questo dono è il perdono, cioè la liberazione da tutto ciò che divide, ostacola, che non rende capaci di ascoltarsi. Dice il testo degli Atti: erano stupiti per la meraviglia tutti costoro che parlano. Come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Il dono dello Spirito allora colma la divisione creata con la presunzione di voler arrivare a Dio da soli, di voler fare da soli. L'esperienza della Torre di Babele è chiara: la Torre di Babele è divisiva e nessuno era più capace a comprendersi. Il dono dello Spirito rende capaci nuovamente di comprendersi. Il dono dello Spirito allora riporta tutto all'origine, così come Dio lo aveva pensato e sognato, e lo fa proprio attraverso la grazia del perdono. Al cuore della missione c'è il perdono, nient'altro. Ricevere lo Spirito di Dio, vivere secondo lo Spirito e portare a tutti pace e perdono, proprio come ha fatto Gesù. La vita nuova dunque che i discepoli ricevono dallo Spirito Santo e che oggi noi tutti riceviamo è vita, direbbe Papa Francesco, misericordiata e che permette di diventare misericordiosi. Perché l'unico modo di vincere è perdonare. Così ci ha insegnato Gesù morendo in croce per noi. Ecco perché la Pentecoste è un annuncio di gioia, di pace, di speranza. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Questa è la missione che abbiamo ricevuto noi tutti. Carissimi amici, come un tempo Gesù ha raggiunto i discepoli nel chiuso del cenacolo, così in ogni momento Gesù raggiunge ciascuno di noi, lì dove siamo e viviamo, ancor più se impauriti per la nostra fragilità e fatica. Lui viene,
e col soffio dello Spirito mette a soqquadro le nostre certezze, le nostre paure, le nostre resistenze. Viene non per rimproverarci, per umiliarci, ma per donarci vita nuova, per ricrearci, rendendoci prolungatori della sua stessa missione. E allora chiediamo veramente al Signore il dono del suo Spirito, perché attraverso la nostra vita portiamo poi frutti dello Spirito per rendere migliore il mondo in cui noi ci troviamo. Di fronte a questo messaggio così carico di speranza e di gioia, che cosa rispondiamo? Come sempre vi ricordo la colletta, che è la preghiera che noi recitiamo dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio biblico. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo. Rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Abbiamo sentito risuonare il testo degli Atti, del Vangelo, del Salmo. Ecco, la colletta ne fa un sunto. E ora, prima di recitare la preghiera che ho composto, ripensando ai frutti dello Spirito Santo, vorrei augurare a voi tutti una buona festa e una buona settimana. Noi abbiamo perso il valore, il significato, la bellezza di questa solennità, che è alla pari della Pasqua. E allora, non solo festeggiamo bene in chiesa questo momento, ma festeggiamolo bene anche a tavola. Mostriamo a tavola che è un giorno diverso, particolare. Facciamo festa. È la festa dei popoli, la festa della famiglia, è la festa della vita. Mostriamolo con una bella e imbandita tavola. Buona festa di Pentecoste. Vieni Spirito Santo, abita il mio cuore, illumina la mia mente, rinvigorisci le mie forze. Dove c'è odio, io sappia essere amorevole. Dove c'è tristezza, io sappia essere gioioso. Dove c'è divisione, io sappia essere pacifico. Dove c'è vigliaccheria, io sappia essere magnanimo. Dove c'è astio, io sappia essere benevolo. Dove c'è cattiveria, io sappia essere buono. Dove c'è incoerenza, io sappia essere fedele. Dove c'è violenza, io sappia essere mite. Dove c'è sregolatezza, io sappia essere padrone di me stesso. O Signore, che io non cerchi tanto di cambiare gli altri, quanto di cambiare me stesso. Vieni, Santo Spirito, a rinnovare il cuore mio.

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Lasciarsi prendere per mano da Maria. Buon ascolto.

Maria per noi non è opzionale, Maria per noi è necessaria. E cercherò, ecco, in questa meditazione di spiegarvi in che senso c'è un lato mariano della nostra vocazione cristiana e quindi anche della nostra consacrazione che non può essere in nessun modo trascurato, in nessun modo trascurato, se non mettendosi in una vita più complicata del necessario, nel senso che è possibile vivere un Vangelo senza passare attraverso Maria? Qualcuno potrebbe storcere il naso davanti a questa mia affermazione, però ecco, voi che avete a che fare con tanti bambini, con tante realtà, è facile per un bambino crescere senza una madre? No, può crescere, cioè, però è tutto molto più complicato quando la vita non ti viene data quotidianamente, filtrata quotidianamente dall'amore di una madre. È come se l'amore di una madre spianasse un po' la strada, cioè l'amore di una madre rende possibili anche cose difficili. La vita spirituale funziona esattamente come funziona la nostra vita fisica, cioè ci sono delle cose che nella vita spirituale ci avvantaggiano e cose nella vita spirituale che diventano quasi insormontabili quando noi vogliamo viverle senza questo aiuto. Il peggio che possa accadere nella vita spirituale è pensare che nella vita spirituale bisogna diventare autosufficienti. La vita spirituale invece spalanca dentro di noi il profondo bisogno che tutti noi abbiamo, cioè è proprio nella vita spirituale che noi ci accorgiamo di aver bisogno. Più uno cresce nella vita spirituale, più uno sente quanto sia vera questa frase che Gesù dice nel Vangelo: senza di me non potete far nulla. E Gesù sta dicendo questo non perché vuole diminuire la nostra libertà, ma perché la vuole rendere possibile. La predica del demonio è esattamente il contrario. Il demonio ti dice tu non devi avere bisogno di nessuno. E noi pensiamo che questa sia la libertà, cioè che la libertà è non avere bisogno di nessuno, ma noi siamo stati fatti l'uno per l'altro, cioè è proprio quando prendiamo sul serio il nostro bisogno che in un certo qual modo maturiamo anche. Allora, la vita spirituale, dove a un certo punto uno diminuisce l'aver bisogno e quindi diminuisce l'aiuto che gli può venire esternamente da tante altre cose, non è una vita spirituale che sta maturando, ma sta essiccando. E la teologia, per farci capire quanto siano importanti le relazioni nella vita spirituale, ci parla della comunione dei santi. Cioè ci dice che ciò che ci aiuta, così come a un bambino lo aiuta la maestra, il padre, la madre, la nonna, la zia, l'amico, cioè è un insieme di relazioni che rendono al bambino possibile la vita. E ognuna di queste relazioni ha un ruolo. La madre ha un ruolo, il padre ha un ruolo, la maestra ha un ruolo, l'amico ha un ruolo. E ciascuno di noi, per definirsi, guarda le sue relazioni fondamentalmente. Allora, se un bambino potesse ragionare così come ragiona un adulto e si comincia a convincere del fatto che lui sarà libero quando si libererà della madre o del padre o della maestra o dell'amico, capite che è una menzogna questa. E che io devo valorizzare invece certe relazioni. È proprio valorizzando certe relazioni che io cresco, che io maturo, che io sono avvantaggiato. Ora, nella vita spirituale, che cos'è che noi dobbiamo sottolineare nelle relazioni? Cioè, che cosa dobbiamo avvantaggiare alcune relazioni che noi chiamiamo di comunione dei santi, che ci aiutano a vivere meglio la nostra vita? Allora, una di queste relazioni decisive è proprio il rapporto con Maria. E per capire questa cosa dobbiamo tornare al Vangelo, facciamoci aiutare dal Vangelo. Allora, dobbiamo dire una cosa fondamentalmente, una cosa che ha un significato profondamente teologico. Allora, Maria ha una vocazione e poi una vocazione nella vocazione. Qual è la prima vocazione di Maria? Essere la madre di Dio. Quindi il suo eccomi al Signore tira fuori da questa donna la sua primaria vocazione, che è quella di essere la madre di Gesù, la madre di Dio. Se Gesù assomigliava a qualcuno, assomigliava a Maria. La carne e il sangue di Gesù sono la carne e il sangue di Maria.
Noi non possiamo che essere profondamente, intensamente grati a questa donna, perché attraverso il suo eccomi noi abbiamo concretamente Gesù. Gesù entra nella storia attraverso l'eccomi di questa